0: i comici, anche di materiale musicale.
1: E queste canzoni poi, Endrigo, entravano nelle scalette, diciamo, del
2: Night? Sì, sì, erano cose obbligatorie. Cioè, Riccardo Rauchi, siccome veniva dall'orchestra del Carosone, anche lui tentava di fare certi esperimenti, certe cose che a me personalmente non facevano ridere, però la gente si divertiva.
1: Cioè, tu non ridevi mai
0: su
1: queste,
0: prima
1: cose, no, su queste cose qua?
2: Io ridevo con Totò, Alberto Sordi, che ne so. Poi l'ultimo comico che ho apprezzato moltissimo è stato Paolo Villaggio. Questi comici di oggi non mi fanno per esempio ridere, non so perché, e ognuno ha la sua come si può dire, la sua vena, no?
0: No, poi soprattutto anche la comicità ha un'età, voglio dire, cioè, tu sei più sensibile a quello che ti ha fatto ridere e sei meno sensibile a altre maniere di far ridere attuali. Questo è molto normale. È vero, dicevo prima che era tremendo far ridere, perché a un certo momento nel mio capo orchestra Piero Cristiani, il più importante che ho avuto, stabiliva che bisognava far ridere la platea suonando, e tu magari, non so, avevi litigato con l'amorosa, avevi la mamma che aveva il mal di denti, non ti sentivi, eccetera eccetera, e dovevi far ridere con un repertorio.
1: Questa è un po' la legge di tutto lo spettacolo, no?
0: Certo.
2: The show must go on.
1: Esatto, ma per quanto riguarda per esempio Renato Carosone, che è stato uno dei re del nightclub, il suo repertorio è ricchissimo di canzoni.
0: Certamente.
1: Ironiche.
0: Lui aveva come paroliere un genio dello scriver parole, che era Nisa, tra l'altro padre di un altro paroliere, Salerno, che è l'autore di Donne, di Zucchero per esempio. E Nisa era un continuatore di una tradizione squisitamente napoletana, squisitamente teatrale, che era quella delle macchiette, no? Da Maldacea in poi, e cioè dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 40, la macchietta era stata uno dei perni del far ridere in musica. Pisano e Cioffi erano i due grandi autori delle macchiette, ne ha scritte più di 200, quasi tutte di successo. Quindi Nisa continuatore, Carosone interprete.

0: Allora, tanto questo è il complesso di Carosone, ma è GG di Giacomo,
1: certo,
0: che canta.
1: Sono almeno tre geni all'opera. Uno è Carosone, che ha scritto la musica, ha arrangiato in questa maniera colorita, con tutto quello che di medio orientale sapeva. Nota bene che lui era stato in Etiopia a lungo, prima, e quindi ne sapeva abbastanza, devo dire, di quella musica lì. Poi c'è Nisa, il paroliere, che ha fatto un misto di attualità, voglio dire, nella canzone del 58, quindi era l'epoca della motorizzazione in Italia, del boom. Il problema era l'epoca di Mattei, dell'Eni, dell'Italia che non aveva abbastanza benzina, eccetera, e al night si trasformava tutto in una festa. Oltretutto, essendo napoletani tutti e tre i geni di cui stiamo parlando, diventava una festa colorita di folk.
2: Gigi Di Giacomo è l'esempio più clamoroso del famoso batterista cantante spiritoso, no? Queste frasi, canta Napoli, eccetera, eccetera, perché si usava molto spesso in orchestra un batterista che ogni tanto diceva delle battute, o che addirittura, come ho detto, un mio caporchetto Geropi, che cantava certe cose che lui riteneva comiche, insomma, non lo so se lo fossero o meno. Ma c'è, certo, questo batterista cantante.
1: Il batterista, calcolare che la batteria è lo strumento con meno tradizione nell'orchestra italiana, perché se andiamo nei complessi piccoli, perché prima i complessi non avevano la batteria, sto parlando degli anni 20, capito? È stata inserita dopo, e quindi era visto ancora un pochino come l'elemento che aveva studiato meno, aveva meno obblighi, doveva dimostrare meno degli altri di essere serio e bravo. Quindi all'epoca era facile trovare batteristi fantasisti.
0: Voi pensate ci siano state delle gelosie fra Carosone e GG Di Giacomo a un certo punto?
1: Non lo so, mi auguro di no.
0: No, così chiedo, perché come mai come mai il gruppo non è rimasto unito? Come mai poi Carosone ha fatto a meno, penso, no? Di Giacomo.
1: Dobbiamo chiederlo a lui, credo.
0: Già,
1: non lo so. Mi auguro che non ci sia stato niente, perché era un matrimonio straordinario. La simpatia travolgente.
0: Essendo lui il capo orchestra, Carosone era il capo, però poi questa presenza di questo batterista che aveva la sua fetta di successo, no?
2: Certo.
0: Ecco, probabilmente, no? Voi che
2: io
0: dite?
2: Ho conosciuto GG negli anni 60, avevano messo su un locale sulla riviera, come si chiama? Delle Marche, un locale da ballo, gestito insieme a Riccardo Rao, che io ho fatto la mia serata lì, ma purtroppo pioveva.
0: Allora, un altro dal repertorio con diverse canzoni allegre, ironiche, particolari, e beh, Fred Buscaglione.
1: E beh, col suo Nisa, che era Leo Chiosso, un altro genio.
3: Questa è la canzone de Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla viscosa.
4: Porfirio!
3: Che, me conosci?

Conoscete Porfirio Villarosa dalla bocca fascinosa. Lo credevano spagnolo portoghese, egli è invece torinese. Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere, che era un piacere. Ora invece Porfirio Villarosa todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede.

Porfirio Villa Rosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villa Rosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha. Sì.

di un recuerdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

0: soltanto più un ricordo, la viscosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone per Porfirio Villa Rosa,
2: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!
3: C'è sicuramente da dire qualche cosa su questa canzone.
4: Sì, sì, questa è, non è neanche una canzone comica, è una canzone satirica vera e propria, voglio dire, è un passo doble, voglio dire, il tempo.
5: Sì,
4: il
5: questo
4: tempo
5: dimostra anche la versatilità che dicevo dei musicisti, che sapevano adattarsi a tutti i generi musicali.
4: E certo, questo è il genere da corrida, proprio il genere, il passo doble è uno dei tempi che si ballano in Spagna e si ballano anche nel liscio, nelle prove. Però fare un passo doble, perché il personaggio si chiama Porfirio Villarosa, è il passo è breve, è una presa in giro di Porfirio Rubirosa, che era un playboy dell'epoca. Ora devi considerare che il playboy per l'Italia del 56, più o meno era di quell'anno lì la canzone, era un mestiere inconcepibile, cioè si era 4 milioni di anni luce lontani dall'idea che uno per mestiere potesse fare il bell'imbusto o il bell'uomo o il playboy, appunto.
5: È sposato una delle Zazà.
4: Sì, Zazà Gabor, viene citata anche nella canzone, viene divorzia tante volte, eccetera, per esorcizzare questo personaggio assolutamente incomprensibile. Gli si fa una rima facile, Rubirosa, Porfirio Rubirosa, che faceva il manovale alla viscosa. Poi non si può dire Rubirosa, dice Villarosa, ma è chiaramente, e quindi ridotto a una realtà suburbana torinese per esorcizzarlo, insomma. Quindi è una canzone in cui il paroliere è andato giù di brutto, in poche parole.
3: Enrico, torniamo al tuo rapporto.
4: Anche perché Rubirosa era un frequentatore di Night Romani, attenzione, quindi si poteva incontrare un giorno o l'altro.
3: Ah beh, questa ce la dobbiamo appuntare. Il tuo rapporto con queste canzoni, ci dicevi prima?
5: Ma ascoltarle mi piaceva molto, cantarle molto meno. C'è una canzone che chiamiamo la canzone, è uno scherzo, diciamo, che sentiremo adesso, dove addirittura proprio su imposizione di Riccardo Rau, che io falso la mia voce, non canto con la mia voce naturale, normale, canto in modo diverso, ed è una canzone che vuole essere spiritosa, e io non mi sono molto divertito. Dirò che proprio queste erano le canzoni che io odiavo, e forse per questo ho smesso così all'improvviso di fare il night, non mi piacevano proprio.

0: agli occhi che se guarda fulmina, la bocca che se bacia morsica, è il tipo del vampiro femmina.
1: Ma chi è?
0: Rosita. Ha il viso infarinato e pallido e parla con accento esotico, eppure fa la

0: E così l'autore di Io che amo solo te, 4 anni prima parlava di vampiri femmine, ma non li firmavi questi
1: dischi? Al ricordo mi viene da ridere, allora non ridevo assolutamente.
2: Ma questa è firmata da te questa canzone?
3: No, ci mancherebbe altro. No, gli autori, te lo dico tra un attimo.
2: Sì, va bene, vai.

0: Gli autori sono Delgrado Testoni. Beh, Testoni mi sembra era molto conosciuto, no?
1: Accidenti, Testoni è un paroliere, il nostro collega adesso non c'è più, però era un autore illustre. Beh, sono un pelino stupito.
2: Ma insomma, questa canzone perché si era deciso di inciderla? Io sono sempre curioso di queste cose qua. Cioè, si faceva un disco di questa canzone?
0: Eh sì, questo è un disco, un 45 giri. Si faceva perché forse si sperava che avesse successo, io non lo so, non ho un'idea. Io non partecipavo, ero un semplice esecutore, cantavo le cose che Rauchi mi diceva di cantare, per cui ho cantato anche tante altre canzoni. C'è una canzone anche di Migliacci, di Ippolito Migliacci, Notte lunga notte. Ci sono tante cose, ma questa qui è proprio una cosa veramente a parte. Insomma, io non ho mai cantato una cosa simile in vita mia, prima di questa quella volta e neanche dopo.
2: E va bene, questo è un documento. Però mi dicevi, no, Bardotti, che il destino delle canzoni non si sa mai quale possa essere. No?
1: Sì, sì,
2: questa, in un modo o nell'altro, poteva essere una canzone famosissima.
1: Ho i miei dubbi.
2: Va bene, perché non è successo.
1: No, va bene, è talmente strana, c'è un pezzettino di testa, sì, testo vero, in testa, vero, dire. Poi dopo ha quest'aria strana messicana con le terze in alto, sì, dei due fiati. Però il ritmo non lo è. Insomma, mi sembra un pochino un dovere verso un editore che è stato assolto, credo. Beh. Si vede che bisognava inciderla per qualche motivo extra artistico, non lo so, mi sembra veramente un pochino un'avventura questo pezzo.
2: E va bene.
1: Comunque è toccato a tutti, a me toccava tutte le sere che il Signore mandava in terra per un certo periodo, cioè per 200-300 sere, fare la seguente azione. A un certo momento su una tromba di tipo blues del mio caporchestra Piero Cristiani mi dovevo stendere sul pianoforte e mentre il basso cominciava un giro di blues, io suonando al contrario da sopra, cioè il pianoforte, dovevo cantare Sono stanco, mentre il sassofonista mi teneva il microfono a penzoloni e ogni tanto dovevo sbadigliare un pezzo di Bruno Martino. Questo era il nostro numero, anche se non avevi voglia ti toccava farlo perché al gestore
0: la gente rideva.
2: Allora, in un extended play di Marino Marini, la cui canzone principale è Honeymoon, della quale parleremo quando un giorno affronteremo l'argomento film, le canzoni dei film nel nightclub, sì. In questa extended play c'è una canzone che si intitola Miguel. Io riconosco, credo di riconoscere tra le voci, la voce di Totò Savio, che faceva parte del gruppo di Marino Marini.
1: Di Marino Marini, il chitarrista.
2: E quindi
1: poi è diventato uno degli autori di grandissimi successi.
2: Sì,
1: poi
2: ha fatto anche Cuore matto, Maledetta primavera.
1: Certo. Queste, E poi ha fatto anche parte degli Squallor.
2: Ecco, vedi, e le cose tornano.

0: cane, Miguel?
1: Un ucal che vale per tre. Scusate la provincia, la pronuncia lombarda.
0: Era un gallo, un callo.
1: Un callo,
0: o un
1: non
0: gallo.
1: Riesce a ballare perché ha un callo che vale per tre. E l'espressione si ride meglio in dialetto, diciamocelo francamente, perché l'italiano è una lingua che si è presa molto sul serio, si è sempre molto presa sul serio, cioè hai dei ricordi scolastici che sono poi la Divina Commedia e sempre, ti senti sempre dietro un fardello di cultura, per cui è abbastanza difficile far ridere in italiano, te lo dico per esperienza diretta. Quando ti liberi nel dialetto, ecco perché voglio dire, ridi di più con le canzoni in dialetto, ecco perché ridi più, e appunto.
0: Ma va bene, esatto.
1: naturalmente il napoletano non è un dialetto, è una lingua vera e propria, con una grande tradizione, soprattutto in canzone, e quindi quando fai riferimento a una canzone allegra fai spessissimo riferimento a Napoli e ai suoi protagonisti.
0: Ti è sembrato anche a te che fosse Totò Savio a cantare?
1: Credo di sì.
0: Penso, almeno, non ne abbiamo la certezza, ma glielo chiediamo a lui.
1: Certamente. Ecco,
0: appuntiamoci anche quest'altro nome. C'era un momento nella serata del Night in cui si potevano cantare queste canzoni?
2: Beh sì, il momento proprio centrale della serata.
0: Ah, ecco,
2: sì, quando,
0: ecco.
2: Quando il pubblico si divertiva, ballava questi famosi balli che abbiamo detto, c'è Cia-Cia, lo Spirù, il Mambo, eccetera, e si mettevano queste canzoni.
1: E poi c'erano alcuni complessi specializzati proprio, tipo Carosone, tipo Van Wood.
0: Quindi il pubblico se li aspettava.
1: Certamente,
0: andava
1: lì per quello, perché erano solo loro che le facevano, hai capito? Cioè era come andare a sentire un CD e lo sentivi solo nel posto dove suonava Carosone, hai capito?
0: E poi volevo dire, invece ogni tanto mi torna in mente il varietà. Che cos'era questo varietà? Perché può darsi che anche qualcuno abbia questo...
1: Il varietà è una forma spettacolare nata negli anni 30 e poi continuata negli anni 40, anche durante la guerra, voglio dire, c'era il film di Polvere di Stelle.
0: No, il varietà all'interno serata del Night,
1: sì.
0: No, in generale.
1: Il varietà era le attrazioni. Le attrazioni
2: c'erano dei balletti, dei tri, di ballo, delle soliste.
1: Dei contorsionisti, il genere del music hall portato in piccolo.
0: Gli orchestrali si facevano da parte in quel momento?
1: No, dovevano accompagnare.
0: Perché questo faceva parte
2: poi
0: del
2: lavoro. Più tardi sono arrivati con i nastri registrati, cioè, però nel periodo che ho fatto io il Night abbiamo sempre suonato noi. Infatti c'erano le prove del pomeriggio, ogni 15 giorni arrivavano questi balletti, si provava, eccetera. Mi ricordo una volta che ero a Firenze da Oliviero e il direttore ci ha detto: guardate che arriva il varietà, guardate che c'è anche un travestito, e ne abbiamo provato tutte quelle che sono venuti e poi alle 8 non si vedeva questo travestito, siamo andati dal metro e ho detto: senta, ma questo travestito quando arriva? Cioè, ma no, dice, è quella bionda che avete provato prima.
1: all'epoca era meno. Ma il problema del varietà è che non tutti i complessi hanno accompagnato il varietà. Non credo che Peppino Di Capri era lui l'attrazione.
2: Certo.
1: Quindi da un

0: Dal tuo momento in poi la varietà del night è finito, insomma.
1: Anche dopo una serata passata ridendo, arrivava il momento delle canzoni
0: di stringersi.
1: Quello, quello. E arrivava comunque quel momento.
2: Sì, il balli del mattone, cosiddetti, no?
0: E posso dirti, posso aggiungerti che se una donna aveva riso con te, si stringeva anche meglio.
1: E il, per quanto riguarda queste canzoni, si ascoltavano anche le più recenti, si suonavano
2: sì,
1: anche
2: certo. Oltre
1: le più
2: classici,
1: recenti.
2: I vari classici americani, che sono gli anni 20-30, c'erano queste canzoni nuove che arrivavano, che avevano un grandissimo successo e venivano chiaramente suonate nel night. Questa è famosissima.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio sulle eroine tragiche prosegue con l'ascolto di una delle opere più famose di Euripide, Le Troiane. Un atto di accusa nei confronti della spietatezza e dell'inutile crudeltà dei vincitori, in questo caso dei greci, nei confronti dei vinti, cioè le donne sopravvissute alla mattanza della loro città, Troia, distrutta con un incendio dagli Achei. E la tragedia di Euripide, come spiega molto bene il critico Alessandro D'Amico nel corso di un programma da lui curato per Radio 1 agli inizi degli anni 70, esalta proprio la dignità delle donne troiane di fronte al triste destino che le aspetta, quello di diventare schiave dei greci. Infatti, la forza morale e l'umanità che, malgrado tutto, contraddistinguono ogni loro gesto, sono simboli di eroismo ben più forte di quello dei vincitori.

0: Storia del teatro da Eschilo a Beckett.
1: Le Troiane di Euripide. Presentazione di Alessandro D'Amico.
2: Dopo Eschilo e Sofocle è la volta del terzo e ultimo grande poeta tragico, Euripide. Poco più di un decennio lo divide da Sofocle, ma il mondo di Euripide è totalmente diverso. È stato detto che Sofocle dipinge gli uomini come dovrebbero essere, mentre Euripide li dipinge come sono. Il nuovo poeta è imbevuto di spirito critico, deforma le figure mitiche, irride alle tradizionali immagini dell'eroismo, smantella fantocci non più capaci di rispecchiare una più sottile visione del mondo e della trascendenza. È insomma il primo dissacratore nel senso moderno del termine. Euripide volle capire piuttosto che credere, penetrare le contraddizioni della vita, mista di ragione e di istinto, di brutto e di bello, di pianto e di riso, di pessimismo e di speranze. Poeta quindi della ricerca, del possibile, tragico della debolezza, del sentimentalismo, del patetismo. Predilesse i personaggi femminili, Fedra, Medea, Ifigenia, Alcesti, tutte figure di donne vinte dalla passione. La tragedia che vi presentiamo questa sera ha appunto come protagoniste le donne troiane. La città di Priamo è stata già sconfitta e saccheggiata. Sullo sfondo della scena si intravedono l'acropoli, i templi e i palazzi semidistrutti dall'incendio. Siamo in un angolo del campo greco, davanti ad alcune tende e baracche dove sono rinchiuse le donne fatte prigioniere in attesa di conoscere la loro sorte, di sapere cioè a quale capo greco verranno assegnate come schiave. Nel prologo compaiono Poseidone, il dio del mare protettore dei troiani, e Atena, la dea amica dei greci. Irritata dalla impietà con cui questi hanno macchiato la loro vittoria, i greci hanno infatti saccheggiato i templi e violato l'altare di Apollo, Atena chiede al suo rivale di scatenare una tempesta che travolga la flotta greca sulla via del ritorno. Finito il prologo, che ci ha messo al corrente dell'antefatto, ha principio la tragedia vera e propria. Al centro la figura di Ecuba, regina, madre, sposa, che riassume in sé le sofferenze di tutti. È l'unico personaggio a essere sempre in scena, l'elemento costante che dà unità materiale e spirituale alla tragedia. Dinanzi a lei compaiono via via Cassandra, Andromaca, Elena. E con lei dialoga spesso il coro delle altre donne troiane prigioniere. L'azione è scandita dai reiterati interventi del messaggero greco Taltibio, che viene ad annunciare le decisioni dei vincitori. Terminati così i vari episodi, momenti successivi della passione troiana, viene dato l'ordine ai soldati di incendiare gli ultimi resti della città e alle prigioniere di recarsi sulle navi greche. Ecuba tenta di precipitarsi tra le fiamme, ma viene trattenuta. Contemporaneamente, gli ultimi edifici crollano nell'immenso braciere, trema la terra, l'acropoli scompare inghiottita dal suolo e ogni traccia della città troiana è cancellata per sempre. Lo schema della tragedia è dunque di estrema semplicità. Eppure, la nostra attenzione non viene mai meno. Euripide è il primo grande maestro di teatralità, anche sul piano visivo, dello spettacolo. Già nell'entrata del coro c'è la ricerca di un effetto nuovo e pittoresco. Le donne prigioniere non entrano, come di consueto, in un solo gruppo, ma in due semicori che escono dalle tende separatamente, indossando i coloriti costumi asiatici, per stringersi poi intorno a Ecuba. A questa prima scena lirica segue a contrasto quella travolgente di Cassandra che irrompe danzando con una fiaccola in mano e vestita da sacerdotessa di Apollo. Andromaca invece attraverserà la scena su un carro, trainato da guerrieri greci, stringendo al petto il piccolo Astianatte e circondata dalle spoglie troiane, tra le quali brilla il gigantesco scudo di Ettore. Altra teatralissima apparizione è quella di Elena, trascinata a forza dalle guardie di Menelao, sovranamente agghindata e profumata in tutto il suo splendore orientale. Concludendo, abbiamo piena fiducia che la bellezza di questa tragedia di Euripide giunga ancora oggi intatta all'ascoltatore moderno, senza bisogno di troppi chiarimenti. La disperazione di Ecuba, la mitezza di Andromaca, la violenza di Cassandra, la perfidia di Elena, l'umanità di Taltibio sono tutti sentimenti lineari, semplici, immediati, che non hanno bisogno di troppi intermediari. Più utile, casomai, ricordare qualche circostanza storica. Euripide scrive e fa rappresentare le troiane nel 415 avanti Cristo. La scelta del tema è evidente. Il poeta vuole ammonire il popolo di Atene, sostenendo che ogni guerra di conquista genera orrendi crimini e terribili castighi. Per dimostrarlo, il poeta ebbe il coraggio di prendere la pagina più gloriosa del mito ellenico, la favolosa conquista di Troia, l'impresa eroica per eccellenza che da secoli l'arte e la poesia greca avevano celebrato, e di capovolgerne il senso. La gloria non è più dei vincitori, ma dei vinti, delle vittime, dei troiani. Ai greci non resta che la condanna e il castigo per i crimini commessi. Ed è da rilevare che Euripide non si limita alla pietà per i vinti, i quali già nell'Iliade erano visti con simpatia, ma aggiunge il disprezzo dichiarato per i vincitori. La lezione per il pubblico ateniese era tutt'altro che astratta. Bisogna tenere presente che pochi anni prima che Euripide scrivesse le Troiane, la civilissima Atene era giunta ad uccidere tutti gli uomini validi e a rendere schiavi le donne e i bambini di alcune città vinte. E pochi mesi dopo la rappresentazione della tragedia, gli ateniesi avrebbero dato inizio alla spedizione in Sicilia, che si concluse in una catastrofe e fu il preludio di una irreversibile decadenza. L'avvertimento del pacifista Euripide si mutò dunque in profezia.
3: Le Troiane di Euripide. Personaggi e interpreti: Ecuba, Lilla Brignone; Andromaca, Rossella Falk; Cassandra, Elena Zareschi; Elena, Luisella Visconti; Poseidone, Antonio Crasta; Atena, Lia Curci; Taltibio, Romolo Valli; Menelao, Antonio Battistella. Regia di Guglielmo Morandi.
4: Dai flutti amari dell'Egeo profondo, dove muovono a cerchi o nudi cori di Nereidi le belle orme del piede, io Posidone giungo. Mai l'amore per la città dei Frigi dal mio animo è caduto, da quando Febo ed io turrite mura alzammo intorno a questo suolo di Troia. Ora essa è tutta un alto fumo di cenere, una vista sola di rovina, crollata è sotto i colpi del ferro argivo. Quell'epeo focese del Parnaso, ispirato dai consigli di Pallade, un cavallo edificò pesante d'armi e lo condusse dentro le mura, luttuoso simulacro. Ora nei boschi sacri è solitudine, il sangue scorre nei templi divini. Priamo, ucciso, cadde sui gradini dell'altare di Zeus, che proteggeva la sua casa. Gli Achei portano spoglie e molto oro alle navi, nell'attesa che da poppa benigno spiri il vento e li conduca lieti a rivedere, dopo 10 anni lunghi d'aspra strage e di terrore, i volti delle spose e dei figli. Da poi che Atena ed Era, signora d'Argo, mi hanno vinto, unite per travolgere i Frigi al danno estremo, la grande Ilio abbandono e le mie are. Quando un tristo deserto scende sopra una città, languisce anche ogni culto, né più s'adempie all'onore divino. Lo scamandro risuona di lamenti acuti e il pianto delle prigioniere che la sorte consegna nuovi despoti, queste agli arcadi e ai tessali, quest'altre toccano ai principi di Atene, figli di Teseo. Le troiane, quelle ancora non scelte a sorte, sotto queste tende giacciono riservate ai condottieri. Con loro è la tindaride spartana Elena, non a torto giudicata, anch'essa prigioniera. E per chi vuole vederla, eccola qui, su questa soglia, a terra l'infelice ecuba stesa, che versa molte lacrime per molti. A lei morta è la figlia paziente e taciturna, Polissena, sulla tomba d'Achille. Morti gli altri figli e Priamo non è più. Quella da Febo, abbandonata vergine al delirio, Cassandra salirà costretta il talamo segreto di Agamennone, che perde il rispetto del nume. Addio città, un tempo fortunata, tu di belle rocche superba, se del tutto Pallade non ti avesse annientata, certo ancora oggi ti leveresti alta da terra.
5: Il grande e onorato fra i numi fratello di mio padre mi consente di venire a parlargli, deposta l'antica discordia.
4: La tua presenza è una lusinga per me, un conforto amabile, o Atena.
5: Lodo il tuo mite sentire. Io ti reco parole di comune premura, signore.
4: Ti fai messaggera di ordini celesti, di Zeus forse, o di quale altro nome?
5: No, sono qui per Troia. Chiedo la tua potenza per unirla alla mia.
4: Immagino che non sarai venuta in memore del tuo lungo odio al compianto di Troia, ridotta ora a un cumulo nero di polvere.
5: Ritorna a quanto dicevo. Vuoi prender parte al mio intento e disporti con me a raggiungerlo?
4: Subito, ma dovrei pure conoscere il tuo pensiero prima, se è rivolto agli Achei o ai Troiani.
5: Desidero far lieti i Troiani, che un tempo odiavo, e spingere gli Achei verso un ritorno doloroso.
4: Tu muti sempre di animo all'improvviso e per caso. Ora odio, ora amore ti prende, senza limiti.
5: Non sai che hanno offeso me e il mio tempio.
4: Lo so, quando Aiace strappò via di forza Cassandra dal santuario.
5: Nessuno degli Achei lo punì, né fece parola.
4: Eppure han distrutto Ilio col tuo soccorso.
5: Per questo vorrei con te punirli atrocemente.
4: Son pronto al tuo volere, per quanto posso. Che cosa farai?
5: Un ritorno infelice li dovrà colpire.
4: In terra, dove ancora si trovano, o attraverso il mare?
5: Quando saranno da Ilio salpati verso la patria, Zeus manderà dal cielo un uragano, raffiche oscure di grandine, e mi darà, così mi ha detto, il fulmine per colpire e bruciare le navi degli Achei. Tu per tua parte solleverai le onde dell'Egeo con uno strepito turbinoso e colmerai di cadaveri le concave cale dell'Eubea. Imparino così gli Achei a rispettare, se è possibile, in futuro i miei templi e a venerare gli dèi.
4: Sarà così, senza lunghi discorsi. Sconvolgerò l'Egeo, le irte coste di Micono, le rupidi dee, lo Sciro e Lemno e il capo Cafereo avranno una moltitudine pallida di morti annegati. Ma sali all'Olimpo,
6: a prendere i dardi della folgore dalle mani paterne e attendi che la flotta argiva sciolga le vele al primo vento. Insensato mortale, chi distrugge le città e fa dono di templi e di tombe, asilo dei morti, allo squallore non potrà che perire.

felice su da terra il capo, il collo. Troia più non esiste. Non sono più regina di Troia. Rassegnati alla sorte mutata. Segui il valico nuovo della fortuna squallida. Non dirigere contro l'onda la prora della vita.

Che cosa intorno a me non è di lacrime desideroso? Patria, sposo, figli scomparsi. Oh, fasto alto degli avi precipitato, il tuo splendore antico era un segno del nulla. Tacere, non tacere, lamentarsi di che questo giacere sulla pietra mi stanca. Oh, la mia testa, volgersi sui fianchi ogni momento. Ah, potesse lo spasimo del corpo sorgere alto e seguire la triste vertigine del canto, il suono del mio lungo dolore. È musica anche la sciagura che grida senza danno.

Oh, prore di navi veloci, dai porti dell'Ella devolte sul mare purpureo alle sacre rive di Troia, intonando al suono festoso dei flauti un orrido canto di guerra, alle rade d'Ilio approdaste per seguire le orme di quella spartana feroce. Vergogna di Castore, quel disonore dell'Eurota, quella che lascia Priamo sgozzare sull'ara, padre di 50 figlioli, e me su queste aride foci, me, povera Ecuba, spinge. Eccomi ferma qui, presso la tenda di Agamennone. Schiava così vecchia mi portano lontana dal mio tetto, con la chioma recisa, devastata dal lutto. Oh, spose disgraziate dei troiani di bronze armi coperti, oh, vergini, che tristi nozze attendono. Ilio brucia, si perde in una nube lenta di caligine. Unite al mio gemito il vostro. Come la madre manda il grido del richiamo ai pennuti uccelletti, così per voi la strofe io levo del mio canto. Oh, non sarà più quello che stringendo lo scettro di Priamo intonavo a onore degli dei nella cadenza delle frige danze.

0: Ho udito penetrare nella tenda il tuo pianto. Un terrore scuote il petto delle troiane. Oh, sospirosa attesa di servitù.
1: Figliuole, già gli Achei si muovono a salire sulle navi.
0: Sarò così trascinata per mare, dalla terra materna, forse subito.
1: Non so, ma sento certa una sciagura.
0: Uscite dalle tende, sventurate troiane, a sostenere dura pena gli argivi. Si preparano a partire.
1: Oh, non chiamarmi fuori adesso quella delirante Cassandra, quella menade della nostra miseria. Non accrescermi il dolore. Tu sei scomparsa, Troia. Troia infelice. E come te, infelici, quanti per sempre ti hanno abbandonata. I vivi e quelli che per te sono morti.
0: Tremante, per udire la tua voce, ho lasciato le tende di Agamennone, o regina. Hanno forse la mia morte gli Achei deciso? Oppure i naviganti si curvano sui remi alla partenza?
1: Tieni desto il tuo animo, figliola. La paura mi vigila dall'alba.
0: È forse giunto un araldo dei Danai? A chi mai, trista serva, giacerò vicino?
1: Sarai presto sorteggiata.
0: In qual terra, in quale isola lontana da Troia mi trarranno? Ad Argo, a Ftia?
1: Dove, in quale terra servirò io, vecchia, debole, forma vana della morte? E sarò la custode di una porta, nutrice di fanciulli. Io, che di Troia i fastigi conobbi da sovrana.
2: Stupisco al canto della tua rovina. Io non farò più scorrere la spola sul telaio ideo. L'ultima volta è questa che contemplo i figli nella luce. L'ultima. Vado incontro a miserie più dure. Io sarò spinta al letto di un greco. Quella notte sia maledetta insieme al destino. E dovrò, umile ancella, attingere sacre acque alla fonte di Pirene. Fossi almeno condotta alla felice terra di Teseo. Stare lungi vorrei dai vortici dell'Eurota, dimora odiatissima d'Elena. Là mi dovrei piegare, serva di Menelao, danno di Troia. Ho udito che la valle del Peneo, sacra, si stende ai piedi dell'Olimpo, bellissima e fiorente di frutti. Ecco la terra dove io desidero giungere. Se in quella mai di Teseo non potrò, e sceglierei anche i piani dell'Etna, madre dei monti Siculi, paesi dove splende bella fama di atleti incoronati. Ecco un messo dei Danai. Viene con passi svelti a spargere parole. Che recherà? Che dice? Ma tanto, siamo ormai serve dei greci.
3: Ecuba, tu sai che sono venuto a Troia più volte come araldo degli Achei. E mi conosci. Io, Taltibio, sono qui per annunziarvi gli ultimi ordini.
1: Troiane care, temevo il vero.
3: Siete state sorteggiate, se questo era il vostro timore.
1: Quale città della Tessaglia, o della Ftiotide, o della terra di Car-

0: Atmo è stabilita per me.
1: Siete toccate in sorte ciascuna per ogni guerriero.
0: A chi è toccata in sorte ciascuna? Qual è questa sorte felice?
1: Chiedimi una cosa alla volta.
0: Chi si prenderà la mia creatura, dimmi? La povera Cassandra.
1: L'ha scelta per sé come preda il re Agamennone.
0: Per donarla schiava alla sua sposa spartana?
1: No, ma per tenerla sposa segreta del suo talamo.
0: È proprio la vergine di Apollo, lei che il dio dall'aurea chioma ha eletto a una vita senza nozze.
1: Amore per la fanciulla ispirata l'ha ferito.
0: Ah, figliola, getta via le chiavi sacre. Getta, strappa le bende che ti velano.
1: Come? Non è onore grande ottenere l'amore di un re?
0: L'altra figlia che mi avete tolta, dov'è? Che cosa fa?
1: Polissena, vuoi dire?
0: Sì. A quale gioco l'ha stretta la sorte?
1: C'è ordine che sia addetta alla tomba di Achille.
0: Povera me, l'ho generata per guardare una tomba. Amico, ma che rito è mai questo? Quale costume presso gli elleni?
1: Tua figlia sta bene. Puoi ritenerla fortunata.
0: Che significa questo che dici? Vive ancora?
1: Una sorte l'ha raggiunta che la scioglie da ogni dolore.
0: È la moglie del mio Ettore Indomito, Andromaca. Che sorte ha avuto?
1: L'ha scelta per sé come preda il figlio di Achille.
0: E io a chi sono toccata? Chi debbo servire? Io che ho bisogno d'un bastone per muovere il mio corpo vecchio.
1: Ti prende schiava Ulisse, il signore di Itaca.
0: Percuoti, misera, il tuo capo rasato. Graffia il tuo viso rugoso con le unghie. Mi consegnano a un immondo ingannatore, a un nemico indefesso della giustizia, a un mostro senza legge che mistifica tutto, che tutto deforma con la sua lingua falsa, che porta il deserto dell'odio dove regna l'amore. Donne di Troia, piangete sopra di me, caduta nella miseria ultima.
2: Regina, hai conosciuto il padrone del tuo destino, ma quale sarà il mio?
1: Servi, andate. Si deve portar fuori Cassandra al più presto per consegnarla al condottiero supremo. Poi condurrò le altre prigioniere scelte agli altri capitani. Che cos'è quel bagliore di fiaccole che divampa là dentro? Bruciano le tende o che fanno le troiane? O forse dan fuoco ai loro corpi perché debbono lasciare la patria e partire per Argo? Chi è abituato a vivere libero non può tollerare la schiavitù. Aprite, aprite! Che non vada mia colpa la fine che giova a costoro.
0: Non è l'incendio. È la figlia mia demente, Cassandra, che si precipita fuori.
3: Manda in alto la luce. Luce porto, son io che illumino, son io che spargo il fuoco santo. Guarda, guarda le fiaccole accese nel mio tempio. Oh, Imeneo, signore, benedetto lo sposo, benedetta son io, futura sposa in Argo al talamo di un re. Oh, Imeneo, signore, tu piangi, madre misera, chiami il dolore, il padre morto, la patria cara. E allora invece tua son io che porto in alto il raggio del mio giubilo, la fiamma delle nozze, per dare a te splendore, o Imeneo, a te Ecate luce. Questo è il fuoco, questo è il rito nuziale delle vergini. Solleva il piede, spingi nell'etere la danza, evoe, come nei giorni lieti di mio padre. La danza è santa, Febo, guidala ora tu. Nel recinto, fra i lauri del tuo tempio, io vengo al sacrificio. Imene! Danza, madre, anche tu, segui a tempo il mio piede, gridate l'Imeneo alla sposa felice. E voi, figlie dei frigi vestite a festa, fate col canto onore all'uomo che sul talamo il fato mi concede.
4: Regina, ferma tu questa fanciulla vaneggiante, che il suo passo impetuoso non corra verso il campo dei greci.
0: Efesto, che accendi le fiaccole nelle nozze dei mortali, ora la tua luce è triste, così lontana dalle mie grandi speranze. Figliola, chi pensava che un giorno la tua festa di nozze fosse all'ombra delle spade argive? Dammi la fiaccola. Non puoi reggerla bene tu nella furia. Eppure la sventura ti ridona il senno, non ti muta il dolore. Spegnete le fiaccole, portatele via, o troiane, date lacrime a questa che canta l'Imeneo.
3: Madre, incorona la mia testa vittoriosa, esulta le mie nozze regali. Fammi scorta, spingimi forte se vedi che il mio zelo è scarso. Se Apollo esiste, il grande Agamennone, re degli Achei, avrà in me una sposa più funesta di Elena. Sì, perché lo ucciderò. Sarò io la rovina della sua casa, io la rovina che lo punirà della morte dei miei fratelli e di mio padre. Ma di questo voglio tacere. Non canterò la scure a doppio taglio, i colpi sul collo mio e di altri, né il matricidio che seguirà dalle mie nozze, né la casa di Atreo, che un'infamia atroce dissolverà. Questa città è più felice degli Achei. Ora ve lo dimostro. È vero, il Dio mi invade, mi tormenta, ma cercherò di stare fuori dal delirio almeno il tempo che mi basti a parlare. Gli Achei, per gareggiare alla conquista di una bella femmina, Elena, e per goderla sono morti a migliaia. E quel comandante, così valente, così nobile, osò perdere per una cosa nefanda quanto aveva di più caro. Sua figlia, quella che gli rallegrava il focolare, per restituire al fratello una donna volontariamente fuggita. E vennero qui, sulle rive dello Scamandro, a cadere uno dopo l'altro, non per difendere i confini della patria lontana e sicura. Quelli poi che Ares uccise non videro i loro figliuoli all'ultima luce, né braccia amate li avvolsero nel manto funebre, sepolti in terra straniera. E nella loro patria altri mali accadevano. Spose che morivano abbandonate e padri senza figli, li avevano nutriti, allevati, cresciuti per altri. E nessuno c'è che si accosti a quelle tombe per compiere i riti della morte, per offrire sangue di vittime alla terra. E un esercito non può avere lode più alta. Tacere mi conviene le oscenità. La mia musa non sa cantare le vergogne. I troiani sono morti per la patria, e questa è lode santa. E i morti sul campo furono portati alle loro case dagli amici, e furono coperti dalla terra materna, e composti in candidi panni da mani pietose. E quanti dei frigi non caddero alle prime battaglie, poterono ogni giorno vedere e la sposa e i figliuoli, gioie che gli Achei non conobbero. Il destino di Ettore ti sembra doloroso, e invece non è. Ha ottenuto, morendo, fama di eroe. E causa di questo è la venuta degli Achei. Se fossero rimasti in patria, il suo valore non l'avremmo saputo. Paride sposò la figlia di Zeus. Diversamente, il silenzio avrebbe oscurato la sua casa. Chi pensa veramente bene eviterà la guerra. Ma quando la guerra è costretto, bella morte sarà la sua. Se intrepida e degna della patria, brutta, sedile. Per questo, madre, tu non devi compiangere né la patria né le mie nozze, perché saranno proprio le mie nozze a distruggere i nemici miei e tuoi più feroci.
4: Come dolcemente sorridi ai mali della tua patria. Ne sembri contenta. Tu canti cose vane.
1: Se Apollo non ti avesse travolto la mente, non accompagneresti impunita col tuo malaugurio i miei signori che lasciano questo Lido. Ma i grandi e saggi, nel concetto umano, non valgono più della gente da nulla, a quanto pare. Il gran condottiero dei Greci, il figlio di Atreo, ha voluto innamorarsi di questa Menade. Io sono povero, sì, ma non l'avrei scelta mai per mia sposa. Tu parli al vento, sei dissennata, e do i tuoi insulti al vento che li disperda. Seguimi alle navi, tenero trastullo del mio duce. E tu, appena Ulisse ordinerà di condurti via, obbedisci. Sarai la serva di una donna casta, come dice chiunque venga ad Ilio.
3: Strano davvero il servo. E li chiamano araldi, questi famuli di tiranni e di città, questi ciarlatani aborriti dal genere umano. Tu dici che mia madre entrerà nelle case di Ulisse. E dove sono gli oracoli di Apollo a me rivelati? Lei deve morire qui. Il resto non è da ripetersi. E Ulisse ignora le pene che patirà. Cose d'oro gli sembreranno i mali miei e dei frigi. 10 anni sopporterà di sciagure, oltre quelli passati qui prima di giungere in patria. Solo. Egli non sa la tremenda Cariddi che gira intorno a opposte rupi marine, né il ciclope crudele sul monte, né Circe Tirrena che agli uomini dà forma di porci, né i naufragi del mare, né l'oblio dolce del loto, né le giovenche sacre del sole, che un giorno parleranno dalle carni uccise. Amara lingua per Ulisse. Finalmente scenderà vivo nell'Ade e, scampato dal mare, troverà la sua casa piena di mali innumerevoli. Ma perché sto qui indugiando a narrare le sventure di Ulisse? Cammina veloce! Ade mi aspetta le nozze! Tu, miserabile, sarai miseramente sepolto di notte, non di giorno! Tu, che sembri ora felice! Signore dei Danai, io, schiava di Apollo, sarò dalle voragini sonore d'acque cadavere nudo sbattuta sulla tomba dello sposo contro la fame delle belve. Corone del Dio che amo, infule profetiche, addio, Lascio le feste sacre della mia allegrezza. Andate via, lontane dal mio corpo. Ecco, vi lacero, così. Finché sono pura, affido questi ornamenti virginei alle brezze spiranti perché li portino a te. Dio profeta! Dov'è la nave? Voglio salire, partire adesso! È più forte del tuo il mio desiderio del vento sulle vele. Verrò con te, sì, ma come un Erinni! Addio, madre, non piangere. Cara patria, voi fratelli caduti nell'ombra, e tu, padre, che ci hai dato la vita, non mi aspetterete a lungo. Giungerò fra le ombre vittoriosa a dirvi la rovina degli Atridi.
4: Ancelle, non vedete la vostra regina? È caduta a terra senza più voce. Non la sollevate, lascerete una vecchia così distesa. Tenete in piedi il suo corpo.
0: Lasciatemi così. Niente è grato, fanciulle mie, senza desiderio. Così, lunga al suolo. Non altro che stare a terra conviene alle sventure che ho patito e patisco. Patirò. Oh, numi! Invoco tristi alleati. Eppure è un'illusione che dà conforto questo invocare gli dèi quando si cade. Mi piace ricordare la fortuna mia passata. Una regina fui e sposa di un re. Ebbi figlioli valorosi, non prole vana, ma forte, come nessuna donna, né troiana, né greca, né barbara può vantarsi di avere generato. E li vidi morire tutti di spada. E lasciai queste mie chiome recise sulle tombe. E Priamo il genitore con questi occhi ho visto, non d'altra voce al racconto, ma io stessa sgozzato cadere sull'ara. E la città a precipitare nel fuoco. Le figlie vergini che avevo serbato a nozze di fulgore mi furono strappate dalle braccia come le avessi cresciute per altri. Né speranza ho più di rivederle. E in ultimo, culmine supremo di tutto questo male, trascineranno la mia vecchiezza schiava nell'Ellade. Alla mia età così tarda saranno imposte fatiche non tollerabili. Una portinaia sarò, io, la madre di Ettore. O mi diranno di fare il pane. Dormirò sulle pietre nude con la mia schiena grinzuta, dal talamo regale alle pietre. Besti logore copriranno la mia pelle consunta, dal fasto ai cenci, ai brindelli. per le nozze di una donna, quanto squallore. E tu, Cassandra, tu, vergine scossa da brividi divini, perdi ora la tua purezza. Dove sei tu, Polissena? Infelice anche tu. Nessuno mi aiuta dei miei figli. E ne ho partoriti tanti. Perché volete sollevarmi? A quali speranze? Guidate il mio passo un tempo superbo in Troia, servile ora e tremante, in qualche lembo di terra solitaria. Mi basta una pietra coperta di foglie per stendermi e morire di lacrime. Nessuno, per quanto favorito dal caso, può ritenersi felice prima che sia morto.
4: Musa, periglio un canto funereo chiedo in lacrime nuovo. Un lamento suoni alto su Troia e dica del quadrupede carro l'inganno che mi rese infelice rapina di guerra quando i greci lasciarono davanti alle porte un cavallo con le briglie dorate pieno d'armi e mandava lungo strepito al cielo. Dalla rocca la gente gridò: voi siete liberi ormai, fate salire l'immagine di legno al tempio della Vergine Pallade. Chi dei giovani, chi non corse dei vecchi dalle case e cantavano e tendevano lieti le mani alla sciagura? Tutti alle porte scesero d'impeto per guardare quell'insidia formata dall'abete montano alla strage dei Dardani, dono all'Eterna Vergine. Come uno scafo nero di nave lo trascinano con funi torte in lino alle sedi marmoree di Pallade, il cui suolo beve sangue troiano. Poi, quando sulla gioia il buio della sera calò dopo la grande fatica, il flauto lì nel silenzio le frigie melodie e le fanciulle uscirono al ritmo di una lieve danza cantando il giubilo, finché la luna vinse il bagliore dei fuochi nelle case e quell'ultima veglia spense nel sonno. Io cantavo una lode danzando all'immortale figlia di Zeus, regina dei monti, quando un grido di morte irruppe dentro i palazzi di Pergamo. I fanciulli stupiti gettarono le braccia alle vesti materne, uscivano i baleni di Ares dall'agguato per volere di Pallade. E cominciò la strage dei frigi intorno all'Are. Il deserto dei Talami offrì alla Grecia un lauro di poca gloria. Queste giovani donne in preda e alla patria il dolore. Ecuba, guarda su cocchio straniero l'apparire di Andromaca. Al suo seno ansioso stringe il caro Astianatte, figlio d'Ettore. Dove ti conducono? Seduta accanto alle armi del tuo sposo e alle spoglie dei frigi che il figliuolo di Achille recherà lontano ai templi di Ftia. Dono superbo di vittoria.
5: Gli Achei, i padroni, mi portano via. Quanta pena. Sei tu a cantare il mio peana di gemiti.
0: Quale destino?
5: Il peana del mio dolore.
0: Oh, Zeus.
5: E di questa sciagura.
0: Figli miei.
5: Noi siamo un ricordo.
0: Troia è dispersa. La fortuna è caduta.
5: Un passato di ombre.
0: Caduti i miei figli forti.
5: Di ombre che rifulsero.
0: Sì, piangi su me.
5: Sui mali.
0: Sorte maledetta.
5: La patria.
0: Un fumo di cenere.
5: Vieni, sposo, ritorna.
0: Chiami lui, mio figlio nell'Ade. Sventurata.
5: Vieni a difendermi.
0: E tu, Priamo, accompagnami all'Ade vicino a te a dormire.
5: Sogni grandi.
0: Li vedi bene questi dolori.
5: Adesso che la patria è perita.
0: Crescente cumulo di dolore.
5: Per l'ira degli dei avversi. Da quando tuo figlio, sfuggito alla morte, fu causa di questa rovina con le sue nozze odiose. Ed ecco, davanti al tempio di Pallade, cadaveri stesi, sanguinante preda di corvi. Ottenne così la schiavitù di Troia.
0: Patria sventurata.
5: Io ti abbandono e piango.
0: Tu guardi la sua fine.
5: E la mia casa, dove partorì.
0: Figli miei, io resto sola una madre che vi perde. Lacrime e lacrime nelle nostre case. Dimenticare. Morire. I morti, essi almeno dimenticano il dolore. Essi non piangono.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech e Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti da Angelo Sabatini, dal microfono di Radio 1 per la telefonata. L'ospite di questa sera ci consente di conversare di due argomenti molto interessanti: potere e giornalismo. Si dice con insistenza e si ripete in ogni occasione che il volto più torbido e pernicioso della politica è il potere, l'esercizio cioè di prerogative riconosciute o rapinate dalla classe politica di gestire il mandato della rappresentanza politica secondo regole e indirizzi che conducono più alla realizzazione di interessi privati o di gruppi organizzati piuttosto che il conseguimento del bene della collettività. Ora, le forme di manifestazione di tale tendenza sono molteplici, alcune sono abbastanza manifeste e altre vivono in modo non sempre percettibili, ma sono comunque percettibili queste forme per opera di alcuni osservatori che vivono dentro il palazzo e quindi sanno percorrere le stanze con occhio attento e orecchio teso. Quanti sono i narratori di questa straordinaria e singolare avventura che è la politica? Non credo che ce ne siano molti tra coloro che vivono dentro la notizia, proprio nell'ambiente in cui la notizia nasce, da cui parte, e dentro l'animo degli attori della notizia. Tra costoro, certamente dobbiamo annoverare l'autore del libro uscito in questi ultimi giorni e di cui parleremo un po', dal titolo abbastanza emblematico, La Velina. Emblematico perché? Perché il titolo richiama il nome dell'autore e l'autore richiama il titolo. Difatti dire velina nel mondo politico e giornalistico significa evocare la figura e il nome di Vittorio Orefice, che è ospite della nostra telefonata. Orefice, buonasera.
2: Buonasera.
1: Ecco, io ho fatto un preambolo un po' lungo perché mi premeva appunto mettere in risalto quello che è, secondo me, il valore essenziale di questo libro, ma anche della lunga tua militanza nel giornalismo, sia di quello scritto che di quello parlato o vissuto nella televisione, perché questo libro forse capita a proposito nel momento in cui la discussione tra potere e giornalisti è diventata una discussione ricorrente. Intanto a te vorrei subito chiedere: è legittimo questo gran parlare che si fa del giornalismo e del rapporto tra giornalismo e politica attraverso i tanti libri che si scrivono sui giornalisti, dei giornalisti, a favore e contro i giornalisti?
2: Beh, innanzitutto volevo precisarti che La Velina è un titolo provocatorio.
1: Certamente.
2: Vuole essere così una dimostrazione di come si fa la vera, autentica informazione.
1: Sì.
2: Ora, tu mi parli di rapporto tra giornalisti e potere.
1: Sì.
2: Bene, il nostro paese sta vivendo l'avventura affascinante del passaggio dalla società industriale a quella della informazione. 800 società agricola, 900 società della macchina, 2000 società della conoscenza. Ora io voglio dire che se la risorsa della società industriale è il capitale, quella della società della conoscenza è la notizia.
1: Ecco, ma qual è, scusa, mi pare che tu affermi cosa abbastanza esatta, tanto che ormai poi la notizia, tra l'altro, è diventata essa stessa un bene economico.
2: Certo, io voglio dire che la nuova fonte del potere non è il denaro nella mano di pochi, ma sì, l'informazione nelle mani di molti. Ora, chi produce e distribuisce l'informazione, sì, detiene dunque il potere.
1: Ecco, ma come il capitale può essere motivo di attuazione di alcuni interventi nocivi per l'umanità, perché il capitale non è necessariamente soltanto la fonte del benessere, ma può essere anche uno strumento di repressione, eccetera. La notizia, ecco, proprio per il grande valore non solo politico, ma ormai economico e sociale che ha, non è un elemento che va gestito con oculatezza, con preparazione, professionalità.
2: Perché, certo, è un fatto di cultura.
1: Ecco.
2: Ora, il giornalista è colui che produce notizie, così certo. Come si producono automobili, ciclomotori o elettrodomestici.
1: Sì.
2: Il giornalista è dunque una forza trainante della società.
1: Sì.
2: Ora, l'immagine del giornalista, schiavo e prezzolato, è non solo distorta, è decrepita. Il giornalista è il potere, o se si vuole una buona parte, ed è tanto più efficace quanto più è al servizio della notizia. Sua maestà la notizia ha una carica esplosiva di verità inarrestabile, ha più forza di penetrazione, diffusione e persuasione di qualsiasi commento.
1: Ecco, a proposito di verità, qual è il senso specifico, particolare, che tu hai dato al sottotitolo? Perché il sottotitolo del libro porta «Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».
2: Sì, io ho inserito questo sottotitolo
1: sì.
2: Perché nei mesi nei quali stavo redigendo il mio libro...
1: Sì.
2: Gli amici che erano al corrente
1: sì.
2: Mi chiedevano, ma dirai tutta la verità? Beh, sì, io mi propongo di dire tutta la verità. Però, professore, stai attento.
1: Sì.
2: Dire la verità non significa svelare segreti di palazzo che nelle sedi istituzionali non esistono, non ci sono. Si tratta di chiarire, illustrare, di prendere per mano il lettore, la gente e portarli nelle stanze dei bottoni.
1: Ecco,
2: perché...
1: sì, tu dici giustamente, ecco, mi pare di capire che tu attribuisci alla funzione del giornalista una funzione che è di fatto manifestazione della verità.
2: Conoscitiva.
1: Ecco, ora... e ritieni, scusa perché questo è molto interessante, perché proprio la domanda dei tuoi amici che dice ma dirai tutta la verità, molti ritengono, e tu smentisci che questo sia la realtà, ritengono che ci sia sempre dietro la notizia qualche cosa che non viene detto perché non va detto.
2: Beh, e ti rispondo subito.
1: Sì.
2: Il giornalista nell'esercizio della professione ha straordinarie risorse di libertà e autonomia, purché lo voglia.
1: Certo.
2: È in un certo senso un artista che non può essere scelto nelle liste di collocamento. Vuole dire che il campanile di San Giorgio è immobile e identico a se stesso nei secoli.
1: Sì.
2: Carrà lo vede e lo dipinge con la fantasia e la genialità del grande pittore. Il crostarolo ne ricava un'immagine modesta e deturpata. Ora, le stesse considerazioni valgono per il giornalista. Il fatto è uguale per tutti, ma la competenza e l'estro con i quali viene tradotto in notizia determinano l'inequivocabile gerarchia dei valori.
1: Ecco, scusa, tu hai detto in una intervista, mi pare, su Italia Oggi, che hai affermato la mia cultura è opposta a quella dello sfascio.
2: Sì,
1: c'è una diffusa cultura, o se vuoi un'azione negativa nei confronti del giornalismo da parte degli stessi giornalisti.
2: Ma, sì,
1: no?
2: Ma quello è il giornalista angolista, capito?
1: Sì.
2: È il giornalista che fuori dai centri del potere imbraccia il canocchiale e scruta. Ma
1: sì.
2: Io ti ho già detto prima, proprio sì. nell'esordio della nostra sì. conversazione, che il giornalista è potere, è una parte del potere. Quindi questa distinzione tra il giornalista che giudica, commenta, discerta e che dà i voti sì. è un'immagine un po' provinciale, un po' modesta, è un po' ipocrita.
1: Ecco, questo tuo lavoro, che è in fondo un diario scritto oggi ma vissuto giorno per giorno, come si dice in gergo sportivo, minuto per minuto, ormai da 44 anni mi pare, vero?
2: Sì, 4 anni e mezzo. Sì.
1: Di 44 anni
2: no, e mezzo. No, 4 anni e mezzo, sì.
1: 4 anni e mezzo per... Quindi da molti anni,
2: sì,
1: anche perché...
2: Parecchio.
1: E entrasti così in questo mondo certamente interessante, che eri giovanissimo,
2: eh? Sì, sì.
1: Eri giovanissimo. Ora, questo diario è anche un po', a volte ha il tono di qualcosa che è irriverente, no?
2: Ma vedi, non è
1: dissacrante.
2: Il mio libro è un atto di fiducia nelle istituzioni. Direi in un certo senso è controcorrente.
1: Eh già, perché? Certo.
2: Perché è la cultura opposta a quello dello sfascio, delle carte false, dei testimoni bugiardi con l'indice puntato su che? Sul vuoto della presunzione e dell'arroganza. Ora, le nostre generazioni hanno ereditato un paese sfasciato dal fascismo, distrutto sì. dalle bombe, con le file davanti ai negozi, le donne con i tacchi di sughero, forse le ricordi.
1: Sì? Come no, come no.
2: Con la miseria e con la fame, e nel bene o nel male l'hanno portata ad essere il quinto, se non il quarto, paese più industrializzato del mondo.
1: Certo, certo.
2: Quindi con questo non è che io voglio ignorare quelle che sono le contraddizioni, quelli che sì. sono gli errori, quello che c'è da modificare, perché anzi il mio libro vuol dire siamo arrivati a questo punto, riflettiamo sì. un momento per procedere oltre, andare avanti, quindi è un atto di fiducia, di speranza, io sono ottimista. Anzi, voglio raccontarti, lo cito proprio nel mio libro,
1: sì.
2: La testimonianza di un collega americano, il quale mi confidò tempo fa
1: sì.
2: che i primi tempi che era venuto in Italia, vedendo la televisione, ascoltando la radio, leggendo i giornali, inviava nella sua città, al suo giornale, era il giornale di Los Angeles, corrispondenze drammatiche sul nostro paese, l'Italia in agonia, l'Italia alla vigilia del collasso. Poi sì. quando venne la notizia che invece l'Italia, appunto come dicevo prima,
1: sì.
2: era il quarto o quinto paese più industrializzato del mondo, rischiò il licenziamento in tronco.
1: Certo.
2: Da allora io ho capito che per giudicare il vostro paese non bisogna mai fermarsi alle apparenze.
1: Ecco, ma allora se questo giornalista amico rischiava il licenziamento, io ho l'impressione che in Italia molti giornalisti dovrebbero essere licenziati, perché c'è questa tendenza?
2: Ma sai, è una tendenza globale.
1: Sì, quindi è uno, non,
2: voglio dire,
1: è uno stile.
2: È uno stile, ma non sì. è uno stile particolare del giornalista, è sì. uno stile del nostro modo di essere, noi sì. italiani, noi parliamo sempre ad alta voce,
1: sì.
2: quindi anche la politica si affronta e si illustra e si descrive sempre con enfasi,
1: sì.
2: si ha sempre la sensazione che stia succedendo qualche cosa di drammatico, di essere giunti al punto del non ritorno. Poi invece ci
1: ma questo
2: conto.
1: Che succede? Che spesso poi questa tendenza al catastrofismo che ricorre spesso, poi va ad ondata, no? Ci sono momenti in cui tutti devono concorrere a dire che le cose vanno male, poi si raddrizza il tiro, eccetera. Questo poi finisce col trasferirsi, con lo stesso effetto, anche nel giudizio sui giornalisti, perché libri come quelli di Panza, di altro, no? Ormai noti e arcinoti, danno proprio l'impressione che non solo le cose vanno male, ma poi i giornalisti vanno ancora peggio delle cose che vanno male.
2: Va bene, ma vedi, secondo me questi libri che sono scritti da giornalisti
1: valenti
2: ed illustri,
1: sì,
2: hanno il difetto di non giustificare le affermazioni,
1: sì,
2: con la illustrazione dei fatti.
1: Ecco,
2: cioè, spesso sono parole.
1: Sono giudizi generali,
2: sono giudizi,
1: no?
2: Cioè, invece il giudizio deve essere fondato sulla verifica delle circostanze. È certo il problema del linguaggio, il problema dell'immagine, che oggi sono molto importanti, capito?
1: Senti, ma è ingiustificato o giustificato l'atteggiamento di un lettore, uno storico come Tamburano, quando ha parlato del tuo libro dicendo che in fondo molte cose non sono state dette nel libro?
2: Ma che cosa vuole che si sia detto? Perché non le dice lui? Lui fa lo storico.
1: Ecco, allora...
2: Ma che cosa pensa che, ma se ci fossero stati dei fatti,
1: cioè,
2: di cui io sono stata a conoscenza, perché non li avrei forse comunicati al pubblico?
1: Certo, insomma, non
2: questa
1: trovavi...
2: Questa morbosità sul retroscena, sulla,
1: sì,
2: dietrologia,
1: cioè,
2: il fatto di voler dire, allora ha detto così, dunque vuol dire esattamente il contrario, capito?
1: Sì.
2: E questo è un po' un modo, opposto,
1: certo,
2: alla,
1: certo,
2: forza di quella che ti dicevo io, che è la forza della notizia, la forza dei fatti.
1: Ecco, ma diciamo però che hanno anche queste osservazioni il valore di accendere una discussione che poi in fondo fa sempre bene, diciamo, no?
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: se,
2: sì,
1: certo,
2: sì, sta, però bisogna essere più
1: aderenti alle
2: cose, aderenti
1: alla
2: realtà.
1: Ecco,
2: capito?
1: Tu nel libro, nell'intervista,
2: sì,
1: tu hai affermato con molta sicurezza, devo dire, e questo poi fa parte del tuo carattere, quello di essere, di dire con sicurezza ciò di cui sei convinto, no?
2: Mm-hmm.
1: Ecco, tu dici, sono convinto di aver fatto una bella cosa, utile, che fra 10 anni ci sarà bisogno di consultare,
2: beh, sì,
1: anche
2: perché,
1: nelle scuole.
2: Beh, sì, perché il mio libro, che è un affresco, io non ho avuto la pretesa,
1: sì,
2: di scrivere la storia degli ultimi 40 anni, no?
1: Sì.
2: Ma di parlare dei protagonisti, raccontare gli avvenimenti più significativi, come li ho visti, li ho vissuti, raccordandoli con le sedi del potere e delle istituzioni, ma anche una funzione pedagogica.
1: Ecco, perché... scusa, perché purtroppo siamo proprio al limite del tempo. Io,
2: sì.
1: Tu hai anche detto che suggerisci una lettura istituzionale, una storica, uno di costume, una aneddotica. Io avrei aggiunto, e lo volevo fare questa sera, ma purtroppo il tempo se n'è andato così, che c'è anche una lettura psicologica del,
2: certo,
1: personaggio.
2: Io cerco di far capire al lettore, quando si trova di fronte De Mita o di fronte Craxi o di fronte Andreotti, voglio far capire al lettore perché De Mita parla in quel modo, perché si muove in quel modo, perché Craxi compie quei gesti.
1: Ecco, purtroppo la sigla ci toglie la parola, non mancherà occasione di vedere quest'altro risvolto del libro. Intanto ti ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, ti auguro una buona notte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Vittorio Refice. Buonanotte.
0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, avete ascoltato La telefonata di Angelo Sabatini.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, La Telefonata. A tutti buonasera da Anna Benassi. Io vorrei tranquillizzare i fedelissimi della telefonata che non ascoltano, che stasera non stanno ascoltando la voce autorevole del professor Sabatini, ma vorrei tranquillizzarli perché domani sera il professore sarà qui di nuovo da questi microfoni e io invece ho l'occasione, l'opportunità di parlare, tornare alla radio, e per questo sono grata a Gianni Bisiak, perché la radio è veramente, come dice sempre anche Arbore, è veramente il primo amore per tutti noi, anche chi fa televisione torna sempre molto volentieri alla radio. L'ospite di questa sera l'ho già in linea, è una voce nota, ma soprattutto un volto, e io vorrei che fosse quasi una sorpresa, non vi anticipo nulla. Pronto Mario?
1: Pronto.
0: Come stai? Bene, bene. Un grande caldo questa sera, hai sentito le ultime
1: sì.
0: Temperature, sono veramente un'estate pazzesca.
1: Sì, si sta bene sulle mie montagne. So che sono venuto via troppo presto, si vede.
0: Ecco, mi pare che non ci sia il caso, però non sia proprio il caso di dire nulla. Mario Pastore, grazie per essere qui, al telefono ovviamente.
1: Grazie a te.
0: E che averti costretto in questa serata calda romana a stare a casa in qualche modo. Ecco Mario, io vorrei parlare con te, che sei un personaggio, che sei di una cosa che forse non tutti così hanno modo di chiederti. Tu sei noto, oltre che per, come si dice, una vita per il giornalismo, per il mestiere, un po' anche perché sei un personaggio un po' polemico, no? Un po' sei stato soprattutto così noto per certe tue, diciamo, piccole polemiche televisive, che sono sempre state stuzzicanti e gradevolissime, che secondo me ti hanno anche, oltre che la simpatia personale, ha aiutato a passare un po' il video. E io mi ricordo in particolare uno stop televisivo addirittura con Pannella. E poi un'altra cosa sulla caccia. Siccome domani c'è l'apertura alla caccia, volevo chiederti, tra l'altro, che se ricordavi in questa occasione...
1: Lo ricordo, sì. Io sai, sono da 2 anni presidente della LIPU, che è una delle più autorevoli, diciamo, associazioni naturalistiche, la Lega Italiana Protezione degli Uccelli. E quindi mi sento in prima fila nel protestare contro i cacciatori, anche se sono tra quelli, come molti soci della LIPO, tra quelli che non considerano tutti i cacciatori persone da condannare per diversi comportamenti che hanno nello svolgere di questa loro attività. Diciamo che ci sono troppi cacciatori che si chiamano cacciatori indebitamente, che sarebbe meglio definire bracconieri. Diciamo che in questo paese purtroppo abbiamo avuto la grande delusione dell'impedimento allo svolgimento del referendum, che non era, come troppo spesso si è detto, per l'abolizione della caccia, ma era per una regolamentazione più civile e più europea di questa attività, che qualcuno definisce sportiva e io soprassiedo.

0: Bene, torniamo allora comunque al giornalismo, al giornalismo televisivo. Sai che c'è questa qualifica che non troppo bella, ma ormai così usata, di mezzo busto. Questo termine ti ha mai infastidito in passato?
1: No, perché tutto sommato è una definizione che fotografa una situazione reale. Io ho sempre pensato di essere un mezzo busto, né più né meno, come Walter Cronkite, il grande mezzo busto americano, pagato 500 volte più di me, ma comunque che faceva il mio stesso mestiere, una bellissima Barbara. Se facevo il mezzo busto io, facevano il mezzo busto anche loro. In fin dei conti è un modo abbastanza singolare, tutto sommato, di definire una funzione, ecco.
0: Certo, senti, secondo te qual è la formula del successo? Che cosa per passare il video, a che cosa si deve il fatto, per esempio, della simpatia di un giornalista più o meno simpatico?
1: Beh, tu mi induci a parlare tutto sommato di me stesso, ma lo faccio senza, oddio, diciamo pure, sì, con un po' di difficoltà. Sì, io credo che sia importante dimostrare alla gente di dire quello che si pensa, cioè sotto il profilo tecnico. Mostrare che si raccontano delle notizie, si fanno dei commenti che vengono fuori dalla tua testa e che sono il prodotto della tua elaborazione, della tua esperienza. Questo da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista sostanziale, io credo che chi segue un telegiornale si accorge se ha di fronte a sé un manichino oppure qualcuno che ha una sua personalità, che è un uomo come tanti altri, che fa un lavoro con un tentativo di semplicità. Ecco quindi il discorso delle parole semplici, del rifiuto delle formulette antiche del giornalismo, del parlare come si parla in casa. Io per esempio posso dire di non aver mai detto, di non aver mai usato i verbi, peraltro italianissimi, recarsi e giungere, perché in casa uno non chiede alla propria moglie se si reca a fare la spesa, ma gli chiede se va a fare la spesa. E quando qualcuno arriva si dice che arriva, non che giunge. Io, sia ben chiaro che giungere e recarsi è perfetto italiano, ma non è un linguaggio comune. La gente si accorge se tu gli parli con il linguaggio di tutti i giorni o se costruisci qualche cosa che è lontano da lei.
0: E per, secondo te, le persone, il telespettatore percepisce anche di più della personalità di un giornalista, di un giornalista che fa il mezzo busto, perché è ancora più difficile, si apre di meno di quanto possa fare magari un conduttore. Ecco, secondo te la gente avverte anche, al di là di quello che possono scrivere i giornali, certe caratteristiche, della personalità?
1: Sì, senz'altro. Io mi sono sempre chiesto perché, per esempio, due giornalisti televisivi che hanno una media di presenza sul video identica, uno è molto conosciuto e l'altro è di lui, dell'altro per esempio,
0: certo,
1: Non si parla mai. Non sono mai stato in grado di dare una risposta, chiariamo, però ho sempre notato questo e mi sono sempre chiesto come mai. La risposta che ho tentato di dare è che uno ha una personalità, magari in negativo se vuoi, e l'altro non ce l'ha, e la gente, il pubblico percepisce questo attraverso il video.
0: Senti, il giornalista è un mestiere, secondo te, che si può ancora fare oggi? Cioè ci sono ancora giornalisti liberi, giornalisti, insomma, è un mestiere che tu...
1: Sì, assai più di prima. Il problema è sempre, sai, ormai è un modo di dire, al quale io peraltro credo molto. Il giornalista che vuole essere libero in questo paese può essere libero. Io sono tra quelli che considerano l'Italia uno dei 5-6 paesi più liberi del mondo. Il problema è di scegliere una strada. Io dico sempre che certamente è d'accordo con me Giampaolo Pansa, che lo disse in una inchiesta che io feci sul rapporto tra informazione e potere, che il giornalista che cerca a tutti i costi i gradi difficilmente poi è un giornalista libero. Il giornalista che aspira a diventare presidente di una finanziaria pubblica difficilmente sarà un giornalista libero. Il giornalista che ama il suo mestiere, che sa che rende conto soltanto alla propria coscienza, alla propria professionalità e al proprio pubblico, in Italia, se vuole, con qualche rinuncia, può essere un giornalista libero.
0: Ecco, ma come si impara il mestiere? Che cosa diresti a un ragazzo che vuole cominciare? Cioè, pensiamo anche magari ai ricordi, ai tuoi esordi, se vuoi.
1: Sì, ma vedi, i miei esordi sono stati in tempi, agli inizi degli anni 50, quando la situazione era completamente diversa da oggi. Allora c'era un aspetto negativo, cioè molti giovani che si presentavano nei giornali venivano presi, li si faceva lavorare per magari per anni, e poi si rimettevano in mezzo a una strada, scegliendo tra i 10 o i 20 che si erano presentati, quell'uno, quei due, che poi dimostravano di saper fare del giornalismo. Ed era indubbiamente, aveva il suo aspetto positivo, quello della possibilità veramente di scegliere il meglio, aveva l'aspetto negativo che molti giornali, specialmente piccoli giornali di provincia, finivano per sfruttare un lavoro che poi non veniva in qualche modo riconosciuto. Poi siamo passati all'eccesso opposto, per cui oggi un direttore di giornale che prende un praticante,
0: un ragazzo, certo,
1: se gli capita, magari perché raccomandato, un cretino o un incapace, se lo deve tenere per tutto il tempo che ce l'ha lì, perché non c'è una possibilità poi di rescissione del contratto. È l'eccesso di sindacalizzazione che anche nel settore giornalistico, come sai,
0: certo,
1: è affermata nel nostro paese.
0: Ecco, tu sei, per quanto riguarda il futuro, più ottimista o meno ottimista? Cioè, vuol dire, sì, per quanto riguarda sempre il lavoro di questi giovani?
1: Ma secondo me,
0: non essendoci più questi grandi figure anche di maestri, diciamolo pure, non ci sono più, dico, un certo tipo di scuola, di gavetta, di ecco, proprio per le ragioni che dicevi.
1: Ma io, se devo dire la verità, la dico proprio, guarda, la dico proprio come se parlassimo tra noi, senza che nessuno ci sentisse. Molto ottimista no, perché guarda, io mi ricordo quando avevo 26-27 anni, così, che la mia vera scuola è stato il Giorno di Milano, dove c'era un grande maestro che era Angelo Rozzoni, e Silvano Rizza come redattore capo a Roma, oggi è direttore di Paese Sera, è stato condirettore del Messaggero, grandi giornalisti che a noi più giovani facevano rifare uno, due, tre, quattro volte un articolo sbagliato, un pezzo sbagliato, e stavano lì chini sul tavolo con noi a dire: no, vedi, non si fa così, si comincia in quest'altro modo, questa regola non è rispettata. Io qualche volta ho provato a farlo con dei giovani, mi sono visto guardato come un marziano, qualche volta addirittura mi sono sentito rispondere: ma guarda che io sono giornalista da 2 anni. Cioè, c'è secondo me una grande presunzione dei giovani di oggi, e un rifiuto a volere imparare. Strano però, guarda, stai attenta, non faccio dei nomi, ma per esempio 2 o 3 giovani che vedo adesso nel TG2, veramente che si stanno affermando,
0: è
1: sono
0: vero,
1: molto bravi,
0: è vero,
1: sono quelli che 7-8 anni fa non solo accettavano, ma venivano da noi più anziani a chiedere dei consigli.
0: A questo mi fa piacere, pensiamo tutti alle stesse persone, immagino.
1: Sì, credo anch'io.
0: Senti Mario, che differenza c'è tra la carta stampata e il giornalismo televisivo? Che difficoltà ci sono?
1: Beh, io ho fatto tutte e due, potrei dire che da una parte ci sono delle difficoltà, dall'altra delle difficoltà diverse, però tutto sommato credo che nella carta stampata, il lavoro del giornalista a carta stampata offre maggiori possibilità di riflessione, perché maggiori possibilità di tempo di lavoro e di riflessione, e di possibilità di correzione di eventuali errori. Il giornalista televisivo, soprattutto il giornalista che lavora in diretta, fa un lavoro che viene egualmente giudicato, no, come definitivo, ma in realtà certe volte è costruito in 2-3 minuti, 30 secondi prima della messa in onda una notizia viene ricevuta, valutata e raccontata. E beh, questo credo che sia un aspetto di difficoltà molto forte, e in più, questo può riguardare anche la radio, per la televisione l'esigenza sempre di appoggiarsi a delle immagini, un fatto non è sufficiente che sia raccontato, deve essere anche visto, e spesso la gente non sa qual è la difficoltà di corredare delle parole con delle immagini che siano realmente significative, che siano tempestive, quindi raccolte tempestivamente anche.
0: Certo, Mario, parliamo un momentino di progetti. Tu sei molto più tranquillo da qualche tempo, non so se mi sbaglio, sei proiettato in certe bellissime cose che stai facendo. Perché non ne parliamo qui insieme dei progetti televisivi futuri, immediati?
1: Ma più che progetti sono delle cose ormai decise. Io farò, non si sa bene a partire da quando, perché forse c'è qualche difficoltà, farò una trasmissione antimeridiana per TV2, che sarà la lettura commentata dei giornali. Credo che sia una trasmissione molto stimolante, interessante, anche se faticosa. Mi dovrò alzare
0: presto,
1: a notte fonda forse. È una trasmissione che durerà mezz'ora, dalle 8 alle 8 e mezza, che io sto cercando di immaginare insieme con i responsabili della struttura di Rai 2 che si occuperà di questo. Anzi, siccome sto cercando anche qualche bravo giornalista e brava giornalista che venga a lavorare con me, approfitto di questa telefonata per lanciarti un messaggio, se vuoi venire.
0: Grazie.
1: Sei veramente ben accolto.
0: Ti ringrazio.
1: Sto cercando una donna giornalista per i commenti sulla stampa femminile, per esempio.
0: Ah, benissimo.
1: Pensaci un po'.
0: Guarda che ci penso seriamente. Senti, Mario, un'altra cosa ancora.
1: Poi farò anche per il TG2 una serie di interviste, perché il TG2 sta preparando un programma. Non sono autorizzato a parlarne, ma insomma non credo che ci sia un gran mistero attorno a questo, un programma per il telegiornale delle 13 dedicato settimana dopo settimana all'approfondimento, all'inchiesta su temi di grande interesse per il pubblico, come funzionano i telefoni, come funzionano le ferrovie, come non funzionano gli ospedali, eccetera, eccetera. A conclusione di ogni lunga inchiesta, che comporterà una serie di servizi, a me si chiederà di intervistare il responsabile del settore. Insomma, io passo per uno che fa delle interviste senza il tappetino, come si usa dire, cioè un po'
0: certo,
1: fuori dai denti. Io spero di riuscire anche in questo.
0: Tra l'altro, il tema dell'approfondimento è un fatto molto importante. Io giorni fa, mi pare proprio ieri, anzi, c'è stata la presentazione di un programma di Zavoli, dove appunto si parlava di giornalismo, di televisioni, quello che si deve fare nel futuro, e diceva appunto che c'era un... Forse quello che ci manca un pochino, che col telegiornale non riesce a fare, perché data la urgenza, è proprio l'approfondimento, cioè tornare proprio a una riflessione sui fatti. Ed è probabilmente, dico, questa è una chiave di successo, insomma.
1: Poi a proposito di Zavoli e di questi tipi di trasmissioni, c'ho anche il progetto di riprendere poi a suo tempo per TV3 quella serie di film più che hanno avuto un certo successo, che ho fatto a fine primavera, insomma.
0: Certo.
1: Spero di fare anche quello.
0: E questo subito dopo questi programmi qui, cioè quando non sai i tempi ancora?
1: Sì, adesso mi sono diventato, come si usa dire, un freelance.
0: Comunque stare lontano dal telegiornale così ti costa un pochino?
1: No, proprio no.
0: Ti dà più tranquillità?
1: Sai che io non credo che nessuno in Rai abbia fatto per 19 anni consecutivi il telegiornale come ho fatto io. A un certo momento proprio ne avevo le scatole piene.
0: Che cosa significa questo nel carattere, nella modificazione?
1: Come dici?
0: Che cosa significa tutto questo nella modificazione di un carattere di una persona? Cioè tutto questo tempo dedicato a... Cioè la vita cambia un pochino?
1: Sì, cambiano i tempi, cambiano le abitudini, cambiano le situazioni nelle quali lavori, quindi... Però, devo dire, sono quasi sempre cambiati in meglio. E quindi io sono contento, tutto sommato, di quello che ho fatto.
0: Senti, ancora abbiamo ancora qualche minuto, volevo chiederti, intanto tu come fruitore, come si dice, di televisione, passi molto tempo davanti alla televisione?
1: La sera sì, durante il giorno no, la sera però il programma di prima serata lo vedo quasi sempre se sono in casa, qualche volta anche di seconda serata, e qualche volta ti dirò che mi ci addormento anche davanti al televisore. Stasera tenevo gli occhi ben aperti perché sapevo che dovevi telefonarmi.
0: Ti ringrazio. E la radio l'ascolti qualche volta?
1: Sì, la radio la mattina, ma credo che questo sia un criterio che è seguito da gran parte del pubblico, insomma, no? Io il non so che tipo di sfondamento potrà avere anche TV2 mattina dopo 1 mattina, eccetera, per l'abitudine radicata ormai in tanta gente di ascoltare la radio la mattina, capisci?
0: Certo. Senti, Mario, volevo dirti ancora un'altra cosa. In qualche modo io penso ci vedremo tra poco, perché c'è un appuntamento con la moda e penso tu ci verrai, no? Il venerdì prossimo, sempre per Rai 2.
1: A Milano. Il Gran Ballo in Rosso. Non è il mio ambiente, io di stilisti ne conosco poco, conosco solo Elvira Gramano, per la verità è una conoscenza che vale per 10.
0: Ah, la signora delle spose, degli avvisi da sposa, diciamo.
1: È un caso che vale per 10, però ci vengo molto volentieri e ci vedremo lì. Come ti vesti di rosso anche tu?
0: Sono molto imbarazzata, perché saranno tutte vestite di rosso le signore, quindi sai, essere sempre così, tutti sai, la donna ha sempre il problema di essere un pochino più, diciamo, guardata rispetto alle altre. Allora se saremo tutte uguali, bisogna
1: facciamo
0: trovare...
1: coppia.
0: Certamente, è una promessa. Mario, credo che siamo proprio alla fine. Io ti ringrazio intanto per la tua cortesia, è stata una cosa piacevole, poi parlare con te è sempre veramente...
1: Grazie.
0: Io ti considero un maestro. Guarda che accetto l'invito a venire alla tua trasmissione.
1: I maestri di solito sono vecchi, io poi non sono così vecchio.
0: È vero. Allora, venerdì prossimo, e intanto ti ringrazio, sento già la musica sottofondo, e a presto per
1: ciao.
0: Milano Moda. Ciao.
1: Ciao.
0: Naturalmente mi congedo a tutti voi, grazie a tutti, domani sera sarà di nuovo il professor Sabatini a questi microfoni, da Anna Benassi a tutti, buonanotte.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza. Oggi qui si parla di evoluzione e genetica. Siamo su Radio Tech e Te. Io sono Danilo Angelelli, benvenuti. E al centro del programma di archivio, che stavolta arriva dal 1979, troviamo gli stessi temi, con l'intervento allora del genetista e biologo Giuseppe Montalenti. Continuiamo con i collegamenti, gli intrecci, le differenze e similitudini tra passato e presente che caratterizzano questa trasmissione. Anche il nostro ospite è un genetista e svolge le sue lezioni di genetica umana nell'aula intitolata proprio a Montalenti. Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Benvenuto Beniamino Trombetta.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Poi di Montalenti ricorderemo un po' la figura di studioso prima di ascoltarlo. Trombetta, la sua attività di ricerca si concentra sulla genetica delle popolazioni, che studia la frequenza di geni e genotipi in gruppi di individui e la variazione di quelle frequenze in generazioni successive. Si parte comunque sempre da lì, dal padre della genetica, Gregor Mendel.
2: Assolutamente sì, grazie alle leggi di Mendel è possibile adesso, studiando, utilizzando determinate tecniche statistiche, fare tutta una serie di studi. Tutto parte da lì e applicando le leggi di Mendel alle popolazioni umane, che sono quelle di cui mi occupo, è possibile ricostruire tutta una serie di informazioni, ad esempio la storia demografica delle popolazioni.
1: A proposito, noi italiani siamo particolari sempre e anche nel DNA di ogni nostra cellula. Prendiamo due individui qualsiasi, che so, uno ad Asti e uno a Foggia. Le loro differenze genetiche le potremmo paragonare a due persone di due paesi europei diversi. Negli altri paesi in Europa non ci sono così grandi differenze all'interno della popolazione della stessa nazione. Il caso italiano è solo il risultato di millenni di migrazioni?
2: Questo è il risultato di tante cose, è il risultato di migrazioni, di selezione naturale, anche isolamenti a cui queste popolazioni sono andate incontro in tutta la loro storia evolutiva. Tutte queste differenze, diciamo, e queste somiglianze sono dovute fondamentalmente anche al fatto che il pool genico europeo dell'intera Europa è stato influenzato dai medesimi macro eventi. Noi sappiamo, ad esempio, che molti anni fa, a un certo punto, dalla mezzaluna fertile, c'è stata una grossa migrazione di persone che, conoscendo l'agricoltura, hanno rimpiazzato le vecchie popolazioni paleolitiche che si trovavano in Europa. Tuttora noi vediamo le tracce di questa antichissima migrazione in tutti gli individui europei. Quindi le somiglianze tra le popolazioni europee sono dovute anche a migrazioni molto antiche che hanno contribuito al pool genico di tutta l'Europa.
1: L'esempio della Sardegna. Nell'isola ci sono tracce del DNA più antico d'Europa. Le vicende storiche italiane, parliamo di millenni, hanno dato un grosso contributo agli studi della genetica.
2: Assolutamente sì, è giusto quello che dice. In Sardegna troviamo tracce, diciamo, di quello che poteva essere il pool genico molti anni fa, e questo è dovuto al fatto che la Sardegna è stato un isolato geografico per molti anni e quindi ha in parte conservato questa identità. Tant'è che adesso sta nascendo, diciamo, è ancora agli inizi, la disciplina dell'archeogenetica, e cioè dello studio del DNA di popolazioni umane antiche, e alcune popolazioni umane antiche risalenti all'età del rame e anche a età più antiche si è visto che in qualche modo assomigliavano ai sardi. E ovviamente questo ha creato un po' di divertimento. Ah, abbiamo trovato dei sardi. No, invece è solo una rappresentazione del fatto che i sardi hanno mantenuto un po' di quella diversità genetica.
1: E il livello di altissima precisione con cui lei può affermare questo e tanto altro è dovuto soprattutto al sequenziamento del genoma umano. Nel 2023 questo sequenziamento ha compiuto 20 anni. Infatti nel 2003, dopo 13 anni di ricerche, qualche migliaio di scienziati è riuscito a sequenziare un genoma, il DNA, di un essere umano, quindi a pubblicare la prima mappa del genoma umano. Trombetta, come sono trascorsi poi questi 20 anni, ormai 21, che ci separano dalla prima volta?
2: Questi 20 anni che ci separano dalla prima volta, questa è una bella domanda perché storicamente è molto interessante. Diciamo che quello che ha governato l'evoluzione di queste tecnologie un po' è stata anche l'economia. Hanno cercato molti scienziati di abbassare i costi fondamentalmente per rendere la scienza più accessibile, la conoscenza più accessibile. E questa spinta all'abbassamento dei costi ha fatto sì che è stato possibile creare nuove tecnologie, nuove reazioni chimiche che hanno, oltre ad abbassare i costi, hanno portato all'aumento di informazione per ogni reazione chimica che veniva fatta. E quindi da che nei primi anni, con molta difficoltà, con più di 20 anni di ricerca, è stato sequenziato un singolo genoma, adesso siamo in grado di sequenziare centinaia di genomi a prezzi molto bassi e in un tempo molto molto molto breve.
1: E quando parla di prezzi, a cosa si riferisce precisamente?
2: Intendo esattamente il costo dei reagenti e delle reazioni chimiche.
1: Quanto si spende oggi per sequenziare un genoma umano?
2: Adesso per sequenziare un genoma umano intero spendiamo nelle nostre ricerche ovviamente intorno ai 500 euro, tra i 4 e i 500 euro.
1: Beniamino Trombetta, nel 2023 abbiamo avuto un altro anniversario tondo, e cioè i 70 anni dalla scoperta della struttura del DNA. Era il 1953. C'è però ancora tanto da sapere. Quali i principali interrogativi oggi degli scienziati in questo senso?
2: Adesso stiamo cercando a livello strutturale di capire ancora molte cose. Abbiamo avuto la struttura del DNA e adesso stiamo cercando di studiare in maniera approfondita la struttura dei cromosomi. I cromosomi sono degli organelli composti da DNA e proteine che si trovano nel nucleo delle cellule. Sappiamo molto, ma non tutto. Ci sono alcune porzioni di questi cromosomi, ad esempio i centromeri e i telomeri, che sono le porzioni centrali e le porzioni terminali di queste strutture, che sono ancora un po' una materia oscura. Fino a poco tempo fa era impensabile riuscire a sequenziarli, infatti era tutta una parte del genoma che mancava nelle analisi di sequenza. Adesso abbiamo nuove tecnologie che ci permettono anche di sequenziare queste porzioni del genoma ed è una nuova linea di ricerca che ha iniziato in questi ultimi anni.
1: E concretamente quali passi avanti ci permetterà di compiere?
2: Ci porterà a capire dei meccanismi biologici fondamentali come la divisione cellulare. Comprendere la divisione cellulare è fondamentale per comprendere la proliferazione delle cellule cancerose, ad esempio.
1: Gli studi di genetica hanno ovviamente rivoluzionato anche la medicina. Grazie al DNA in molti casi si può prevedere se un neonato avrà ad esempio la distrofia muscolare. Ma per il cancro, le malattie cardiocircolatorie, se si presenteranno in un soggetto e quando, ancora non si è riusciti a capirlo. Si può prevedere quando e se saremo in grado di fare ancora più chiarezza?
2: Purtroppo una previsione io non sono in grado di farla perché è molto difficile, in quanto molte patologie, lei per esempio ha citato la distrofia, quella è una malattia chiamata proprio mendeliana, cioè la presenza di una mutazione, di un gene danneggiato, implica la presenza della malattia. Mentre per la maggior parte delle malattie esiste un qualche tipo di ereditarietà, ma esiste anche l'interazione con l'ambiente, che purtroppo è imprevedibile. Quindi noi possiamo associare, ad esempio, una probabilità all'insorgenza di una patologia, ma non ne abbiamo la certezza, appunto perché per la formazione del fenotipo il genoma impatta con l'ambiente. Sono le cosiddette malattie multifattoriali per le quali è difficilissimo fare delle previsioni certe in un futuro breve.
1: E Trombetta, il tabagista che a 40 anni sviluppa un tumore ai polmoni e il tabagista di 90 anni che muore per tutte altre cause. È dunque la questione ambientale a fare il grosso della differenza?
2: La questione ambientale è particolarmente preponderante, però è impossibile dire mai, è impossibile dare certezze nell'altro senso. Continueremo a studiare per cercare di capire quanto l'ambiente influenza e soprattutto che tipo di ambiente influenza. Se si dovesse arrivare a una conoscenza completa di tutta la fisiologia del genoma e di tutto l'ambiente in cui le persone entrano in contatto, non escludo che si potrà arrivare a una previsione del 100%, però mi sembra che sia estremamente complicato arrivare a una conoscenza anche solo dell'ambiente in cui ci sviluppiamo, a una conoscenza totale anche solo dell'ambiente in cui ci sviluppiamo.
1: Noi qui dedichiamo sempre un breve spazio alla riflessione sulla comunicazione della scienza, come da nostro sottotitolo, Il racconto della scienza. Tanto più con lei che fa parte del consiglio didattico scientifico del Master La scienza nella pratica giornalistica, sempre del Dipartimento di Biologia e Biotecnologia Charles Darwin, Sapienza Università di Roma. C'è un proliferare di master, corsi post lauream sulla comunicazione della scienza, corsi davvero di qualità tenuti da grandi professionisti. Questo fenomeno risponde a un interesse sempre crescente dei giovani nei confronti della divulgazione?
2: Credo di sì, credo che ci sia un interesse crescente dei giovani nei confronti della divulgazione, ma credo che ci sia anche una richiesta della società. Non ci scordiamo quanto è successo in pandemia, in cui la figura del giornalista scientifico era fondamentale nel mediare l'informazione che veniva da un medico, da uno scienziato, nei confronti delle persone che non si occupavano di scienza. Ovviamente lì serve una persona estremamente preparata, in grado di comprendere anche quando uno scienziato semplifica e magari falsifica leggermente un'informazione. Un giornalista non preparato potrebbe malinterpretare le parole dello scienziato. Quindi, oltre a un interesse, credo che ci sia anche una richiesta sempre maggiore da parte della società di figure di questo tipo.
1: E com'è cambiato negli anni il racconto della scienza? Noi lo sperimentiamo in ogni puntata di Archimede, ascoltando chi ce ne parla oggi, in questo caso lei, trombetta, e come se ne parlava nel passato, la puntata di archivio che ascolteremo tra poco, del 1979. Appunto, com'è cambiata negli anni la comunicazione delle questioni scientifiche?
2: Nel tempo è cambiato molto, da che anche quando io ero studente era difficile trovare libri di divulgazione e si trovavano solo saggi magari di grandi nomi del passato. Adesso sempre più si trovano saggi che riescono a descrivere con parole estremamente semplici anche concetti molto complicati come l'evoluzione umana e altri argomenti di questo tipo. Si sta divulgando di più e la cosa mi sembra che stia interessando di più la popolazione generale.
1: Nel programma di archivio interverrà, lo abbiamo detto, Giuseppe Montalenti, che è stato un precursore. Avviò numerosi studi nel campo della genetica, fondò diversi centri.
2: Assolutamente sì, lui ha girato tanto, è stato a Napoli, è stato a Roma, ha difeso strenuamente anche la stazione zoologica di Napoli, è stato un precursore della genetica italiana, il maestro di tutti i genetisti italiani.
1: La teoria dell'evoluzione per lui rappresentava una svolta. Lo sentiremo parlare di Darwin.
2: Diciamo che lui è sempre stato un difensore della teoria darwiniana, giustamente dal mio punto di vista, ha sempre combattuto ferocemente per sostenerla e per trovare anche le relazioni, le conferme della teoria darwiniana nelle ricerche della genetica.
1: Per capire l'evoluzione, è ovvio, serve la genetica. Ma evoluzione e genetica all'inizio procedevano ognuno per la propria strada, in maniera indipendente. Si sono incontrate per non lasciarsi più quando?
2: Ma si sono incontrati per non lasciarsi più lentamente nel corso del tempo, non c'è stata una data specifica. Diciamo che ovviamente Darwin non aveva le conoscenze genetiche per poter inquadrare la sua teoria all'interno di un contesto di eredità mendeliana. Col tempo molti scienziati, a volte anche cercando di andare contro a Darwin probabilmente, si accorgevano invece che non si riusciva e quindi hanno trovato sempre più un incontro tra le teorie genetiche e la teoria darwiniana, che ha avuto, diciamo, la sua massima espressione e fusione in quella che è la genetica delle popolazioni, che studia proprio la modellizzazione matematica nell'evoluzione delle frequenze degli alleli, delle frequenze delle mutazioni dei geni all'interno delle popolazioni sotto diverse forze evolutive, come pure la selezione naturale descritta da Darwin.
1: E se ne parla in Appuntamento con la Scienza, una trasmissione che è andata in onda ininterrottamente dalla fine degli anni 70 alla seconda metà degli anni 80 su Radio 3, cadenza settimanale, il martedì alle ore 21. La puntata che ascoltiamo è tratta da una delle prime serie, 1979. Ci ritroviamo qui tra poco con Beniamino Trombetta. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Questa sera in studio per Appuntamento con la scienza Giuseppe Montalenti. Montalenti è professore di genetica nell'Università di Roma ed è un genetista che, a parte la sua lunga esperienza, diciamo, in questa disciplina specifica, ha anche certamente una assai più vasta cultura biologica e anche un cultore apprezzato di storia della scienza. Con Montalenti io l'ho chiamato appunto per discutere di un tema vecchio ma sempre attuale, sempre in rinnovamento, cioè il problema della evoluzione organica, della trasformazione che hanno subito nel passato gli esseri viventi e che gli esseri viventi subiscono, diciamo, tuttora. Le leggi che regolano queste trasformazioni diciamo così, tutte le problematiche di vario genere che si sono associate con questa tematica. Quindi io direi, Montalenti, di dare un'impostazione storica, tanto per introdurre l'argomento, quindi ti pregherei allora di vedere un aggiornamento della teoria dell'evoluzione da Darwin ai nostri giorni.
2: Va bene, da Darwin, come è noto, parte, diciamo, l'avvento della teoria dell'evoluzione nelle scienze biologiche e nella cultura moderna. 1859 è la data della pubblicazione della celebre opera che aveva tenuto impegnato Darwin per più di 20 anni, l'origine delle specie per selezione naturale. Questo avvenimento ebbe un grande riflesso nella cultura del tempo e destò naturalmente molti entusiasmi nei giovani, questa teoria che veniva a dare una spiegazione scientifica, una spiegazione razionale dei fenomeni della biologia, e anche destò certo molte polemiche, molti contrasti da parte dei conservatori che vedevano questa teoria come demolitrice di concezioni tradizionali molto antiche.
1: Quella della fissità della specie.
2: Fissità della specie, la creazione del mondo, è vero così, tra le quali come noi lo vediamo.
1: Il racconto della Genesi.
2: Tutto il periodo successivo, fino agli inizi di questo secolo, fervono queste polemiche, e intanto però la teoria dell'evoluzione dà un enorme impulso allo sviluppo delle scienze biologiche, quindi si sviluppano l'embriologia, l'anatomia comparata, la paleontologia, cioè la ricerca dei fossili, eccetera. Quindi c'è stato questo grandissimo sviluppo, questo non c'è dubbio. Poi succede un periodo di scetticismo e Julian Huxley, il nipote del grande collaboratore di Darwin, lo chiama il periodo dell'eclisse della teoria dell'evoluzione. Fine del secolo scorso, inizi di questo secolo, perché praticamente Darwin aveva lamentato due grandi punti oscuri nella nostra conoscenza biologica, due grandi lacune. Dice: non sappiamo niente sulle teorie dell'eredità, sul modo come si ereditano i caratteri, e niente sui principi della variazione. Ora, voi capite bene che quando si parla di evoluzione, non si sa come sono le leggi dell'eredità, non si sa come avvengono le variazioni sulla quale è basata appunto l'evoluzione, e Darwin era conscio di questo.
1: Certo.
2: Ignorava che proprio contemporaneamente a lui, ma è rimasto completamente ignorato, nel 1866 Gregorio Mendel aveva scoperto le leggi dell'eredità, ma queste furono riscoperte solo nell'anno 1900,
1: esatto,
2: quindi è rimasto completamente sconosciute. E quindi c'è tutto questo periodo che è, soprattutto nel nostro paese, in Italia, anche caratterizzato dal risorgere di filosofie idealistiche in contrasto col materialismo, col positivismo, eccetera.
1: Però questo è un punto che non ho mai capito bene, Montalenti, se vogliamo perdere un minuto, perché
2: dimmi.
1: Questo periodo di eclissi effettivamente è molto interessante, perché non è che fossero nate evidenze contrarie all'evoluzione, diciamo. Certo, c'erano argomenti che si potevano portare per mettere in dubbio teorie specifiche, ma l'evoluzione era un fatto davanti agli occhi di tutti, l'evidenza dei fossili, insomma.
2: Sì, ma praticamente si diceva, insomma, non c'è una prova, delle prove vere dell'evoluzione. Qualcuno si era illuso di poter in laboratorio facilmente modificare le specie, poi si è visto che le specie sono molto più stabili.
1: Però per esempio pensava... i geologi, perfino Cuvier, non so, era stato, diciamo, che era un fervente credente, però era stato costretto ad ammettere che, diciamo, la divinità avesse dovuto fare parecchi atti creativi per spiegare i fatti della paleontologia, che altrimenti sarebbero stati inconciliabili.
2: Questo non è completamente esatto. Cuvier, come credente protestante, ammetteva una sola creazione, però aveva ammesso le catastrofi per spiegare la successione dei fossili sulla Terra, ma non è che dopo le catastrofi avvenissero delle altre creazioni.
1: Ah, quindi era per scomparsa graduale.
2: Scomparsa, no, catastrofica, e poi ripopolamento della zona da parte di
1: sopravvissuti
2: o di aree contigue. Questo è un errore che purtroppo si è ripetuto molto spesso, in cui sono caduto anch'io.
1: Io non lo sapevo, io credevo che lui pensasse ad atti creativi.
2: Sono caduto anch'io in questo errore pubblicamente, ho dovuto poi ritrattarmi.
1: Io non leggo qualche
2: posto, non leggo sull'enciclopedia italiana, eccetera. Si parla delle ipotesi delle creazioni successive, ma non è vero. Lui ammetteva una sola creazione. Poi le catastrofi e il ripopolamento delle zone da parte di...
1: quindi si perdeva qualcosa, ma non c'era niente di nuovo.
2: Comunque, c'era questo periodo di scetticismo, i biologi non riuscivano a dimostrare effettivamente questa evoluzione, e quindi ci fu questo periodo.
1: Certo, in Italia c'era stato anche, diciamo così, un attivo soffocamento di queste idee. Per esempio Fogazzaro, che non era un biologo, però che si era entusiasmato di queste cose, aveva cercato di... in un certo senso conciliare la sua fede religiosa,
2: sì,
1: con... è vero, però fu aspramente redarguito tutto
2: ma
1: sommato.
2: Perché vedi lì quando praticamente il pubblico colto, diciamo così, si rese conto che era impossibile prendere una posizione assolutamente negativa contro l'evoluzione come fatto storico avvenuto sulla Terra, e allora furono trovati dei surrogati alla interpretazione del meccanismo dell'evoluzione, e si disse sì, l'evoluzione è avvenuta perché è tutta predisposta dalla mente divina, oppure
1: certo, come un programma,
2: un programma, l'evoluzione programmata, e questa naturalmente non è un'interpretazione
1: questa era l'idea di Fogazzaro
2: e di tanti altri, si è poi riprodotta,
1: però malgrado anche in questa forma non fu accettata, le cose rimasero.
2: Ma
1: tutto sommato, non avevano torto questi che avevano dato torto a Fogazzaro, adesso per fare
2: dal punto di vista scientifico, certamente scientifico.
1: Certo.
2: Comunque, che cosa avvenne dopo? Avvenne che dopo la riscoperta delle leggi di Mendel sorse e si sviluppò la genetica. E allora finalmente quelle due incognite che erano tanto lamentate da Darwin, cioè le leggi dell'eredità e le leggi della variazione, la mutazione, la comparsa delle mutazioni,

0: L'eredità mendeliana, questa eredità alternativa, così pareva mal conciliarsi col principio dell'evoluzione graduale come l'aveva messa Darwin. Sì. Ma poi si vide, per sviluppi che sarebbe un po' troppo lungo adesso di citare, si vide che effettivamente la genetica poteva dare una spiegazione del meccanismo dell'evoluzione, del modo come l'evoluzione,
1: certo, anche la scoperta dei caratteri quantitativi,
0: l'arricchimento
1: della genetica,
0: esatto,
1: dal punto di vista teorico,
0: esatto. E allora nei primi verso tra il 1920 e il 1930 ci furono i primi approcci a questa cosiddetta genetica di popolazione, cioè invece di studiare il comportamento dei geni in piccoli gruppi familiari eccetera, si cominciò a studiare la frequenza dei geni nelle popolazioni,
1: certo,
0: le variazioni di questa frequenza, le cause che possono determinare queste variazioni, e quindi si riprese in esame il problema dal punto di vista della genetica e si ebbero degli sviluppi veramente molto interessanti, molto notevoli. Nacque questa genetica evoluzionistica o genetica di popolazioni e praticamente si confermò la validità della teoria darwiniana della selezione naturale.
1: Questa, certo, è, però ecco, non tutto il pensiero di Darwin si può dire esce confermato, perché Darwin aveva naturalmente un bagaglio del suo tempo che poi è caduto inevitabilmente.
0: In parte,
1: ecco,
0: certo,
1: l'idea che gli organismi di per sé si evolvano, questa è un'idea che è caduta, non sono gli organismi che si evolvono, gli organismi nascono, si sviluppano e muoiono, è vero? E quindi non si evolvono, quello che si evolve sono le popolazioni,
0: le popolazioni, le specie,
1: cioè, però che cos'è che si evolve? Perché io spesso volentieri ho fatto questo, mi sono divertito a fare questo confronto. Se uno fa per esempio l'archeologo, vede le case, vede le capanne, poi le palafitte, poi le case di mattoni, poi i palazzi, sembra che le case si siano evolute, in realtà le case non si sono evolute, ma che cos'è che si, qualcosa si è evoluto anche, cos'è che si è evoluto? Si è evoluto diciamo l'informazione necessaria per fabbricare una casa.
0: Sì.
1: Io credo che per l'evoluzione è la stessa cosa. Quello che si è evoluto non sono gli organismi come singoli.
0: Come organismi. Singoli organismi.
1: Si,
0: no,
1: è evoluto il programma genetico che si contengono e,
0: certo,
1: che permette di costruire.
0: Certamente,
1: questo mi pare, questo, il punto. Mi pare che sia molto, molto buono questo.
0: Infatti, oggi che sappiamo dove il programma genetico è scritto, cioè sul, certo, DNA,
1: certo,
0: prima sui cromosomi si è scoperto. Poi dopo si è scoperto che nei cromosomi è localizzato nell'acido desossiribonucleico, il famoso DNA.
1: Certo.
0: Infatti adesso i problemi dell'evoluzione in gran parte si studiano proprio a questo livello, anche a livello, diciamo, molecolare, quindi si sono fatti dei progressi veramente molto, ecco, molto sensibili.
1: Ecco, senti Montalenti, però ecco, in questo quadro adesso, questa è un po' la storia, diciamo, per cui la teoria dell'evoluzione, diciamo, in senso neodarwiniano, cioè con l'apporto della genetica,
0: certo,
1: dei primi decenni di questo secolo, ecco, questa teoria, quindi che è neodarwinista, non darwinista in modo pure semplice, diciamo, tiene il campo ormai in maniera senza più alcun dubbio. Però, tuttavia, anche messa in questi termini, prima di tutto la teoria dell'evoluzione, pure, diciamo, quella di cui sto parlando ora, non è che sia esente da problemi e da lacune o da aspetti insoddisfacenti. Secondo, diciamo, noi assistiamo in questi anni anche a degli sviluppi sia teorici che sperimentali, perché,
0: certo,
1: l'evoluzione,
0: certo,
1: una volta era solo una scienza osservativa, diciamo una scienza, diciamo, di ricostruzione del passato sulla base della paleontologia o dell'anatomia comparata, la somiglianza eccetera. Oggi diventa addirittura qualche volta scienza sperimentale.
0: Sì, certo, certo, certo.
1: Quali sono i problemi grossi che la teoria dell'evoluzione ha lasciato? Non vorrei dire insoluti, ma senza una risposta pienamente soddisfacente.
0: Beh, diciamo che sono molti, insomma, è vero, sulla base di questo che ho detto, cioè della validità, riconosciuta validità dell'impostazione darwiniana della selezione naturale, naturalmente ci sono molti problemi specifici, cioè di andare a vedere nei singoli organismi o nei singoli gruppi di organismi come si è sviluppata l'evoluzione, come ha lavorato la selezione naturale. Poi domandarci se la selezione naturale è sufficiente a spiegare l'evoluzione. Oggi, dal 1968, è venuta fuori una dimostrazione, appunto, perlomeno una teoria basata sulla possibilità di mutazioni che non avrebbero un valore selettivo, le cosiddette geni neutrali, è uno studioso.

0: famoso genetista e matematico giapponese, il Kimura, ha proprio cercato di dare una grande importanza a questo tipo di evoluzione puramente casuale.
1: Questa è un'evoluzione del materiale genetico, cioè accumulo di piccoli cambiamenti che sono senza significato, però che poi globalmente col passare del tempo cambiano la struttura chimica del materiale genetico.
0: È stato fatto in base a studi sulla velocità dell'evoluzione, sulla frequenza di mutazioni, eccetera, tutti gli argomenti un po' complessi. Sullo studio chimico del DNA, ma poi basato prevalentemente appunto su considerazioni matematiche del tempo necessario perché si accumulino queste mutazioni, eccetera. Quindi il problema, diciamo, anche del meccanismo dell'evoluzione è ancora aperto.
1: Ecco, ma scusa, mi pare un problema più grosso, cioè una volta mi pare che c'è stato uno stadio nella storia dell'evoluzione per cui la gente era convinta che la cosiddetta microevoluzione era perfettamente spiegata da questo, dalle teorie neodarwiniste. Microevoluzione
0: perché era una teoria sintetica dell'evoluzione, sintetizza il darwinismo con i dati della genetica.
1: Esatto, la teoria sintetica, a me non mi è piaciuta questa definizione.
0: Ma la data Julian Huxley intorno al 1940.
1: Ecco, ad ogni modo questa, insomma, la microevoluzione, cioè i cambiamenti che vediamo avvenire sotto i nostri occhi nelle popolazioni, trovano tutti una spiegazione e una teoria soddisfacente. Quello che invece sembrava difficile da spiegare con l'evoluzione, ancora con questi meccanismi, erano i grossi cambiamenti, cioè il fatto che a un certo punto, diciamo, si forma una specie come quelle che conosciamo noi, diciamo,
0: a livello di specie ci si arriva con questi meccanismi,
1: certo,
0: a livello più elevato, il genere, la famiglia, l'ordine e soprattutto i grandi tipi. Come sono nati i vertebrati, e da quali invertebrati, eccetera.
1: Come se la natura abbia fatto dei salti che la genetica non sappia ancora spiegare.
0: Sono grossi problemi. Lì ci sono le teorie, appunto, per lato di salti, c'è una teoria che parla delle saltazioni, saltations.
1: Le grandi cambiamenti
0: che sarebbero intervenuti, eccetera.
1: A cui
0: i genetisti sono poco inclini a credere. E altri invece ritengono che anche sulla base di questi relativamente piccoli cambiamenti protratti per molte generazioni si possa arrivare a capire quello che sembra più probabile. E adesso abbiamo delle aperture nuove, recenti, nei problemi dell'evoluzione, soprattutto con la scoperta dei cosiddetti polimorfismi biochimici. Si sono introdotti nell'analisi genetica dei metodi di indagine molto più raffinati di prima. Prima si guardava così macroscopicamente
1: il fenotipo.
0: Occhi rossi, occhi bianchi, nella drosofila, il numero delle setole, eccetera. Adesso invece si può analizzare dal punto di vista biochimico proprio il prodotto primario dei geni, cioè proteine enzimatiche o non enzimatiche, per mezzo dell'elettroforesi si possono studiare e quindi si ha il duplice vantaggio di conoscere qual è l'azione prima del gene, che poi si amplifica,
1: cioè,
0: determina la formazione di determinate proteine, poi c'è tutto il processo embriologico per cui poi alla fine vengono fuori gli occhi bianchi o le ali ridotte o quelli che sono i caratteri visibili. Quindi siamo arrivati a questo livello molto importante. E ci siamo arrivati, tra l'altro, anche nella specie umana.
1: Non c'è dubbio.
0: Perché la famosa emoglobina S della cosiddetta drepanocitemia o sickle cell, eccetera, è ormai, diciamo, sono conosciuti tutti i passi della sua formazione, dalla mutazione conosciuta a livello di DNA,
1: fino al prodotto proteico, al cambiamento in aminoacidi,
0: fino alle manifestazioni cliniche. Cioè, che dà questa
1: dilazione del gene oggi, quindi l'espressione
0: molto
1: genica è completamente...
0: E non solo questo è il punto fondamentale, ma un altro punto fondamentale è che in questo modo si è scoperta una variabilità a questo livello molto maggiore di quella che si pensava prima.
1: Questo è il punto interessante.
0: E questo è un punto molto interessante. Con tutto ciò, oggi...
1: No, vogliamo spiegare meglio questo punto forse, perché questo sì. Cosa vuol dire una variabile emergente? Cioè, di una certa proteina, in ogni organismo, abbastanza complicato, ad esempio un uomo, un animale superiore, ce n'è varie versioni, sempre della stessa proteina, come se ci fossero parecchi geni indipendenti, ognuno dei quali fa una
0: non
1: versione diversa.
0: No, parecchi alleli.
1: Sì, naturalmente.
0: Parecchi alleli geni, dello, comunque, dello stesso
1: certo,
0: gene.
1: Geni indipendenti, indipendenti nel senso della loro espressione.
0: Della loro espressione.
1: Cioè, ognuno dei quali fa una versione leggermente diversa.
0: Diversa.
1: Il significato di
0: quindi
1: questo,
0: si hanno questi cosiddetti polimorfismi genetici. Beh, uno, diciamo, conosciuto da lunghissimo tempo è quello dei gruppi sanguigni nell'uomo.
1: Certo.
0: I gruppi sanguigni nell'uomo già sono un polimorfismo, poi non solo del gruppo AB0,
1: poi
0: ma anche di altri gruppi, l'immunologia, poi ne abbiamo una quantità anche difficile.
1: Ma credo che ogni carattere che oggi è esaminato negli organismi superiori si trova questa regola.
0: Che ci sono delle alleli diversi che danno delle proteine leggermente diverse. Allora, studiando la frequenza di questi alleli e quindi la frequenza di queste proteine in popolazioni, e alcuni sono molto rari, altri sono più frequenti, altri sono addirittura di una frequenza quasi totale, e allora si può vedere, si può studiare perlomeno, se la frequenza di questi alleli è soggetta ad una selezione, cioè se alcuni di questi alleli sono più favorevoli in un determinato ambiente che non altri.
1: Cioè una certa versione del gene che fa sempre la stessa cosa, però è più premiata dalla selezione naturale che non altre.
0: In determinato ambiente, perché la selezione naturale va sempre considerata in relazione all'ambiente.
1: Naturale, premiata nel senso in quelle condizioni.
0: Certo, non è che si può parlare di così genericamente di selezione naturale, no, la selezione opera in quel determinato ambiente, condizionata da quel determinato ambiente.
1: Beh, noi conosciamo parecchie situazioni in cui sembra un paradosso, no? Quello che sembra peggio invece è meglio.
0: È meglio, per esempio.
1: Hai studiato il caso
0: della
1: microcitemia.
0: Microcitemia, la talassemia, certo, che è diffusa nelle zone dove c'è stata per lungo tempo un'endemia malarica, perché questo gene, che in fondo è un gene sfavorevole, tant'è vero che allo stato omozigote determina addirittura gravissimi guai, una malattia mortale, e invece è molto frequente nelle zone di endemia malarica. Perché? Perché gli individui eterozigoti, cioè che hanno questo gene e uno accanto ad uno normale, sono per così dire difesi dalla,
1: cioè il plasmodio malaria, il parassita malaria non entra in questi globuli rossi,
0: non entra,
1: c'entra
0: meno,
1: difficilmente,
0: c'entra difficilmente, si trova male, non si
1: ecco, quindi male. Ecco,
0: è
1: quindi
0: un caso
1: che,
0: proprio tipico,
1: ecco, quindi un caso che sarebbe considerato inferiore invece che predomina, sì, perché sì, in quelle condizioni, ma credo che ne conosciamo tantissimi
0: di questi, se ne conoscono moltissimi anche negli animali eccetera e nelle piante, e quindi siamo adesso a questo livello di avere una possibilità di indagine molto più vasta di quella che avevamo soltanto anche un decennio, un paio di decenni fa, su questo punto fondamentale che è la variabilità, che è la base fondamentale dell'evoluzione. Con tutto ciò non è che possediamo ancora tutto lo spettro della possibile variabilità genetica.
1: No,
0: ci sono ancora, c'è tutto il problema dei geni regolatori, questi geni di cui si parla producono delle proteine, degli enzimi, si chiamano appunto le proteine
1: regolatrici, diciamo,
0: sostanziali, eccetera. Poi ci sono altri settori ampi del genoma, del DNA, che sono ancora praticamente sconosciuti.
1: Ecco, qui stiamo per un punto molto importante, pare Montanetti, che adesso, diciamo, credo che sia l'argomento maggiore discussione, cioè c'è un punto che è stato, di cui si è arricchita la teoria dell'evoluzione. Una volta, fino in fondo a pochi anni fa, si pensava all'evoluzione come a una progressiva complicazione delle forme viventi attraverso la combinazione, diciamo, la simbiosi di un numero sempre maggiore di geni, quindi diciamo sempre più geni, un genoma sempre più complicato e quindi un animale sempre più complicato. Quindi complicazione progressiva sulla base di un aumento della complessità genetica, come diciamo mettere insieme più elementi di prima. E adesso invece si pensa, oltre che a questo, naturalmente questo è un meccanismo ovvio, a un'evoluzione dello stesso gene, e questo mi sembra una grossa novità. Cioè adesso che abbiamo imparato a conoscere i geni dei virus, dei batteri, degli insetti e dei mammiferi, per esempio, ecco, per fare un quadro, diciamo, abbastanza completo di quello che possono essere i livelli strutturali del gene, si vede che i geni di questi organismi sono progressivamente più complicati, che non sono tutti uguali dal punto di vista della complicazione. Sono tutti fondati sul DNA, tutti fondati sul codice genetico che è uguale per tutti, eccetera. Però certo, per esempio, hai visto il gene dei mammiferi, può essere un gene straordinariamente complicato, insomma, un gene come quello, per esempio, non so, della, o albumina anche negli uccelli, per esempio, ecco, questi geni.
0: Questa è una scoperta ultima di questi ultimi anni, proprio 2 o 3 anni fa. Quel gene, quella gene che noi concepivamo come una catena continua di DNA.
1: Esatto, è vero, ininterrotta,
0: costituita da tante triplette di nucleotidi, certo, di basi, eccetera, e pensavamo che fosse tutta quanta trascritta in continuazione. Adesso invece ci sono state delle osservazioni, delle scoperte, per cui questo gene non è continuo, c'è delle zone, i cosiddetti introni,
1: esatto,
0: che non vengono letti. E altri invece che...
1: Ecco, la genovina c'ha ben 8 introni, cioè effettivamente questo è un gene enormemente complicato. Ecco, per esempio, questo tipo di complicazione nei batteri noi non
0: no,
1: troviamo.
0: No, nei batteri no.
1: Che
0: no,
1: vuol
0: no,
1: dire no, che il gene si è evoluto.
0: Si è evoluto anche.
1: Del resto noi non siamo sorpresi adesso a posteriori all'idea che il gene stesso si evolva, perché è una struttura anche il gene, e come tutte le altre strutture può evolversi. Però questo mi sembra effettivamente un aspetto fondamentale.
0: È un punto molto importante sul quale si sta indagando.
1: È la cosa
0: adesso,
1: più interessante di questo.
0: È una delle cose più interessanti, ce ne sono molte. E questo, sai, molte volte il pubblico così non particolarmente addentro in questi problemi crede che la scienza porti la soluzione di tutto
1: una volta per tutte,
0: crede anche che, per esempio, il problema dell'evoluzione si possa risolvere così con una formuletta semplice, e non è così. La scienza è sempre in cammino, è sempre in via di sviluppo,
1: quindi abbiamo idee sempre nuove,
0: e ci sono sempre delle sorprese, sempre delle cose nuove, e quando si va avanti si vede anche che non è concepibile, per un processo così complesso come l'evoluzione, di trovare una semplice formuletta che dia la spiegazione di tutto.
1: Poi l'evoluzione è un settore così, diciamo, particolarmente complesso, per la verità riguarda tutti gli esseri viventi,
0: la sterminata varietà e la complessità enorme di ciascuno di essi. Quindi anche per quello che riguarda l'evoluzione, evidentemente ci sono stati dei passi diversi, ci sono dei canali diversi nei quali si sviluppa. Per esempio, c'è il fatto dato del paleontologico, alcuni gruppi di organismi si sono evoluti molto rapidamente, sempre in termini geologici, altri sono rimasti immutati da moltissimi anni, perché non lo sappiamo, è difficile dirlo. Dobbiamo anche fare una dichiarazione di umiltà. Certo. Molte cose le sappiamo, le stiamo studiando, eccetera.
1: A parte sempre il problema dell'origine, poi, che è anche grande problema in studio, anche dell'evoluzione, anche se sono fatti progressi, però ancora sostanzialmente.
0: Ancora non c'è.
1: Senti, in questi ultimi 2 o 3 minuti che ancora ci restano, forse conviene di puntualizzare bene, diciamo, un punto che è rimasto quasi non discusso, quasi scontato, ma che tuttavia non è completamente scontato. Cioè, la posizione della coscienza religiosa di fronte all'evoluzione, diciamo, no? Questo è stato uno dei temi di grandissimo contrasto in questo campo. Come mai poi, quietamente, pare che il problema non esista più?
0: Ma non direi.
1: Ecco, no, tu che pensi a questo?
0: Ma rimasto? Io, dal punto di vista...
1: Se no, noi vediamo oggi, insomma, il mondo religioso non ha più contrasti, nel senso accetta senza troppe difficoltà.
0: Non è detto.
1: Nelle scuole queste cose si insegnano dappertutto.
0: Non è detto. Guarda che in America...
1: parliamo in Italia.
0: Vabbè, ma anche in Italia, per dire, in America, che noi consideriamo come un paese molto evoluto, eccetera, c'è una violenta, in alcuni casi, ostilità contro l'evoluzione. Qui da noi la cosa è un po' sopita, però, insomma, c'è sempre...
1: Ma sai, in America ci sono tante sette religiose, tante confessioni...
0: Sono i fondamentalisti là, che
1: quindi c'è sempre da aspettarsi di tutto. Ma in Italia, dove abbiamo un'autorità religiosa, diciamo, che ha il suo...
0: Certo.
1: Diciamo così, la sua solidità e così via, sembra che, insomma, si sia pacificata a questo riguardo.
0: Beh, io non so...
1: Tu dici che è una pausa, che cosa dici?
0: No,
1: io
0: pausa,
1: non credo.
0: No. Beh, insomma, credo. Se tu leggi i libri, per esempio, fatti, non so, del sacerdote Marcozzi, eccetera, e loro vedono,
1: un po' vecchi però,
0: vedono l'evoluzione, loro vedono l'evoluzione come un'evoluzione programmata, che ha avuto come fine la creazione dell'uomo, e poi quella che è, diciamo, il problema fondamentale della religione, cioè l'anima, l'anima immortale, eccetera, è quello lì, loro ammettono che sia un intervento divino diretto.
1: Né Darwin né nessun biologo ha mai voluto discutere dell'origine dell'anima. Senti, contanti, qui questa abbiamo aperto anzi, diciamo così, un argomento che meriterebbe di per sé un'analisi, diciamo, sia storica.
0: Ci vorrebbe anche
1: la persona, l'interlocutore adatto. Ecco, purtroppo il nostro tempo è scaduto, comunque mi pare che abbiamo detto tutto l'essenziale, quindi io ti ringrazio vivamente anche a nome di chi ci ha ascoltato, e insieme con te ringrazio anche i nostri ascoltatori.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Ancora una puntata di Appuntamento con la Scienza contenuta in Archimede. Interveniva il genetista e biologo Giuseppe Montalenti, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza Università di Roma ha intitolato a Montalenti una delle sue aule, dove spesso fa lezione un altro genetista, Beniamino Trombetta, oggi nostro ospite. Trombetta, abbiamo sentito Montalenti dire che il problema del meccanismo dell'evoluzione è ancora aperto. Quanto lo è ancora oggi, a 44 anni da quelle parole?
3: Lo è molto. Questo è un problema annoso perché l'evoluzione è una realtà. Dobbiamo capire qual è il meccanismo. Darwin ha proposto un meccanismo. E nel corso del tempo però ne sono stati proposti altri, ad oggi validi. Ad esempio, il professor Montalenti cita il matematico e genetista Kimura, che ha elaborato quella che si chiama teoria neutrale dell'evoluzione. Senza assolutamente negare il darwinismo, lui si è accorto, e adesso noi sappiamo che è così, che ci sono molte mutazioni che non sono soggette all'azione della selezione naturale. Ci sono degli aneddoti molto divertenti, perché a lungo la comunità, diciamo, di genetisti di popolazione era divisa tra neutralisti che seguivano al 100% la teoria di Kimura e selezionisti che negavano la teoria di Kimura e abbracciavano la selezione naturale, e litigavano ferocemente ai congressi, quasi arrivavano alle mani. C'è stata una soluzione, però. La soluzione venne dalla moglie di Kimura, che elaborò la teoria quasi neutrale e riuscì a unire sia la teoria neutralista del marito che la teoria della selezione naturale di Darwin, con una formulazione matematica bellissima che è riuscita, diciamo, a mettere pace tra le due idee.
2: Montalenti cita la teoria delle saltazioni, che poi è stata abbandonata.
3: Anche se in alcune situazioni particolari viene considerata ancora possibile, ci sono dei cambiamenti a livello del genoma che permettono questi salti. Però, come dice anche il professor Montalenti, ora sappiamo dall'analisi dei polimorfismi biochimici, che successivamente è diventata analisi dei polimorfismi genetici, che c'è una grandissima diversità e che questa diversità è continua. Lo studio di questa diversità ci ha permesso di capire anche nell'uomo come la specie umana si è evoluta e come è cambiata nel tempo. Ad esempio, cosa molto interessante, noi adesso sappiamo che ci sono stati degli incroci tra l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens molti e molti anni fa, e tuttora noi portiamo nel nostro genoma un po' del DNA neandertaliano.
2: Beniamino Trombetta, lei ha detto oggi sappiamo. Siamo in chiusura e le chiedo, cosa saprete, sapremo domani? Qual è il passo avanti che presto faremo grazie ai vostri studi?
3: Beh, dal mio punto di vista posso dire che sapremo sicuramente la struttura, conosceremo sicuramente la struttura dei cromosomi in maniera molto più dettagliata, con tutto quello che ci aiuterà a scoprire. Avremo sempre maggiori informazioni su quella che è la storia dell'uomo.
2: E questo ci permetterà di?
3: Beh, questo dipende un po' dall'immaginazione umana intanto. Ricordo che ad esempio il premio Nobel per la medicina è andato a Svante Paabo per i suoi studi sull'evoluzione umana. Questo cosa significa? Significa che l'evoluzione ci permette di dare delle interpretazioni e ci permette di fare delle previsioni riguardo a quello che sarà il futuro. Potremmo studiare l'evoluzione umana, l'evoluzione delle malattie, per cercare di prevedere l'insorgenza delle malattie e capire come agire.
2: Buon lavoro a Beniamino Trombetta.
3: Grazie a lei.
2: E grazie a chi ci ha seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamza. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La morte di Leopardi, di Raul Lunardi. Regia di Carlo Di Stefano.
1: Troppo felice e lieta, nostra misera sorte parve lassù. Se il giovanile stato, dove ogni ben di mille pene è frutto, durasse tutto della vita il corso. Troppo mite decreto, quel che sentenzia ogni animale a morte. S'anco la mezza via, lor non si desse in pria della terribil morte, assai più dura. Di intelletti immortali degno trovato, estremo di tutti i mali, ritrovarli eterni, la vecchiezza, ove fosse incolume il desio, la speme estinta, secche le fonti del piacer, le pene maggiori sempre, e non più dato il bene.
2: La città è tutta attraversata da queste grida. Lunghe processioni di penitenti, di preti, di frati si riversano nelle chiese o portano immagini sacre per le strade. Le scuole sono chiuse, i negozi deserti, chi può fugge in campagna. I poveri sono accalcati nei bassi. I luoghi dove l'epidemia è stata più virulenta sono contrassegnati da una croce. L'unico suono che si ode è il tintinnio del campanellino del prete che porta il viatico ai moribondi. Il giovane De Santis è venuto al giornale a chiamarmi. Anche il conte Leopardi sta morendo. Non si sa ancora la natura del male. Non ce n'era uno che egli non ne avesse, ma dati i tempi. Il conte Leopardi non è che avesse molti amici a Napoli, all'infuori dei giovani. La polemica con i progressisti napoletani per i suoi ultimi lavori satirici, I nuovi credenti e La batra commiomachia, non potevano servire che ad allenarli maggiormente le simpatie degli intellettuali napoletani che vi vengono derisi. Nell'attesa che venga il dottore si sentono i soliti mormorii delle camere dei malati, l'ansimare del poeta che fa difficoltà a respirare. L'uno o l'altro dei servitori esce ogni tanto dalla camera per rientrarvi subito dopo. Sono soprattutto sali o altri eccitanti che vengono portati al malato per farlo riprendere, o panni asciutti per tergergli il sudore che gli cola sul viso abbondantissimo. La sorella del dottor Ranieri, donna Paolina, non lo lascia mai. Ecco il dottor Ranieri di ritorno dall'aver chiamato il medico. Dunque, dottor Antonio.
3: Posso assicurarvi, non è colera. Vengo da casa del professor Mannella, che tra poco sarà qui. Voglia il cielo che il mio amico non debba morire di quel male orribile che tanto lo spaventava, specie dopo la notizia della morte avvenuta a Siracusa del suo giovane amico, il poeta tedesco von Platen. Per quanto egli abbia invocato sempre la morte, pure in questi tempi, a vedersela sempre intorno, si direbbe che l'abbia temuta. Non si può chiamare bella e pietosa, come egli era solito dire, la morte che ora è in agguato a Napoli. Sapete, sorella Paolina, disse un giorno, che mi accade una strana cosa. In questi giorni la morte non mi appare più con quei colori di poesia che aveva per me una volta. Le seduzioni del suo volto, del suo sguardo, del suo sorriso non mi ammaliano più. Pensando alla mia prossima distruzione, mi sembra di vedermi disteso in un fosso dove la moltitudine dei ribaldi e degli sciocchi mi venga a ballare sul ventre.
2: Ma cosa è accaduto? Volete raccontarmi?
3: Era già scodellata la minestra ed egli, postosi a sedere a messa più gaio del solito, tolte due o tre cucchiaiate, chiese a mia sorella un'abbondante limonata gelata. Paolina gliene fece portare una doppia. impensieriti non della stranezza della granita in mezzo al brodo, che di altrettanto ne faceva dovizia, ma della prova del brodo ritentata invano, gli sedemmo accanto entrambi per confortarlo. Quando, rivoltosi a me, mi sento un pochino crescere l'asma, che così insisteva a chiamare i sintomi del suo male. Si potrebbe chiamare il dottore, perché no, gli risposi, andrò io di persona. Credo che, malgrado tutti gli sforzi, doveva trasparire dal viso il mio turbamento, perché mi guardò scherzando e sorrise, dicendo della lunga vita che era riservata agli asmatici.
1: S'era deciso, dietro le nostre insistenze, a trasferirsi nell'aria balsamica della campagna di Torre del Greco e, fattosi beffe del latte d'asina che il professor Mannella gli aveva prescritto e della dieta che nelle idropisie deve essere rigorosissima, quel giorno stesso della partenza, oltre l'abbondante colazione di cioccolata, aveva desiderato che gli si recasse da desinare, mentre ci attendeva già la carrozza che doveva recarci in villa, dove si proponeva di cenare verso le 4 o le 5 della mattina seguente, prima della quale ora non era stato mai possibile di ridurlo nel letto.
0: Il dottore, presto!
3: Eccolo, si veste e viene.
0: Occorre fare presto. Malgrado le nostre caldissime preghiere, 3 volte si è voluto levare dal letto, così ancora vestito com'era, e 3 volte si è voluto rimettere a mensa per desinare. Ma ogni volta, ai primi sorsi, è stato costretto di smettere di riappressarsi a letto. Ma ecco il dottore, finalmente.
2: Professore, è certo dunque che non si tratti di colera?
4: Direi certamente di no. Ma di questi tempi, con il morbo che da febbraio ha ripreso ad infuriare con più violenza, i morti ci contano decine ogni giorno. Ognuno che si ammali è naturalmente sospetto. Quella che i Leopardi si ostina a chiamare asma nervosa, per ingannare se stesso, è in realtà una congestione cardiaca cronica provocata dalla deformità del torace sui polmoni e sul cuore. Temo si tratti proprio di un collasso cardiaco, che è la morte tipica dei gobbi.
2: Mentre il professore, seguito dal dottor Ranieri e dalla sorella, entrano, e non mi è possibile naturalmente seguirli, posso vedere ciò che avviene nella stanza da uno spiraglio della porta rimasta aperta. Il malato ha ancora la forza di sorridere al dottore e di scherzare sul suo male, sulle prescrizioni di latte d'asina e sul mal di nervi, la certezza di mitigarlo con il cibo, il desiderio di volersi alzare per andare in villa, e tutto con un parlare sommesso, la grande testa infossata, il volto bianco e un sorriso dolcissimo. Ma ecco la scena improvvisamente cambiare. Il dottore chiama in disparte l'amico Ranieri, che corre verso di me con un servo, al quale raccomanda sottovoce perché il malato non senta.
4: Correte presto al vicino convento degli Agostiniani Scalzi per un prete.
2: Poi il dottore ritorna al letto del malato, il quale, come sovrappensiero, preso da un improvviso infausto stupore, mentre Paolina gli tiene il capo asciugandogli il sudore, guarda fisso l'amico e gli dice, sospirando: io non ti vedo più. Il conte Leopardi, il poeta della ginestra, sta morendo, come avete inteso, nella stanza accanto a quella a cui parlo. Il nobiluomo Ranieri, l'amicissimo del poeta, come egli stesso ama chiamarsi, gli è accanto con la sorella Paolina, mentre il servo è corso al convento degli Agostiniani Scalzi a chiamare il frate, che dovrebbe arrivare a momenti, ma non in tempo probabilmente, per potergli somministrare l'estrema unzione. Né si può dire se egli, essendo cosciente, l'avrebbe richiesta. Se morirà o no da cristiano sarà una questione che terrà occupati molti studiosi e estimatori nei prossimi anni, data la grandezza dell'uomo e i suoi comportamenti in proposito molto controversi. Soprattutto, chi si incaricherà di tornare su questo spinoso argomento, in realtà non del tutto chiaro nemmeno a noi che stiamo assistendo al suo trapasso, sarà la famiglia, che è molto cattolica, come si sa, con la quale però il Leopardi aveva, a quanto si dice, rapporti molto freddi anche per questo. Vengono in mente alcuni tra gli ultimi versi del poeta.
1: Morte ti chiama al cominciar del giorno, l'ultimo istante.
2: anche probabile che negli ultimi tempi egli stesse ritornando alla religione degli avi e si opponesse soltanto alla maniera con cui alcuni sfruttavano la credulità umana.
5: È peraltro fatale, egli disse un giorno a mio fratello, che Leibniz, Newton, Colombo, Petrarca, Tasso avessero fede nella religione cristiana e che noi non possiamo per nessun verso acquietarci alle dottrine della Chiesa.
3: Sicuro che sarebbe meglio poter credere, ma se non possiamo perché ripugna alla ragione, qual colpa è la nostra?
5: Aveva risposto mio fratello, al che Leopardi, ma perché la ragione di Leibniz, Newton, di Colombo non era ripugnante come la nostra?
2: Forse questo dialogo che ci è stato riproposto potrebbe rispondere all'interrogativo che ci siamo posti e che anche voi in questo momento forse vi ponete, sapendo come egli, fino agli ultimi scritti, abbia negato tutto e abbia parlato, più che del Dio cristiano misericordioso, del brutto poter che ascoso a comun danno impera e l'infinita vanità del tutto. L'amico Ranieri e la sorella Paolina, accanto al suo letto, si disperano. Su questo strano sodalizio, che ormai per Don Antonio dura da 7 anni e per la sorella da 3, si è molto parlato qui a Napoli e probabilmente più ancora si tornerà a malignare di una presunta omosessualità del poeta, pura volgarità. Era certamente un sodalizio letterario in cui Leopardi con la sua personalità sovrastava gli altri due e si imponeva, ma era anche, da quello che qui ora abbiamo modo di vedere, un'unione del cuore, d'affetti e anche di più, perché vi è una venerazione per lui a cui si unisce la servitù. Il professor Mannella è voluto rimanere anche egli accanto al malato. Veramente si direbbe che in quel corpo così gracile, deforme, in quella fronte grande, bianchissima, e in quel volto si nasconda una forza dolcissima che affascina, come del resto è di tanti versi.
1: Sovra campagne inargentate ed acque.
2: È giunto il padre Felice da Sant'Agostino. Tocca e ritocca il polso e il cuore del Leopardi. L'amico Ranieri, stravolto, dimentica le sue stesse idee atee e chiede al frate di accompagnare religiosamente il passaggio di quell'anima. Ma l'anima di Leopardi è già trapassata.

0: non resta che recitare le preghiere dei morti.
1: Il frate detta il certificato di morte.
0: Si certifica al signor parroco qualmente istantaneamente è passato a miglior vita il conte Giacomo Leopardi di Recanati, al quale ho prestato l'ultima prece dei morti. Ciò dovevo e non altro. Padre Felice di Sant'Agostino, agostiniano scalzo, AD 14 giugno 1837.
1: Sarà difficile evitare il camposanto dei colerosi.
2: No, potete dire che cercherò di evitargli in ogni modo la fossa comune. Ha cantato e invocato sempre la morte, che ponesse termine ai suoi mali e a quelli del genere umano. Ma nessuno ne ha avuto come lui più paura alla fine e più ha temuto di essere confuso con i colerosi. Sembrava che lo presentisse. Pochi giorni fa, parlandone con mia sorella Paolina, dopo aver lavorato tutti e tre assieme alle sue opere, perché egli non aveva più la possibilità di scriverlo ormai personalmente.
1: E la ginestra? E il tramonto della luna? E le tre satire politiche?
2: Non più di tre righe al giorno ne poté scrivere. Il resto lo dettava, a me o a Paolina. Dunque, mentre lavoravamo all'edizione delle sue opere, la sola che approvò per l'editore Lemonnier, disse a Paolina: io ho parlato sempre e solo di morte.
1: Anche d'amore, devo dire.
3: Sì, anche d'amore. Ma quale unico antidoto alla morte? Unico ristoro ai mali che la natura matrigna ci ha dato nascendo. Ma ora, morto, ci disse, mi sembra di sentire sulla mia testa, nella fossa, i piedi di tutti i passanti.
1: Sempre allegro, non c'è che dire.
3: Ciò che è peggio è che solo per questo lo ricorderanno, e non per la dolcezza e serenità dei suoi versi, non per avere amato come pochi altri la vita che gli è stata così nemica. Ha sofferto come pochi uomini hanno sofferto, e non solo questo, ma praticamente quasi in miseria, in lotta continuamente con cambiali e creditori.
1: Volete perciò dire per i nostri ascoltatori chi era, in poche parole?
2: Era un grande poeta, un grande filosofo morale e un grande letterato, ma era soprattutto uno che aveva capito tutto.
1: Tutto che cosa? Siate chiaro, non tutti possono capire se parlate così per sottintesi.
2: Tutto quello che gli uomini si ostinano a non voler vedere. Che la vita è un'illusione e l'illusione è essa stessa il solo scopo e la sola ragione della vita.
3: Sovra campagne inargentate ed acque, infralonde tranquille, e rami e siepi e collinette e ville, scende la luna e si scolora il mondo.
2: Già, i posteri non lo ricorderanno per versi come questi, ma perché era gobbo, un ranavuotolo.
1: Un ranavuotolo?
2: Appunto, era l'espressione con cui lo chiamavano per canzonarlo gli intellettuali, scrittori ed artisti napoletani che frequentavano il caffè di Piazza San Ferdinando. Un ranocchio. Essi non lo amavano ed egli non li amava. Li diceva ipocriti.
1: È morto proprio di giugno, il mese delle ginestre. La carrozza di Danzica, il cocchiere che avrebbe dovuto condurlo in villa per sfuggire il colera, è ancora davanti al portone e in questo momento si sente che se ne sta lentamente andando. Gli zoccoli del cavallo sul selciato ci ricordano un'altra carrozza di Recanati che partiva portando via il suo primo amore. E sembrano i passi stessi del cavallo del suo funerale. Era la carrozza che avrebbe dovuto portarlo invece a rivedere il Vesuvio fiorito di ginestre.
3: Qui, sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, ove null'altro alberga arbor né fiore, i tuoi cespi odorosi intorno spandi, solitaria ginestra, contenta dei deserti.
1: la curiosità del mondo si appunterà sull'uomo che adesso non è più e non su quei versi che invece non moriranno, con cui si tormenterà inutilmente la gioventù nelle scuole. Mentre il nobiluomo Ranieri ha l'amabilità di parlare pur in tanto dolore che gli si legge in viso e si esterna continuamente in lacrime, e mentre tutto un correre e un piangere e amici che arrivano, parenti del dottor Ranieri, l'amicissimo greco Margaris, il poeta Poerio, il marchese Puoti con i suoi allievi, e mentre qualche creditore si presenta discretamente a chiedere notizie, i fedeli domestici Pasquale e Francesco sono intorno al corpo per lavarlo e vestirlo per la sepoltura. Il cattivo odore arriva fin qua. Egli non aveva, a quanto sembra, molta cura della sua persona. La signorina Paolina, che s'affanna a trovargli un po' di biancheria pulita per rivestirlo, è da quella tolta che viene questo strano odore di sporco, e discute sull'abito da mettergli, che sembra ne abbia uno solo decente che portava giornalmente. Qualche creditore, abbiamo detto, già batte alla porta. Le loro facce sono inequivocabili. Ecco però arrivare anche qualche personalità straniera. È il cavaliere Bunsen, ambasciatore di Prussia presso re Ferdinando, amicissimo del poeta e umanista egli stesso. C'è anche un giovane poeta tedesco. Ma c'è qualche figuro meno chiaro, ancora mandato dalla polizia. Una buona occasione per vedere quali tipi di liberali e framassoni possono trovarvisi. E vi giunge qualche gesuita ad accertarsi che la sua anima sia stata strappata a Satana. Nonostante i rischi del colera, i suoi veri amici non hanno voluto mancare di rendere omaggio alla sua salma. Dallo stupore generale esce improvvisamente piangendo e gridando il Ranieri, che quasi voglia recitare un'orazione funebre. Non si capisce più se è esagitato o addolorato. Prende a dire:
4: quest'uomo, degno per tutte le parti d'un secolo migliore, fu grandissimo e facilmente unico per la modestia e l'innocenza dei costumi. Si porta intatto nel sepolcro il fiore della sua verginità. E per questo medesimo amò due volte, benché senza speranza, come mai nessuno uomo aveva amato sulla terra. Giusto, umano, liberale, magnanimo e lealissimo. S'immaginò da principio che gli uomini fossero in tutto buoni. Tradito e disingannato del soverchio che ne aveva sperato, concluse da ultimo che erano in tutto cattivi. E solo la prematura morte l'impedì di giungere a quella terza e riposata disposizione d'animo, per la quale avrebbe stimato gli uomini quel che veramente sono. Né in tutto cattivi, né in tutto buoni.
1: Per desiderio del signor Ranieri è stato convocato un imbalsamatore per ritardare la decomposizione del cadavere e lo scultore Angelini per modellare la maschera del volto. È un bel cesto di triglie e calamari al parroco di San Vitale di Fuorigrotta per il funerale. Ranieri ha ottenuto dall'amico marchese di Pietracolle e dal ministro del Carretto che la salma non sia sepolta nel cimitero dei Colerosi, ma nella chiesetta di San Vitale.
3: Or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo che eterno io mi credei. Perì, ben sento, in noi di cari inganni, nonché la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti. Non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra. Amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo. T'acqueta ormai. Dispera l'ultima volta. Al gener nostro il fato non donò che il morire. Omai disprezza te, la natura, il brutto poter che ascoso a comun danno impera, e l'infinita vanità del tutto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech e Te in giallo con il commissario Montalbano nella forma dell'acqua. Il ciclo curato da Giacinto De Caro rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata e sullo sfondo i tanti paesaggi e i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Niccolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio, nella Mannara, una vecchia fornace, due netturbini ritrovano il cadavere dell'ingegner Luparello all'interno della sua auto. Si pensa subito a una morte naturale dopo un amplesso con una prostituta. A Montalbano qualcosa non torna e proprio per questo decide di non chiudere subito il caso, ma di investigare. Il commissario, dopo aver interrogato i due netturbini e la moglie della vittima, ha come sospettato principale la svedese Ingrid Sjöström, ma grazie alla sua collaborazione scoprirà che Rizzo, l'avvocato dell'ingegner Luparello, stava cercando di incastrarla.

0: Ma dimmi,
1: lui sposa? Bellissimo, è bellissimo.
2: Sta sposando?
0: Sei felice?
3: Opi! Lo sai che ti dico? Il nostro caposquadra, quello stronzo di Pecorilla, è magari un cornuto.
4: Grandissimo.
3: Quello ci odia perché siamo diplomati, hai capito?
4: Ma per forza, è riuscito a prendere la terza media a 40 anni solo pagando.
3: E noi che siamo diplomati geometri ci mandano a pulire questo posto schifoso.
4: Cornuto.
3: Grandissimo. Guarda che c'è.
4: Senti, ma Piccinetto come sta?
3: Ma come sta, Pepino? Sempre lo stesso, sempre lo stesso. Di giorno pare che la febbre scende, di notte ritorna a salire. 39, 39 e mezzo. Poverana, ma sta patendo, non fa altro che piangere.
4: Ma non ti preoccupare, cose di bambini sono, poi passa.
3: Non passa, Pino, non passa. È un anno che giro ospedale qua attorno. Niente, me lo devo portare lontano da questo paese, dove nessuno capisce niente. C'è bisogno di un dottore bravo. Ma come si fa? Ci vogliono i piccioli, tanti piccioli. Va bene, va. Io comincio qua e tu cominci laggiù.

0: noche.
1: E ora, lei.
2: Oh, e corri!
3: Arrivo. Che c'è?
2: Guarda là.

0: has Shemmy found?
1: Mary è morto. Lo riconosci chi è? E mi pare di starmi facendo una sauna. Ora una botta fredda, ora una botta cauda. Allora che facciamo? Ma avvisiamo l'onorevole Cusumano o no?
2: Aspetta, pensiamoci un attimo. Scusa, tanto tu, tanto io, sappiamo che l'onorevole è un pupo nelle mani dell'ingegnere Luparello. E invece è, anzi, era tutto. Morto Luparello, Cusumano non è nudo.
1: Vero, che ci chiamiamo a fare? E allora?
2: Allora niente.
0: Rizzo. Io a quello non lo conosco.
2: E manco io.

0: Pronto?
1: L'avvocato Rizzo?
0: Sì, sono io.
1: Scusasse, avvocato, se la disturbo allora che è. Ma abbiamo trovato l'ingegnere Luvarello. A noi ci pare molto.
0: E perché lo venite a contare a me?
1: Come? Lei non è il suo migliore amico?
0: Vi ringrazio, ma prima di tutto è necessario che facciate il vostro dovere. Buongiorno.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, Fazio sono, commissario. Abbiamo un cliente.
0: E chi è?
1: No, veramente ancora non lo sappiamo.
0: Come l'hanno ammazzato?
2: No, non sappiamo neanche questo. A dire il vero non sappiamo neanche se è stato ammazzato.
0: Fazio, ma fammi capire, tu mi chiami senza sapere una minchia.
1: Lo so, commissario. Chi l'ha trovato?
2: Due monnezzare alla Mannara dentro un'automobile.
0: Ma mia Augello non c'è.
2: No, commissario, è ancora in ferie.
0: Ancora? Doveva tornare stamattina.
2: Lo so, commissario, doveva tornare stamattina, però poi ha avuto un
1: contrattempo.
0: Va bene, se senti, arrivo, tu intanto chiama Montelusa, dia alla scientifica di venire.
1: Chiama anche il giudice Lo Bianco.
2: Va bene, commissario.
0: Livia, devo andare.
3: Fammi indovinare. Devi lavorare anche questo weekend, giusto?
0: No, ma che dici?
3: Salvo, vogliamo fare una scommessa?
0: Dai, Livia, non fare la catastrofica. Vado a vedere che è successo e torno.
4: Mm.

0: che non ci sono i giornalisti?
1: Le ho volute io.
0: Che questa volta risparano che gli hai fatto bucare una notizia così.
2: Buongiorno commissario.
1: Buongiorno, si fa per dire.
0: Ma lo sai che è morto?
1: No, chi è?
0: L'ingegnere Luparello.
1: Sì.
0: Ma lo sai com'è morto?
1: No, non lo so, Iacomo, non lo so, non lo voglio sapere, lo voglio vedere da me, posso?
3: Buongiorno dottore.
4: Buongiorno.
3: Com'è morto?
4: Guardi lei. Allora, è evidente, no? Lo sapeva che l'ingegnere era stato operato al cuore a Londra di recente?
1: No.
4: Gli avevano messo due bypass.
1: Sinceramente non lo sapevo. L'avevo visto in televisione giorni fa, me la sembrava in ottima forma.
4: Voleva comparire in forma. In politica sono così, come i cani. Appena sanno che non puoi difenderti, ti azzannano. Quello che è successo qui è evidente. L'ingegnere si è voluto passare un capriccio e c'è rimasto. Non lo convinco?
1: No.
4: Perché?
1: Sinceramente non lo so nemmeno io. Senta, quanto mi dai i risultati dell'autopsia? Domani?
4: Domani? Ma vuole scherzare? Prima dell'ingegnere c'è quella picciotta di 20 anni che hanno trovato nella discarica. Poi c'è Fofo Greco che hanno trovato...
1: Parliamoci chiaro, quando mi fa avere questi risultati?
4: Prima che posso.
1: Va bene. Grazie, dottore. Arrivederci.
4: Se intanto non mi fanno correre a dritte a mangina a vedere altri morti.
0: Salvo, è per te il giudice Lo Bianco.
1: Ah, grazie. Pronto, signor giudice, Montalbano sono.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma è proprio vero che è morto l'ingegnere Luparello?
1: Sì, pare proprio di sì.
5: Allora senta, da quello che mi ha detto io con tutto il corpo può essere rimosso. Prima ci sbrighiamo meglio, La saluto e mi raccomando, mi tenga giornalmente informato sullo sviluppo delle indagini.
1: Ci mancherebbe, d'accordo signor giudice, arrivederla. Andiamo in commissariato, se ti metti a correre ti spacco le corna,
6: Ma commissario?
1: Se ti metti a correre ti spacco le corna.

0: di uno dei più importanti personaggi del nostro panorama politico siciliano. Dopo la brillantissima laurea al Politecnico di Milano, Luparello fece ritorno al paese per potenziare l'attività della famiglia, la nota dinastia di costruttori di Montelusa. Il padre progettò la vecchia stazione ferroviaria, il nonno il palazzo di giustizia. In politica aveva
1: è
0: seguito
1: il nonno.
0: In ogni manifestazione, celebrazione o comizio che fosse, appariva al fianco dei maggiorenti del partito, ma sempre un passo indietro, come a significare che lui stava lì per scelta e non per collocazione gerarchica. E così, mantenendosi sempre in secondo piano, era uscito illeso dal terremoto scatenato da alcuni giudici milanesi che aveva sconvolto la classe politica al potere da 50 anni. In poco meno di un anno era diventato l'alfiere del rinnovamento politico nel partito e solo 3 giorni fa era stato eletto a furore di iscritti segretario provinciale.
2: Ho officiato più volte a candidarsi alle elezioni politiche o amministrative che fossero. Si era sempre sottratto con nobilissime motivazioni, richiamandosi a quell'umiltà, a quel servire in ombra e in silenzio che sono le qualità proprie del cattolico.
3: Che hanno detto qualcosa di nuovo alla televisione?
4: No, niente.
3: E della collana?
4: Niente, niente.
3: Vado a vedere come sta Piccirillo.
0: Che ha combattuto e lottato sempre per la difesa dei diritti dei suoi amati cittadini. Ricordiamo peraltro che ha sostenuto e affiancato le rivolte studentesche contro la mafia. Che ha sempre attaccato e combattuto perché la
3: sta meglio, sembra che la febbre è calata,
4: speriamo.
3: Senti, sai che faccio? Io domani mattina me la vado a vendere dai fratelli Siracusa appena apre il negozio.
4: Saro, noi oggi siamo persone per bene e mica ti puoi andare a vendere una cosa che non è la nostra.
3: E che vuoi che faccio? Che gliela consegni al capo squadra? Quel cornuto dopo 10 minuti se la va a vendere per conto suo.
4: Ma che ti vuoi far sentire da tutto il condominio? Senti, potremmo fare in un'altra maniera. Noi ci teniamo la collana e tu avvisi il tuo caposquadra e se qualcuno se la viene a ripigliare noi gliela diamo.
5: Sì, ma che ci guadagniamo?
4: 10%. Come lo era Luparello? Secondo te quanto vale?
3: E che ne sai? 10, 15. Ma metti pure che vale 20 milioni. Ti spieghi come facciamo a pagare le cure per nostro figlio con 2 milioni?
4: Già.
3: Senti, guarda che facciamo, non diciamo niente a nessuno. Facciamo passare un'altra settimana. Poi se nessuno si presenta, la andiamo a impegnare, eh?

Mi scusasse, avvocato, se la disturba allora che abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E lo venite a contare a me? No, no, non ho detto così. E perché lo venite a contare a me?

Avvocato Rizzo. Sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo all'ora che è. Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E perché me lo venite a contare a me?

0: Buongiorno.
1: Passare.
0: Passi su. Sì, sì, è già arrivato.
1: Buongiorno.
2: Allora, se vogliamo organizzare questa festa.
3: Al centralino, cammina.
4: Manco uno che si azzardi a dire come lo abbiamo trovato.
3: Faccio, non fare l'ingenuo, eh.
5: E le gare d'appalto truccate, le tangenti, tutte quelle altre belle cose che hanno fatto insieme all'avvocato Rizzo.
6: Se sai qualcosa, va dal giudice lo bianco e parla, eh.
5: Commissario, a che serve? Sono voci, cose d'aria, di vento, tutti lo sanno, ma nessuno parla. L'avvocato Rizzo faceva da ponte per Luparello. Al Palazzo di Giustizia di Montelusa ci sta una pila alta così di richiesta di autorizzazione a procedere. Ma che sa dove sono finiti?
6: Faccio, tu ti devi informare, lo sai chi ha progettato e costruito il Palazzo di Giustizia? Il padre Luparello. Pronto, Montalbano sono.
7: Buongiorno, le devo trasmettere dei ringraziamenti.
6: Oh, signor questore, buongiorno. Da parte di chi?
7: Da parte del vescovo e del nostro ministro.
8: Monsignor Teruzzi si è compiaciuto della carità cristiana con cui lei...
7: Ha evitato che giornalisti e fotografi potessero ritrarre e diffondere sconce immagini del cadavere.
6: Io quell'ordine l'ho dato che ancora non sapevo chi fosse il morto, l'avrei fatto per chiunque.
8: Sì, sì, lo so, me l'ha detto Iacomuzzi, ma perché disilludere il santo prelato sulla sua carità cristiana?
7: Pensi che il vescovo ha citato persino Pirandello.
6: Ma no.
7: Ma sì, i sei personaggi. Sai quando il padre dice che uno non può restare per sempre
8: agganciato ad un gesto poco onorevole dopo una vita integerrima a causa di un momentaneo sbaglio?
6: Come a dire che non si può tramandare posteri l'immagine dell'ingegnere con i pantaloni momentaneamente calati.
8: Vedo che mi ha capito perfettamente. Comunque, Montalbano, prudenza...
6: Prudenza? E che c'entra la prudenza?
7: Prudenza. Io non lo so, la parola gliela passo para, come l'ho sentita dalla bocca del ministro. La saluto, commissario, mi raccomando, eh?
6: Prudenza.
9: Salvo, ma perché mi hai portato la mannera? Potevamo rimanere a casa.
6: No, devo controllare una cosa.
9: Ah. È qui che l'hanno trovato, vero?
6: Uh-huh.
9: E cosa sei venuto a cercare?
6: Non lo so ancora.
9: E così mi avresti portata qui per cercare quello che volevi senza dare nell'occhio, vero?
6: Sei molto perspicace.
9: E tu sei un gran bastardo.
6: Deve essere andata solo così.
9: Cosa?
6: L'auto di Luparello, quando l'abbiamo trovata, era con il muso da quella parte.
9: Beh, cosa significa?
6: Significa... Significa che può essere arrivata solo dalla spiaggia, non da dove siamo arrivati noi, dalla strada.
9: Dalla spiaggia? E come poteva arrivare dalla spiaggia?
6: Non lo so.
9: Va bene, adesso che cosa facciamo?
6: Adesso telefoniamo a Fazio. Mm-hmm. E poi, siccome domani tu parti, ci andiamo a mangiare le triglie in un ristorantino.
9: E che ne dici se invece ce ne andiamo a casa?
6: Tu preferisci andare a casa?
9: Sì.
6: Sì. Allora andiamo a casa.
10: Mi vuole spiegare dove cavolo si è andato a cacciare? È un'ora che l'aspetto. I suoi uomini qui non sapevano nulla.
11: Ce l'ha con me, dottor Pasquale?
10: Con lei, con l'universo creato ce l'ho.
11: Che le hanno fatto?
10: Ma lei che mi ha messo fretta. Ma dico io, questo Luparello deve avere la precedenza su tutti, anche da morto. E vi scommetto che ha un posto in prima fila anche al cimitero.
11: Su quello ci può scommettere, dottore. Prego.
12: Commissario, commissario, il dottore Pasquale voleva vederla.
6: Ci stiamo vedendo, cadere.
12: Il suo vice, dottor Augello, telefonò per confermare che entrerà alle ferie il giorno, non ricordo. Gli agenti Galla e Galluzzo trova attualmente a sé.
6: Cadere, ho capito, grazie. Prego, dottore, s'accomodi.
13: Allora? Le anticipo quello che le manderò per iscritto. Niente di niente. L'ingegnere è morto per cause naturali, gli è scoppiato il cuore. Per il resto stava bene. Non gli funzionava solo la pompa ed è quello che l'ha fottuto.
6: C'erano altri segni sul corpo?
13: E dico?
6: Non so, ecchimosi, contusioni.
13: Gliel'ho detto, niente. Arrivederci. Ah, scordavo. L'ingegnere è morto, sì. Ma quello per cui era andato in quel posto è riuscito a farlo fino in fondo. Buon per lui.
7: Pronto?
6: Pronto, signor questore, a Montalbano sono.
7: Mi dica.
6: Senta, la volevo avvertire che ho appena parlato con il dottor Pasquano.
7: Ti risparmi il fiato su tutto, mi ha telefonato Iacomuzzi che mi ha informato. Mi pare una gran bella cosa.
6: Che cosa? Mi scusi, non ho capito.
7: Mi pare bello che qualcuno in questa nostra splendida provincia si decida a morire di morte naturale dando il buon esempio.
6: Sì.
7: Ah, mi scordavo, mia moglie si è inventata una nuova ricetta per i polipetti. Viene a cena da noi questo venerdì.
6: I polipetti, signor questore, con piacere, grazie.
7: Allora l'aspettiamo. Le passo il giudice Lo Bianco. Arrivederci.
6: Sì, grazie.
7: Montalbano?
6: Signor giudice, buongiorno.
7: Iacomuzzi mi ha detto che non c'è nulla di anormale ed io ho già autorizzato l'inumazione.
6: Ancora Iacomuzzi.
1: Lei ha nulla in contrario?
5: No, niente, niente, mi scusi, dicevo tra me e me.
1: Allora posso ritenere il caso chiuso.
5: Mi potrebbe dare ancora 2 giorni di tempo?
1: Perché? Che c'è?
5: Non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo archiviato la cosa di Brescia perché non volevamo andare in fondo alla cosa. Sa, ci vuole poco a fare nascere quest'idea.
1: D'accordo, le concedo 48 ore di tempo.
5: Grazie, signor giudice. Arrivederla.

0: scende, San Fu. Godiamoci dal bicchiere quest'aria buona. Cecce, come stai?
1: Buono.
0: Tua sorella, come sta?
1: Mi ha portato a Barcellona. E lì c'è una clinica specializzata per l'occhio. Mi hanno detto che almeno il destro glielo dovrebbero recuperare.
0: Oh, mi raccomando, quando la senti salutamela,
1: non mangerò. Certo che mi parla sempre di te, È solo un no preferito. Anche po' pace che non sono diventato una persona per bene come te. Anche se stavamo nello stesso banco insieme.
0: Già, tu copiare e basta.
1: Abbiamo ora, e ora però mi sono preparato bene. Ma puoi interrogare.
0: Quante persone amministra la mannara?
1: Una centina. C'è Bottani che russe di pari oggetto. Più Manuele che sta lì a badare che non succedono bordelli.
0: E che è successo l'altro giorno?
1: Da voi io non c'ero. Ad Anna che stava lì a lavorare. Si è spaventata perché ha visto questa BMW che scendeva dalla parte di Mondolusa a Randa Randoma.
0: Un momento, chi è questa Adanna?
1: Una senegalese. E me la sveglia, eh? Anzi, qua, guarda, io ti ho portato nome e cognome veri. E anche l'indirizzo, non caso mai tu ci vuoi parlare.
0: Ti ringrazio. E poi che è successo?
1: Adanna ha visto i due nella BMW che ficcavano.
0: Vabbè, che cosa ha visto esattamente?
1: Da voi, ma che ti sei scordato come si fa a fottere?
0: Non mi fare perdere tempo, vai avanti.
1: E hanno fatto lei sopra e lui sotto. Poi, quando hanno finito, l'uomo è rimasto al suo posto e la donna si è allontanata lungo il muro di cinta della vecchia fabbrica, verso la strada. Bella femmina, eh? Alta, bionda, elegante, bossa a sacco. Non era cosa da mannare. Fra l'altro, la macchina la guidava lei.
0: C'è altro?
1: Sì. Manuele, mio braccio destro, ha visto arrivare la femmina sulla provinciale e prendere il passaggio da un'auto.
0: No, un momento, l'ha vista proprio così, col pollice, per prendere un passaggio, qualcuno che la caricasse.
1: Davvero? Ma come fai?
0: Come fai? Sei proprio uno sbirronato.
1: E è proprio questo il punto. Che Manuele non si fa persuaso, perché la femmina non fece segnale. Però una macchina si è fermata con lo sportello aperto per farla salire. Davvero? Io ti ho detto tutto quello che sono riuscito a sapere sulla femmina.

0: Allo sbirro sei tu. Ad ogni modo, se proprio lo vuoi sapere, a me la faccenda mi puzza. Diciamo che questa femmina è una buttana d'alto bordo, forestiera. A te pare che l'operello non sarebbe fatto per portarsi?
1: E se invece non lo era?
0: Meno che mai, se la sarebbe portata alla mano. E poi, a parte il fatto che nessuno affida una macchina che balla quello che balla una puttana, davvero quella doveva essere una da fare spavento. Una che si fa la calata nel canneto senza problemi. Arriva, fotte, l'ingegnere le muore tra le cosce, lei che fa? Scende, si sistema, chiude lo sportello e se ne va. Ma ti pare normale?
1: Non mi pare normale.
0: Davvero? I pensieri che sono venuti nella testa all'uomo di legge sono precisi ai pensieri che sono venuti a me, uomo di delinquenza. E tu volevi vedere se combaciavano.
1: E ci pigliasti.
0: Difficile che mi sbaglio con te. Saluto.
1: Ciao, Giorgio, ti ringrazio.
0: A proposito, ma lo sai che eri veramente grazioso oggi alla maniera, mano nella mano con la tua bella? Che hai detto che fate una bella coppia, eh?
1: Gege, vaffanculo.

0: Fazio. Che è successo?
1: No, niente, commissario. Anzi, mi scusi se sono venuto ad aspettarla sotto casa sua.
0: No, ma figurati.
1: Volevo riferirle di una cosa che mi sembra importante.
0: Dimmi.
1: Una cosa che ho raccolto da un collega di Montelusa. Dice il collega che un suo informatore gli ha detto che ieri un tale, non meglio identificato, si è fatto tutti i gioiellieri, tutti i Monte di Pegno e tutti i ricettatori della zona per dare un avvertimento. Se qualcuno si presentava per impegnare o vendere un certo gioiello, avrebbero dovuto avvertirlo subito. E dal modo in cui parlava, le persone interpellate hanno capito che era meglio fare come diceva lui.
0: Ma che gioiello?
1: Una collana d'oro massiccio ricoperta di brillanti, roba che si trova sulle bancarelle a 10-15 mila lire. Solo che questa, commissario, è vera e vale svariati milioni. E chi l'ha persa la rivola a tutti i costi.
0: Ho capito, ma perché dovrebbe interessarmi?
1: Ecco, arriviamo al punto, commissario. Perché ad uno dei ricettatori, il tale, ha detto che la collana forse è stata persa alla Mannara nella notte tra domenica e lunedì.
0: Ah.
1: No, dico, commissario, potrebbe essere una coincidenza, però...
0: Vabbè, certo. Vabbè. Dormiamoci sopra, poi ne parliamo domani in ufficio, eh?
1: Va bene, commissario.
0: Ah, Fazio.
1: Sì?
2: Bravo.
1: Dov'era, commissario?
2: Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: polizia!
1: Oddio, guarda te! Non posso dormire! Qui!
2: Cosa vuole?
0: Parlarti. C'hai il permesso di soggiorno?
2: Io il soggiorno non ce l'ho. Lo sai, se tu aspettavi qualche giorno, io non ero più qua. C'è un signore che mi vuole molto bene e mi vuole sposare. È disposto anche a pagare.

0: Vestiti. Io voglio solo una cosa da te. Se tu mi rispondi con sincerità, io me ne vado e tu ti rimetti a dormire. C'è qualcuno che ti ha chiesto se avevi trovato qualche cosa, la mannara?
1: Oh, sì. C'è il signor Gigi che ci ha chiesto se troviamo un collana d'oro, di portarglielo subito. Anzi, aspetta. C'ho il fotocopia, mi sa. Credo di sì. Ah, sì. Guarda, fotocopia del collana.
0: Ah. Sai se l'hanno già trovata?
1: No, anche stanotte l'abbiamo cercato.
0: Vabbè, questa la tengo io, eh. Mettiti a dormire.
1: Ma in galera non ci vado, allora.
0: Come ti chiami?
1: Adana.
0: Adana. Auguri e figli maschi.

0: Signora, sono Gaetano, un amico di Pino.
1: Ah, mio figlio non c'è.
0: Ma come, non ha finito alla Splendor?
1: Ha finito, ma si chiude un'altra parte.
0: Ah. Senta, signora, potrebbe aprirmi? Gli devo consegnare una busta.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, signora Gaetano. Ecco, questa è la busta. Ma dove se n'è andato quel lazzarone di suo figlio?
2: A Raccadali. Sta provando una commedia di Martoglio. Chi ne che parla di San Giovanni di Collato? Ci piace a me figlio fare teatro.
3: Signora, buongiorno, mi scusi, mi potrebbe dare un'indicazione?
2: Se posso, certamente.
3: Non abita qua Peppuccio Spatola?
2: Peppuccio Spatola?
3: Sì.
2: No. Mai sentito nominare.
3: Ma come? Se sono venuto manco 2 mesi fa ed abitava qua. Adesso ho visto che c'è un altro cognome sulla porta.
2: No, guardi che lei si sbaglia. Qua non c'è stato mai un Giuspatola.
3: Ma com'è possibile? Io mi ricordo benissimo. La porta...

0: Avvocato Rizzo, sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo all'ora che è. Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello, ci pare, morto. E perché lo venite a contare a me? Ci pare morto. E perché lo venite a contare a me?
1: Fazio,
2: pigliate la macchina. Torna al commissariato, io poi mi faccio due passi a piedi.
1: Va bene, commissario.

0: Buongiorno, signora Cessaro.
1: Buongiorno, si accomodi. No, torna subito.
0: Ah, ma
1: venga, venga.
0: Dove è andato?
1: È andato in farmacia ad accattare medicina allo pupiccerito.
0: Ah.
1: Ma torna subito.
0: Ma perché? Che c'ha lo pupiccerito?
1: È malato.
0: Ah.
1: I medici non se lo sanno spiegare.
0: Mi dispiace.
1: Scusi, ma lei chi è?
0: Ah, io sì, sono ragionier Virduzzo. Lavoro alla Splenda.
1: E che vuole da Saro?
0: Veda, io credo di aver sbagliato per difetto l'ultima busta paga e vorrei vedere la sua busta.
1: Sì, ma non c'è bisogno di aspettare a Saro. La busta gliela posso fare vedere io.
0: Ah.
1: Venisse.
0: Grazie.

0: Ta.
1: Saro.
0: Ma che vuole?
1: È ragioniere Verduzzo.
0: Ma quale Verduzzo? Questo è il commissario Montalbano, eh.
2: Dove l'avete messa la collana? Quando l'hai trovata?
0: Lunedì mattino presto, la madre.
2: L'hai detto a qualcuno?
0: No, solo a mia moglie.
2: Qualcuno ha voluto spiarti se hai ritrovato una collana così e così?
0: Sì, Filippo De Cosmo, che è l'uomo di Gigi Gullotta.
2: E tu che gli hai detto?
0: Che non l'avevo trovata.
2: E lui ti ha creduto?
0: Sì, mi pare di sì. Ah, ha detto che se la trovavo dovevo consegnargliela senza fare lo stronzo, che la cosa era delicata assai.
2: T'ha promesso qualcosa?
0: Sì, legnate a morte se la trovavo e me la tenevo. 50.000 lire se invece la trovavo e gliela consegnavo.
2: Che ci volevate fare con la collana?
0: La volevamo impegnare, così abbiamo pensato io e mia moglie.
2: Non la volevate vendere?
0: E non era nostra. Ce l'abbiamo pensata come se ce l'avessero prestata. Non volevamo approfittare, commissario.
1: Siamo persone per bene, noi.
2: E quei soldi del pegno che ci volete fare?
1: Ci dovevano servire per curare il nostro figlio. L'avremmo potuto portare lontano da qui, dove ci sono dottori che capiscono.
2: Mm. Prendiamo due foglie di carta, va. Voglio che tu mi fai un disegno esatto della mannara, con il punto preciso dove hai trovato la collana, chiaro? Sei geometra, no? Tieni. Io, sottoscritto, commissario Montalbano, dichiaro di ricevere in data odierna una collana con fede. Esatto, fanno vedere. Ah, perfetto.
0: Qui invece c'è la data sbagliata. Commissario, oggi ne abbiamo 11, non 9.
2: No, la data è giusta, anzi è giustissima. Tu la collana me l'hai portata il giorno stesso in cui l'hai trovata, solo che non me l'hai data subito perché non ti volevi far vedere dal tuo collega. Chiaro? Tieni la cara quella ricevuta, eh?
1: Che fa, me la arresto ora?
2: Perché, che ha fatto?
3: Arrivederci.
4: Commissario, vi lasci uno dei monnezzari che ha trovato il cadavere dell'uparella alla mannara. Quello che siamo stati a casa.
2: Ah, sì, senti una cosa. Vai dagli Comuzzi, gli porti questo, gli dici che abbiamo trovato la mannara, che ci facesse tutti i suoi giocherelli, impronte, fotografie, eccetera. Però gli raccomandi la massima discrezione, anzi, gli dice che è una cosa che può portare a sviluppi assolutamente imprevedibili. E così vediamo se abbocca e spiffera tutto a tutti quanti. Beh. Oh, Fazio, come piace agli Comuzzi, eh?
5: Posso sapere perché è venuto a casa mia a fare il teatro che ha fatto? Non ho niente da nascondere.
6: Per non spaventare tua madre, se le dicevo che sono veramente capace che le veniva un colpo.
5: Ah, se le cose stanno così, grazie.
6: Prego, siedete. Allora, come hai fatto a capire che avevo che ti cercavo?
5: Commissario, quando lei vuole farsi credere un altro, dovrebbe mettersi almeno una parrucca.
6: Senti, tu scrivi di teatro?
5: No, però mi piace recitare.
6: E allora questa che cos'è?
5: Ah.
6: Eh?
5: No, no, questa non è una scena di teatro. Questa...
6: Te vengo incontro. Questa è la trascrizione di una telefonata che uno di voi due ha fatto all'avvocato Rizzo appena ritrovato il corpo di Luparello e prima ancora di venire da me a denunciare il ritrovamento, è così?
5: Sì.
6: E perché avete avvertito Rizzo?
5: Perché abbiamo pensato che qualcosa si poteva ancora fare.
6: Che cosa? Te venga ancora incontro. Si poteva spostare la macchina dalla mannara per far ritrovare il corpo di Luparello da un'altra parte. Questo pensavate che Rizzo avrebbe chiesto, giusto?
5: Sì.
6: E cosa speravate in cambio?
5: Che magari ci trovava un posto da geometri e ci levava da quel mestiere di monnezzare fiduci. Commissario, lei lo sa meglio di mia. Se uno non trova vento a favore, non naviga.
6: Volevate ricattare Rizzo?
5: È come con le parole. Le parole cose d'aria sono.
6: E allora?
5: Commissario, io glielo dico, poi se mi vuole credere mi crede, se no pazienza.
6: Mm.
5: Io la telefonata l'ho scritta perché non mi suonava, parlando da uomo di teatro.
6: Non te capisco.
5: Facciamo conto che questa è una scena scritta per il teatro, no? Allora io, personaggio Pino, telefono di prima mattina a personaggio Rizzo per dirgli che abbiamo trovato morta la persona di cui lui è. Ah, amico, segretario, compagno di politica, insomma più di un fratello. E personaggio rizzo se ne rimane fresco come un quarto di bollo. Le sembra una cosa che suona giusta questa?
6: No, continua.
5: Non mi domanda dove l'abbiamo trovato, come è morto, se l'hanno sparato, se ha avuto un incidente, niente di niente. Anzi, cerca di mettere spazio tra il morto e lui, come se si trattasse di una conoscenza di passaggio. E poi riattacca. Come commedia questa è tutta sbagliata, non funziona. Il pubblico si metterebbe a ridere.
7: Oggi, durante la riunione straordinaria della segreteria provinciale del partito, è stata eletta all'unanimità il dottor Angelo Cardamone, primario osteologo all'ospedale di Montelusa. Un uomo che ha sempre combattuto Luparella all'interno del partito, ma lealmente, a viso aperto.
8: Ci metterò tutto l'impegno possibile per non sfigurare davanti alla sacra immagine del mio compianto predecessore Luparello. Al partito rinnovato dono il mio proficuo lavoro e la mia scienza.
6: E meno male che la dona al partito la scienza con tutti quelli che ha storpiato in sala operatoria.
7: I membri della segreteria hanno pregato l'avvocato Pietro Rizzo, erede spirituale dell'ingegner Luparello, di affiancare il neo segretario.
9: Vi assicuro che ho esitato a lungo prima di accettare l'incarico. L'ho fatto per restare fedele alla memoria del mio maestro e amico Luparello, la cui parola d'ordine era una e una sola: servire.
10: Avvocato, buonasera. Avvocato.
6: Pronto?
11: Pronto, commissario. Vorrei sprofondare sottoterra per averla disturbata a casa.
6: Non mi ha disturbato, chi parla?
11: Sono l'avvocato Pietro Rizzo, mi scusi ancora, ma ho bisogno di vederla.
6: Ora?
11: Ora no. Ma creda all'improcrastinabilità della cosa. Devo incontrarla il prima possibile.
6: Va bene.
11: Mi creda, altrimenti non mi sarei mai permesso.
6: Sono a sua disposizione. Possiamo fare domani mattina?
11: Se per lei va bene, visto che alle 10 ci sono i funerali di Luparello, io verrei alle 8 in ufficio da lei. Tanto si tratta di cosa di pochi minuti.
6: Va benissimo. Senta, ma siccome domani mattina lei probabilmente avrà poco tempo, mi può dare un'anticipazione della cosa?
11: Per telefono? Ma non so
6: se... È un accenno.
11: Va bene, commissario, se proprio insiste... Mi è giunta all'orecchio, ma non so quanto la voce corrisponda a verità, che le sarebbe stato consegnato un oggetto trovato a terra, per caso. Sì, io sono stato incaricato di recuperarlo. Pronto? Pronto, commissario, pronto?
6: No, pronto. No. Mi è caduta una penna, mi scusi, la stavo raccogliendo. No, va benissimo. Allora, domani mattina alle 8 in ufficio.
11: Ci sarò.
6: Va bene.
11: Grazie ancora.
6: La saluto.
11: Arrivederci.
6: Arrivederla. E bravo Iacomuzzi, hai abboccato.
12: Ma che tu sei rincoglionito? Mi fai venire a scapicollo da Montelusa a Vicata solo per sapere se io so dire una parola, che poi comunque io la parola la so dire.
6: E allora dillo la parola.
12: Ma che ci vuole? L'improcrasti... improcrasta della miseria, improcrasta in abilità.
6: No. Improcrastinabilità.
13: Così si dice.
6: Così si dice. Bisogna essere abile, molto abile.
13: E tu sei abile, sì.
6: Senti, Nicolò, ma com'è che a Rete Libera siete diventati tutti inglesi?
13: In che senso?
6: In che senso? Ma tu, l'ingegnere Luparello muore in una specie di bordello all'aria aperta, coi pantaloni calati. E voi invece di cogliere al volo l'occasione, che fate? Stendete un velo pietoso sulla faccenda.
13: Non è nostra abitudine approfittarne.
6: Nicolò, ma fammi il piacere, va.
13: Vabbè, le cose stanno così. L'avvocato Rizzo si è precipitato dal nostro barone rosso Filò di Baucina e l'ha pregato, facendo appello al suo spirito di cavalleria, di non parlare dei pantaloni calati di Luparello.
6: E tu, Nicolò Zito, l'uomo che si è guadagnato la stima anche degli avversari, perché ha sempre detto quello che doveva dire, siccome il barone c'ha il 70-80% dell'emittente, che cosa fai? T'accucci.
13: Sì, mi accuccio.
6: Nicolò!
13: Sai perché? In primo luogo ti devo dire che io appartengo a una razza in via di estinzione, che è quella dei cronisti onesti. E poi ti spiego che secondo me l'avvocato Rizzo, che ha chiesto di non parlare delle circostanze della morte di Luparello, lo ha fatto per il male di Luparello, non per il suo bene.
6: No, questa non l'ho capita.
13: E te la spiego, innocente. Perché quando tu vuoi mettere a tacere uno scandalo, ne devi parlare. Parlare. Alla radio, alla televisione, sui giornali. Fin quando la gente si rompe i coglioni, si satura, non ne vuole sentire più. Hai capito?
6: E se invece metti la cosa in silenzio, il silenzio comincia a parlare.
13: Bravo. Hai capito? Lo sai quante telefonate ci sono arrivate in redazione? Centinaia. E che è vero che all'ingegnere Luparello gli piaceva di farsene due alla volta in macchina, che voleva fare il sandwich con le buttane e che poi gli regalava gioielli favolosi. A proposito di gioielli, dice che ne hanno trovato uno alla Manna.
6: Di gioielli?
13: Eh?
6: No, a me mi sembra tutta una gran menchiata. Mangia, mangia.
13: Io mangio, mangio.
14: Cosa devo fare per farmi perdonare da lei?
6: Per cosa?
14: È per averla disturbata a casa sua.
6: Ma sta scherzando, se poi la questione è, come dice lei, improcrastinabile. Prego, si accomodi.
14: Grazie. Vengo subito al dunque. Una giovane coppia di persone peraltro rispettabilissime, nella tarda serata di domenica scorsa, si lascia andare a una sconsiderata mattana. La moglie convince il marito a portarla alla Mannara. La donna scende, ma subito dopo, infastidita dalle volgari profferte che le vengono rivolte, risale in macchina e i due vanno via. Arrivata a casa, però, la donna si accorge di avere perduto un oggetto prezioso che portava al collo, una collana di oro massiccio con delle pietre preziose.
6: Che strana combinazione.
14: Prego?
6: No, mi perdoni, riflettevo fra me e me, che quasi alla stessa ora, nello stesso punto, moriva l'ingegnere Luparello.
14: Ci ho fatto caso anch'io, sa? Ma cosa vuole? Scherzi del destino. Ora, io sono venuto a chiederle di restituire l'oggetto ai legittimi proprietari, ho qui una loro delega.
6: Me la fa vedere?
14: Certamente.
6: Grazie.
14: Sa, prima di mettere in piazza i nomi dei miei clienti, ho voluto accertarmi che lei fosse in possesso di quell'oggetto.
6: Ah, beh, certo. Chi è questo Giacomo Cardamone che firma la delega?
14: È il figlio del professore Cardamone, il nostro nuovo segretario provinciale.
6: Ma certo che è proprio strano, eh?
14: Come ha detto, scusi?
6: No, pensavo che il destino, come dice lei, su questa storia ci sta giocando un po' troppo.
14: In che senso?
6: Nel senso che il figlio del nuovo segretario politico si trova alla stessa ora, nello stesso punto in cui muore il vecchio segretario politico, il suo acerrimo nemico. Non le pare curioso?
14: Ora che me lo fa notare... Sì. Guardi, io escludo nel modo più assoluto che fra le due vicende ci sia il minimo rapporto.
6: Guardi, lo escludo anch'io, eh. Senta, di chi è questa firma accanto a quella del signor Cardamone?
14: È quella della moglie, una svedese, una donna un po' scapestrata.
6: Secondo lei questa collana quanto può valere?
14: Francamente io non me ne intendo, ma i miei clienti mi hanno detto sugli 80 milioni circa.
6: Va bene, allora guardi, facciamo così. Io più tardi telefono al mio collega Iacomuzzi, che è in custodia della collana, e me la faccio rimandare. E domani una mia agente gliela porta nel suo studio.
14: Commissario, io veramente non so come ringraziarla.
6: Oh, lei chiaramente mi dovrà firmare una ricevuta?
14: Certamente.
6: È una segnale di 10 milioni, che sarebbe la percentuale per chi ritrova preziosi e denari. Mi sono permesso di arrotondare la cifra della collana.
14: Mi sembra giustissimo. E a chi devo intestare l'assegno?
6: A Baldassarre Montaperto.
14: Baldassarre Montaperto?
6: Sì, è uno dei due spazzini che ha ritrovato il corpo di Luparello.
14: Ah.
6: Pazio! Novità?
15: Sì, ha telefonato il giudice Lo Bianco. Ho detto che era fuori.
6: Ha fatto bene. Senti, vai da Iacomuzzi e ti rivedere la collana subito, la riporti qui. Eh? Poi vai da Nicolo Zito a Rete Libera e gli dici di metterti per iscritto un promemoria su vita, morte e miracoli di Giacomo Cardamone e famiglia. Oh, gli dici che voglio sapere tutto, ma proprio tutto, magari le cose più strambe su lui e sua moglie, che pare che sia una svedese.
15: Come pare? È svedese, commissario. Uno stocco di 1,80 m, bionda, un paio di gambe e un paio di zinne che...
6: Ancora qua stai?
15: Vado.
6: Ah, buongiorno, signora.
1: Che è successo?
6: No, niente, anzi, porto buone notizie. Suo marito è in casa?
1: Sì, sì, oggi smonto prima. S'accomodi.
6: Grazie.
16: Buongiorno, commissario.
6: Ah, buongiorno. Sedetevi, vi devo contare delle cose. Dove pensavate di portare vostro figlio con i soldi della collana?
16: Volevamo andare in Svizzera, lì ci sta mia frate, ci può pigliare in casa per qualche tempo.
6: I soldi per il viaggio ce li avete?
1: Risparmiando all'osso qualcosa l'abbiamo messo da parte.
6: Benissimo. Allora, oggi stesso tu vai alla stazione e ti fai il biglietto. Anzi no, vai a Rancadali. Là c'è un'agenzia, no?
16: Sì, ma perché devo andare fino a Raccadali?
6: Non voglio che qui a Vigata sappiano quello che intendete fare. Non dovete dirlo a nessuno, manca la gente di famiglia dove state andando, chiaro?
16: Sì, commissario, ma noi ci andiamo per curare nostro figlio. Lei ci dice di fare cose di nascosto come se stessimo facendo qualcosa contro la legge.
6: Saro, tu non stai facendo niente contro la legge. Solo che devi avere fiducia e fare quello che ti dico io.
16: D'accordo, commissario, ma forse lei se l'è scordato. In Svizzera che ci andiamo a fare? Se i soldi che abbiamo ci bastano sì e no per tornare.
6: No, i soldi ce li avrete. Domani a mattino mia gente vi porta un assegno di 10 milioni.
16: 10 milioni? E perché?
6: È la vostra percentuale per il ritrovamento della collana. Oh, sono soldi che vi potete spendere a viso aperto. Domani mattina, però, appena ricevuto l'assegno, corro in banca e partite.
16: Di chi è l'assegno?
6: Dall'avvocato Rizzo.
16: L'avvocato Rizzo.
6: Saro, tu devi stare tranquillo, la cosa è in mano mia. Solo che è meglio prendere tutte le precauzioni possibili. Non vorrei che Rizzo facesse come i cornuti, che ci ripensano dopo, alla scordatina. 10 milioni, sono sempre 10 milioni.

0: Va bene, dai, ci vediamo in ufficio.
1: Commissario Montalbano, buongiorno.
2: Ah, signor giudice, buongiorno a lei.
1: Come va?
3: Bene, grazie, bene. Mi permette una parola?
1: Prego.
3: Guardi che vengo adesso dal funerale, dove tra l'altro la vedova Luparello ha avuto un malore. Sono stato letteralmente assalito da autorevoli personaggi che mi hanno rivolto tutti la stessa domanda.
0: Perché il caso Luparello non è ancora chiuso.
3: Ha indovinato. Non vorrei che qualcuno in alto loco sa... Insomma, se non ha qualcosa di concreto in mano, chiuda la faccenda, dia retta a me.
0: Vede, signor giudice, lei ha ragione.
3: Ma io però... non riesco a farmi capace. Ma cosa vuole scoprire? L'ingegnere Luparello è morto di morte naturale. Ma lei si impunta, mi par di capire, solo perché è andato a morire alla Mannara.
0: No.
3: A me tolga una curiosità. Se fosse stato trovato sul bordo di una strada, lei avrebbe trovato niente da ridire? No, no, mi risponda.
0: No.
3: E allora, dove vuole arrivare? Il caso deve essere chiuso entro domani. Io arretto a me.
0: Entro domani?
3: Sì.
0: D'accordo.
3: E grazie, commissario. Buona giornata, arrivederla.
0: Non si potrebbe fare fino a sabato compreso?
3: Va bene, ma guardi che se tarda sia pure di un'ora, io me ne lavo le mani.
0: D'accordo.
3: Buona giornata, arrivederla. Arrivederla.

Montalbano, ti mando il promemoria che mi hai chiesto su Giacomo Cardamone e famiglia. Come sai, è figlio del professor Cardamone, nuovo segretario politico dopo la morte di Lupanello. È un giovinazzo, figlio di papà, ignorante come una cucuzza, che non ha mai voluto né studiare né applicarsi ad altro. È appassionato di macchine da corsa e di cavalli. In Svezia, infatti, ha conosciuto un meccanico pilota di rally, Ingrid Sjöström, una stanga bionda di 1,80 m. Colpo di fulmine e matrimonio. Vivono insieme da 5 anni. Lei cornifica il marito con svedese semplicità e disinvoltura. Anzi, sembra che il professor Cardamone padre, anche lui, ci abbia inzuppato il pane con la nuora. E io questa malignità te la passo con il beneficio d'inventario. Spero di essere stato pettegolo come desideravi, Nicola.

0: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Benvenuti all'Ora delle Donne da Paola Guerci, un programma di approfondimento di Radio Rai Techetè. Oggi insieme andremo a scandagliare ancora una volta gli archivi di Radio Rai per ascoltare voci, testimonianze, racconti e storie di donne. L'argomento di questa puntata è quello delle scienziate, un mondo e tante storie da scoprire. In tante hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo scientifico fin dall'antichità, donne che hanno dovuto affrontare e superare molte barriere per far esaminare ed accettare il loro lavoro. Malgrado le difficoltà incontrate, non sono poche le donne che hanno portato importanti contributi allo sviluppo della scienza. Oggi ascolteremo alcune delle loro voci qui su Radio Rai Techetè. Partiamo da Rita Levi Montalcini, che è stata una neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, premio Nobel per la medicina del 1986. Negli anni 50, con le sue ricerche, scoprì ed identificò il fattore di accrescimento della fibra nervosa e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. È stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Torniamo indietro di qualche anno, nel 1980, e ascoltiamola nel programma di Radio 3 Noi Voi Loro ai microfoni di Licia Conte. In questa intervista Rita Levi Montalcini parla dei pregiudizi sulle donne e la scienza.
2: Ogni donna ha lo stesso patrimonio intellettuale di un uomo, ogni donna ha il diritto di utilizzarlo al massimo. La scienza, o almeno la curiosità che ci spinge a quello, è uguale, la motivazione è la stessa dal punto di vista intellettuale. E io vedo con gioia, non soltanto, non farò oggi l'elenco di queste donne eccezionali partendo da Madame Curie, perché quasi questo detrae l'importanza del fatto che, come tu hai detto, è un fenomeno di massa. Quello che io vedo oggi con gioia è non soltanto l'emergere di qualche figura eccezionale, di qualche premio Nobel, potrebbe essere di più, ma c'è già un certo numero in brevissimo periodo. Ma quello che mi pare estremamente importante è l'entusiasmo con quale le giovani donne stanno affrontando oggi la vita, particolarmente se noi vediamo le liceali, l'uscita di un liceo, se le osserviamo, noi vediamo un ardore, un desiderio, tutte queste abbracciano, e io con loro magari la mia età, il movimento femminile come il movimento di liberazione, in quanto questo apre a loro le porte alla possibilità di entrare nei campi. Oggi la scienza naturalmente occupa il primo piano. Ritengo che sono ugualmente qualificate per dare dei contributi, particolarmente se la società verrà loro incontro, non dando tutto il peso della famiglia e dividendo quindi le loro possibilità, come è stato e ancora tutt'oggi, che sulla donna cade la responsabilità della famiglia. Avendo, come tu dicevi con ragione, uguali capacità e costituendo il 50% dell'umanità, è un dovere che si impone di dare a loro queste possibilità. Come dico, fortunatamente vedo nelle due nuove generazioni che hanno ampia consapevolezza di queste loro possibilità e di penetrare in massa nel campo della ricerca.
1: Fra le scienziate più importanti e amate d'Italia non possiamo non ricordare Margherita Hack, l'amica delle stelle, come si era essa stessa definita. Margherita Hack è stata un'astrofisica di fama mondiale, la prima donna a dirigere in Italia un osservatorio astronomico, nota a livello internazionale per le ricerche nel campo della spettroscopia stellare e della radioastronomia. Anche lei, anche Hack, parla delle difficoltà incontrate nella sua lunga carriera di scienziata. Dagli archivi RAI del 2000 ascoltiamola nel programma del GR Parlamento Arianna, i nodi del filo, ai microfoni di Milvia Spadi e Marina Pivetta.
3: In realtà grosse difficoltà non ne ho avute, però ho dovuto lavorare molto di più. Quando ho vinto la cattedra io avevo più del doppio di pubblicazioni dei miei colleghi e avevo avuto riconoscimenti dai prestigiosi istituti internazionali dove avevo lavorato. Però c'è anche, secondo me, anche le ragazze sono un po' meno combattive degli uomini e tendono, per esempio in astronomia ci sono moltissime coppie, marito e moglie, in cui spesso la donna è quella che è più attiva, più trainante, ha migliori idee, però quando si tratta di presentarsi a un concorso o di presentare lavori a un congresso, che è poi quello che fa conoscere le persone, tendono spesso a cedere il passo a compagno. Sono ancora, secondo me, troppo poco combattive. In astrofisica, nel campo nostro...
4: Ma come mai è necessaria questa aggressività per emergere?
3: Perché tutti vogliono emergere, siccome la maggioranza è maschile, siccome nelle posizioni di potere ancora oggi sono quasi tutti uomini, e se uno è timido, si tira indietro, non si fa valere, perché io ho dovuto lavorare di più, avevo molti più lavori e era difficile mettermi dietro altri. Però i colleghi pensavano che non ce l'avrei fatta. E poi non vedo perché le donne debbano essere le donne a sacrificarsi al 100% per la famiglia, a lasciare all'uomo tutto il tempo libero. Siamo in due a mettere sulla famiglia, siamo in due a lavorare, e quindi è giusto anche la famiglia, il lavoro per la famiglia, per la casa, la cura dei figli debba essere divisa al 50% fra uomini e donne.
1: Nel rapporto fra donne e scienza regnano stereotipi infondati e discriminanti, difficili da debellare. Ne parla in questa intervista del 2007 a Radio 3 nel programma Il Terzo Anello, protagoniste, la professoressa Jenny Tortora, preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Salerno, ai microfoni di Daniela Brancati.
5: E proprio dagli Stati Uniti però è partita qualche tempo fa una polemica molto forte. L'ex rettore dell'Università di Harvard, Lawrence Summers, infatti aveva provocatoriamente, ma non si sa, forse seriamente, detto che le donne hanno un cervello non adatto alla scienza.
6: Per quanto riguarda questo, la cosa non mi meraviglia. Non ho molti esempi da poter fare, però insomma si percepisce molto frequentemente che certamente le donne in assoluto nel mondo, nella gran parte dei stati avanzati, non hanno una facilità di accesso a posizioni anche di qualche rilievo. In realtà la cosa che mi stupì una visita dell'84 a Hiroshima, all'Università di Hiroshima, e che in pratica non ho incontrato nessuna studentessa donna. Dopo di allora non ho visitato quell'istituzione, ma sarei stata curiosa di verificare se dall'84, in 6-20 anni, possono aver cambiato quegli scenari, che comunque sono fortemente connotati da un maschilismo dilagante.
1: Molti i casi che mostrano la discriminazione femminile nella scienza. Ascoltiamo dagli archivi di Radio Rai la voce della professoressa Laura Sesti, insegnante di matematica, componente dell'Associazione Donne Scienza. Nel programma Le ragioni di Gurdulù di Radio 3 del 2001 parla di alcuni casi clamorosi di ingiustizia che lungo il corso della storia hanno costellato la vita di molte scienziate.
7: Ci sono delle pagine bruttissime nella storia della scienza che riguardano il fatto che molte donne meritassero il premio Nobel e però non l'hanno ricevuto. Un caso clamoroso è quello di Jocelyn Bell, una scienziata irlandese, un'astronoma, che per la sua tesi fece un lavoro di ricerca che la portò a scoprire le pulsar. Bene, il premio Nobel per questa scoperta venne dato al relatore della sua tesi. Un altro caso terrificante è quello di Rosalind Franklin, che ha scoperto le prove sperimentali della struttura doppia elica del DNA. Queste prove le furono sottratte, ma proprio furono rubate. Le immagini che aveva fatto la Franklin di questi filamenti furono rubati dal suo laboratorio dai due ricercatori che poi per questa scoperta presero il premio Nobel. Un'altra scienziata discriminata è stata la cinese Chen Shun-Wu, che ha fornito le prove sperimentali che hanno portato alla negazione del principio di parità nel campo subatomico, una scoperta importantissima. Anche in questo caso il premio Nobel venne dato ai suoi colleghi che teorizzarono la scoperta. Ecco, queste sono un'altra serie di discriminazioni. Ecco, io vi ricordo che Ellen Swallow la scopritrice, la prima che ebbe attenzione sull'ecologia, ai suoi tempi vide bollata questa scienza col nome di economia domestica.
1: A proposito di astronaute, non possiamo non parlare di Samantha Cristoforetti, un'aviatrice ingegnere, astronauta militare, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. Nel maggio del 2009, attestandosi tra le 6 migliori astronaute all'interno di una selezione che ha riguardato 8.500 concorrenti, è stata selezionata come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, risultando la prima donna italiana in assoluto a rivestire un ruolo del genere. Con la missione Futura del 2014-2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo. 199 giorni. Ascoltiamo Samantha Cristoforetti, che nel 2012 a Radio 1 nel programma La Notizia Non Può Attendere parlava della sua missione futura.
8: Si tratta dell'assegnazione ad un volo di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale ed in particolare è un volo dell'Agenzia Spaziale Italiana. Che appunto l'Agenzia Spaziale Italiana ha voluto assegnare a me in quanto rappresentante italiana nel corpo astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Si tratterà di un lancio a fine novembre 2014 dal cosmodromo di Baikonur sul veicolo russo Soyuz, due giorni dopo l'attracco alla stazione spaziale e poi all'incirca 5 mesi e mezzo di permanenza sulla stazione insieme ad un equipaggio internazionale composto in tutto da 6 persone, il cui compito, il nostro compito principale, sarà portare avanti il programma scientifico che verrà sviluppato per quella particolare missione.
9: Ecco, lei di che cosa si occuperà esattamente? Quali saranno proprio i suoi compiti durante quei 6 mesi di volo?
8: Beh, gli aspetti sono duplici. Quello che è già definito molto chiaramente è che durante le fasi di lancio, di avvicinamento alla stazione, di attracco, poi dopo 6 mesi di rientro a terra sul veicolo Soyuz, sarò ingegnere di bordo, quindi la persona che ha le conoscenze più approfondite, più compiute dei sistemi del veicolo, è in grado di supportare il comandante, ha peraltro esattamente lo stesso addestramento del comandante, quindi è in grado di supportare il comandante nelle decisioni, soprattutto se dovessero emergere delle situazioni di emergenza o comunque di avaria. E nei 6 mesi sulla stazione invece è ancora presto per dirlo, perché esattamente il contenuto scientifico della missione viene definito quando si è più vicina alla data di lancio. Adesso siamo ancora a due anni e mezzo di distanza, quindi è un po' presto, però diciamo che i pilastri della ricerca in microgravità sono tre: sono le scienze della vita, la fisiologia umana e le scienze fisiche, quindi in questi ambiti si spazierà per trovare esperimenti che possano dare beneficio.
1: E oggi com'è la vita di chi intraprende la carriera scientifica? Ne parliamo con la professoressa Paola Gallo, professore associato del Dipartimento di Matematica e Fisica all'Università Roma III. Professoressa Paola Gallo, può raccontarci la sua esperienza?
10: Allora, mi sono laureata in fisica nel 1990 alla Sapienza e ho fatto il dottorato all'Università dell'Aquila, un dottorato in fisica della materia condensata, e poi sono stata dal 1994 al 1996 al Massachusetts Institute of Technology, una delle università più note al mondo, nel Dipartimento di Scienza Nucleare e Ingegneria. Poi quando sono tornata dopo 2 anni alla Sapienza, dal 1998 sono adesso all'università, fino ad oggi, all'Università degli Studi di Roma III. Sono stata qui assegnista di ricerca, poi ricercatrice, ora sono professore associato. Sono nel Dipartimento di Matematica e Fisica e conduco la mia ricerca nel campo della fisica dei liquidi.
1: Ecco, professoressa, una domanda. Le studentesse che decidono di intraprendere una carriera scientifica sono una minoranza. Per invertire la rotta, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che si celebra l'11 febbraio. Secondo lei, perché ancora oggi le giovanissime pensano che la matematica e la fisica non siano materie adatte a loro?
10: Dunque, in realtà, statistiche alla mano, le giovanissime, per quanto riguarda la matematica e la fisica, pensano che sia una carriera adatta a loro, però diciamo, fino al livello di raggiungere la laurea, dopodiché invece il numero cala. Le faccio subito un esempio: nel nostro dipartimento, per esempio, di matematica e fisica, noi abbiamo avuto il 40% delle donne immatricolate nell'ultimo anno, però poi addirittura laureate salgono al 50%, quindi le donne vanno anche meglio, soltanto che poi col dottorato la presenza femminile cala e, per esempio, sempre un dato dell'ultimo anno, avevamo nell'ultimo anno il 21% di dottorande. E bisogna cercare appunto di cambiare un po' la mentalità, però per quanto riguarda la matematica e la fisica il problema potrebbe essere più relazionato al fatto che loro vedono la carriera scientifica, ecco, forse non alla loro portata.
1: Quali sfide sono prioritarie secondo lei per raggiungere la parità di genere nel mondo della scienza?
10: Devo dire che c'è stato un recente documento del MIUR di maggio 2018 con le indicazioni positive del MIUR sui temi di genere nell'università e nella ricerca, che è un documento molto buono e secondo me focalizza molto bene i problemi che ci sono. Come abbiamo visto che le donne hanno assolutamente la capacità, possono diventare scienziate paritaria rispetto agli uomini, cioè si può arrivare al 50%, si parla appunto del famoso soffitto di cristallo, cioè che è un pochino più difficile accedere a certe cose anche se non si capisce perché. Perché? Perché finché si è minoranza, donne o qualsiasi altra minoranza, c'è il rischio di una discriminazione inconscia, quindi aumentare il numero delle donne nelle commissioni. E poi un'altra cosa molto importante invece, su cui l'Europa si sta muovendo e l'Italia è piuttosto indietro, è la carriera di coppia, cioè quasi tutte le scienziate che hanno un marito, un compagno e vogliono avere dei figli lo hanno che è uno scienziato, perché queste sono carriere, diciamo, in cui noi spendiamo moltissimo tempo a fare ricerca, scienza, quindi la probabilità di trovare il compagno qui è alta. E negli Stati Uniti questa cosa è già da tempo, insomma, riconosciuta, e l'Europa anche spinge abbastanza per queste dual couple career, e la Germania ha già, diciamo, recepito le indicazioni europee e molte università hanno proprio uffici di counseling per aiutare le coppie a muoversi insieme. Ecco, questa sarebbe anche un'altra cosa estremamente importante per far sì che le donne non rinuncino a priori ad una carriera scientifica.
1: In molti non credevano all'esistenza del bosone di Higgs, finché Fabiola Gianotti non l'ha mostrato al mondo intero. Un onore che ha contribuito alla sua elezione a direttrice del CERN, la prima scienziata nella storia a ricoprire questo incarico. Tantissimi i riconoscimenti alla brillante carriera di Fabiola Gianotti, impossibile da sintetizzare. Indice del suo talento e della sua firma di prestigio come scienziata, il fatto che sia entrata di diritto nell'albo d'oro Forbes fra le 100 donne più potenti del mondo. In un'intervista del 2008 Fabiola Gianotti, allora ricercatrice del CERN, parla del contributo dell'Italia a quella che sarà una scoperta importantissima. Ascoltiamola su Radio 1 nella trasmissione Radio Anch'io condotta da Giorgio Zanchini.
11: Il nostro contributo, il contributo dell'Italia, è senz'altro di altissimo livello scientifico, di altissimo livello tecnologico, è importante numericamente la comunità italiana, che parte 1500 fisici o più che lavorano al CERN, gli esperimenti in totale su un totale di circa 8500, quindi una partecipazione importantissima e di altissima qualità. Quindi, e posso anche dirle, io sono un'italiana che ormai sta al CERN da molti anni, quindi vedo anche il contributo italiano in modo un po', con un po' di prospettiva, perché sono un'italiana emigrata, diciamo, e posso dirle che nella visione globale che io ho dei contributi di tutto il mondo, l'Italia senz'altro spicca per qualità, per idee, per capacità organizzative, per contributi tecnologici.
1: Le donne però stanno guadagnando terreno, perché c'è una donna tra i premiati con il Nobel per la fisica 2018. Il suo nome è Donna Strickland, è la terza a ricevere il premio da quando è stato istituito. L'ultima volta il Nobel per la fisica era stato assegnato a una donna nel 1963. Allora la vincitrice era stata Maria Goeppert-Mayer. Prima di lei, 60 anni prima, il Nobel per la fisica era stato assegnato a Marie Curie. Strickland è una professoressa canadese pioniera nello studio dei laser. Il Nobel le è infatti stato assegnato insieme al collega Gerard Monroe per i loro metodi nel generare pulsioni ottiche ultracorte e ad alta intensità. Abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella fisica perché sono tutte lì fuori. Io sono onorata di essere fra loro. Questa è una delle prime dichiarazioni di donna Strickland. La sua frase è riportata in un tweet della Fondazione Nobel, così come la sua prima esclamazione. È pazzesco, ha detto ricevendo la telefonata che le annunciava il riconoscimento. Dal 1901, 605 persone sono state insignite di un premio Nobel in una delle tre discipline scientifiche, medicina, fisica o chimica. Di queste, solo 20 donne, 12 in medicina, 5 in chimica e 3 in fisica. Ma la gigante Maria Zlodowska-Curie conta doppio, perché è l'unica donna ad averne ricevuti due, uno in fisica e uno in chimica. Tra l'altro, il primo dei due, quello in fisica, lo ricevette assieme al marito Pierre nel 1903, solo perché lui si impuntò e minacciò di rinunciare al premio se non fosse stato dato anche alla moglie, della cui statura scientifica lui era ben cosciente. Ascoltiamo dagli archivi RAI, dal programma Un amore così grande del 1992, andato in onda a novembre, la storia dei coniugi Curie.
12: Un amore così grande.
13: Un cordiale saluto a tutti, amici. Un grande amore per la scienza può conciliarsi con il normale scorrere della vita? Marie Curie riuscì in questo e in altro ancora. Solo in apparenza piccola e fragile, in realtà un vero gigante. La polacca Marie Klodowska nasce a Varsavia nel 1867 da una famiglia colta. Studia in Polonia, avviata alla passione per le scienze dal padre, ma tanto valore rischiava di andar perduto. In Polonia le donne non erano ammesse all'università.
14: Dal 1885 al 1890 Marie lavorò come istitutrice per poter accumulare il denaro necessario per recarsi a Parigi, alla Sorbona. È questa la prima lezione di vita per noi oggi. La grandezza si raggiunge attraverso l'umiltà, accettando di passare anche attraverso sacrifici inaspettati.
13: Nel 1895 Marie sposa Pierre Curie, già stimato e conosciuto ricercatore scientifico, che condivide con lei l'interesse per gli studi di Becquerel sulle radiazioni dell'uranio. Nel 1887 nasce Irene, la prima figlia dei Curie. Irene è ancora molto piccola quando Marie propone di chiamare radioattività la proprietà di emettere radiazione e radioattivi i corpi che la posseggono.
14: Nel 1898 i coniugi Curie annunciarono all'Accademia delle Scienze la scoperta del polonio e alla fine dello stesso anno la scoperta del radio. I due elementi però emettevano una radioattività troppo debole e ne occorrevano grandi quantità per produrre prove scientifiche accettabili. Seguirono allora altri 4 anni difficili per Marie, la cui forza morale fece da supporto e da sprone ai momenti di stanchezza e di scoramento.
13: Finalmente, nel 1902, l'esperimento poté dirsi riuscito e Marie ricevette il titolo di dottore in scienze. Nel 1903 i coniugi Curie ebbero il premio Nobel per la fisica. A questo punto Marie avrebbe potuto riposarsi, viaggiare, dichiararsi appagata. Preferì invece impegnarsi di più nella sua vita di moglie e di madre. Così, nel 1904, ebbe la seconda figlia, Eva. Per Marie la vita era un grande cerchio, la cui circonferenza era composta da lavoro e affetti e al cui interno stavano i suoi sentimenti, le sue sicurezze e il suo amore. Un amore, quindi, tanto grande da doversi suddividere tra l'impegno scientifico e i cari della sua famiglia.
14: Nel 1906 il cerchio rischia di spezzarsi. Pierre muore in un incidente stradale. Ma dalla perdita del marito, Marie trova nuovi spunti per la vita. Lo sostituisce alla cattedra della Sorbona, prima donna ad essere ammessa a tanto onore. Continuano gli studi di Marie, che che nel 1911 torna ad essere insignita del Nobel, stavolta per la chimica. Il suo è l'unico caso di scienziato che ottiene per due volte il premio.
13: Dopo il secondo premio, Marie istituisce e dirige l'Istituto del Radio e predispone un'attrezzatura radiologica per l'esercito francese durante la Prima Guerra Mondiale. Marie, che sente sempre più precaria la sua salute, vuole comunicare il suo sapere, vuole che la sua vita e quella del marito sia proseguita da altri figli ideali. La prima a beneficiare di tanto slancio è la figlia Irene. Sposerà il fisico Joliot, allievo della madre, e avrà a sua volta il Nobel per la chimica.
1: Le donne nella scienza, all'università, nei centri di ricerca incontrano più ostacoli dei colleghi maschi nel fare carriera. Lo abbiamo ascoltato dalle tante testimonianze prese dall'archivio di Radio Rai, ma non per questione di capacità e talento, per un perpetuarsi di stereotipi e pregiudizi che rendono le carriere femminili un percorso a ostacoli o, come abbiamo raccontato, un labirinto di cristallo. Per invertire la rotta, l'11 febbraio si celebra

Se nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali, perché se ricerca e innovazione sono decisive per affrontare le grandi sfide globali, è miope non valorizzare tutti i talenti, maschili e femminili. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

Quando nel 1969 il congresso del PC di Bologna venne messo di fronte alla scelta tra Giorgio Napolitano ed Enrico Berlinguer per affiancare come vice segretario Luigi Longo, ormai gravemente malato, non ebbe dubbi e scelse il giovane sassarese che avrebbe fatto la storia della sinistra italiana contemporanea.

0: Il processo a Stalin fu iniziato da Khrushchev nel 1956 con un rapporto al 20° congresso comunista riunito in seduta segreta. Tale processo continuò fino all'autunno del 1961, quando al 22° congresso del partito Khrushchev espose in modo più diretto e più esteso le proprie critiche a Stalin e fu imitato dai suoi principali collaboratori. In conseguenza di ciò, la salma imbalsamata di Stalin fu rimossa dal mausoleo sulla Piazza Rossa. Stalingrado divenne Volgograd. Fu parzialmente modificata la storia ufficiale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Il cosiddetto culto della personalità fu formalmente ripudiato dai dirigenti e dai teorici comunisti sovietici.
1: L'ultima impressione che Stalin aveva lasciato nei paesi dell'est europeo era un'atmosfera medioevale di pogrom, un'ondata di terrore arbitrario e barbaro. Lo scrittore cecoslovacco Jan Prochaska parlerà di stalinismo zarista. Un terrore che non risparmiò nessuna delle democrazie popolari. La dittatura del proletariato, installata nel 1948, era degenerata, secondo l'espressione dello scrittore ungherese Gyula Ilies, nel regno d'un sanguinario re

0: A partire dalla primavera del 1965 il nome di Stalin appare incredibilmente spesso sui giornali e nelle pubblicazioni dell'Unione Sovietica, non più come un criminale ma come eminente teorico, grande rivoluzionario, geniale stratega, statista d'ampie vedute e perfino come amministratore prudente che sapeva aver cura delle risorse dello Stato. Il suo nome è stato pronunciato nel corso di riunioni ufficiali, riscuotendo gli applausi di molti. Alcuni funzionari di partito si proclamano orgogliosamente staliniani, senza rischiare d'essere puniti. Lo stalinismo non è più un semplice spauracchio. Lo stalinismo resta una minaccia reale, in forme nascoste o palesi.
1: Abbiamo perduto il nostro più grande amico, diceva il telegramma di condoglianze che Enrico Berlinguer aveva inviato a Mosca dopo la morte di Stalin. Ma dopo l'attentato che dovette subire in Bulgaria nel 1972, quando la sua auto rischiò di essere travolta da un camion pirata, si convinse che il momento dello strappo con i paesi dell'Est era ormai inevitabile. Con un nonno profondamente legato ai poteri forti e un padre tra i più efferati assertori dell'epurazione del dopoguerra, al punto da essere stoppato dallo stesso Togliatti, Berlinguer si prepara ora all'accordo per l'insediamento del PC nel governo, grazie alla mediazione del cardinale Bettazzi e all'interlocutore con la balena bianca nella persona di Aldo Moro. Giovane responsabile dell'Istituto delle Frattocchie, la scuola dei quadri del PC, Berlinguer era poco gradito a Giancarlo Pajetta, che dubitava dell'integrità ideologica del giovane dirigente, a suo avviso troppo predisposto alle fughe in avanti.
2: Io ritengo che proprio a livello profondo i valori in cui credono i comunisti italiani e in generale tutti coloro che si richiamano agli ideali del movimento operaio, che sono ideali di libertà, che sono ideali di giustizia, che sono ideali di uguaglianza, che sono ideali di affermazione di nuovi valori umani, possano oggi più che mai incontrarsi di fronte alle storture e alle ingiustizie di cui è portatore il capitalismo contemporaneo con i valori in cui credono grandi masse di cattolici che anch'essi sono profondamente colpiti e indignati dal stato attuale della nostra società.
1: Con la sua tragica scomparsa, Berlinguer aiutò per l'ultima volta il suo partito. Il PC alle europee del 1984 fu infatti l'unica volta in cui scavalcò la Democrazia Cristiana sull'onda emotiva della prematura scomparsa del suo segretario.

me li avvoltò nel silenzio. Stanno estendendo le ali, non ti distrugge mio amore. La danza di tanti misteri

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: 2001 il Brescia disputò la Coppa Intertoto, arrivando a giocare la doppia finale del torneo che vide il club lombardo opposto al Paris Saint-Germain. Ad uscire vittoriosi furono i francesi, dopo lo 0-0 dell'andata in Francia e l'1-1 del ritorno alla Rigamonti. La stagione 2001-2002 incominciò con il clamoroso ingaggio di Josep Guardiola e con lo strepitoso inizio di Roberto Baggio, capocannoniere con 8 gol dopo 9 giornate. Nella partita con il Venezia, Baggio ebbe un primo infortunio al ginocchio sinistro, se non che il 23 gennaio, mentre la squadra era a Parma per una partita di Coppa Italia, Vittorio Mero, che non prendeva parte alla trasferta in quanto squalificato, morì vittima di un incidente stradale. La partita non venne disputata e nel recupero della stessa Roberto Baggio fu vittima della rottura del legamento crociato anteriore con lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. Il giocatore venne operato in Francia e con grande determinazione riuscì a rientrare in campo a 77 giorni dall'infortunio, un record per il tipo di infortunio subito quando mancavano soltanto 3 giornate alla fine del campionato. Anche stavolta il rientro avvenne contro la Fiorentina e ancora una volta Roberto Baggio realizzò una doppietta, segnò un gol dopo appena 2 minuti dal suo ingresso in campo e raddoppiò poco dopo tra gli applausi scroscianti di tutti i tifosi, compresi quelli viola. Baggio consentì al Brescia di raggiungere la salvezza con la vittoria per 3-0 contro il Bologna nell'ultima giornata. Il Brescia raggiunse le semifinali della Coppa Italia 2001-2002, ottenendo il miglior piazzamento di sempre in questa competizione. Nei 4 anni di Baggio al Brescia ottenne altrettante salvezze, riuscendo nell'impresa anche dopo il divorzio da Carletto Mazzone, che nel campionato 2003-2004 venne sostituito da Gianni De Biasi. Dopo il ritiro del suo capitano, il Brescia conobbe una stagione tribolata nel campionato 2004-2005. Dopo un discreto avvio, la squadra accusò una pesante flessione cui il presidente Corioni tentò di porre rimedio esonerando Gianni De Biasi, sostituendolo con Alberto Cavasin. La scossa impressa consentì di rimanere in lotta per la salvezza fino all'ultima giornata, in cui il Brescia incappò nella sconfitta di 3-0 contro la Fiorentina a Firenze, retrocedendo nuovamente in Serie B. Nel 2006-2007 la squadra, dopo un inizio di campionato poco entusiasmante e con un avvicendamento in panchina tra Mario Somma e Serse Cosmi, riuscì a raggiungere all'ultima giornata la zona playoff, che però non si disputarono. Vi furono infatti più di 10 punti di distacco tra terza e quarta classificata. Tuttavia merita di essere citata la clamorosa vittoria ottenuta sul campo neutro di Mantova contro la Juventus. Matatore della sfida fu Serafini, autore di una tripletta per il 3-1 finale. Nella stagione 2007-2008 la formazione bresciana si piazzò quinta e si classificò per i play-off promozione, nella semifinale dei quali affrontò senza successo l'Albino Leffe. Nella stagione seguente, con in panchina nelle ultime 2 partite l'allenatore Alberto Cavasin in seguito all'esonero di Nedo Sonetti, il Brescia, qualificatosi ai play-off, batté l'Empoli, quinta classificata, nella semifinale degli stessi. Il 14 giugno 2009 il Brescia, nella gara di andata dei play-off contro il Livorno, ottenne un pareggio 2-2 in rimonta. Tale risultato si rivelò insufficiente, in quanto nel ritorno il Brescia venne sconfitto per 3-0 dal Livorno, costringendo le rondinelle a rimanere in serie cadetta. Nel 2009-2010, in seguito della terza sconfitta nelle prime 8 gare, venne esonerato Cavasin, sostituito da Giuseppe Iachini. Dopo un inizio altalenante, il Brescia di Iachini, infilando una serie di risultati positivi, riuscì ad inserirsi nella lotta per la promozione diretta contro il Lecce ed il Cesena, ma sciupò l'occasione, perdendo all'ultima giornata 2-1 in casa del Padova. Il Brescia venne così costretto a disputare i play-off per la terza volta consecutiva. Dopo aver eliminato il Cittadella con vittoria in trasferta e sconfitta in casa, entrambe col punteggio di 0-1, il Brescia batté il Torino nella finale, pareggiando 0-0 all'andata e vincendo 2-1 il ritorno grazie ai gol di Possanzini e Caracciolo, ritornando così in Serie A dopo 5 stagioni. Ed eccolo allora arrivare l'airone Andrea Caracciolo al Super Club, che già nella stagione 2001-2002 approdò al Brescia per una prima chiamata, fermo poi passare in prestito al Perugia, mentre dal 2008 al 2011 tornò a Brescia vivendo la vera e propria consacrazione con il suo ritorno. E che ritorno! Andrea Caracciolo diventa il secondo calciatore nella storia del Brescia con più presenze, 418 per la precisione, il marcatore che ha realizzato più gol nella storia del club, ben 179 realizzazioni. Terzo miglior marcatore della storia della Serie B con 132 gol, più 3 reti segnate durante le partite di playoff. Andrea, che cosa ha significato per te il Brescia?
1: Ma Brescia per me vuol dire amore. Non penso ci sia un altro termine. perché io sono convinto di aver

0: amato Brescia, ma la maglia, la città, in modo esagerato, ma sono convinto anche di aver ricevuto un amore esagerato da parte della gente di Brescia e della città. Io stavo a Brescia e mi sentivo a casa. Io indossavo la maglia del Brescia e è come se avessi superpoteri, perché poi andavo in giro a Palermo, Sampdoria, Genova, Novara e non riuscivo a fare quello che io facevo quando indossavo la maglia del Brescia. Quindi è magia, amore e magia tra me e Brescia.
1: Com'era l'atmosfera in quegli anni nel club?
0: Ma era un altro calcio. Allora a Brescia c'era il presidente Corioni che secondo me, cioè non secondo me, ha portato il Brescia a livelli che non c'è mai stato. Ha raggiunto anche un ottavo posto in Serie A, ha portato giocatori come Roberto Baggio, Guardiola, Luca Toni, Matusalem, Mappià, cioè Calori, Petruzzi, sono passati giocatori davvero importanti da Brescia. E era bello perché si stava bene, si viveva bene, si andava allo stadio, comunque c'era lo stadio quasi sempre pieno ed era secondo me un altro calcio rispetto a quello di oggi. C'era anche un altro modo di vivere la maglia del Brescia ai tempi.
1: Senti, di tutti i gol realizzati, qual è quello più prezioso che conservi nella teca dei ricordi?
0: Guarda, avendo smesso non posso dirti che lo devo ancora fare però sicuramente mi piace ricordare quello della finale playoff contro il Torino, gol su rigore, però ricordo quando misi la palla sul dischetto e mi tremavano le gambe dalla tensione, dall'emozione. Era un rigore molto importante, eravamo in finale, ci giocavamo la promozione in Serie A e quando ho visto la palla entrare era il 2-0 tra l'altro, quindi era stata un'emozione unica.
1: Il miglior allenatore, la migliore guida tecnica che credi di aver conosciuto?
0: Ma io sono stato fortunato, secondo me ho avuto diversi allenatori bravi, ognuno con le proprie caratteristiche, però vabbè, ricordo con molto affetto Mazzone, secondo me è stato uno degli ultimi allenatori diciamo d'altri tempi. Poi mi sono trovato molto bene con Giuseppe Iachini, con lui che abbiamo ottenuto la promozione in Serie A. Poi ho avuto un bel rapporto anche con tanti altri. Ho avuto modo di stimare Guidolin a Palermo, anche se litigavamo spesso. Però sicuramente bravo allenatore. Gigi Del Neri a Palermo, avevamo con lui anche fatto una corsa incredibile. Però sono questi, insomma, quelli che ricordo con maggior affetto. Poi vabbè, c'è stato Gigi Cagni a Brescia quando eravamo in Serie B, rischiavamo di retrocedere, è arrivato Gigi Cagni e è stato fantastico perché ha portato un modo di lavorare, un modo di interpretare gli allenamenti e le partite che secondo me è stato proprio l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto.
1: Senti, so che c'è un aneddoto in particolare che riguarda te e mister Mazzone, ce lo racconti?
0: Mister è stato un grande, vabbè, tutti ricordano la sua corsa sotto la curva dell'Atalanta in quel derby lì. Io particolarmente ricordo un episodio che prima di andare a Perugia eravamo in ritiro a Vipiteno, il mister ci lascia il sabato sera liberi con ritrovo la domenica sera. Allora noi in modo poco intelligente, io e altri 3-4 miei compagni, abbiamo deciso di prendere la macchina, venire a Brescia e fare una serata in discoteca a Brescia. Solo che questa serata andò a finire male perché ci fu un incidente, no? In macchina. E allora il giorno dopo, a tornare in ritiro, io ragazzino, arriviamo in albergo e io cerco di nascondermi, dico devo evitare il mister, devo evitare il mister. Entro in hotel, chiamo l'ascensore e dico dai, è andata tutto bene. Si apre l'ascensore e compare il Mazzone. È stato incredibile, sono diventato bianco. Lui mi ha detto ah, ragazzi, ti mando a giocare a Cosenza, come ti mando a giocare il più lontano possibile. Poi invece no, poi ci eravamo chiariti, mi ha spiegato l'errore che ho fatto essendo comunque molto giovane, essendo in ritiro era una cosa da non fare.
1: Con l'obiettivo di inaugurare un nuovo ciclo di permanenza nella massima serie, il presidente Gino Corioni e il suo nuovo uomo mercato Gianluca Nani diedero luogo ad una campagna acquisti molto più dispendiosa rispetto alle abitudini. Dopo aver confermato l'allenatore, quindi i giocatori principali della rosa promozione perfezionarono l'ingaggio di giocatori di nomi quali Jonathan Zebinà, Panagiotis Kone, Eder, Alessandro Diamanti, Matteo Sereni e Antonio Filippini. Dopo un inizio davvero positivo, che vide per qualche giornata il Brescia addirittura in zona Coppe Europee, la squadra, pur mantenendo una certa qualità nel gioco, incominciò un lento ma costante declino di risultati che condusse all'esonero di mister Iachini. Al suo posto venne chiamato Mario Beretta, che non riuscì ad invertire la tendenza, inducendo dopo poche giornate la dirigenza biancoazzurra ad un clamoroso richiamo di Giuseppe Iachini. Inizialmente il rientro dell'allenatore e della promozione diede una scossa all'ambiente e quindi anche alla squadra, portando le rondinelle a soli 2 punti dalla zona salvezza, ma la pesante sconfitta con il Genoa e la partita con il Milan condussero il Brescia al penultimo posto. L'8 maggio 2011, dopo essere stata sconfitta in casa dal Catania con il risultato di 2-1, la squadra retrocesse matematicamente in Serie B con 2 giornate d'anticipo dopo un solo anno passato in massima serie. La retrocessione ebbe una pesante ricaduta sulla situazione economica della società e di conseguenza sulle ambizioni della squadra. Si decise dunque di mettere sul mercato i giocatori di maggior valore come Diamanti, Conè, Etemai e Caracciolo e di puntare sui giocatori provenienti dal settore giovanile e reduci dall'esperienza nelle serie minori. La stagione 2013-2014 altrettanto non fu positiva, anche a causa dei 3 cambiamenti in panchina, prima Giampaolo, poi Bergodi, Iaconi. Il Brescia terminerà la stagione al 13° posto, non qualificandosi ai playoff. Al termine della stagione, una grave crisi di liquidità mise a rischio l'iscrizione della squadra al campionato di Serie B. Nel febbraio 2015, sotto la regia di Ubi Banca e del presidente degli industriali bresciani Marco Bonometti, la proprietà passò nelle mani della fiduciaria milanese Profida e affidata alla gestione di Rinaldo Sagaramola in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Nel maggio dello stesso anno la società nominò Alessandro Triboldi nuovo presidente. Il 16 maggio 2015 il Brescia concluse la difficile stagione retrocedendo con 2 giornate di anticipo ancora prima di disputare il posticipo serale della penultima giornata contro il Bari, anche a causa dei 6 punti inflitti per i ritardati pagamenti. Venne tuttavia ripescato il 3 agosto dello stesso anno e riammesso fra i cadetti al posto del Parma non iscritto. Per la stagione 2015-2016 venne scelto come nuovo tecnico Roberto Boscaglia, che dopo un ottimo girone di andata ottenne la salvezza nonostante un girone di ritorno in calata. Nella stagione seguente il nuovo allenatore Christian Brocchi venne sostituito a marzo dal bresciano Luigi Cagni, con la squadra terzultima in classifica. A fine campionato le rondinelle ottennero la salvezza diretta sconfiggendo all'ultima giornata con il risultato di 2-1 il Trapani di Alessandro Calori, grazie alle reti di Ernesto Torregrossa e Andrea Caracciolo. Per la stagione successiva il presidente Cellino decise una profonda revisione dell'organico, rinunciando tra l'altro al rinnovo del contratto della bandiera Andrea Caracciolo per puntare sul centroavanti Alfredo Donnarumma e affidando la panchina all'esordiente David Suaso. Altri arrivi importanti, quali Enrico Alfonso, Stefano Sabelli, Alex Mateiu, Simone Romagnoli e Luca Tremolada, e il ritorno di Leonardo Morosini, contribuirono a rinnovare la squadra. L'inizio fu altalenante e portò all'esonero dell'allenatore honduregno, sostituito dal bresciano Eugenio Corini. In breve tempo la squadra recuperò posizioni raggiungendo la vetta della classifica. La stagione vide le rondinelle ottenere, con 2 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, la tanto desiderata promozione in Serie A, tornando così a disputare la massima serie dopo 8 anni. Ad una giornata dal termine arrivò anche la certezza del primo posto finale, con la squadra che venne così premiata con la Coppa Ali della Vittoria. 10 agosto 2017 Massimo Cellino torna a vivere il calcio che conta e lo fa acquistando un altro glorioso club, il Brescia. Nel giro di un anno crea un centro sportivo di proprietà, rinnova lo storico stadio Rigamonti, allestendo una squadra davvero competitiva. Che emozione è stata quel ritorno, presidente?
0: Ma diciamo pure che io avevo deciso di smettere di far calcio per l'avventura inglese, però a casa mia mi vedevano troppo triste e troppo di fronte alla televisione, poco in giro a lavorare. Allora mi hanno buttato fuori di casa i miei familiari. C'è stata questa occasione a Brescia che mi ha chiesto di venire disperatamente. Sono venuto sottovalutando anche l'impegno, pensavo fosse un impegno molto più, diciamo, meno oneroso di quanto quello è stato. Pensavo di, dico sinceramente, trovare anche un po' più di strutture qui a Brescia. Invece purtroppo la società era un po' trascurata dopo con molti Gino Corioni, amministrazioni, diciamo, più o meno fatte per tenere vita la squadra. E sono venuto qui pensando di farci poco, invece i primi anni sono stato poco a Brescia, poi dopo il 2020 come è arrivato il Covid mi sono rispostato qui a Brescia per lavorare seriamente, però il Covid mi ha portato delle disgrazie. Dopo il Covid io non
2: non ho più visto nulla, la luce del sole. Retrocessione in Serie B, 2 anni di playoff andati male, tanti canali investiti senza aver minimo ritorno, vicende giudiziarie che non mi hanno aiutato sicuramente, anzi mi hanno massacrato, qualche acciacco in più fisico e mi trovo anche un pubblico di Brescia che penso che mi sia divertito io a fare certe cose, ho più gola del fatto che la squadra non stia andando bene adesso, perciò sono molto, penso proprio che questo sia il mio ultimo anno da presidente della squadra di calcio. Volete o non volete, arrivo ai 67 anni, sono passati 33 anni a quando lo Cagliari e mi sono 33 giorni, però ormai sono vecchietto del calcio. I vecchietti si lamentano troppo e non hanno più voglia di lavorare.
1: Presidente, però lei il calcio lo ama davvero, insomma lo ha dimostrato in tutti questi 33 anni, quindi una storia romantica del genere non può non aspettarsi il risorgere del sole che arriva puntuale dopo ogni notte, per quanto lunga possa sembrare.
2: Bene, io oggi per una società iscritta al campionato con 150 milioni di debiti, società super indebitate, normative che non si capiscono, si legge di plusvalenza e destra e sinistra. Non si capisce più le regole, chi le rispetta o che regole vanno rispettate. Non ho più riferimenti nel tempo, sinceramente. Ripeto, ci sono tanti presidenti che non si conoscono in società, sono tutti figli di fondi, di investimento o di società finanziarie. Non ci sono più presidenti di un tempo per sedersi, parlare, affrontare il problema di un calcio che sta magari cambiando e porci qualche rappezza tutti insieme per ricostruire qualcosa. Non c'è più questo spirito che c'era prima, io dico sinceramente. Perciò io non cambio più, il mio calcio non funziona più. Io sono, quando vado 23 giocatori convocati, di quali 5 o 6 non giocano mai e vengono lo stesso, i 5 cambi e la VAR, cosa cavolo succederà? Meglio che vada via adesso al calcio prima di vedere il peggio del peggio. Io sinceramente, io dico un po' cuore, trovo che ci sia una grossa ingiustizia di regole, di stress eccessivo, perché non siamo più amici tra di noi, gli interessi sono tanti. Oggi una retrocessione di Serie B alla Serie A vuol dire la devastazione economica di una società. Il Brescia oggi, che è l'ultimo posto in classifica, con una squadra che ho gestito, che le posso garantire poteva competere tranquillamente per giocarci la promozione, la trovo penultima in classifica quando mi è stata restituita la società praticamente il 28 di gennaio, è stata sequestrata precedentemente, e sono qui a cercare di riparare e di combattere contro la mia tristezza interiore, cercando di non esternarla ai miei giocatori, ai miei allenatori. Non mi sento più un supporto per la squadra, ma mi sto sentendo veramente anche un peso per la squadra, è una sensazione che non posso trovare.
1: Presidente, tornando alle ultime due domande sul Brescia, io non posso non ricordare, insomma, che immediatamente nella stagione 2018-19 lei ed il Brescia conquistaste dopo 8 lunghi anni la promozione in Serie A. Massimo Cellino riportò le rondinelle nella massima serie. Quella è stata un'emozione forte. Che emozione è stata?
2: È stata un'emozione impressionante. Abbiamo fatto, ristrutturato uno stadio in 2 mesi. Io è stata una bellissima cosa, però la cancellate velocemente gli infortuni gravi che avevamo di giocatori importanti, noi come Sistana, Bisoli, tornare, si infortunarono tutti, più questo Covid che arrivò, poi eravamo a Brescia, noi non a Cagliari, perciò il Covid l'abbiamo visto veramente, noi abbiamo visto gli occhi del Covid, a 4 occhi abbiamo affrontato il Covid, perciò le nottate chiuse a casa solo, con le sirene che suonavano, con i medici, analisi, partite incerte, classifica bassa, cosa non succedette l'anno, Dio santo, e da allora non mi sono più ripreso, e da allora, guardi, non ce l'ho fatta più, siamo retrocessi con malamente, senza combattere, in una situazione in Brescia che era, ripeto, noi vivevamo il Covid in una maniera acuta, non immaginare come altre realtà. Mi ricordo che mia moglie e i miei figli erano a Cagliari, ero giusto a Cagliari a un certo punto, perché lì il Covid praticamente non esisteva. Qui a Brescia io ho passato 3 mesi e mezzo chiuso a casa, potevo non portarmi le medicine, mangiare fuori da casa mia, non uscivo. Beh, l'ufficio era chiuso, tutto deserto, non sapevamo come erano gli allenatori, però c'erano da pagare ugualmente gli stipendi, bisognava muoversi, quasi. Da allora non mi sono più ripreso, è stato troppo breve il momento, non sono riuscito a goderlo proprio quel momento. È stato un momento che si è intravista. Io speravo di portare subito in Brescia investendo, come ho fatto l'anno successivo e nel seguente, che fu l'anno scorso, siamo arrivati in playoff e poi abbiamo persi in un momento nel quale io non ero più Massimo Cellino, perché già c'era quelle indagini che mi hanno fatto. Conviverci non è facile, specialmente quando pensi di essere onesto, di non aver fatto nulla. E tutti dicono le cose, si mettono a posto, le verità vengono fuori, ma purtroppo la giustizia italiana sono quella dei tempi. E non sono più così ottimista come lo ero tanti anni fa nei confronti dei tempi. Ci ripeto, non ho operato con la tranquillità e la lucidità dovuta, e questa è una giustificazione che ho con me stesso. Ecco. Però quel momento lì del Brescia che è ritornato in Serie A l'ho goduto talmente poco che non l'ho potuto neppure assaporare.
1: La stagione 2019-2020 in massima serie si rivelò complicata per il club. Malgrado 2 vittorie nelle prime 4 giornate, la squadra inanellò una serie di risultati negativi che portarono all'esonero di Corini, sostituito da Fabio Grosso, a sua volta esonerato dopo sole 3 partite per dar spazio a Diego Lopez. I cambi tecnici non sortirono l'effetto sperato ed il Brescia retrocedette in serie cadetta con 4 turni d'anticipo rispetto alla fine del campionato, in seguito alla sconfitta esterna contro il Lecce. Per il campionato di Serie B 2020-2021 le rondinelle vengono inizialmente affidate a Gigi Del Neri, che viene però esonerato solo dopo 2 partite di campionato e sostituito dalla rientrante Lopez. A causa dei risultati negativi, anche l'uruguaiano dopo la 10ª giornata venne sollevato dall'incarico e temporaneamente rimpiazzato da Daniele Gastaldello, che guidò la squadra biancoazzurra per una sola giornata prima della nomina di Davide Dionigi. Anche Dionigi vive una gestione breve, conclusasi dopo 10 giornate con l'esonero, cui segue l'ingaggio di Pep Clotet. Dopo un girone d'andata deludente, il Brescia migliora nel girone di ritorno e chiude il campionato al 7° posto, qualificandosi ai play-off, ma esce al 1° turno contro il Cittadella. Nel campionato seguente la squadra venne affidata a Filippo Inzaghi, a un buon girone d'andata nel quale il Brescia occupò più volte il 1° posto in classifica, seguì però un girone di ritorno in flessione nel quale la squadra ottenne molti pareggi. Nella settimana tra la 21esima e la 22esima giornata la società annunciò l'esonero di Inzaghi e il ritorno di Diego Lopez, tuttavia Inzaghi rimase alla guida tecnica della squadra dopo il ripensamento del tecnico uruguaiano ed il chiarimento avvenuto tra il presidente Cellino e lo stesso Inzaghi. Dopo il pareggio sul campo del Pordenone, ultimo in classifica alla 31esima giornata, il Brescia scese in 5ª posizione e Inzaghi venne esonerato e sostituito da Eugenio Corini. La squadra concluse la stagione regolare al 5° posto, classificandosi al turno preliminare dei play-off, nel quale batté il Perugia per 3-2 dopo i tempi supplementari, qualificandosi per le semifinali, dove venne però eliminata dal Monza. Nella più recente stagione 2022-2023 il Brescia è retrocesso in Serie C. Presidente, è stata davvero una stagione travagliata per lei ed i tifosi del Brescia. Che saluto vuole dare ai suoi tifosi?
2: Lei pensi che io non vado allo stadio perché i miei tifosi mi contestano e non li voglio disturbare con la mia presenza allo stadio. Li saluto e gli auguro il più grosso bene possa essere per questa squadra, e mi dispiace non avergli dato quello che avrei voluto dargli. Questa è la realtà. Non sono venuto qui a far del male e neppure da arricchirmi. Non sono mai stato ricchissimo, ma sicuramente qui economicamente ci siamo impoveriti più di prima. Però, ripeto, ho cercato di portare nel limite delle mie possibilità tutto quello che potevo economicamente e tutto il mio sacrificio fisico per la mia presenza. ho vissuto solo, lontano dalla famiglia per tanto tempo qui a Brescia, per impegno e perché volevo fare del bene. Se non ci sono riuscito mi dispiace tanto, avrei voluto fargli un bel regalo. Speriamo che Brescia vada avanti perché è una bella società, io ho fatto tanto, spero che possa proseguire un percorso sportivo di successo come si merita.
3: Rai Radio Tech e Tech.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto

Thank you.

0: forma di sei dita, sei nel costato.
1: Era quasi verso sera.
0: Sero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon, e cazzo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Sapevo.
2: Ma cosa c'è da ridere? Trattiamo un argomento tristissimo stasera.
3: Quello del ridere al nightclub era tremendo.
4: Ma perché c'erano così tante canzoni ironiche una volta? Aspetta, pensaci se vuoi. Questa è una domanda. Sì, sì. Pensaci, perché questo c'è l'annuncio della trasmissione.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
4: Hai riflettuto?
3: Ammazza che veloce. No, ci sono anche adesso. Comunque, allora c'era più spettacolo teatrale e anche in musica si faceva, c'era tutta una tradizione di macchiette teatrali infinita nel teatro leggero italiano. C'era la rivista, quindi bisognava fornire i comici anche di materiale musicale.
4: E queste canzoni poi, Endrigo, entravano nelle scalette, diciamo, del
2: sì,
4: night?
2: Sì, sì, erano cose obbligatorie. Riccardo Rauchi, siccome veniva dall'orchestra del Carosone, anche lui tentava di fare certi esperimenti, certe cose che a me personalmente non facevano ridere, però la gente penso si divertiva.
4: Cioè, tu non ridevi mai
3: dicevo
4: su questa
3: prima
4: cosa
3: che... no, ridevo.
4: Su queste cose qua.
2: Io ridevo con Totò, Alberto Sordi, che ne so. Poi l'ultimo comico che ho apprezzato moltissimo è stato Paolo Villaggio. Questi comici di oggi non mi fanno per esempio ridere, non so perché, e ognuno ha la sua come si può dire, la sua vena, no?
3: No, e poi soprattutto anche la comicità ha un'età, voglio dire, cioè, tu sei più sensibile a quello che ti ha fatto ridere e sei meno sensibile a altre maniere di far ridere attuali. Questo è molto normale. È vero, dicevo prima che era tremendo far ridere, perché a un certo momento nel mio capo orchestra Piero Cristiani, il più importante che ho avuto, stabiliva che bisognava far ridere la platea suonando. E tu magari, non so, avevi litigato con l'amorosa, avevi la mamma che aveva il mal di denti, non ti sentivi, eccetera, eccetera, e dovevi far ridere con un repertorio.
4: Questa è un po' la legge di tutto lo spettacolo, no?
3: Certo. Mm.
2: The show must go on.
4: Esatto, ma per quanto riguarda per esempio Renato Carosone, che è stato uno dei re del nightclub, il suo repertorio è ricchissimo di canzoni
3: certamente
4: ironiche.
3: Lui aveva come paroliere un genio dello scrivere parole, che era Nisa, tra l'altro padre di un altro paroliere, Salerno, che è l'autore di Donne, di Zucchero per esempio. E Nisa era un continuatore di una tradizione squisitamente napoletana, squisitamente teatrale, che era quella delle macchiette, no? Da Maldacea in poi, e cioè dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 40, la macchietta era stata uno dei perni del far ridere in musica. Pisano e Cioffi erano i due grandi autori delle macchiette, ne ha scritte più di 200, quasi tutte di successo. Quindi Nisa, continuatore, Carosone, interprete.

0: Allora, tanto questo è il complesso di Carosone, ma è GG di Giacomo,
1: certo,
0: che canta.
1: Sono almeno tre geni all'opera. Uno è Carosone, che ha scritto la musica, ha arrangiato in questa maniera colorita, con tutto quello che di medio orientale sapeva. Nota bene che lui era stato in Etiopia a lungo, prima, e quindi ne sapeva abbastanza, devo dire, di quella musica lì. Poi c'è Nisa, il paroliere, che ha fatto un misto di attualità, voglio dire, nella canzone del 58, quindi era l'epoca della motorizzazione in Italia, del boom. Il problema era l'epoca di Mattei, dell'Eni, dell'Italia che non aveva abbastanza benzina, eccetera. E al night si trasformava tutto in una festa, oltretutto, essendo napoletani, di tutti e tre i geni di cui stiamo parlando, diventava una festa colorita di folk.
2: Gigi Di Giacomo è l'esempio più clamoroso del famoso batterista cantante spiritoso, no? Questa frase, canta Napoli, eccetera, eccetera, perché si usava molto spesso in orchestra un batterista che ogni tanto diceva delle battute, o che addirittura, come ho detto, era un mio caporchetto Geropi, che cantava certe cose che lui riteneva comiche, insomma, non so se lo fossero o meno. Ma c'è certo, questo batterista cantante.
1: Il batterista, calcolare che la batteria è lo strumento con meno tradizione nell'orchestra italiana, perché se andiamo nei complessi piccoli, perché prima i complessi non avevano la batteria, sto parlando degli anni 20, capito? È stata inserita dopo, e quindi era visto ancora un pochino come l'elemento che aveva studiato meno, aveva meno obblighi, doveva dimostrare meno degli altri di essere serio e bravo, quindi all'epoca era facile trovare batteristi fantasisti.
0: Voi pensate ci siano state delle gelosie fra Carosone e GG Di Giacomo a un certo punto?
1: Non lo so, mi auguro di no.
0: No, così chiedo, perché come mai il gruppo non è rimasto unito? Come mai poi Carosone ha fatto a meno, penso, no? Di Giacomo.
1: Dobbiamo chiederlo a lui, credo.
0: Già,
1: non lo so. Mi auguro che non ci sia stato niente, perché era un matrimonio straordinario. La simpatia travolgente.
0: Essendo lui il capo orchestra, Carosone era il capo, però poi questa presenza di questo batterista che aveva la sua fetta di successo, no?
2: Certo.
0: Ecco, probabilmente, no? Voi che
2: io
0: dite?
2: Ho conosciuto GG negli anni 60, avevano messo su un locale sulla riviera, come si chiama? Delle Marche, un locale da ballo, gestito insieme a Riccardo Rao, che io ho fatto la mia serata lì, ma purtroppo pioveva.
0: Allora, un altro dal repertorio con diverse canzoni allegre, ironiche, particolari, e Fred Buscaglione.
1: E col suo Nisa, che era Leo Chiosso, un altro genio.
3: Questa è la canzone de Porfirio Villarosa, che faceva il manoval alla viscosa.
4: Porfirio!

Conoscete Porfirio Villarosa dalla bocca fascinosa. Lo credevano spagnolo portoghese, egli è invece torinese. Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere, che era un piacere. Ora invece Porfirio Villarosa todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede.

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

rosa è soltanto più un ricordo, la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora parli innamorato di Zazà. Sì.

0: è soltanto più un ricordo la viscosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone per Porfirio Villa Rosa,
2: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!
3: C'è sicuramente da dire qualche cosa su questa canzone.
4: Sì, sì, questa è, non è neanche una canzone comica, è una canzone satirica vera e propria, voglio dire, è un passo doble, voglio dire, il tempo.
5: Sì,
4: il
5: questo
4: tempo
5: dimostra anche la versatilità che dicevo dei musicisti, che sapevano adattarsi a tutti i generi musicali.
4: E certo, questo è il genere da corrida, proprio il genere, il passo doble è uno dei tempi che si ballano in Spagna e si ballano anche nel liscio, nelle prove. Però fare un passo doble, perché il personaggio si chiama Porfirio Villarosa, è il passo è breve, è una presa in giro di Porfirio Rubirosa, che era un playboy dell'epoca. Ora devi considerare che il playboy per l'Italia del 56, più o meno era di quell'anno lì la canzone, era un mestiere inconcepibile, cioè si era 4 milioni di anni luce lontani dall'idea che uno per mestiere potesse fare il bell'imbusto o il bell'uomo o il playboy, appunto.
5: È sposato una delle Zazà.
4: Sì, Zazà Gabor, viene citata anche nella canzone, viene divorzia tante volte, eccetera, per esorcizzare questo personaggio assolutamente incomprensibile. Gli si fa una rima facile, Rubirosa, Porfirio Rubirosa, che faceva il manovale alla viscosa. Poi non si può dire Rubirosa, dice Villarosa, ma è chiaramente, e quindi ridotto a una realtà suburbana torinese per esorcizzarlo, insomma. Quindi una canzone in cui il paroliere è andato giù di brutto, in poche parole.
3: Enrico, torniamo al tuo rapporto.
4: Anche perché Rubirosa era un frequentatore di Night Romani, attenzione, quindi si poteva incontrare un giorno o l'altro.
3: Ah beh, questa ce la dobbiamo appuntare. Il tuo rapporto con queste canzoni, ci dicevi prima?
5: Ma ascoltarle mi piaceva molto, cantarle molto meno. C'è una canzone che chiamiamo la canzone, è uno scherzo, diciamo, che sentiremo adesso, dove addirittura proprio su imposizione di Riccardo Rau, che io falso la mia voce, non canto con la mia voce naturale, normale, canto in modo diverso, ed è una canzone che vuole essere spiritosa, e io non mi sono molto divertito, dirò che

0: agli occhi che se guarda fulmina, la bocca che se bacia morsica, è il tipo del vampiro femmina.
1: Ma chi è?
0: Rosita. Ha il viso infarinato e pallido e parla con accento esotico, eppure fa la

0: E così l'autore di Io che amo solo te, 4 anni prima, parlava di vampiri femmine, eh? Ma non li firmavi questi
1: ricordo, dischi? Al ricordo mi viene da ridere, allora non ridevo assolutamente.
2: Ma questa è firmata da te, questa canzone?
3: No, no, ci mancherebbe altro. No, gli autori, te lo dico tra un attimo.
2: Sì, va bene, vai.

0: Gli autori sono Delgrado Testoni. Beh, Testoni mi sembra era molto conosciuto, no?
1: Accidenti. Testoni è un paroliere, un nostro collega, adesso non c'è più, però era un autore illustre. Beh, sono un pelino stupito.
2: Ma insomma, questa canzone perché si era deciso di inciderla? Io sono sempre curioso di queste cose qua. Cioè, si faceva un disco di questa canzone?
0: Eh sì, questo è un disco, un 45 giri. Si faceva perché forse si sperava che avesse successo. Io non so, non ho un'idea. Io non partecipavo, ero un semplice esecutore, cantavo le cose che Rauchi mi diceva di cantare, per cui ho cantato anche tante altre canzoni. C'è una canzone anche di Migliacci, di Ippolito Migliacci, Notte lunga notte, ci sono tante cose, ma questa qui è proprio una cosa veramente a parte. Insomma, io non ho mai cantato una cosa simile in vita mia, prima di questa volta e neanche dopo.
2: E va bene, questo è un documento, però mi dicevi, no, Bardotti, che il destino delle canzoni non si sa mai quale possa essere, no?
1: Sì, sì,
2: questa
1: ma...
2: in un modo o nell'altro poteva essere una canzone famosissima.
1: Beh, ho i miei dubbi.
2: Va bene, perché, non è perché non è successo.
1: No, va bene, ma è talmente strana, c'è un pezzettino di testa, sì, testa vero, in testa, vero, voglio dire. Poi dopo ha quest'aria strana messicana con le terze in alto, sì, dei due fiatti. Però il ritmo non lo è. Insomma, mi sembra un pochino un dovere verso un editore che è stato assolto, credo. Beh. Si vede che bisognava inciderla per qualche motivo extra artistico, non lo so, mi sembra veramente un pochino un'avventura questo pezzo.
2: E va bene.
1: Comunque è toccato a tutti, a me toccava tutte le sere che il Signore mandava in terra per un certo periodo, cioè per 200-300 sere, fare la seguente azione. A un certo momento su una tromba di tipo blues del mio caporchestra Piero Cristiani mi dovevo stendere sul pianoforte e mentre il basso cominciava un giro di blues, io suonando al contrario da sopra, cioè il pianoforte, dovevo cantare Sono stanco, mentre il sassofonista mi teneva il microfono a penzoloni e ogni tanto dovevo sbadigliare, un pezzo di Bruno Martino. Questo era il nostro numero, anche se non avevi voglia ti toccava farlo perché al gestore...
0: La gente rideva?
2: Allora, in un extended play di Marino Marini, la cui canzone principale è Honeymoon, della quale parleremo quando un giorno affronteremo l'argomento film, le canzoni dei film nel nightclub, sì. In questa extended play c'è una canzone che si intitola Miguel. Io riconosco, credo di riconoscere tra le voci, la voce di Totò Savio, che faceva parte del gruppo di Marino Marini.
1: Il chitarrista.
2: E quindi
1: poi è diventato uno degli autori di grandissimi successi.
2: Sì,
1: poi
2: diciamo, ha fatto anche Cuore matto, Maledetta primavera.
1: Certo. E poi ha fatto anche parte degli Squallor.
2: Ecco, vedi, e le cose tornano.

0: Miguel?
1: Un ucal che vale per tre. Scusate la provincia, la pronuncia lombarda.
0: Era un gallo, un callo.
1: Un callo, non gallo. Riesce a ballare perché ha un callo che vale per tre. E l'espressione si ride meglio in dialetto, diciamocelo francamente, perché l'italiano è una lingua che si è presa molto sul serio, si è sempre molto presa sul serio, cioè hai dei ricordi scolastici che sono poi la Divina Commedia e sempre, ti senti sempre dietro un fardello di cultura, per cui è abbastanza difficile far ridere in italiano, te lo dico per esperienza diretta. Quando ti liberi nel dialetto, ecco perché voglio dire, ridi di più con le canzoni, certo, in dialetto, ecco perché ridi più, e appunto.
0: Ma va bene, esatto.
1: Naturalmente il napoletano non è un dialetto, è una lingua vera e propria, con una grande tradizione, soprattutto in canzoni. E quindi quando fai riferimento a una canzone allegra fai spessissimo riferimento a Napoli e ai suoi protagonisti.
0: Ti è sembrato anche a te che fosse Totò Savio a cantare?
1: Credo di sì.
0: Penso, almeno non ne abbiamo la certezza, ma glielo chiediamo a lui.
1: Certamente.
0: Appuntiamoci anche quest'altro nome. C'era un momento nella serata del Night in cui si potevano cantare queste canzoni?
2: Beh sì, il momento proprio centrale della serata.
0: Ah, ecco.
2: Sì, quando il pubblico si divertiva, ballava questi famosi balli che abbiamo detto, Cia-Cia-Cia, lo Spirù, il Mambo, eccetera, e si mettevano queste canzoni.
1: E poi c'erano alcuni complessi specializzati proprio, tipo Carosone, tipo Van Vood.
0: Quindi il pubblico se li aspettava.
1: Certamente,
0: andava
1: lì per quello, perché erano solo loro che le facevano, hai capito? Cioè era come andare a sentire un CD e lo sentivi solo nel posto dove suonava Carosone, hai capito?
0: E poi volevo dire, invece ogni tanto mi torna in mente il varietà. Che cos'era questo varietà? Perché può darsi che anche qualcuno abbia questo...
1: Il varietà è una forma spettacolare nata negli anni 30 e poi continuata negli anni 40, anche durante la guerra, voglio dire, c'era un film... Il film di Polvere di Stelle.
0: No, il varietà all'interno serata del Night. No, in generale.
1: Il varietà era le attrazioni. Le attrazioni
2: c'erano dei balletti, dei trii di ballo, delle soliste.
1: Dei contorsionisti, il genere del musical portato in piccolo.
0: Gli orchestrali si facevano da parte in quel momento?
1: No, dovevano accompagnare.
0: Perché questo faceva parte.
2: Poi
0: del
2: più tardi sono arrivati con i nastri registrati, cioè, però nel periodo che ho fatto io il Night abbiamo sempre suonato noi. Infatti c'erano le prove, il pomeriggio, ogni 15 giorni arrivavano questi balletti, si provava, eccetera. Mi ricordo una volta che ero a Firenze da Oliviero e il direttore ci ha detto: guardate che arriva il varietà, guardate che c'è anche un travestito, e ne abbiamo provato tutte queste figure che sono venuti e poi alle 8 non si vedeva questo travestito, siamo andati dal metro e ho detto: senta, ma questo travestito quando arriva? Cioè, ma no, dice, quella bionda che avete provato prima.
1: all'epoca era meno. Ma il problema del varietà è che non tutti i complessi hanno accompagnato il varietà. Non credo che Peppino Di Capri era lui l'attrazione.
2: Certo.
1: Quindi da un certo momento in poi il varietà nel Night è finito. Insomma.
0: Anche dopo una serata passata ridendo, arrivava il momento delle canzoni.
1: Di stringersi.
0: Quello. E arrivava comunque quel momento.
2: Sì, il balli del mattone, cosiddetti, no?
1: E posso aggiungerti che se una donna aveva riso con te, si stringeva anche meglio.
0: E per quanto riguarda queste canzoni, si ascoltavano anche le più recenti, si suonavano
2: più recenti. I vari classici americani, canzoni degli anni 20-30, c'erano tutte queste canzoni nuove che arrivavano, che avevano un grandissimo successo e venivano chiaramente suonate nel Night. Questa è famosissima.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio sulle ruine tragiche prosegue con l'ascolto di una delle opere più famose di Euripide, Le Troiane. Un atto di accusa nei confronti della spietatezza e dell'inutile crudeltà dei vincitori, in questo caso dei greci, nei confronti dei vinti, cioè le donne sopravvissute alla mattanza della loro città, Troia, distrutta con un incendio dagli Achei. E la tragedia di Euripide, come spiega molto bene il critico Alessandro D'Amico nel corso di un programma da lui curato per Radio 1 agli inizi degli anni 70, esalta proprio la dignità delle donne troiane di fronte al triste destino che le aspetta, quello di diventare schiave dei greci. Infatti, la forza morale e l'umanità che, malgrado tutto, contraddistinguono ogni loro gesto, sono simboli di eroismo ben più forte di quello dei vincitori.

0: Storia del teatro da Eschilo a Beckett.
1: Le Troiane di Euripide. Presentazione di Alessandro D'Amico.
2: Dopo Eschilo e Sofocle è la volta del terzo e ultimo grande poeta tragico, Euripide. Poco più di un decennio lo divide da Sofocle, ma il mondo di Euripide è totalmente diverso. È stato detto che Sofocle dipinge gli uomini come dovrebbero essere, mentre Euripide li dipinge come sono. Il nuovo poeta è imbevuto di spirito critico, deforma le figure mitiche, irride alle tradizionali immagini dell'eroismo, smantella fantocci non più capaci di rispecchiare una più sottile visione del mondo e della trascendenza. È insomma il primo dissacratore nel senso moderno del termine. Euripide volle capire piuttosto che credere, penetrare le contraddizioni della vita, mista di ragione e di istinto, di brutto e di bello, di pianto e di riso, di pessimismo e di speranze. Poeta quindi della ricerca, del possibile, tragico della debolezza, del sentimentalismo, del patetismo. Predilesse i personaggi femminili, Fedra, Medea, Ifigenia, Alcesti, tutte figure di donne vinte dalla passione. La tragedia che vi presentiamo questa sera ha appunto come protagoniste le donne troiane. La città di Priamo è stata già sconfitta e saccheggiata. Sullo sfondo della scena si intravedono l'acropoli, i templi e i palazzi semidistrutti dall'incendio. Siamo in un angolo del campo greco, davanti ad alcune tende e baracche dove sono rinchiuse le donne fatte prigioniere in attesa di conoscere la loro sorte, di sapere cioè a quale capo greco verranno assegnate come schiave. Nel prologo compaiono Poseidone, il dio del mare, protettore dei troiani, e Atena, la dea amica dei greci. Irritata dalla impietà con cui questi hanno macchiato la loro vittoria, i greci hanno infatti saccheggiato i templi e violato l'altare di Apollo, Atena chiede al suo rivale di scatenare una tempesta che travolga la flotta greca sulla via del ritorno. Finito il prologo, che ci ha messo al corrente dell'antefatto, ha principio la tragedia vera e propria. Al centro la figura di Ecuba, regina, madre, sposa, che riassume in sé le sofferenze di tutti. È l'unico personaggio a essere sempre in scena, l'elemento costante che dà unità materiale e spirituale alla tragedia. Dinanzi a lei compaiono via via Cassandra, Andromaca, Elena. E con lei dialoga spesso il coro delle altre donne troiane prigioniere. L'azione è scandita dai reiterati interventi del messaggero greco Taltibio, che viene ad annunciare le decisioni dei vincitori. Terminati così i vari episodi, momenti successivi della passione troiana, viene dato l'ordine ai soldati di incendiare gli ultimi resti della città e alle prigioniere di recarsi sulle navi greche. Ecuba tenta di precipitarsi tra le fiamme, ma viene trattenuta. Contemporaneamente, gli ultimi edifici crollano nell'immenso braciere, trema la terra, l'acropoli scompare inghiottita dal suolo e ogni traccia della città troiana è cancellata per sempre. Lo schema della tragedia è dunque di estrema semplicità. Eppure la nostra attenzione non viene mai meno. Euripide è il primo grande maestro di teatralità, anche sul piano visivo dello spettacolo. Già nell'entrata del coro c'è la ricerca di un effetto nuovo e pittoresco. Le donne prigioniere non entrano, come di consueto, in un solo gruppo, ma in due semicori che escono dalle tende separatamente, indossando i coloriti costumi asiatici, per stringersi poi intorno a Ecuba. A questa prima scena lirica segue a contrasto quella travolgente di Cassandra, che irrompe danzando con una fiaccola in mano e vestita da sacerdotessa di Apollo. Andromaca invece attraverserà la scena su un carro, trainato da guerrieri greci, stringendo al petto il piccolo Astianatte e circondata dalle spoglie troiane, tra le quali brilla il gigantesco scudo di Ettore. Altra teatralissima apparizione è quella di Elena, trascinata a forza dalle guardie di Menelao, sovranamente agghindata e profumata in tutto il suo splendore orientale. Concludendo, abbiamo piena fiducia che la bellezza di questa tragedia di Euripide giunga ancora oggi intatta all'ascoltatore moderno, senza bisogno di troppi chiarimenti. La disperazione di Ecuba, la mitezza di Andromaca, la violenza di Cassandra, la perfidia di Elena, l'umanità di Taltibio sono tutti sentimenti lineari, semplici, immediati, che non hanno bisogno di troppi intermediari. Più utile, casomai, ricordare qualche circostanza storica. Euripide scrive e fa rappresentare le troiane nel 415 avanti Cristo. La scelta del tema è evidente. Il poeta vuole ammonire il popolo di Atene sostenendo che ogni guerra di conquista genera orrendi crimini e terribili castighi. Per dimostrarlo, il poeta ebbe il coraggio di prendere la pagina più gloriosa del mito ellenico, la favolosa conquista di Troia, l'impresa eroica per eccellenza che da secoli l'arte e la poesia greca avevano celebrato, e di capovolgerne il senso. La gloria non è più dei vincitori, ma dei vinti, delle vittime, dei troiani. Ai greci non resta che la condanna e il castigo per i crimini commessi. Ed è da rilevare che Euripide non si limita alla pietà per i vinti, i quali già nell'Iliade erano visti con simpatia, ma aggiunge il disprezzo dichiarato per i vincitori. La lezione per il pubblico ateniese era tutt'altro che astratta. Bisogna tenere presente che pochi anni prima che Euripide scrivesse le Troiane, la civilissima Atene era giunta ad uccidere tutti gli uomini validi e a rendere schiavi le donne e i bambini di alcune città vinte. E pochi mesi dopo la rappresentazione della tragedia, gli ateniesi avrebbero dato inizio alla spedizione in Sicilia, che si concluse in una catastrofe e fu il preludio di una irreversibile decadenza. L'avvertimento del pacifista Euripide si mutò dunque in profezia.
3: Le Troiane di Euripide. Personaggi e interpreti: Ecuba, Lilla Brignone; Andromaca, Rossella Falk; Cassandra, Elena Zareschi; Elena, Luisella Visconti; Poseidone, Antonio Crasta; Atena, Lia Curci; Taltibio, Romolo Valli; Menelao, Antonio Battistella. Regia di Guglielmo Morandi.
4: Dai flutti amari dell'Egeo profondo, dove muovono a cerchio nudi cori di Nereidi le belle orme del piede, io Posidone giungo. Mai l'amore per la città dei Frigi dal mio animo è caduto, da quando Febo ed io turrite mura alzammo intorno a

0: sotto i colpi del ferro argivo, quell'Epeo focese del Parnaso, ispirato dai consigli di Pallade, un cavallo edificò pesante d'armi e lo condusse dentro le mura, luttuoso simulacro. Ora nei boschi sacri è solitudine, il sangue scorre nei templi divini, Priamo ucciso cadde sui gradini dell'altare di Zeus che proteggeva la sua casa. Gli Achei portano spoglie e molto oro alle navi, nell'attesa che da poppa benigno spiri il vento e li conduca lieti a rivedere, dopo 10 anni lunghi d'aspra strage e di terrore, i volti delle spose e dei figli. Da poi che Atena ed Era, signora d'Argo, mi hanno vinto, unite per travolgere i frigi al danno estremo, la grande Ilio abbandono e le mie are. Quando un tristo deserto scende sopra una città, languisce anche ogni culto, né più s'adempie all'onore divino. Lo scamandro risuona di lamenti acuti, è il pianto delle prigioniere che la sorte consegna nuovi despoti, queste agli arcadi e ai tessali, quest'altre toccano ai principi di Atene, figli di Teseo. Le troiane, quelle ancora non scelte a sorte, sotto queste tende giacciono riservate ai condottieri. Con loro è la Tindaride spartana Elena, non a torto giudicata, anch'essa prigioniera. E per chi vuole vederla, eccola qui, su questa soglia, a terra l'infelice ecuba stesa, che versa molte lacrime per molti. A lei morta è la figlia paziente e taciturna, Polissena, sulla tomba d'Achille, morti gli altri figli, e Priamo non è più. Quella da Febo, abbandonata vergine al delirio, Cassandra, salirà costretta il talamo segreto di Agamennone, che perde il rispetto del nume. Addio, città, un tempo fortunata, tu di belle rocche superba, se del tutto Pallade non ti avesse annientata, certo ancora oggi ti leveresti alta da terra.
1: Il grande e onorato fra i numi fratello di mio padre mi consente di venire a parlargli, deposta l'antica discordia.
0: La tua presenza è una lusinga per me, un conforto amabile, o Atena.
1: Lodo il tuo mite sentire. Io ti reco parole di comune premura, signore.
0: Ti fai messaggera di ordini celesti, di Zeus forse, o di quale altro nume?
1: No, sono qui per Troia. Chiedo la tua potenza per unirla alla mia.
0: Immagino che non sarai venuta in memore del tuo lungo odio al compianto di Troia, ridotta ora a un cumulo nero di polvere.
1: Ritorna a quanto dicevo. Vuoi prender parte al mio intento e disporti con me a raggiungerlo?
0: Subito, ma dovrei pure conoscere il tuo pensiero prima, se è rivolto agli Achei o ai Troiani.
1: Desidero far lieti i Troiani, che un tempo odiavo, e spingere gli Achei verso un ritorno doloroso.
0: Tu muti sempre di animo all'improvviso e per caso. Ora odio, ora amore ti prende, senza limiti.
1: Non sai che hanno offeso me e il mio tempio.
0: Lo so, quando Aiace strappò via di forza Cassandra dal santuario.
1: Nessuno degli Achei lo punì, né fece parola.
0: Eppure han distrutto Ilio col tuo

0: soccorso.
1: Per questo vorrei con te punirli atrocemente.
0: Son pronto al tuo volere, per quanto posso. Che cosa farai?
1: Un ritorno infelice li dovrà colpire.
0: In terra, dove ancora si trovano, o attraverso il mare?
1: Quando saranno da Ilio salpati verso la patria, Zeus manderà dal cielo un uragano, raffiche oscure di grandine, e mi darà, così mi ha detto, il fulmine per colpire e bruciare le navi degli Achei. Tu per tua parte solleverai le onde dell'Egeo con uno strepito turbinoso e colmerai di cadaveri le concave cale dell'Eubea. Imparino così gli Achei a rispettare, se è possibile, in futuro i miei templi e a venerare gli dèi.
0: Sarà così, senza lunghi discorsi. Sconvolgerò l'Egeo, le irte coste di Micono, le rupidi dee, lo Sciro e Lemno e il capo Cafereo avranno una moltitudine pallida di morti annegati. Ma sali all'Olimpo a prendere i dardi della folgore dalle mani paterne e attendi che la flotta argiva sciolga le vele al primo vento. Insensato mortale, chi distrugge le città e fa dono di templi e di tombe, asilo dei morti, allo squallore non potrà che perire.

felice su da terra il capo, il collo. Troia più non esiste. Non sono più regina di Troia. Rassegnati alla sorte mutata. Segui il valico nuovo della fortuna squallida. Non dirigere contro l'onda la prora della vita.

Che cosa intorno a me non è di lacrime desideroso? Patria, sposo, figli scomparsi. Oh, fasto alto degli avi precipitato, il tuo splendore antico era un segno del nulla. Tacere, non tacere, lamentarsi di che questo giacere sulla pietra mi stanca. Oh, la mia testa, volgersi sui fianchi ogni momento. Ah, potesse lo spasimo del corpo sorgere alto e seguire la triste vertigine del canto, il suono del mio lungo dolore. È musica anche la sciagura che grida senza danno.

prore di navi veloci dai porti dell'Ellade volte sul mare purpureo alle sacre rive di Troia, intonando al suono festoso dei flauti un orrido canto di guerra, alle rade d'Ilio approdaste per seguire le orme di quella spartana feroce. Vergogna di Castore, quel disonore dell'Eurota, quella che lascia Priamo sgozzare sull'ara, padre di 50 figlioli, e me su queste aride foci, me, povera Ecuba, spinge. Eccomi ferma qui, presso la tenda di Agamennone. Schiava così vecchia mi portano lontana dal mio tetto, con la chioma recisa, devastata dal lutto. Oh, spose disgraziate dei troiani di bronze armi coperti, oh, vergini, che tristi nozze attendono. Ilio brucia, si perde in una nube lenta di caligine. Unite al mio gemito il vostro. Come la madre manda il grido del richiamo ai pennuti uccelletti, così per voi la strofe io levo del mio canto. Oh, non sarà più quello che stringendo lo scettro di Priamo intonavo a onore degli dei nella cadenza delle frige danze.

0: Ecuba, che vuol dire la tua voce d'affanno? Questo suono alto di gemiti. Ho udito penetrare nella tenda il tuo pianto. Un terrore scuote il petto delle troiane. Oh, sospirosa attesa di servitù.
1: Figliuole, già gli Achei si muovono a salire sulle navi.
0: Sarò così trascinata per mare, dalla terra materna, forse subito.
1: Non so, ma sento certa una sciagura.
0: Uscite dalle tende, sventurate troiane, a sostenere dura pena gli argivi. Si preparano a partire.
1: Oh, non chiamarmi fuori adesso quella delirante Cassandra, quella menade della nostra miseria. Non accrescermi il dolore. Tu sei scomparsa, Troia, Troia infelice, e come te infelici quanti per sempre ti hanno abbandonata, i vivi e quelli che per te sono morti.
0: Tremante, per udire la tua voce ho lasciato le tende di Agamennone, oh regina. Hanno forse la mia morte gli Achei deciso? Oppure i naviganti si curvano sui remi alla partenza?
1: Tieni desto il tuo animo, figliola. La paura mi vigila dall'alba.
0: È forse giunto un araldo dei Danai? A chi mai, trista serva, giacerò vicino?
1: Sarai presto sorteggiata.
0: In qual terra, in quale isola lontana da Troia mi trarranno? Ad Argo, a Ftia?
1: Dove, in quale terra servirò io, vecchia, debole, forma vana della morte? E sarò la custode di una porta, nutrice di fanciulli. Io, che di Troia i fastigi conobbi da sovrana.
2: Stupisco al canto della tua rovina. Io non farò più scorrere la spola sul telaio ideo. L'ultima volta è questa che contemplo i figli nella luce. L'ultima. Vado incontro a miserie più dure. Io sarò spinta al letto di un greco. Quella notte sia maledetta insieme al destino. E dovrò, umile ancella, attingere sacre acque alla fonte di Pirene. Fossi almeno condotta alla felice terra di Teseo. Stare lungi vorrei dai vortici dell'Eurota, dimora odiatissima d'Elena. Là mi dovrei piegare, serva di Menelao, danno di Troia. Ho udito che la valle del Peneo, sacra, si stende ai piedi dell'Olimpo, bellissima e fiorente di frutti. Ecco la terra dove io desidero giungere, se in quella mai di Teseo non potrò. E sceglierei anche i piani dell'Etna, madre dei monti Siculi, paesi dove splende bella fama di atleti incoronati. Ecco un messo dei Danai. Viene con passi svelti a spargere parole. Che recherà? Che dice? Ma tanto, siamo ormai serve dei Greci.
3: Ecuba, tu sai che sono venuto a Troia più volte come araldo degli Achei e mi conosci. Io, Taltibio, sono qui per annunziarvi gli ultimi ordini.
1: Troiane care, temevo il vero.
3: Siete state sorteggiate, se questo era il vostro timore.
1: quale città della Tessaglia o della Ftiotide o della terra di Cadmo è stabilita per me.
3: Siete toccate in sorte ciascuna per ogni guerriero.
1: A chi è toccata in sorte ciascuna? Qual è questa sorte felice?
3: Chiedimi una cosa alla volta.
1: Chi si prenderà la mia creatura, dimmi? La povera Cassandra.
3: L'ha scelta per sé come preda il re Agamennone.
1: Per donarla schiava alla sua sposa spartana?
3: No, ma per tenerla sposa segreta del suo talamo.
1: È proprio la vergine di Apollo, lei che il dio dall'aurea chioma ha eletto una vita senza nozze.
3: Amore per la fanciulla ispirata l'ha ferito.
1: Ah, figliola, getta via le chiavi sacre. Getta, strappa le bende che ti velano.
3: Come? Non è onore grande ottenere l'amore di un re?
1: L'altra figlia che mi avete tolta, dov'è? Che cosa fa?
3: Polissena, vuoi dire?
1: Sì. A quale gioco l'ha stretta la sorte?
3: C'è ordine che sia addetta alla tomba di Achille.
1: Povera me, l'ho generata per guardare una tomba. Amico, ma che rito è mai questo? Quale costume presso gli elleni?
3: Tua figlia sta bene. Puoi ritenerla fortunata.
1: Che significa questo che dici? Vive ancora?
3: Una sorte l'ha raggiunta che la scioglie da ogni dolore.
1: È la moglie del mio Ettore Indomito, Andromaca. Che sorte ha avuto?
3: L'ha scelta per sé come preda il figlio di Achille.
1: E io a chi sono toccata? Chi debbo servire? Io che ho bisogno d'un bastone per muovere il mio corpo vecchio.
3: Ti prende schiava Ulisse, il signore di Itaca.
1: Percuoti, misera, il tuo capo rasato. Graffia il tuo viso rugoso con le unghie. Mi consegnano a un immondo ingannatore, a un nemico indefesso della giustizia, a un mostro senza legge che mistifica tutto, che tutto deforma con la sua lingua falsa, che porta il deserto dell'odio dove regna l'amore. Donne di Troia, piangete sopra di me, caduta nella miseria ultima.
2: Regina, hai conosciuto il padrone del tuo destino, ma quale sarà il mio?
3: Servi, andate. Si deve portar fuori Cassandra al più presto per consegnarla al condottiero supremo. Poi condurrò le altre prigioniere scelte agli altri capitani. Che cos'è quel bagliore di fiaccole che divampa là dentro? Bruciano le tende o che fanno le troiane? O forse dan fuoco ai loro corpi perché debbono lasciare la patria e partire per Argo? Chi è abituato a vivere libero non può tollerare la schiavitù. Aprite, aprite! Che non vada mia colpa la fine che giova a costoro.
1: Non è l'incendio. È la figlia mia demente, Cassandra, che si precipita fuori.
4: Manda in alto la luce. Luce porto, son io che illumino, son io che spargo il fuoco santo. Guarda, guarda le fiaccole accese nel mio tempio. Oh, Imeneo, signore, benedetto lo sposo, benedetta son io, futura sposa in Argo al talamo di un re. Oh, Imeneo, signore, tu piangi, madre misera, chiami il dolore, il padre morto, la patria cara. E allora invece tua son io che porto in alto il raggio del mio giubilo, la fiamma delle nozze, per dare a te splendore, o Imeneo, a te, Ecate, luce. Questo è il fuoco, questo è il rito nuziale delle vergini. Solleva il piede, spingi nell'etere la danza, evoe, come nei giorni lieti di mio padre. La danza è santa, Febo, guidala ora tu. Nel recinto, fra i lauri del tuo tempio, io vengo al sacrificio. Imene! Danza, madre, anche tu, segui a tempo il mio piede, gridate l'Imeneo alla sposa felice. E voi, figlie dei frigi vestite a festa, fate col canto onore all'uomo che sul talamo il fato mi concede.
5: Regina, ferma tu questa fanciulla vaneggiante, che il suo passo impetuoso non corra verso il campo dei greci.
1: Efesto, che accendi le fiaccole nelle nozze dei mortali, ora la tua luce è triste, così lontana dalle mie grandi speranze. Figliola, chi pensava che un giorno la tua festa di nozze fosse all'ombra delle spade argive? Dammi la fiaccola. Non puoi reggerla bene tu nella furia. Eppure la sventura ti ridona il senno, non ti muta il dolore. Spegnete le fiaccole, portatele via, o troiane, date lacrime a questa che canta l'Imeneo.
4: Madre, incorona la mia testa vittoriosa, esulta le mie nozze regali. Fammi scorta, spingimi forte se vedi che il mio zelo è scarso. Se Apollo esiste, il grande Agamennone, re degli Achei, avrà in me una sposa più funesta di Elena. Sì, perché lo ucciderò. Sarò io la rovina della sua casa, io la rovina che lo punirà della morte dei miei fratelli e di mio padre. Ma di questo voglio tacere. Non canterò la scure a doppio taglio, i colpi sul collo mio e di altri, né il matricidio che seguirà dalle mie nozze, né la casa di Atreo, che un'infamia atroce dissolverà. Questa città è più felice degli Achei. Ora ve lo dimostro. È vero. Il Dio mi invade, mi tormenta, ma cercherò di stare fuori dal delirio almeno il tempo che mi basti a parlare. Gli Achei, per gareggiare alla conquista di una bella femmina, Elena, e per goderla sono morti a migliaia. E quel comandante, così valente, così nobile, osò perdere per una cosa nefanda quanto aveva di più caro. Sua figlia, quella che gli rallegrava il focolare, per restituire al fratello una donna volontariamente fuggita. E vennero qui, sulle rive dello Scamandro, a cadere uno dopo l'altro, non per difendere i confini della patria lontana e sicura. Quelli poi che Ares uccise non videro i loro figliuoli all'ultima luce, né braccia amate li avvolsero nel manto funebre, sepolti in terra straniera. E nella loro patria altri mali accadevano. Spose che morivano abbandonate e padri senza figli, li avevano nutriti, allevati, cresciuti per altri. E nessuno c'è che si accosti a quelle tombe per compiere i riti della morte, per offrire sangue di vittime alla terra. E un esercito non può avere lode più alta. Tacere mi conviene le oscenità. La mia musa non sa cantare le vergogne.
1: I troiani sono morti per la patria, e questa è lode santa. E i morti sul campo furono portati alle loro case dagli amici, e furono coperti dalla terra materna, e composti in candidi panni da mani pietose. E quanti dei frigi non caddero alle prime battaglie, poterono ogni giorno vedere e la sposa e i figliuoli, gioie che gli Achei non conobbero. Il destino di Ettore ti sembra doloroso, e invece non è. Ha ottenuto, morendo, fama di eroe. E causa di questo è la venuta degli Achei. Se fossero rimasti in patria, il suo valore non l'avremmo saputo. Paride sposò la figlia di Zeus. Diversamente, il silenzio avrebbe oscurato la sua casa. Chi pensa veramente bene eviterà la guerra. Ma quando la guerra è costretto, bella morte sarà la sua. Se intrepida e degna della patria, brutta, se vile. Per questo, madre, tu non devi compiangere né la patria né le mie nozze, perché saranno proprio le mie nozze a distruggere i nemici miei e tuoi più feroci.
5: Come dolcemente sorridi ai mali della tua patria. Ne sembri contenta. Tu canti cose vane.
3: Se Apollo non ti avesse travolto la mente, non accompagneresti impunita col tuo malaugurio i miei signori che lasciano questo Lido. Ma i grandi e saggi, nel concetto umano, non valgono più della gente da nulla, a quanto pare. Il gran condottiero dei Greci, il figlio di Atreo, ha voluto innamorarsi di questa Menade. Io sono povero, sì, ma non l'avrei scelta mai per mia sposa. Tu parli al vento, sei dissennata, e do i tuoi insulti al vento che li disperda. Seguimi alle navi, tenero trastullo del mio duce. E tu, appena Ulisse ordinerà di condurti via, obbedisci. Sarai la serva di una donna casta, come dice chiunque venga ad Ilio.
1: Strano davvero il servo. E li chiamano araldi, questi famuli di tiranni e di città, questi ciarlatani aborriti dal genere umano. Tu dici che mia madre entrerà nelle case di Ulisse. E dove sono gli oracoli di Apollo a me rivelati? Lei deve morire qui. Il resto non è da... E Ulisse ignora le pene che patirà. Cose d'oro gli sembreranno i mali miei e dei frigi. 10 anni sopporterà di sciagure, oltre quelli passati qui prima di giungere in patria. Solo. Egli non sa la tremenda Cariddi che gira intorno a opposte rupi marine, né il ciclope crudele sul monte, né Circe Tirrena che agli uomini dà forma di porci, né i naufragi del mare, né l'oblio dolce del loto, né le giovenche sacre del sole, che un giorno parleranno dalle carni uccise. Amara lingua per Ulisse. Finalmente scenderà vivo nell'Ade e, scampato dal mare, troverà la sua casa piena di mali innumerevoli. Ma perché sto qui indugiando a narrare le sventure di Ulisse? Cammina veloce! Ade mi aspetta le nozze! Tu, miserabile, sarai miseramente sepolto di notte, non di giorno! Tu che sembri ora felice! Signore dei Danai, io, schiava di Apollo, sarò dalle voragini sonore d'acque cadavere nudo sbattuta sulla tomba dello sposo contro la fame delle belve. Corone del Dio che amo, infule profetiche, addio,
4: Lascio le feste sacre della mia allegrezza. Andate via, lontane dal mio corpo. Ecco, vi lacero, così. Finché sono pura, affido questi ornamenti virginei alle brezze spiranti perché li portino a te. Dio profeta! Dov'è la nave? Voglio salire, partire adesso! È più forte del tuo il mio desiderio del vento sulle vele. Verrò con te! Sì, ma come un Erinni! Addio, madre. Non piangere. Cara patria, voi fratelli caduti nell'ombra, e tu, padre, che ci hai dato la vita, non mi aspetterete a lungo. Giungerò fra le ombre vittoriosa a dirvi la rovina degli Atridi.
5: Ancelle, non vedete la vostra regina? È caduta a terra senza più voce. Non la sollevate, lascerete una vecchia così distesa. Tenete in piedi il suo corpo.
1: Lasciatemi così. Niente è grato, fanciulle mie, senza desiderio. Così, lunga al suolo, non altro che stare a terra conviene alle sventure che ho patito e patisco e patirò. Oh, numi! Invoco tristi alleati. Eppure è un'illusione che dà conforto questo invocare gli dèi quando si cade. Mi piace ricordare la fortuna mia passata. Una regina fui e sposa di un re. Ebbi figlioli valorosi, non prole vana, ma forte, come nessuna donna, né troiana, né greca, né barbara può vantarsi di avere generato. E li vidi morire tutti di spada. E lasciai queste mie chiome recise sulle tombe. E Priamo il genitore con questi occhi ho visto, non d'altra voce al racconto, ma io stessa sgozzato cadere sull'ara e la città precipitare nel fuoco. Le figlie vergini che avevo serbato a nozze di fulgore mi furono strappate dalle braccia come le avessi cresciute per altri. Né speranza più di rivederle. E in ultimo, culmine supremo di tutto questo male, trascineranno la mia vecchiezza schiava nell'Ellade. Alla mia età così tarda saranno imposte fatiche non tollerabili. Una portinaia sarò, io, la madre di Ettore. O mi diranno di fare il pane. Dormirò sulle pietre nude con la mia schiena grinzuta, dal talamo regale alle pietre. Besti logore copriranno la mia pelle consunta, dal fasto ai cenci, ai brindelli. per le nozze di una donna, quanto squallore. E tu, Cassandra, tu, vergine scossa da brividi divini, perdi ora la tua purezza. Dove sei tu, Polissena? Infelice anche tu. Nessuno mi aiuta dei miei figli. E ne ho partoriti tanti. Perché volete sollevarmi? A quali speranze? Guidate il mio passo un tempo superbo in Troia, servile ora e tremante, in qualche lembo di terra solitaria. Mi basta una pietra coperta di foglie per stendermi e morire di lacrime. Nessuno, per quanto favorito dal caso, può ritenersi felice prima che sia morto.
5: Musa, per Ilio un canto funereo chiedo in lacrime nuovo. Un lamento suoni alto su Troia e dica del quadrupede carro l'inganno che mi rese infelice rapina di guerra quando i greci lasciarono davanti alle porte un cavallo con le briglie dorate pieno d'armi e mandava lungo strepito al cielo. Dalla rocca la gente gridò: voi siete liberi ormai, fate salire l'immagine di legno al tempio della Vergine Pallade. Chi dei giovani, chi non corse dei vecchi dalle case e cantavano e tendevano lieti le mani alla sciagura? Tutti alle porte scesero d'impeto per guardare quell'insidia formata dall'abete montano alla strage dei Dardani. Dono all'Eterna Vergine. Come uno scafo nero di nave lo trascinano con funi torte in lino alle sedi marmoree di Pallade, il cui suolo beve sangue troiano. Poi, quando sulla gioia il buio della sera calò dopo la grande fatica, il flauto lì nel silenzio le frige melodie e le fanciulle uscirono al ritmo di una lieve danza cantando il giubilo, finché la luna vinse il bagliore dei fuochi nelle case e quell'ultima veglia spense nel sonno. Io cantavo una lode danzando all'immortale figlia di Zeus, regina dei monti, quando un grido di morte irruppe dentro i palazzi di Pergamo. I fanciulli stupiti gettarono le braccia alle vesti materne. Uscivano i baleni di Ares dall'agguato per volere di Pallade. E cominciò la strage dei Frigi intorno all'Are. Il deserto dei Talami offrì alla Grecia un lauro di poca gloria. Queste giovani donne in preda e alla patria il dolore. Ecuba, guarda su cocchio straniero l'apparire di Andromaca. Al suo seno ansioso stringe il caro Astianatte, figlio d'Ettore. Dove ti conducono? Seduta accanto alle armi del tuo sposo e alle spoglie dei Frigi che il figliuolo di Achille recherà lontano ai templi di Ftia. Dono superbo di vittoria.
6: Gli Achei, i padroni, mi portano via
1: Quanta pena. Sei tu a cantare il mio peana di gemiti.
6: Quale destino?
1: Il peana del mio dolore.
6: Oh, Zeus.
1: E di questa sciagura.
6: Figli miei.
1: Noi siamo un ricordo.
6: Troia è dispersa. La fortuna è caduta.
1: Un passato di ombre.
6: Caduti i miei figli forti.
1: Di ombre che rifulsero.
6: Sì, piangi su me.
1: Sui mali.
6: Sorte maledetta.
1: La patria.
6: Un fumo di cenere.
1: Vieni, sposo, ritorna.
6: Chiami lui, mio figlio nell'Ade. Sventurata.
1: Vieni a difendermi.
6: E tu, Priamo, accompagnami all'Ade vicino a te a dormire.
1: Sogni grandi.
6: Li vedi bene questi dolori?
1: Adesso che la patria è perita.
6: Crescente cumulo di dolori.
1: Per l'ira degli dei avversi. Da quando tuo figlio, sfuggito alla morte, fu causa di questa rovina con le sue nozze odiose. Ed ecco, davanti al tempio di Pallade, cadaveri stesi, sanguinante preda di corvi. Ottenne così la schiavitù di Troia.
6: Patria sventurata.
1: Io ti abbandono e piango.
6: Tu guardi la sua fine.
1: E la mia casa, dove partorì.
6: Figli miei, io resto sola una madre che vi perde. Lacrime e lacrime nelle nostre case. Dimenticare. Morire. I morti, essi almeno dimenticano il dolore. Essi non piangono.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti da Angelo Sabatini, dal microfono di Radio 1 per la telefonata. L'ospite di questa sera ci consente di conversare di due argomenti molto interessanti: potere e giornalismo. Si dice con insistenza e si ripete in ogni occasione che il volto più torbido e pernicioso della politica è il potere, l'esercizio cioè di prerogative riconosciute o rapinate dalla classe politica di gestire il mandato della rappresentanza politica secondo regole e indirizzi che conducono più alla realizzazione di interessi privati o di gruppi organizzati piuttosto che il conseguimento del bene della collettività. Ora, le forme di manifestazione di tale tendenza sono molteplici, alcune sono abbastanza manifeste e altre vivono in modo non sempre percettibili, ma sono comunque percettibili queste forme per opera di alcuni osservatori che vivono dentro il palazzo e quindi sanno percorrere le stanze con occhio attento e orecchio teso. Quanti sono i narratori di questa straordinaria e singolare avventura che è la politica? Non credo che ce ne siano molti tra coloro che vivono dentro la notizia, proprio nell'ambiente in cui la notizia nasce, da cui parte, e dentro l'animo degli attori della notizia. Tra costoro, certamente dobbiamo annoverare l'autore del libro uscito in questi ultimi giorni e di cui parleremo un po', dal titolo abbastanza emblematico, La Velina. Emblematico perché? Perché il titolo richiama il nome dell'autore e l'autore richiama il titolo. Difatti dire velina nel mondo politico e giornalistico significa evocare la figura e il nome di Vittorio Orefice, che è ospite della nostra telefonata. Orefice, buonasera.
2: Buonasera.
1: Ecco, io ho fatto un preambolo un po' lungo perché mi premeva appunto mettere in risalto quello che è, secondo me, il valore essenziale di questo libro, ma anche della lunga tua militanza nel giornalismo, sia di quello scritto che di quello parlato o vissuto nella televisione, perché questo libro forse capita a proposito nel momento in cui la discussione tra potere e giornalisti è diventata una discussione ricorrente. Intanto a te vorrei subito chiedere: è legittimo questo gran parlare che si fa del giornalismo e del rapporto tra giornalismo e politica attraverso i tanti libri che si scrivono sui giornalisti, dei giornalisti, a favore e contro i giornalisti?
2: Beh, innanzitutto volevo precisarti che La Velina è un titolo provocatorio.
1: Certamente.
2: Vuole essere così una dimostrazione di come si fa la vera, autentica informazione.
1: Sì.
2: Ora, tu mi parli di rapporto tra giornalisti e potere.
1: Sì.
2: Bene, il nostro paese sta vivendo l'avventura affascinante del passaggio dalla società industriale a quella dell'informazione. 800 società agricola, 900 società della macchina, 2000 società della conoscenza. Ora io voglio dire che se la risorsa della società industriale è il capitale, quella della società della conoscenza è la notizia.
1: Ecco, ma quale scusa, mi pare che tu affermi cosa abbastanza esatta, tanto che ormai poi la notizia, tra l'altro, è diventata essa stessa un bene economico.
2: Certo, io voglio dire che la nuova fonte del potere non è il denaro nella mano di pochi, ma sì, l'informazione nelle mani di molti. Ora, chi produce e distribuisce l'informazione, sì, detiene dunque il potere.
1: Ecco, ma come il capitale può essere motivo di attuazione di alcuni interventi nocivi per l'umanità, perché il capitale non è necessariamente soltanto la fonte del benessere, ma può essere anche uno strumento di repressione, eccetera. La notizia, ecco, proprio per il grande valore non solo politico, ma ormai economico e sociale che ha, non è un elemento che va gestito con oculatezza, con preparazione, professionalità.
2: Perché, certo, eh? È un fatto di cultura.
1: Ecco. Ecco.
2: Ora, il giornalista è colui che produce notizie, così certo. Come si producono automobili, ciclomotori o elettrodomestici.
1: Sì.
2: Il giornalista è dunque una forza trainante della società.
1: Sì.
2: Ora, l'immagine del giornalista, schiavo e prezzolato, è non solo distorta, è decrepita. Il giornalista sì. È il potere, o se si vuole una buona parte, ed è tanto più efficace quanto più è al servizio della notizia. Sua maestà la notizia ha una carica esplosiva di verità inarrestabile, ha più forza di penetrazione, diffusione e persuasione di qualsiasi commento.
1: Ecco, a proposito di verità, qual è il senso specifico, particolare, che tu hai dato al sottotitolo? Perché il sottotitolo del libro porta "Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità".
2: Sì, io ho inserito questo sottotitolo
1: sì.
2: Perché nei mesi nei quali stavo redigendo il mio libro
1: sì.
2: Gli amici che erano al corrente
1: sì.
2: Mi chiedevano: ma dirai tutta la verità? Beh, sì, io mi propongo di dire tutta la verità, però, professore, stai attento.
1: Sì.
2: Dire la verità non significa svelare segreti di palazzo che nelle sedi istituzionali non esistono, non ci sono. Si tratta di chiarire, illustrare, di prendere per mano il lettore, la gente, e portarli nelle stanze dei bottoni.
1: Ecco, sì, tu dici giustamente, ecco, mi pare di capire che tu attribuisci alla funzione del giornalista una funzione che è di fatto manifestazione della verità.
2: Conoscitiva.
1: Ecco, ora, e ritieni, scusa, perché questo è molto interessante, perché proprio la domanda dei tuoi amici che dice "ma dirai tutta la verità", molti ritengono, e tu smentisci che questo sia la realtà, ritengono che ci sia sempre dietro la notizia qualche cosa che non viene detto perché non va detto.
2: Beh, e ti rispondo subito.
1: Sì.
2: Il giornalista nell'esercizio della professione ha straordinarie risorse di libertà e autonomia, purché lo voglia.
1: Certo.
2: È in un certo senso un artista che non può essere scelto nelle liste di collocamento.

0: deturpata. Ora, le stesse considerazioni valgono per il giornalista. Il fatto è uguale per tutti, ma la competenza e l'estro con i quali viene tradotto in notizia determinano l'inequivocabile gerarchia dei valori.
1: Ecco, scusa, tu hai detto in una intervista, mi pare, su Italia Oggi, che hai affermato: la mia cultura è opposta a quella dello sfascio.
0: Sì,
1: c'è una diffusa cultura, o se vuoi un'azione negativa nei confronti del giornalismo da parte degli stessi giornalisti.
0: Quello è il giornalista angolista, capito?
1: Sì.
0: È il giornalista che fuori dai centri del potere imbraccia il canocchiale e scruta. Ma sì, io ti ho già detto prima, proprio sì, nell'esordio della sì, nostra conversazione, che il giornalista è potere, è una parte del potere. Quindi questa distinzione tra il giornalista che giudica, commenta, discerta e che dà i voti è un'immagine un po' provinciale, un po' modesta, è un po' ipocrita.
1: Ecco, questo tuo lavoro, che è in fondo un diario scritto oggi ma vissuto giorno per giorno, come si dice in gergo sportivo, minuto per minuto, ormai da 44 anni mi pare, vero?
0: Sì, 4 anni e mezzo. Sì.
1: Di 44 anni.
0: No, 4 anni e mezzo, sì.
1: 4 anni e mezzo per quindi da molti anni,
0: sì,
1: anche perché
0: parecchio.
1: E entrasti così in questo mondo certamente interessante, che eri giovanissimo, eh?
0: Sì, sì.
1: Eri giovanissimo. Ora, questo diario è anche un po', a volte ha il tono di qualcosa che è irriverente, no?
0: Ma bene, non è
1: dissacrante.
0: Il mio libro è un atto di fiducia nelle istituzioni. Direi in un certo senso è controcorrente.
1: Già, perché?
0: Certo. Perché è la cultura opposta a quello dello sfascio, delle carte false, dei testimoni bugiardi con l'indice puntato su che? Sul vuoto della presunzione e dell'arroganza. Ora, le nostre generazioni hanno ereditato un paese sfasciato dal fascismo, distrutto sì, dalle bombe, con le file davanti ai negozi, le donne con i tacchi di sughero, te le ricordi?
1: Sì? Come no, come no.
0: Con la miseria e con la fame, e nel bene o nel male l'hanno portata ad essere il quinto, se non il quarto paese più industrializzato del mondo.
1: Certo, certo.
0: Quindi con questo non è che io voglio ignorare quelle che sono le contraddizioni, quelli che sì, sono gli errori, quello che c'è da modificare, perché anzi il mio libro vuol dire: siamo arrivati a questo punto, riflettiamo un momento per procedere oltre, andare avanti. Quindi è un atto di fiducia, di speranza. Io sono ottimista, anzi voglio raccontarti, lo cito proprio nel mio libro,
1: sì,
0: la testimonianza di un collega americano, il quale mi confidò tempo fa
1: sì,
0: che i primi tempi che era venuto in Italia, vedendo la televisione, ascoltando la radio, leggendo i giornali, inviava nella sua città, il suo giornale, era il giornale di Los Angeles, corrispondenze drammatiche sul nostro paese. L'Italia in agonia, l'Italia alla vigilia del collasso. Poi quando venne la notizia che invece l'Italia, appunto come dicevo prima,
1: sì,
0: era il quarto o quinto paese più industrializzato del mondo, rischiò il licenziamento in tronco.
1: Certo.
0: Da allora io ho capito che per giudicare il vostro paese non bisogna mai fermarsi alle apparenze.
1: Ecco, ma allora se questo giornalista amico rischiava il licenziamento, io ho l'impressione che in Italia molti giornalisti dovrebbero essere licenziati, perché c'è questa tendenza.
0: Ma sai, è una tendenza globale.
1: Sì.

0: Quindi è uno,
1: voglio dire,
0: è uno stile.
1: È
0: poi.
1: Uno stile, ma non sì. è uno stile particolare del giornalista, è sì. uno stile del nostro modo di essere, noi sì. italiani. Noi parliamo sempre ad alta voce, sì. quindi anche la politica si affronta e si illustra e si descrive sempre con enfasi, sì. si ha sempre la sensazione che stia succedendo qualche cosa di drammatico, di essere giunti al punto del non ritorno. Poi invece ci
0: ecco, ma questo
1: conto.
0: Che succede? Che spesso poi questa tendenza al catastrofismo che ricorre spesso, poi va ad ondata, no? Ci sono momenti in cui tutti devono concorrere a dire che le cose vanno male, poi si raddrizza il tiro, eccetera. Questo poi finisce col trasferirsi con lo stesso effetto anche nel giudizio sui giornalisti, perché libri come quelli di Panza, di altro, no? Ormai noti e arcinoti, danno proprio l'impressione che non solo le cose vanno male, ma poi i giornalisti vanno ancora peggio delle cose che vanno
1: sì,
0: male.
1: Va bene, ma vedi, secondo me questi libri che sono scritti da giornalisti
0: valenti
1: ed illustri
0: sì.
1: Hanno il difetto di non giustificare le affermazioni
0: sì.
1: con la illustrazione dei fatti.
0: Ecco.
1: Cioè, spesso sono parole.
0: Sono giudizi generali,
1: sono giudizi,
0: no?
1: Cioè, invece il giudizio deve essere fondato sulla verifica delle circostanze. È certo il problema del linguaggio, il problema dell'immagine, che oggi sono molto importanti, capito?
0: Senti, ma è ingiustificato o giustificato l'atteggiamento di un lettore, uno storico come Tamburano, quando ha parlato del tuo libro dicendo che in fondo molte cose non sono state dette nel
1: ma che libro. Cosa vuole che si sia detto? Perché non le dice lui fa lo storico.
0: Ecco,
1: ma
0: allora...
1: che cosa pensa che se ci fossero stati dei fatti
0: c'è.
1: Di cui io sono stata a conoscenza, perché non le avrei forse comunicati al pubblico.
0: Certo, insomma non trovabili...
1: Questa morbosità sul retroscena, sulla
0: sì.
1: dietrologia,
0: cioè.
1: Il fatto di voler dire, allora ha detto così, dunque vuol dire esattamente il contrario, capito?
0: Sì.
1: E questo è un po' un modo opposto alla forza di quella che ti dicevo io, che è la forza della notizia, la forza dei fatti.
0: Ecco, ma diciamo però che hanno anche queste osservazioni il valore di accendere una discussione che poi in fondo fa sempre bene, diciamo, no?
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: se
1: sì,
0: certo.
1: sì, non sta, però bisogna essere più
0: aderenti
1: più
0: alle
1: aderenti
0: cose.
1: Alla realtà.
0: Ecco,
1: capito?
0: Tu nel libro, nell'intervista... Tu hai affermato con molta sicurezza, devo dire, e questo poi fa parte del tuo carattere, quello di essere, di dire con sicurezza ciò di cui sei convinto, no?
1: Mm-hmm.
0: Ecco, tu dici, sono convinto di aver fatto una bella cosa, utile, che fra 10 anni ci sarà bisogno di consultare, nelle scuole.
1: Beh, sì, perché il mio libro, che è un affresco, io non ho avuto la pretesa
0: sì.
1: di scrivere la storia degli ultimi 40 anni, no?
0: Sì.
1: Ma di parlare dei protagonisti, raccontare gli avvenimenti più significativi, come li ho visti, li ho vissuti, raccordandoli con le sedi del potere e delle istituzioni. Ma anche una funzione pedagogica.
0: Ecco, scusa, perché purtroppo siamo proprio al limite del tempo. Tu hai anche detto che suggerisci una lettura istituzionale, una storica, uno di costume, una aneddotica. Io avrei aggiunto, e lo volevo fare questa sera, ma purtroppo il tempo se n'è andato così, che c'è anche una lettura psicologica del personaggio.
1: Io cerco di far capire al lettore, quando si trova di fronte De Mita o di fronte Craxi o di fronte Andreotti, voglio far capire al lettore perché De Mita parla in quel modo, perché si muove in quel modo, perché Craxi compie quei gesti.
0: Ecco, purtroppo la sigla ci toglie la parola, non mancherà occasione di vedere quest'altro risvolto del libro. Intanto ti ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, ti auguro una buona notte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Vittorio Refice. Buonanotte.
2: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, avete ascoltato La telefonata di Angelo Sabatini.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, La Telefonata. A tutti buonasera da Anna Benassi. Io vorrei tranquillizzare i fedelissimi della telefonata che non ascoltano, che stasera non stanno ascoltando la voce autorevole del professor Sabatini, ma vorrei tranquillizzarli perché domani sera il professore sarà qui di nuovo a questi microfoni e io invece ho l'occasione, l'opportunità di parlare, di tornare alla radio, e per questo sono grata a Gianni Bisiak, perché la radio è veramente, come dice sempre anche Arbore, è veramente il primo amore per tutti noi, anche chi fa televisione torna sempre molto volentieri alla radio. L'ospite di questa sera l'ho già in linea, è una voce nota, ma soprattutto un volto, e io vorrei che fosse quasi una sorpresa, non vi anticipo nulla. Pronto Mario?
1: Pronto.
0: Come stai? Bene, bene. Un grande caldo che siete, hai sentito le ultime
1: sì.
0: Temperature, sono veramente un'estate pazzesca.
1: Sì, si sta bene sulle mie montagne. So che sono venuto via troppo presto, si vede.
0: Ecco, mi pare che non ci sia il caso, però non sia proprio il caso di dire nulla. Mario Pastore, grazie per essere qui, al telefono ovviamente.
1: Grazie a te.
0: E che averti costretto in questa serata calda romana a stare a casa in qualche modo. Ecco Mario, io vorrei parlare con te, che sei un personaggio, che sei di una cosa che forse non tutti così hanno modo di chiederti. Tu sei noto, oltre che per, come si dice, una vita per il giornalismo, per il mestiere, un po' anche perché sei un personaggio un po' polemico, no? Un po' sei stato soprattutto così noto per certe tue, diciamo, piccole polemiche televisive, che sono sempre, sai, stuzzicanti e gradevolissime, che secondo me ti hanno anche, oltre che la simpatia personale, ha aiutato a passare un po' il video. E io mi ricordo in particolare uno stop televisivo addirittura con Pannella. E poi un'altra cosa sulla caccia. Siccome domani c'è l'apertura della caccia, volevo chiederti, tra l'altro, che se ricordavi in questa occasione...
1: Lo ricordo, sì. Io, sai, sono da 2 anni presidente della LIPU, che è una delle più autorevoli, diciamo, associazioni naturalistiche, la Lega Italiana Protezione degli Uccelli, e quindi mi sento in prima fila nel protestare contro i cacciatori, anche se sono tra quelli, come molti soci della LIPU, tra quelli che non considerano tutti i cacciatori persone da condannare per diversi comportamenti che hanno nello svolgere di questa loro attività. Diciamo che ci sono troppi cacciatori che si chiamano cacciatori indebitamente, che sarebbe meglio definire bracconieri. Diciamo che in questo paese purtroppo abbiamo avuto la grande delusione dell'impedimento allo svolgimento del referendum, che non era, come troppo spesso si è detto, per l'abolizione della caccia, ma era per una regolamentazione più civile e più europea di questa attività, che qualcuno definisce sportiva e io soprassiedo, ecco.
0: Bene, torniamo allora comunque al giornalismo, al giornalismo televisivo. Sai che c'è questa qualifica che non troppo bella, ma ormai così usata, di mezzo busto. Questo termine ti ha mai infastidito in passato?
1: No, perché tutto sommato è una definizione che fotografa una situazione reale. Io ho sempre pensato di essere un mezzo busto, né più né meno, come Walter Cronkite, il grande mezzo busto americano, pagato 500 volte più di me, ma comunque che faceva il mio stesso mestiere, o la bellissima Barbara. Se facevo il mezzo busto io, facevano il mezzo busto anche loro. In fin dei conti è un modo abbastanza singolare, tutto sommato, di definire una funzione, ecco.
0: Certo, senti, secondo te qual è la formula del successo? Che cosa per passare il video, a che cosa si deve il fatto, per esempio, della simpatia di un giornalista più o meno simpatico?
1: Beh, tu mi induci a parlare tutto sommato di me stesso, ma lo faccio senza... Oddio, diciamo pure... Sì, con un po' di difficoltà. Sì, io credo che sia importante dimostrare alla gente di dire quello che si pensa, cioè sotto il profilo tecnico, dimostrare che si raccontano delle notizie, si fanno dei commenti che vengono fuori dalla tua testa e che sono il prodotto della tua elaborazione, della tua esperienza. Questo da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista sostanziale, io credo che chi segue un telegiornale si accorge se ha di fronte a sé un manichino oppure qualcuno che ha una sua personalità, che è un uomo come tanti altri, che fa un lavoro con un tentativo di semplicità. Ecco quindi il discorso delle parole semplici, del rifiuto delle formulette antiche del giornalismo, del parlare come si parla in casa. Io per esempio posso dire di non aver mai detto, di non aver mai usato i verbi, peraltro italianissimi, recarsi e giungere, perché in casa uno non chiede alla propria moglie se si reca a fare la spesa, ma gli chiede se va a fare la spesa, e quando qualcuno arriva si dice che arriva, non che giunge. Io sia ben chiaro che giungere e recarsi è perfetto italiano, ma non è un linguaggio comune, la gente si accorge se tu gli parli con il linguaggio di tutti i giorni o se costruisci qualche cosa che è lontano da lei.
0: E per, secondo te, le persone, il telespettatore percepisce anche di più della personalità di un giornalista, di un giornalista che fa il mezzo busto, perché è ancora più difficile, si apre di meno di quanto possa fare magari un conduttore. Ecco, secondo te la gente avverte anche, al di là di quello che possono scrivere i giornali, certe caratteristiche, della personalità?
1: Sì, senz'altro. Io mi sono sempre chiesto perché, per esempio, due giornalisti televisivi che hanno una media di presenza sul video identica, uno è molto conosciuto e l'altro è di lui, dell'altro per esempio,
0: certo,
1: non si parla mai. Non sono mai stato in grado di dare una risposta, chiariamo, però ho sempre notato questo e mi sono sempre chiesto come mai. La risposta che ho tentato di dare è che uno ha una personalità, magari in negativo se vuoi, e l'altro non ce l'ha, e la gente, il pubblico percepisce questo attraverso il video.
0: Senti, il giornalista è un mestiere, secondo te, che si può ancora fare oggi? Cioè, ci sono ancora giornalisti liberi, giornalisti, insomma, è un mestiere che tu...
1: Sì, assai più di prima. Il problema è sempre, ormai è un modo di dire, al quale io peraltro credo molto, il giornalista che vuole essere libero in questo paese può essere libero. Io sono tra quelli che considerano l'Italia uno dei 5-6 paesi più liberi del mondo. Il problema è di scegliere una strada. Io dico sempre che certamente è d'accordo con me Giampaolo Pansa, che lo disse in una inchiesta che io feci sul rapporto tra informazione e potere, che il giornalista che cerca a tutti i costi i gradi difficilmente poi è un giornalista libero. Il giornalista che aspira a diventare presidente di una finanziaria pubblica difficilmente sarà un giornalista libero. Il giornalista che ama il suo mestiere, che sa che rende conto soltanto alla propria coscienza, alla propria professionalità e al proprio pubblico, in Italia, se vuole, con qualche rinuncia, può essere un giornalista libero.
0: Ecco, ma come si impara il mestiere? Che cosa diresti a un ragazzo che vuole cominciare? Cioè, pensiamo anche magari ai ricordi, ai tuoi esordi, se vuoi.
1: Sì, ma vedi, i miei esordi sono stati in tempi, agli inizi degli anni 50, quando la situazione era completamente diversa da oggi. Allora c'era un aspetto negativo, cioè molti giovani che si presentavano nei giornali venivano presi, li si faceva lavorare per magari per anni e poi si rimettevano in mezzo a una strada, scegliendo tra i 10 o i 20 che si erano presentati quell'uno, quei due che poi dimostravano di saper fare del giornalismo, ed era indubbiamente, aveva il suo aspetto positivo, quello della possibilità veramente di scegliere il meglio. Aveva l'aspetto negativo che molti giornali, specialmente piccoli giornali di provincia, finivano per sfruttare un lavoro che poi non veniva in qualche modo riconosciuto. Poi siamo passati all'eccesso opposto, per cui oggi un direttore di giornale che prende un praticante,
0: un ragazzo, certo,
1: se gli capita, magari perché è raccomandato, un cretino o un incapace, se lo deve tenere per tutto il tempo che ce l'ha lì, perché non c'è una possibilità poi di rescissione del contratto. È l'eccesso di sindacalizzazione che anche nel settore giornalistico, come sai,
0: certo,
1: è affermata nel nostro paese.
0: Ecco, tu sei, per quanto riguarda il futuro, più ottimista o meno ottimista? Cioè, vuol dire, per quanto riguarda sempre il lavoro di questi giovani?
1: Ma secondo me,
0: non essendoci più questi grandi figure anche di maestri, diciamolo pure, non ci sono più, dico, un certo tipo di scuola, di gavetta, ecco, proprio per le ragioni che dicevi.
1: Ma io, se devo dire la verità, la dico proprio, guarda, la dico proprio come se parlassimo tra noi, senza che nessuno ci sentisse. Molto ottimista no, perché guarda, io mi ricordo quando avevo 26-27 anni, così, che la mia vera scuola è stato il Giorno di Milano, dove c'era un grande maestro che era Angelo Rozzoni, e Silvano Rizza come redattore capo a Roma, oggi
0: certo,
1: è direttore di Paese Sera, è stato condirettore del Messaggero, grandi giornalisti che a noi più giovani facevano rifare 1, 2, 3, 4 volte un articolo sbagliato, un pezzo sbagliato, e stavano lì chini sul tavolo con noi a dire: no, vedi, non si fa così, si comincia in quest'altro modo, questa regola non è rispettata. Io qualche volta ho provato a farlo con dei giovani, mi sono visto guardato come un marziano, qualche volta addirittura mi sono sentito rispondere: ma guarda che io sono giornalista da 2 anni, cioè c'è secondo me una grande presunzione dei giovani di oggi e un rifiuto a volere imparare. Strano però, guarda, stai attenta, non faccio dei nomi, ma per esempio 2 o 3 giovani che vedo adesso nel TG2 veramente che si stanno affermando, sono molto bravi, sono quelli che 7-8 anni fa non solo accettavano, ma venivano da noi più anziani a chiedere dei consigli.
0: A questo mi fa piacere, pensiamo tutti alle stesse persone, immagino.
1: Sì, credo anche io.
0: Senti Mario, che differenza c'è tra la carta stampata e il giornalismo televisivo? Che difficoltà ci sono?
1: Beh, io ho fatto tutte e 2, potrei dire che da una parte ci sono delle difficoltà, dall'altra delle difficoltà diverse, però tutto sommato credo che nella carta stampata, il lavoro del giornalista a carta stampata offre maggiori possibilità di riflessione, perché maggiori possibilità di tempo di lavoro e di riflessione e di possibilità di correzione di eventuali errori. Il giornalista televisivo, soprattutto il giornalista che lavora in diretta, fa un lavoro che viene egualmente giudicato, no, come definitivo, ma in realtà certe volte è costruito in 2-3 minuti. 30 secondi prima della messa in onda una notizia viene ricevuta, valutata e raccontata. E beh, questo credo che sia un aspetto di difficoltà molto forte, e in più, questo può riguardare anche la radio, per la televisione l'esigenza sempre di appoggiarsi a delle immagini, un fatto non è sufficiente che sia raccontato, deve essere anche visto, e spesso la gente non sa qual è la difficoltà di corredare delle parole con delle immagini che siano realmente significative, che siano tempestive, quindi raccolte tempestivamente anche.
0: Certo, Mario, parliamo un momentino di progetti. Tu sei molto più tranquillo da qualche tempo, non so se mi sbaglio, sei proiettato in certe bellissime cose che stai facendo. Perché non ne parliamo qui insieme dei progetti televisivi futuri, immediati?
1: Ma diciamo, più che progetti sono delle cose ormai decise. Io farò, non si sa bene a partire da quando, perché forse c'è qualche difficoltà, farò una trasmissione antimeridiana per TV2, che sarà la lettura commentata dei giornali. Credo che sia una trasmissione molto stimolante e interessante, anche se faticosa. Mi dovrò alzare
0: presto,
1: a notte fonda forse. È una trasmissione che durerà mezz'ora, dalle 8 alle 8 e mezza, che io sto cercando di immaginare insieme con i responsabili della struttura di Rai 2 che si occuperà di questo. Anzi, siccome sto cercando anche qualche bravo giornalista e brava giornalista che venga a lavorare con me, approfitto di questa telefonata per lanciarti un messaggio.
0: Ti ringrazio.
1: Veramente bene accolto.
0: Ti ringrazio.
1: Sto cercando una donna giornalista per i commenti sulla stampa femminile, per esempio.
0: Ah, benissimo.
1: Pensaci un po'.
0: Guarda che ci penso seriamente. Senti, Mario, un'altra cosa ancora.
1: Poi farò anche per il TG2 una serie di interviste, perché il TG2 sta preparando un programma. Non sono autorizzato a parlarne, ma insomma non credo che ci sia un gran mistero attorno a questo, un programma per il telegiornale delle 13 dedicato settimana dopo settimana all'approfondimento, all'inchiesta su temi di grande interesse per il pubblico, come funzionano i telefoni, come funzionano le ferrovie, come non funzionano gli ospedali, eccetera eccetera. A conclusione di ogni lunga inchiesta, che comporterà una serie di servizi, a me si chiederà di intervistare il responsabile del settore. Insomma, io passo per uno che fa delle interviste senza il tappetino, come si usa dire, cioè un po'
0: certo,
1: fuori dai denti. Io spero di riuscire anche in questo.
0: Tra l'altro, il tema dell'approfondimento è un fatto molto importante. Io giorni fa, mi pare proprio ieri, anzi, c'è stata la presentazione di un programma di Zavoli, dove appunto si parlava di giornalismo, di televisioni, quello che si deve fare nel futuro, e diceva appunto che c'era un... forse quello che ci manca un pochino, e che col telegiornale non riesce a fare perché data la urgenza, è proprio l'approfondimento, cioè tornare proprio a una riflessione sui fatti, ed è probabilmente, dico, questa è una chiave di successo, insomma.
1: Poi a proposito di Zavoli e di questi tipi di trasmissioni, c'ho anche il progetto di riprendere poi a suo tempo per TV3 quella serie di film più che hanno avuto un certo successo, che io ho fatto a fine primavera, insomma.
0: Certo.
1: Spero di fare anche quello.
0: E questo subito dopo questi programmi qui, cioè qua non sai i tempi ancora?
1: Sì, adesso mi sono diventato, come si usa dire, un freelance.
0: Comunque stare lontano dal telegiornale così ti costa un pochino?
1: No, proprio no.
0: Ti dà più tranquillità?
1: Sai che io non credo che nessuno in Rai abbia fatto per 19 anni consecutivi il telegiornale come ho fatto io. A un certo momento proprio ne avevo le scatole piene.
0: Che cosa significa questo nel carattere, nella modificazione? Che cosa significa tutto questo nella modificazione di un carattere di una persona? Cioè tutto questo tempo dedicato a... cioè la vita cambia un pochino?
1: Sì, cambiano i tempi, cambiano le abitudini, cambiano le situazioni nelle quali lavori, quindi... però devo dire sono quasi sempre cambiati in meglio e quindi io sono contento tutto sommato di quello che ho fatto.
0: Senti, ancora abbiamo ancora qualche minuto, volevo chiederti intanto tu come fruitore, come si dice, di televisione, passi molto tempo davanti alla televisione?
1: La sera sì, durante il giorno no, la sera però il programma di prima serata lo vedo quasi sempre se sono in casa, qualche volta anche di seconda serata e qualche volta ti dirò che mi ci addormento anche davanti al telefono. Stasera tenevo gli occhi ben aperti perché sapevo che dovevi telefonarmi.
0: Ti ringrazio. E la radio l'ascolti qualche volta?
1: Sì, la radio la mattina, ma credo che questo sia un criterio che è seguito da gran parte del pubblico, insomma, no? Io, cioè, il non so che tipo di sfondamento potrà avere anche TV2 mattina dopo 1 mattina, eccetera, per l'abitudine radicata ormai in tanta gente di ascoltare la radio la mattina, capisci?
0: Certo, certo. Senti Mario, volevo dirti ancora un'altra cosa, in qualche modo io penso ci vedremo tra poco perché c'è un appuntamento con la moda e penso tu ci verrai, no? Il venerdì prossimo, sempre per Rai 2.
1: A Milano. Il gran ballo in rosso. Non è il mio ambiente, io di stilisti ne conosco poco, conosco solo Elvira Gramano, per la verità è una conoscenza che vale per 10.
0: Ah, la signora delle spose, degli avvisi da sposa, diciamo.
1: È un caso che vale per 10, però ci vengo molto volentieri, ci vedremo lì. Come ti vesti di rosso anche tu?
0: Sono molto imbarazzata, perché saranno tutte vestite di rosso le signore, quindi sai, essere sempre così, tutti sai, la donna ha sempre il problema di essere un pochino più, diciamo, guardata rispetto alle altre. Allora, se saremo tutte uguali, bisogna trovare...
1: coppia.
0: Certamente, è una promessa. Mario, credo che siamo proprio alla fine, io ti ringrazio intanto per la tua cortesia, è stata una cosa piacevole, poi parlare con te è sempre veramente...
1: Grazie.
0: Io ti considero un maestro, guarda che accetto l'invito a venire alla tua trasmissione.
1: I maestri di solito sono vecchi, io poi non sono così vecchio.
0: È vero, allora venerdì prossimo e intanto ti ringrazio, sento già la musica sottofondo e a presto per
1: ciao.
0: Milano Moda, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Naturalmente mi congedo a tutti voi, grazie a tutti, domani sera sarà di nuovo il professor Sabatini a questi microfoni, da Anna Benassi a tutti, buonanotte.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
2: Archimede, il racconto della scienza. Oggi qui si parla di evoluzione e genetica. Siamo su Radio Tech & Tech, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. E al centro del programma di archivio, che stavolta arriva dal 1979, troviamo gli stessi temi, con l'intervento allora del genetista e biologo Giuseppe Montalenti. Continuiamo con i collegamenti, gli intrecci, le differenze e similitudini tra passato e presente che caratterizzano questa trasmissione. Anche il nostro ospite è un genetista e svolge le sue lezioni di genetica umana nell'aula intitolata proprio a Montalenti. Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Benvenuto Beniamino Trombetta.
3: Grazie per avermi invitato.
2: Poi di Montalenti ricorderemo un po' la figura di studioso prima di ascoltarlo. Trombetta, la sua attività di ricerca si concentra sulla genetica delle popolazioni, che studia la frequenza di geni e genotipi in gruppi di individui e la variazione di quelle frequenze in generazioni successive. Si parte comunque sempre da lì, dal padre della genetica, Gregor Mendel.
3: Assolutamente sì, grazie alle leggi di Mendel è possibile adesso, studiando, utilizzando determinate tecniche statistiche, fare tutta una serie di studi. Tutto parte da lì e applicando le leggi di Mendel alle popolazioni umane, che sono quelle di cui mi occupo, è possibile ricostruire tutta una serie di informazioni, ad esempio la storia demografica delle popolazioni.
2: A proposito, noi italiani siamo particolari sempre e anche nel DNA di ogni nostra cellula. Prendiamo due individui qualsiasi, che so, uno ad Asti e uno a Foggia. Le loro differenze genetiche le potremmo paragonare a due persone di due paesi europei diversi. Negli altri paesi in Europa non ci sono così grandi differenze all'interno della popolazione della stessa nazione. Il caso italiano è solo il risultato di millenni di migrazioni?
3: Questo è il risultato di tante cose, è il risultato di migrazioni, di selezione naturale, anche isolamenti a cui queste popolazioni sono andate incontro in tutta la loro storia evolutiva. Tutte queste differenze, diciamo, e queste somiglianze sono dovute fondamentalmente anche al fatto che il pool genico europeo dell'intera Europa è stato influenzato dai medesimi macroeventi. Noi sappiamo, ad esempio, che molti anni fa, a un certo punto, dalla mezzaluna fertile, c'è stata una grossa migrazione di persone che, conoscendo l'agricoltura, hanno rimpiazzato le vecchie popolazioni paleolitiche che si trovavano in Europa. Tuttora noi vediamo le tracce di questa antichissima migrazione in tutti gli individui europei. Quindi le somiglianze tra le popolazioni europee sono dovute anche a migrazioni molto antiche che hanno contribuito al pool genico di tutta l'Europa.
2: L'esempio della Sardegna. Nell'isola ci sono tracce del DNA più antico d'Europa. Le vicende storiche italiane, parliamo di millenni, hanno dato un grosso contributo agli studi della genetica.
3: Assolutamente sì, è giusto quello che dice. In Sardegna troviamo tracce, diciamo, di quello che poteva essere il pool genico molti anni fa, e questo è dovuto al fatto che la Sardegna è stato un isolato geografico per molti anni e quindi ha in parte conservato questa identità. Tant'è che adesso sta nascendo, diciamo, è ancora agli inizi la disciplina dell'archeogenetica, e cioè dello studio del DNA di popolazioni umane antiche, e alcune popolazioni umane antiche risalenti all'età del rame e anche a età più antiche si è visto che in qualche modo assomigliavano ai sardi. E ovviamente questo ha creato un po' di divertimento, abbiamo trovato dei sardi, no, invece è solo una rappresentazione del fatto che i sardi hanno mantenuto un po' di quella diversità genetica.
2: E il livello di altissima precisione con cui lei può affermare questo e tanto altro è dovuto soprattutto al sequenziamento del genoma umano. Nel 2023 questo sequenziamento ha compiuto 20 anni, infatti nel 2003, dopo 13 anni di ricerche, qualche migliaio di scienziati è riuscito a sequenziare un genoma, il DNA, di un essere umano, quindi a pubblicare la prima mappa del genoma umano. Trombetta, come sono trascorsi poi questi 20 anni, ormai 21, che ci separano dalla prima volta?
3: Questi 20 anni che ci separano dalla prima volta, questa è una bella domanda perché storicamente è molto interessante. Diciamo che quello che ha governato l'evoluzione di queste tecnologie un po' è stata anche l'economia. Hanno cercato molti scienziati di abbassare i costi fondamentalmente per rendere la scienza più accessibile, la conoscenza più accessibile. E questa spinta all'abbassamento dei costi ha fatto sì che è stato possibile creare nuove tecnologie, nuove reazioni chimiche che hanno, oltre ad abbassare i costi, hanno portato all'aumento di informazione per ogni reazione chimica che veniva fatta. E quindi da che nei primi anni, con molta difficoltà, con più di 20 anni di ricerca, è stato sequenziato un singolo genoma, adesso siamo in grado di sequenziare centinaia di genomi a prezzi molto bassi e in un tempo molto molto molto breve.
2: E quando parla di prezzi a cosa si riferisce precisamente?
3: Intendo esattamente il costo dei reagenti e delle reazioni chimiche.
2: Quanto si spende oggi per sequenziare un genoma umano?
3: Adesso per sequenziare un genoma umano intero spendiamo nelle nostre ricerche ovviamente intorno ai 500 euro, tra i 4 e i 500 euro.
2: Beniamino Trombetta, nel 2023 abbiamo avuto un altro anniversario tondo, e cioè i 70 anni dalla scoperta della struttura del DNA. Era il 1953. C'è però ancora tanto da sapere. Quali i principali interrogativi oggi degli scienziati in questo senso?
3: Adesso stiamo cercando a livello strutturale di capire ancora molte cose. Abbiamo avuto la struttura del DNA e adesso stiamo cercando di studiare in maniera approfondita la struttura dei cromosomi. I cromosomi sono degli organelli composti da DNA e proteine che si trovano nel nucleo delle cellule. Sappiamo molto, ma non tutto. Ci sono alcune porzioni di questi cromosomi, ad esempio i centromeri e i telomeri, che sono le porzioni centrali e le porzioni terminali di queste strutture, che sono ancora un po' una materia oscura. Fino a poco tempo fa era impensabile riuscire a sequenziarli, infatti era tutta una parte del genoma che mancava nelle analisi di sequenza. Adesso abbiamo nuove tecnologie che ci permettono anche di sequenziare queste porzioni del genoma ed è una nuova linea di ricerca che ha iniziato in questi ultimi anni.
2: E concretamente quali passi avanti ci permetterà di compiere?
3: Ci porterà a capire dei meccanismi biologici fondamentali come la divisione cellulare. Comprendere la divisione cellulare è fondamentale per comprendere la proliferazione delle cellule cancerose, ad esempio.
2: Gli studi di genetica hanno ovviamente rivoluzionato anche la medicina. Grazie al DNA in molti casi si può prevedere se un neonato avrà ad esempio la distrofia muscolare, ma per il cancro, le malattie cardiocircolatorie, se si presenteranno in un soggetto e quando, ancora non si è riusciti a capirlo. Si può prevedere quando e se saremo in grado di fare ancora più chiarezza?
3: Purtroppo una previsione io non sono in grado di farla perché è molto difficile, in quanto molte patologie, lei per esempio ha citato la distrofia, quella è una malattia chiamata proprio mendeliana, cioè la presenza di una mutazione, di un gene danneggiato, implica la presenza della malattia. Mentre per la maggior parte delle malattie esiste un qualche tipo di ereditarietà, ma esiste anche l'interazione con l'ambiente, che purtroppo è imprevedibile. Quindi noi possiamo associare, ad esempio, una probabilità all'insorgenza di una patologia, ma non ne abbiamo la certezza, appunto perché per la formazione del fenotipo il genoma impatta con l'ambiente. Sono le cosiddette malattie multifattoriali per le quali è difficilissimo fare delle previsioni certe in un futuro breve.
2: E Trombetta, il tabagista che a 40 anni sviluppa un tumore ai polmoni e il tabagista di 90 anni che muore per tutte altre cause. È dunque la questione ambientale a fare il grosso della differenza?
3: La questione ambientale è particolarmente preponderante, però è impossibile dire mai, è impossibile dare certezze nell'altro senso. Continueremo a studiare per cercare di capire quanto l'ambiente influenza e soprattutto che tipo di ambiente influenza. Se si dovesse arrivare a una conoscenza completa di tutta la fisiologia del genoma e di tutto l'ambiente in cui le persone entrano in contatto, non escludo che si potrà arrivare a una previsione del 100%, però mi sembra che sia estremamente complicato arrivare a una

0: scienza. Tanto più con lei che fa parte del consiglio didattico scientifico del Master La Scienza nella Pratica Giornalistica, sempre del Dipartimento di Biologia e Biotecnologia Charles Darwin, Sapienza Università di Roma. C'è un proliferare di master, corsi post lauream sulla comunicazione della scienza, corsi davvero di qualità tenuti da grandi professionisti. Questo fenomeno risponde a un interesse sempre crescente dei giovani nei confronti della divulgazione?
1: Credo di sì, credo che ci sia un interesse crescente dei giovani nei confronti della divulgazione, ma credo che ci sia anche una richiesta della società. Non ci scordiamo quanto è successo in pandemia, in cui la figura del giornalista scientifico era fondamentale nel mediare l'informazione che veniva da un medico o da uno scienziato nei confronti delle persone che non si occupavano di scienza. Ovviamente lì serve una persona estremamente preparata, in grado di comprendere anche quando uno scienziato semplifica e magari falsifica leggermente un'informazione. Un giornalista non preparato potrebbe malinterpretare le parole dello scienziato. Quindi, oltre a un interesse, credo che ci sia anche una richiesta sempre maggiore da parte della società di figure di questo tipo.
0: E com'è cambiato negli anni il racconto della scienza? Noi lo sperimentiamo in ogni puntata di Archimede, ascoltando chi ce ne parla oggi, in questo caso lei, trombetta, e come se ne parlava nel passato, la puntata di archivio che ascolteremo tra poco, del 1979. Appunto, com'è cambiata negli anni la comunicazione delle questioni scientifiche?
1: Nel tempo è cambiato molto, da che anche quando io ero studente era difficile trovare libri di divulgazione e si trovavano solo saggi magari di grandi nomi del passato. Adesso sempre più si trovano saggi che riescono a descrivere con parole estremamente semplici anche concetti molto complicati come l'evoluzione umana e altri argomenti di questo tipo. Si sta divulgando di più e la cosa mi sembra che stia interessando di più la popolazione generale.
0: Nel programma di archivio interverrà, lo abbiamo detto, Giuseppe Montalenti, che è stato un precursore. Avviò numerosi studi nel campo della genetica, fondò diversi centri.
1: Assolutamente sì, lui ha girato tanto, è stato a Napoli, è stato a Roma, ha difeso strenuamente anche la stazione zoologica di Napoli, è stato un precursore della genetica italiana, il maestro di tutti i genetisti italiani.
0: La teoria dell'evoluzione per lui rappresentava una svolta, lo sentiremo parlare di Darwin.
1: Diciamo che lui è sempre stato un difensore della teoria darwiniana, giustamente dal mio punto di vista, ha sempre combattuto ferocemente per sostenerla e per trovare anche le relazioni, le conferme della teoria darwiniana nelle ricerche della genetica.
0: Per capire l'evoluzione, è ovvio, serve la genetica. Ma evoluzione e genetica all'inizio procedevano ognuno per la propria strada, in maniera indipendente. Si sono incontrate per non lasciarsi più quando?
1: Ma si sono incontrati per non lasciarsi più lentamente nel corso del tempo, non c'è stata una data specifica. Diciamo che ovviamente Darwin non aveva le conoscenze genetiche per poter inquadrare la sua teoria all'interno di un contesto di eredità mendeliana. Col tempo molti scienziati, a volte anche cercando di andare contro a Darwin probabilmente, si accorgevano invece che non si riusciva e quindi hanno trovato sempre più un incontro tra le teorie genetiche e la teoria darwiniana, che ha avuto, diciamo, la sua massima espressione e fusione in quella che è la genetica delle popolazioni, che studia proprio la modellizzazione matematica nell'evoluzione delle frequenze degli alleli, delle frequenze delle mutazioni dei geni all'interno delle popolazioni sotto diverse forze evolutive, come pure la selezione naturale descritta da Darwin.
0: E se ne parla in Appuntamento con la Scienza, una trasmissione che è andata in onda ininterrottamente dalla fine degli anni 70 alla seconda metà degli anni 80 su Radio 3, cadenza settimanale il martedì alle ore 21. La puntata che ascoltiamo è tratta da una delle prime serie, 1979. Ci ritroviamo qui tra poco con Beniamino Trombetta. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Questa sera in studio per Appuntamento con la scienza Giuseppe Montalenti. Montalenti è professore di genetica nell'Università di Roma ed è un genetista che, a parte la sua lunga esperienza, diciamo, in questa disciplina specifica, ha anche certamente una assai più vasta cultura biologica e anche un cultore apprezzato di storia della scienza. Con Montalenti io l'ho chiamato appunto per discutere di un tema vecchio ma sempre attuale, sempre in rinnovamento, cioè il problema della evoluzione organica, della trasformazione che hanno subito nel passato gli esseri viventi e che gli esseri viventi subiscono, diciamo, tuttora, le leggi che regolano queste trasformazioni diciamo così, tutte le problematiche di vario genere che si sono associate con questa tematica. Quindi io direi, Montalenti, dare un'impostazione storica, tanto per introdurre l'argomento, quindi ti pregherei allora di vedere un aggiornamento della teoria dell'evoluzione da Darwin ai nostri giorni.
2: Va bene, da Darwin, come è noto, parte, diciamo, l'avvento della teoria dell'evoluzione nelle scienze biologiche e nella cultura moderna. 1859 è la data della pubblicazione della celebre opera che aveva tenuto impegnato Darwin per più di 20 anni, l'origine delle specie per selezione naturale. Questo avvenimento ebbe un grande riflesso nella cultura del tempo e destò naturalmente molti entusiasmi nei giovani, questa teoria che veniva a dare una spiegazione scientifica, una spiegazione razionale dei fenomeni della biologia, e anche destò certo molte polemiche, molti contrasti da parte dei conservatori che vedevano questa teoria come demolitrice di concezioni tradizionali molto antiche.
1: Quella della fissità della specie.
2: Fissità della specie, la creazione del mondo, è vero così, tra le quali, come
1: ecco,
2: noi lo vediamo.
1: Il racconto della Genesi.
2: Il racconto della Genesi. Tutto il periodo successivo, fino agli inizi di questo secolo, fervono queste polemiche, e intanto però la teoria dell'evoluzione dà un enorme impulso allo sviluppo delle scienze biologiche, quindi si sviluppano l'embriologia, l'anatomia comparata, la paleontologia, cioè la ricerca dei fossili, vero, eccetera. Quindi c'è stato questo grandissimo sviluppo, su questo non c'è dubbio. Poi succede un periodo di scetticismo e Julian Huxley, il nipote del grande collaboratore di Darwin, lo chiama il periodo dell'eclisse della teoria dell'evoluzione. Fine del secolo scorso, inizi di questo secolo, perché praticamente Darwin aveva lamentato due grandi punti oscuri nella nostra conoscenza biologica, due grandi lacune. Dice: non sappiamo niente sulle teorie dell'eredità, sul modo come si ereditano i caratteri, e niente sui principi della variazione. Ora, voi capite bene che quando si parla di evoluzione, non si sa come sono le leggi dell'eredità, non si sa come avvengono le variazioni sulla quale è basata appunto l'evoluzione, e Darwin era conscio di questo.
1: Certo.
2: Ignorava che proprio contemporaneamente a lui, ma rimasto completamente ignorato, nel 1866 Gregorio Mendel aveva scoperto le leggi dell'eredità, ma queste furono riscoperte solo nell'anno 1900,
1: esatto,
2: quindi è rimaste completamente sconosciute. E quindi c'è tutto questo periodo che è, soprattutto nel nostro paese, in Italia, anche caratterizzato dal risorgere di filosofie idealistiche in contrasto col materialismo, col positivismo, eccetera.
1: Ecco, questo è un punto che non ho mai capito bene, Montalenti, se vogliamo perdere un minuto, perché
2: dimmi.
1: Questo periodo di eclissi effettivamente è molto interessante, perché non è che fossero nate evidenze contrarie all'evoluzione, diciamo. Certo, c'erano argomenti che si potevano portare per mettere in dubbio teorie specifiche, ma l'evoluzione era un fatto davanti agli occhi di tutti, l'evidenza dei fossili, insomma.
2: Sì, ma praticamente si diceva, insomma, non c'è una prova, delle prove vere dell'evoluzione. Qualcuno si era illuso di poter in laboratorio facilmente modificare le specie, poi si è visto che le specie sono molto più stabili.
1: Però, per esempio, i geologi, perfino Cuvier, non so, era stato, diciamo, che era un fervente credente, vero? Era stato costretto ad ammettere che, diciamo, la divinità avesse dovuto fare parecchi atti creativi per spiegare i fatti della paleontologia, che altrimenti sarebbero stati inconciliabili.
2: Questo non è completamente esatto. Cuvier, come credente protestante, ammetteva una sola creazione, però aveva ammesso le catastrofi per spiegare la successione dei fossili sulla Terra, ma non è che dopo le catastrofi avvenissero delle altre creazioni.
1: Ah, quindi era per scomparsa graduale.
2: Scomparsa no, catastrofica, e poi ripopolamento della zona da parte di
1: dei sopravvissuti
2: o di aree contigue. Questo è un errore che purtroppo si è ripetuto molto spesso, in cui sono caduto anch'io.
1: Io non lo sapevo, io credevo che lui pensasse ad atti creativi.
2: Sono caduto anch'io in questo errore pubblicamente, ho dovuto poi ritrattarmi.
1: Io non leggo qualche
2: posto non leggo sull'enciclopedia italiana, eccetera. Si parla delle ipotesi delle creazioni successive, ma non è vero. Lui ammetteva una sola creazione. Poi le catastrofi e il ripopolamento delle zone da parte di...
1: Quindi si perdeva qualcosa, ma non c'era niente di nuovo.
2: Comunque, c'era questo periodo di scetticismo, i biologi non riuscivano a dimostrare effettivamente questa evoluzione, e quindi ci fu questo periodo.
1: Certo, in Italia c'era stato anche, diciamo così, un attivo soffocamento di queste idee. Per esempio Fogazzaro, che non era un biologo, però che si era entusiasmato di queste cose, aveva cercato di... in un certo senso conciliare la sua fede religiosa,
2: sì,
1: con... è vero, però fu aspramente redarguito tutto.
2: Ma
1: sommato.
2: Perché, vedi, lì quando praticamente il pubblico colto, diciamo così, si rese conto che era impossibile prendere una posizione assolutamente negativa contro l'evoluzione come fatto storico avvenuto sulla Terra, e allora furono trovati dei surrogati alla interpretazione del meccanismo dell'evoluzione, e si disse sì, l'evoluzione è avvenuta perché è tutta predisposta dalla mente divina, oppure
1: come un programma,
2: l'evoluzione programmata, e questa naturalmente non è un'interpretazione
1: questa era l'idea di Fogazzaro
2: e tanti altri, si è poi riprodotta,
1: però malgrado anche in questa forma non fu accettata, le cose
2: rimasero
1: tutto sommato non avevano torto, questi avevano dato torto a Fogazzaro, adesso per fare
2: dal punto di vista scientifico certo. Comunque, che cosa avvenne dopo? Avvenne che dopo la riscoperta delle leggi di Mendel sorse e si sviluppò la genetica. Allora finalmente quelle due incognite che erano tanto lamentate da Darwin, cioè le leggi dell'eredità e le leggi della variazione, la mutazione, la comparsa delle mutazioni, furono abbastanza rapidamente elaborate e naturalmente sviluppate nei primi decenni di questo secolo. In primo tempo questa eredità mendeliana, questa eredità alternativa, così pareva mal conciliarsi col principio dell'evoluzione graduale come l'aveva messa Darwin, ma poi si vide per sviluppi che sarebbe un po' troppo lungo adesso di citare, si vide che effettivamente la genetica poteva dare una spiegazione del meccanismo dell'evoluzione, del modo come l'evoluzione...
1: Certo, anche la scoperta dei caratteri quantitativi,
2: l'arricchimento
1: della genetica, dal punto di vista teorico.
2: Esatto. E allora nei primi, verso tra il 1920 e il 1930, ci furono i primi approcci a questa cosiddetta genetica di popolazione, cioè invece di studiare il comportamento dei geni in piccoli gruppi familiari, eccetera, si cominciò a studiare la frequenza dei geni nelle popolazioni, le variazioni di questa frequenza, le cause che possono determinare queste variazioni. E quindi si, riprese in esame il problema dal punto di vista della genetica, e si ebbero degli sviluppi veramente molto interessanti, molto notevoli. Nacque questa genetica evoluzionistica o genetica di popolazioni, e praticamente si confermò la validità della teoria darwiniana della selezione naturale.
1: Non tutto il pensiero di Darwin si può dire esce confermato, perché Darwin aveva naturalmente un bagaglio del suo tempo che poi è caduto inevitabilmente.
2: In parte,
1: l'idea che gli organismi di per sé si evolvano Questa è un'idea che è caduta, non sono gli organismi che si evolvono, gli organismi nascono, si sviluppano e muoiono, è vero? E quindi non si evolvono, quello che si evolve sono le popolazioni.
2: Le popolazioni, le specie.
1: Cioè, però che cos'è che si evolve? Perché io spesso contenti ho fatto questo, mi sono divertito a fare questo confronto. Se uno fa, per esempio, l'archeologo, vede le case, vede delle le capanne, poi le palafitte, poi le case di mattoni, poi i palazzi, sembra che le case si siano evolute, in realtà le case non si sono evolute. Ma che cos'è che se qualcosa si è evoluto anche? Cos'è che si è evoluto? Si è evoluto diciamo l'informazione necessaria per fabbricare una casa.
2: Sì.
1: Io credo che per l'evoluzione è la stessa cosa. Quello che si è evoluto non sono gli organismi come singoli.
2: Come singoli organismi.
1: Si
2: no.
1: È evoluto il programma genetico che si contengono e
2: certo.
1: Che permette di costruire.
2: Certamente,
1: questo mi pare certo. Il punto. Mi pare che sia molto, molto buono questo.
2: Infatti, oggi che sappiamo dove il programma genetico è scritto, cioè sul DNA,
1: certo.
2: Prima sui cromosomi si è scoperto. Poi dopo si è scoperto che nei cromosomi è localizzato nell'acido desossiribonucleico, certo. Il famoso DNA.
1: Certo.
2: Infatti adesso i problemi dell'evoluzione in gran parte si studiano proprio a questo livello, anche a livello diciamo molecolare, quindi si sono fatti dei progressi veramente molto ecco, molto sensibili.
1: Ecco, senti Montalenti, però ecco, in questo quadro adesso questa è un po' la storia, diciamo, per cui la teoria dell'evoluzione, diciamo, in senso neodarwiniano, cioè con l'apporto della genetica, dei primi decenni di questo secolo, ecco, questa teoria, quindi che è neodarwinista, non darwinista in modo pure semplice, diciamo, tiene il campo ormai in maniera senza più alcun dubbio. Però, tuttavia, anche messa in questi termini, prima di tutto, la teoria dell'evoluzione, pure, diciamo, quella di cui sto parlando ora, non è che sia esente da problemi e da lacune o da aspetti insoddisfacenti. Secondo, diciamo, noi assistiamo in questi anni anche a degli sviluppi sia teorici che sperimentali, perché
2: certo,
1: l'evoluzione
2: certo.
1: Una volta era solo una scienza osservativa, diciamo una scienza diciamo di ricostruzione del passato sulla base della paleontologia o dell'anatomia comparata, la somiglianza, eccetera. Oggi diventa addirittura qualche volta scienza sperimentale.
2: Sì, certo.
1: Quali sono i problemi grossi che la teoria dell'evoluzione ha lasciato? Non vorrei dire insoluti, ma senza una risposta pienamente soddisfacente.
2: Beh, diciamo che sono molti, insomma, è vero, sulla base di questo che ho detto, cioè della riconosciuta validità dell'impostazione darwiniana della selezione naturale, naturalmente ci sono molti problemi specifici, cioè di andare a vedere nei singoli organismi o nei singoli gruppi di organismi come si è sviluppata l'evoluzione, come ha lavorato la selezione naturale. Poi domandarci se la selezione naturale è sufficiente a spiegare l'evoluzione. Oggi, dal 1968, è venuta fuori una dimostrazione, appunto, perlomeno una teoria basata sulla possibilità di mutazioni che non avrebbero un valore selettivo, i cosiddetti geni neutrali. È uno studioso genetista e matematico giapponese, il Kimura, ha proprio cercato di dare una grande importanza a questo tipo di evoluzione puramente casuale.
1: Questa è un'evoluzione del materiale genetico, cioè accumulo di piccoli cambiamenti che sono senza significato,
2: significato.
1: Però che poi globalmente col passare del tempo cambiano la struttura
2: certo,
1: chimica
2: certo,
1: del
2: certo,
1: materiale
2: certo,
1: genetico.
2: Certo. Questo
1: certo.
2: È stato fatto in base a studi sulla velocità dell'evoluzione, sulla frequenza di mutazioni, eccetera, tutti gli argomenti un po' complessi.
1: Lo studio chimico
2: sullo studio chimico del DNA, ma poi basato prevalentemente appunto su considerazioni di matematiche del tempo necessario perché si accumulino queste mutazioni, eccetera. Quindi il problema, diciamo, anche del meccanismo dell'evoluzione è ancora aperto.
1: Ecco, ma scusa, mi pare un problema più grosso, cioè una volta mi pare che c'è stato uno stadio nella storia dell'evoluzione per cui la gente era convinta che la cosiddetta microevoluzione era perfettamente spiegata dalle teorie neodarwiniste. Microevoluzione
2: perché
1: era
2: una teoria
1: cambiamenti.
2: Sintetica dell'evoluzione,
1: ecco,
2: perché sintetizza il darwinismo con i dati della genetica.
1: Esatto, la teoria sintetica, a me non mi è mai piaciuta questa definizione.
2: Ma la data Julian Huxley intorno al 1940.
1: Ecco, ad ogni modo questa, insomma, la microevoluzione, cioè i cambiamenti che vediamo avvenire sotto i nostri occhi nelle popolazioni, sono tutti una spiegazione, una teoria soddisfacente. Quello che invece sembrava difficile da spiegare con l'evoluzione, ancora con questi meccanismi, erano i grossi cambiamenti, cioè il fatto che a un certo punto, diciamo, si forma una specie come quelle che conosciamo noi, diciamo,
2: a livello di specie ci si arriva con questi meccanismi.
1: Certo,
2: a livello più elevato, il genere, la famiglia, l'ordine e soprattutto i grandi tipi. Come sono nati i vertebrati e da quali invertebrati, eccetera.
1: Come se la natura abbia fatto dei salti che la genetica non sappia ancora
2: spiegare. Sono grossi problemi. Lì ci sono le teorie, appunto, parlato di salti, c'è una teoria che parla delle saltazioni, saltations.
1: Grandi cambiamenti
2: che sarebbero intervenuti, eccetera.
1: A cui
2: i genetisti sono poco inclini a credere. E altri invece ritengono che anche sulla base di questi relativamente piccoli cambiamenti protratti per molte generazioni si possa arrivare a capire quello che sembra più probabile. E adesso abbiamo delle aperture nuove, recenti, nei problemi dell'evoluzione, soprattutto con la scoperta dei cosiddetti polimorfismi biochimici. Si sono introdotti nell'analisi genetica dei metodi di indagine molto più raffinati di prima. Prima si guardava così macroscopicamente
1: il fenotipo.
2: Occhi rossi, occhi bianchi, nella drosofila, il numero delle setole, eccetera. Adesso invece si può analizzare dal punto di vista biochimico proprio il prodotto primario dei geni, cioè proteine enzimatiche o non enzimatiche, per mezzo dell'elettroforesi si possono studiare e quindi si ha il duplice vantaggio di conoscere qual è l'azione prima del gene, che poi si amplifica,
1: cioè
2: si manifesta, determina la formazione di determinate proteine, poi c'è tutto il processo embriologico per cui poi alla fine vengono fuori gli occhi bianchi o le ali ridotte o quelli che sono i caratteri visibili. Quindi siamo arrivati a questo livello molto importante e ci siamo arrivati tra l'altro anche nella specie umana.
1: Non c'è dubbio.
2: Perché la famosa emoglobina S della cosiddetta drepanocitemia o sickle cell, eccetera, è ormai, diciamo, sono conosciuti tutti i passi della sua formazione, dalla mutazione conosciuta a livello di DNA.
1: Fino al prodotto proteico, al cambiamento
2: e fino alle manifestazioni cliniche che dà questa
1: quindi l'azione del gene oggi, quindi l'espressione
2: molto
1: genica è completamente...
2: E non solo questo è il punto fondamentale, ma un altro punto fondamentale è che in questo modo si è scoperta una variabilità a questo livello molto maggiore di quella che si pensava prima.
1: Questo è il punto interessante.
2: E questo è un punto molto interessante. Con tutto ciò, oggi...
1: No, vogliamo spiegare meglio questo punto, forse, perché questo cosa vuol dire una variabilità? Cioè, di una certa proteina, in ogni organismo abbastanza complicato, ad esempio un uomo, un animale superiore, ce n'è varie versioni, sempre della stessa proteina. Come se ci fossero parecchi geni indipendenti, ognuno dei quali fa una versione
2: diversa. No, parecchi alleli.
1: Sì, naturalmente.
2: Indipendenti
1: nel senso della loro espressione. Ognuno dei quali fa una versione leggermente diversa. Il significato
2: questi cosiddetti polimorfismi genetici. Uno, diciamo, conosciuto da lunghissimo tempo è quello dei gruppi sanguigni nell'uomo.
1: Certo.
2: I gruppi sanguigni nell'uomo già sono un polimorfismo, poi non solo del gruppo AB0, ma tutti gli altri gruppi, l'immunologia, poi ne abbiamo una quantità anche difficile.
1: Ma credo che ogni carattere che oggi viene esaminato negli organismi superiori si trova questa regola.
2: Che ci sono delle alleli diversi che danno delle proteine leggermente diverse. Allora, studiando la frequenza di questi alleli e quindi la frequenza di queste proteine in popolazioni, e alcuni sono molto rari, altri sono più frequenti, altri sono addirittura di una frequenza quasi totale, e allora si può studiare perlomeno se la frequenza di questi alleli è soggetta ad una selezione, cioè se alcuni di questi alleli sono più favorevoli in un determinato ambiente che non altri.
1: Cioè una certa versione del gene che fa sempre la stessa cosa, però è più premiata dalla selezione naturale che non altre.
2: In determinato ambiente, perché certo. La selezione naturale va sempre considerata in relazione all'ambiente.
1: Naturale, premiata nel senso in quelle condizioni.
2: Certo, non è che si può parlare di così genericamente di selezione naturale, no, la selezione opera certo, in quel determinato certo, ambiente certo, condizionata certo. Da quel determinato ambiente.
1: Beh, noi conosciamo parecchie situazioni in cui sembra un paradosso, no? Quello che sembra peggio invece è meglio
2: per esempio,
1: hai studiato il caso
2: della
1: microcitemia.
2: La microcitemia, certo. È diffusa nelle zone dove c'è stata per lungo tempo un'endemia malarica, perché questo gene, che in fondo è un gene sfavorevole,
1: certo,
2: tant'è vero che
1: allo stato
2: omozigote determina addirittura gravissimi
1: guai, una malattia mortale,
2: e invece è molto frequente nelle zone di endemia malarica. Perché? Perché gli individui eterozigoti, cioè che hanno questo gene e uno accanto ad uno normale, sono per così dire difesi.
1: Il plasmodio malaria, il parassita malaria non entra in questi globuli rossi,
2: pare
1: c'entra difficilmente,
2: si trova male, non si
1: ecco, quindi
2: è un caso proprio tipico,
1: un caso che sarebbe considerato inferiore invece che predomina condizioni, ma credo che ne conosciamo tantissimi
2: di questi anche. Se ne conoscono moltissimi anche negli animali eccetera e nelle piante, e quindi siamo adesso a questo livello di avere una possibilità di indagine molto più vasta di quella che avevamo soltanto anche un paio di decenni fa, su questo punto fondamentale che è la variabilità, che è la base fondamentale dell'evoluzione. Con tutto ciò non è che possediamo ancora tutto lo spettro della possibile variabilità genetica.
1: C'è
2: tutto il problema dei geni regolatori. Questi geni di cui si parla producono delle proteine, degli enzimi, si chiamano appunto le proteine
1: regolatrici, diciamo.
2: Sostanziali, eccetera. Poi ci sono altri settori ampi del genoma, del DNA, che sono ancora praticamente sconosciuti.
1: Ecco, qui si apre un punto molto importante, pare Montanetti, che adesso diciamo credo che sia l'argomento maggiore discussione, cioè c'è un punto che è stato di cui si è arricchita la teoria dell'evoluzione. Una volta, fino in fondo a pochi anni fa, si pensava all'evoluzione come a una progressiva complicazione delle forme viventi attraverso la combinazione, diciamo, la simbiosi di un numero sempre maggiore di geni, quindi diciamo sempre più geni, un genoma sempre più complicato e quindi un animale sempre più complicato. Quindi complicazione progressiva sulla base di un aumento della complessità genetica, come diciamo, mettere insieme più elementi di prima. E adesso invece si pensa, oltre che a questo naturalmente, questo è un meccanismo ovvio, a un'evoluzione dello stesso gene, e questo mi sembra una grossa novità. Cioè adesso che abbiamo imparato a conoscere i geni dei virus, dei batteri, degli insetti e dei mammiferi, per esempio, ecco, per fare un quadro diciamo abbastanza completo di quello che possono essere i livelli strutturali del gene, si vede che i geni di questi organismi sono progressivamente più complicati, che non sono tutti uguali dal punto di vista della complicazione. Sono tutti fondati sul DNA, tutti fondati sul codice genetico che è uguale per tutti, eccetera. Però certo, per esempio, hai visto il gene dei mammiferi, può essere un gene straordinariamente complicato, gene come quello per esempio o albumina anche negli uccelli, per esempio, ecco, questi geni.
2: Questa è una scoperta ultima di questi ultimi anni, proprio 2 o 3 anni fa. Quella gene che noi concepivamo come una catena continua di DNA,
1: esatto, è vero, ininterrotta,
2: costituita da tante triplette di nucleotidi, di basi, eccetera, e pensavamo che fosse tutta quanta trascritta in continuazione. Adesso invece ci sono state delle osservazioni, delle scoperte per cui questo gene non è continuo, cioè delle zone, i cosiddetti introni,
1: che non vengono letti,
2: e altri invece che...
1: Ecco, la genovina c'ha ben 8 introni, cioè effettivamente questo è un gene enormemente complicato. Ecco, per esempio questo tipo di complicazione nei batteri non lo troviamo. Che vuol dire che il gene si è evoluto. Del resto noi non siamo sorpresi adesso a posteriori all'idea che il gene stesso si evolva, perché è una struttura anche il gene, e come tutte le altre strutture può evolversi. Però questo mi sembra effettivamente un aspetto fondamentale.
2: È un punto molto importante sul quale si sta indagando. pagando proprio.
1: È la
2: adesso,
1: cosa più
2: diciamo,
1: interessante di questo.
2: È una delle cose, più interessanti, ce ne sono molte. E questo, sai, molte volte il pubblico così non particolarmente addentro in questi problemi crede che la scienza porti la soluzione di tutto.
1: Una volta per tutte.
2: Una volta per tutte. Crede anche che, per esempio, il problema dell'evoluzione si possa risolvere così con una formuletta semplice. E non è così. La certo. Scienza è sempre in cammino, è sempre in via di sviluppo.
1: Quindi abbiamo idee sempre nuove.
2: E ci sono sempre delle sorprese, sempre delle cose nuove. Quando si va avanti si vede anche che non è concepibile per un processo così complesso come l'evoluzione di trovare una semplice formuletta che dia la spiegazione
1: sì,
2: di tutto.
1: Poi l'evoluzione è un settore così, diciamo, particolarmente complesso, per la verità riguarda tutti gli esseri viventi,
2: la sterminata varietà e la complessità enorme di ciascuno di essi. Quindi anche per quello che riguarda l'evoluzione evidentemente ci sono stati dei passi diversi, ci sono dei canali diversi nei quali si sviluppa, per esempio c'è il fatto dato del paleontologico, alcuni gruppi di organismi si sono evoluti molto rapidamente, sempre in termini geologici, altri sono rimasti immutati da moltissimi anni, perché non lo sappiamo, è difficile dirlo, dobbiamo anche fare una diciamo dichiarazione di umiltà.
1: Certo.
2: Molte cose le sappiamo, le stiamo studiando, eccetera.
1: A parte sempre il problema dell'origine, poi, che è anche grande problema insoluto, anche dell'evoluzione, anche certo. Se sono fatti progressi, però ancora sostanzialmente.
2: Ancora non c'è.
1: Senti, in questi ultimi 2-3 minuti che ancora ci restano, forse conviene di puntualizzare bene, diciamo, un punto che è rimasto quasi non discusso, quasi scontato, ma che tuttavia non è completamente scontato. Cioè, la posizione della coscienza religiosa di fronte all'evoluzione, diciamo, no? Questo è stato uno dei temi di grandissimo contrasto in questo campo. Come mai poi, quietamente, pare che il problema non esista più?
2: Ma non direi.
1: Ecco, no, tu che pensi a questo?
2: Ma rimasto? Io, dal punto di vista...
1: Perché no, noi vediamo oggi, insomma, il mondo religioso non ha più contrasti, nel senso accetta senza troppe difficoltà.
2: Non è detto.
1: Nelle scuole queste cose si insegnano dappertutto.
2: Non è detto. Guarda che in America...
1: parliamo in Italia.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Ma anche, anche in Italia, per dire in America che noi sì. Consideriamo come un paese molto evoluto, eccetera, c'è una violenta in alcuni casi ostilità. Azione, ostilità contro l'evoluzione. Qui da noi la cosa è un po' sopita, però insomma c'è sempre.
1: Ma sai, in America ci sono tante sette religiose, tante confessioni.
2: Sono i fondamentalisti.
1: Quindi c'è sempre da aspettarsi di tutto. Ma in Italia, dove abbiamo un'autorità religiosa, diciamo, che ha il suo
2: certo.
1: Diciamo così, la sua solidità e così via, sembra che insomma si sia pacificata a questo riguardo.
2: Beh. Io non so.
1: Tu dici che è una pausa, che cosa dici?
2: No,
1: una
2: pausa,
1: io non credo.
2: No. Beh, insomma, se tu leggi i libri, per esempio, fatti, non so, del sacerdote Marcozzi, eccetera,
1: sì.
2: E loro vedono,
1: è un po' vecchi, però,
2: vedono l'evoluzione, beh, ma insomma, loro vedono l'evoluzione come un'evoluzione programmata, che ha avuto come fine la creazione dell'uomo, e poi quella che è, diciamo, il problema fondamentale della religione, cioè l'anima immortale,
1: eccetera,
2: è quello lì, loro ammettono che sia un intervento divino diretto.
1: Né Darwin né nessun biologo ha mai voluto discutere dell'origine dell'anima. Questo. Senti, contanti, qui questa abbiamo aperto anzi, diciamo così, un argomento che meriterebbe di per sé un'analisi, diciamo, storica.
2: Ci vorrebbe anche
1: la persona, l'interlocutore adatto. Ecco, purtroppo il nostro tempo è scaduto, mi pare che abbiamo detto tutto l'essenziale, quindi io ti ringrazio vivamente anche a nome di chi ci ha ascoltato e insieme con te ringrazio anche i nostri ascoltatori.
2: Grazie.
1: Arrivederci, buonasera.
3: Ancora una puntata di Appuntamento con la Scienza contenuta in Archimede. Interveniva il genetista e biologo Giuseppe Montalenti, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza Università di Roma ha intitolato a Montalenti una delle sue aule, dove spesso fa lezione un altro genetista, Beniamino Trombetta, oggi nostro ospite. Trombetta, abbiamo sentito Montalenti dire che il problema del meccanismo dell'evoluzione è ancora aperto. Quanto lo è ancora oggi, a 44 anni da quelle parole?
4: Lo è molto. Questo è un problema annoso perché l'evoluzione è una realtà. Dobbiamo capire qual è il meccanismo. Darwin ha proposto un meccanismo. E nel corso del tempo però ne sono stati proposti altri, ad oggi validi. Ad esempio, Il professor Montalenti cita il matematico e genetista Kimura, che ha elaborato quella che si chiama teoria neutrale dell'evoluzione. Senza assolutamente negare il darwinismo, lui si è accorto, e adesso noi sappiamo che è così, che ci sono molte mutazioni che non sono soggette all'azione della selezione naturale. Ci sono degli aneddoti molto divertenti, perché a lungo la comunità, diciamo, di genetisti di popolazione era divisa tra neutralisti che seguivano al 100% la teoria di Kimura e selezionisti che negavano la teoria di Kimura e abbracciavano la selezione naturale, e litigavano ferocemente ai congressi, quasi arrivavano alle mani. C'è stata una soluzione, però. La soluzione venne dalla moglie di Kimura, che elaborò la teoria quasi neutrale e riuscì a unire sia la teoria neutralista del marito che la teoria della selezione naturale di Darwin, con una formulazione matematica bellissima che è riuscita, diciamo, a mettere pace tra le due idee.
3: Montalenti cita la teoria delle saltazioni, che poi è stata abbandonata.
4: Anche se in alcune situazioni particolari viene considerata ancora possibile, ci sono dei cambiamenti a livello del genoma che permettono questi salti. Però, come dice anche il professor Montalenti, ora sappiamo dall'analisi dei polimorfismi biochimici, che successivamente è diventata analisi dei polimorfismi genetici, che c'è una grandissima diversità e che questa diversità è continua. Lo studio di questa diversità ci ha permesso di capire anche nell'uomo come la specie umana si è evoluta e come è cambiata nel tempo. Ad esempio, cosa molto interessante, noi adesso sappiamo che ci sono stati degli incroci tra l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens molti e molti anni fa, e tuttora noi portiamo nel nostro genoma un po' del DNA neandertaliano.
3: Beniamino Trombetta, lei ha detto oggi sappiamo. Siamo in chiusura e le chiedo: cosa saprete, sapremo domani? Qual è il passo avanti che presto faremo grazie ai vostri studi?
4: Beh, dal mio punto di vista posso dire che sapremo sicuramente la struttura, conosceremo sicuramente la struttura dei cromosomi in maniera molto più dettagliata, con tutto quello che ci aiuterà a scoprire. Avremo sempre maggiori informazioni su quella che è la storia dell'uomo.
3: E questo ci permetterà di?
4: Beh, questo dipende un po' dall'immaginazione umana intanto. Ricordo che ad esempio il premio Nobel per la medicina è andato a Svante Paabo per i suoi studi sull'evoluzione umana. Questo cosa significa? Significa che l'evoluzione ci permette di dare delle interpretazioni e ci permette di fare delle previsioni riguardo a quello che sarà il futuro. Potremmo studiare l'evoluzione umana, l'evoluzione delle malattie, per cercare di prevedere l'insorgenza delle malattie e capire come agire.
3: Buon lavoro a Beniamino Trombetta.
4: Grazie a lei.
3: E grazie a chi ci ha seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima!

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La morte di Leopardi, di Raul Lunardi. Regia di Carlo Di Stefano.
1: Troppo felice e lieta, nostra misera sorte parve lassù. Se il giovanile stato, dove ogni ben di mille pene è frutto, durasse tutto della vita il corso. Troppo mite decreto, quel che sentenzia ogni animale a morte. S'anco la mezza via, lor non si desse in pria della terribil morte, assai più dura. D'intelletti immortali degno trovato, estremo di tutti i mali, ritrovarli eterni, la vecchiezza, ove fosse incolume il desio, la speme estinta, secche le fonti del piacer, le pene maggiori sempre, e non più dato il bene.
2: Signore misericordia.
3: La città è tutta attraversata da queste grida. Lunghe processioni di penitenti, di preti, di frati si riversano nelle chiese o portano immagini sacre per le strade. Le scuole sono chiuse, i negozi deserti, chi può fugge in campagna. I poveri sono accalcati nei bassi. I luoghi dove l'epidemia è stata più virulenta sono contrassegnati da una croce. L'unico suono che si ode è il tintinnio del campanellino del prete che porta il viatico ai moribondi. Il giovane De Santis è venuto al giornale a chiamarmi. Anche il conte Leopardi sta morendo. Non si sa ancora la natura del male. Non ce n'era uno che egli non ne avesse, ma dati i tempi. Il conte Leopardi non è che avesse molti amici a Napoli, all'infuori dei giovani. La polemica con i progressisti napoletani per i suoi ultimi lavori satirici, I nuovi credenti e La batra comiomachia, non potevano servire che ad allenarli maggiormente le simpatie degli intellettuali napoletani che vi vengono derisi. Nell'attesa che venga il dottore si sentono i soliti mormorii delle camere dei malati, l'ansimare del poeta che fa difficoltà a respirare. L'uno o l'altro dei servitori esce ogni tanto dalla camera per rientrarvi subito dopo. Sono soprattutto sali o altri eccitanti che vengono portati al malato per farlo riprendere, o panni asciutti per tergergli il sudore che gli cola sul viso abbondantissimo. La sorella del dottor Ranieri, donna Paolina, non lo lascia mai. Ecco il dottor Ranieri di ritorno dall'aver chiamato il medico. Dunque, dottor Antonio.
4: Posso assicurarvi, non è colera. Vengo da casa del professor Mannella, che tra poco sarà qui. Voglia il cielo che il mio amico non debba morire di quel male orribile che tanto lo spaventava, specie dopo la notizia della morte avvenuta a Siracusa del suo giovane amico, il poeta tedesco von Platen. Per quanto egli abbia invocato sempre la morte, pure in questi tempi, a vedersela sempre intorno, si direbbe che l'abbia temuta. Non si può chiamare bella e pietosa, come egli era solito dire, la morte che ora è in agguato a Napoli. Sapete, sorella Paolina, disse un giorno, che mi accade una strana cosa. In questi giorni la morte non mi appare più con quei colori di poesia che aveva per me una volta. Le seduzioni del suo volto, del suo sguardo, del suo sorriso non mi ammaliano più. Pensando alla mia prossima distruzione, mi sembra di vedermi disteso in un fosso dove la moltitudine dei ribaldi e degli sciocchi mi venga a ballare sul ventre.
3: Ma cosa è accaduto? Volete raccontarmi?
4: Era già scodellata la minestra ed egli, postosi a sedere a messa più gaio del solito, tolte due o tre cucchiaiate, chiese a mia sorella un'abbondante limonata gelata. Paolina gliene fece portare una doppia. impensieriti non della stranezza della granita in mezzo al brodo, che di altrettanto ne faceva dovizia, ma della prova del brodo ritentata invano, gli sedemmo accanto entrambi per confortarlo. Quando, rivoltosi a me, mi sento un pochino crescere l'asma, che così insisteva a chiamare i sintomi del suo male. Si potrebbe chiamare il dottore, perché no, gli risposi, andrò io di persona. Credo che, malgrado tutti gli sforzi, doveva trasparire dal viso il mio turbamento, perché mi guardò scherzando e sorrise, dicendo della lunga vita che era riservata agli asmatici.
1: S'era deciso, dietro le nostre insistenze, a trasferirsi nell'aria balsamica della campagna di Torre del Greco e, fattosi beffe del latte d'asina che il professor Mannella gli aveva prescritto e della dieta, che nelle idropisie deve essere rigorosissima, quel giorno stesso della partenza, oltre l'abbondante colazione di cioccolata, aveva desiderato che gli si recasse da desinare, mentre ci attendeva già la carrozza che doveva recarci in villa, dove si proponeva di cenare verso le 4 o le 5 della mattina seguente, prima della quale ora non era stato mai possibile di ridurlo nel letto.
0: Il dottore, presto!
4: Eccolo. Si veste e viene.
0: Occorre fare presto. Malgrado le nostre caldissime preghiere, 3 volte si è voluto levare dal letto, così ancora vestito com'era, e 3 volte si è voluto rimettere a mensa per desinare. Ma ogni volta, ai primi sorsi, è stato costretto di smettere di riappressarsi a letto. Ma ecco il dottore, finalmente.
3: Professore, è certo dunque che non si tratti di colera?
5: Direi certamente di no. Ma di questi tempi, con il morbo che da febbraio ha ripreso ad infuriare con più violenza, i morti ci contano a decine ogni giorno. Ognuno che si ammali è naturalmente sospetto. Quella che Leopardi si ostina a chiamare asma nervosa, per ingannare se stesso, è in realtà una congestione cardiaca cronica provocata dalla deformità del torace sui polmoni e sul cuore. Temo si tratti proprio di un collasso cardiaco, che è la morte tipica dei gobbi.
3: Mentre il professore, seguito dal dottor Ranieri e dalla sorella, entrano, e non mi è possibile naturalmente seguirli, posso vedere ciò che avviene nella stanza da uno spiraglio della porta rimasta aperta. Il malato ha ancora la forza di sorridere al dottore e di scherzare sul suo male, sulle prescrizioni di latte d'asina e sul mal di nervi, la certezza di mitigarlo con il cibo, il desiderio di volersi alzare per andare in villa, e tutto con un parlare sommesso, la grande testa infossata, il volto bianco e un sorriso dolcissimo. Ma ecco la scena improvvisamente cambiare. Il dottore chiama in disparte l'amico Ranieri, che corre verso di me con un servo, al quale raccomanda sottovoce perché il malato non senta.
5: Correte presto al vicino convento degli Agostiniani Scalzi per un prete.
3: Poi il dottore ritorna al letto del malato, il quale, come sovrappensiero, preso da un improvviso infausto stupore, mentre Paolina gli tiene il capo asciugandogli il sudore, guarda fisso l'amico e gli dice, sospirando: io non ti vedo più. Il conte Leopardi, il poeta della Ginestra, sta morendo, come avete inteso, nella stanza accanto a quella a cui parlo. Il nobiluomo Ranieri, l'amicissimo del poeta, come egli stesso ama chiamarsi, gli è accanto con la sorella Paolina, mentre il servo è corso al convento degli Agostiniani Scalzi a chiamare il frate, che dovrebbe arrivare a momenti, ma non in tempo, probabilmente, per potergli somministrare l'estrema unzione. Né si può dire se egli, essendo cosciente, l'avrebbe richiesta. Se morirà o no da cristiano sarà una questione che terrà occupati molti studiosi e estimatori nei prossimi anni, data la grandezza dell'uomo e i suoi comportamenti in proposito molto controversi. Soprattutto, chi si incaricherà di tornare su questo spinoso argomento, in realtà non del tutto chiaro nemmeno a noi che stiamo assistendo al suo trapasso, sarà la famiglia, che è molto cattolica, come si sa, con la quale però il Leopardi aveva, a quanto si dice, rapporti molto freddi anche per questo. Vengono in mente alcuni tra gli ultimi versi del poeta.
1: Morte ti chiama al cominciar del giorno, l'ultimo istante.
3: anche probabile che negli ultimi tempi egli stesse ritornando alla religione degli avi e si opponesse soltanto alla maniera con cui alcuni sfruttavano la credulità umana.
6: È peraltro fatale, egli disse un giorno a mio fratello, che Leibniz, Newton, Colombo, Petrarca, Tasso avessero fede nella religione cristiana e che noi non possiamo per nessun verso acquietarci le dottrine della Chiesa.
4: Sicuro che sarebbe meglio poter credere, ma se non possiamo perché ripugna alla ragione, qual colpa è la nostra?
6: Aveva risposto mio fratello, al che Leopardi, ma perché la ragione di Leibniz, Newton, di Colombo non era ripugnante come la nostra?
3: Forse questo dialogo che ci è stato riproposto potrebbe rispondere all'interrogativo che ci siamo posti e che anche voi in questo momento forse vi ponete, sapendo come egli, fino agli ultimi scritti, abbia negato tutto e abbia parlato, più che del Dio cristiano misericordioso, del brutto poter che ascoso a comun danno impera e l'infinita vanità del tutto. L'amico Ranieri e la sorella Paolina, accanto al suo

0: che vi è una venerazione per lui a cui si unisce la servitù. Il professor Mannella è voluto rimanere anche egli accanto al malato. Veramente si direbbe che in quel corpo così gracile, deforme, in quella fronte grande, bianchissima, e in quel volto si nasconda una forza dolcissima che affascina, come del resto è di tanti versi.
1: Sovra campagne inargentate ed acque.
0: È giunto il padre Felice da Sant'Agostino. Tocca e ritocca il polso e il cuore dei leopardi. L'amico Ranieri, stravolto, dimentica le sue stesse idee atee e chiede al frate di accompagnare religiosamente il passaggio di quell'anima. Ma l'anima di Leopardi è già trapassata.

0: non resta che recitare le preghiere dei morti.
1: Il frate detta il certificato di morte.
0: Si certifica al signor parroco qualmente istantaneamente è passato a miglior vita il conte Giacomo Leopardi di Recanati, al quale ho prestato l'ultima prece dei morti. Ciò dovevo e non altro. Padre Felice di Sant'Agostino, agostiniano scalzo, addì 14 giugno 1837.
1: Gli sarà difficile evitare il camposanto dei colorosi?
2: No, potete dire che cercherò di evitargli in ogni modo la fossa comune. Ha cantato e invocato sempre la morte, che ponesse termine ai suoi mali e a quelli del genere umano. Ma nessuno ne ha avuto come lui più paura alla fine e più ha temuto di essere confuso con i colorosi. Sembrava che lo presentisse. Pochi giorni fa, parlandone con mia sorella Paolina, dopo aver lavorato tutti e tre assieme alle sue opere, perché egli non aveva più la possibilità di scriverlo ormai personalmente.
1: E la ginestra? E il tramonto della luna? E le tre satire politiche?
2: Non più di tre righe al giorno ne poté scrivere. Il resto lo dettava, a me o a Paolina. Dunque, mentre lavoravamo all'edizione delle sue opere, la sola che approvò per l'editore Lemonnier, disse a Paolina: io ho parlato sempre e solo di morte.
1: Anche d'amore, devo dire.
3: Sì, anche d'amore. Ma quale unico antidoto alla morte? Unico ristoro ai mali che la natura matrigna ci ha dato nascendo. Ma ora, morto, ci disse, mi sembra di sentire sulla mia testa, nella fossa, i piedi di tutti i passanti.
1: Sempre allegro, non c'è che dire.
3: Ciò che è peggio è che solo per questo lo ricorderanno. E non per la dolcezza e serenità dei suoi versi. Non per avere amato come pochi altri la vita che gli è stata così nemica. Ha sofferto come pochi uomini hanno sofferto. E non solo questo, ma praticamente quasi in miseria, in lotta, continuamente con cambiali e creditori.
1: Volete perciò dire per i nostri ascoltatori chi era, in poche parole?
2: Era un grande poeta. Un grande filosofo morale e un grande letterato, ma era soprattutto uno che aveva capito tutto.
1: Tutto che cosa? Siate chiaro, non tutti possono capire se parlate così per sottintesi.
2: Tutto quello che gli uomini si ostinano a non voler vedere. Che la vita è un'illusione e l'illusione è essa stessa il solo scopo e la sola ragione della vita.
3: Sovra campagne inargentate ed acque, infralonde tranquille, e rami e siepi e collinette e ville, scende la luna e si scolora il mondo.
2: Già, i posteri non lo ricorderanno per versi come questi, ma perché era gobbo, un ranavuotolo.
1: Un ranavuotolo?
2: Appunto, era l'espressione

0: cui lo chiamavano per canzonarlo gli intellettuali, scrittori ed artisti napoletani che frequentavano il caffè di Piazza San Ferdinando. Un ranocchio. Essi non lo amavano ed egli non li amava. Li diceva ipocriti.
1: È morto proprio di giugno, il mese delle ginestre. La carrozza di Danzica, il cocchiere che avrebbe dovuto condurlo in villa per sfuggire il colera, è ancora davanti al portone. E in questo momento si sente che se ne sta lentamente andando. Gli zoccoli del cavallo sul selciato ci ricordano un'altra carrozza di Recanati che partiva portando via il suo primo amore. E sembrano i passi stessi del cavallo del suo funerale. Era la carrozza che avrebbe dovuto portarlo invece a rivedere il Vesuvio fiorito di ginestre.
2: Qui, sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, ove null'altro alberga arbor né fiore, i tuoi cespi odorosi intorno spandi, solitaria ginestra, contenta dei deserti.
1: La curiosità del mondo si appunterà sull'uomo che adesso non è più e non su quei versi che invece non moriranno, con cui si tormenterà inutilmente la gioventù nelle scuole. Mentre il nobiluomo Ranieri ha l'amabilità di parlare pur in tanto dolore che gli si legge in viso e si esterna continuamente in lacrime, e mentre tutto un correre e un piangere e amici che arrivano, parenti del dottor Ranieri, l'amicissimo greco Margaris, il poeta Poerio, il marchese Puoti con i suoi allievi, e mentre qualche creditore si presenta discretamente a chiedere notizie, i fedeli domestici Pasquale e Francesco sono intorno al corpo per lavarlo e vestirlo per la sepoltura. Il cattivo odore arriva fin qua. Egli non aveva, a quanto sembra, molta cura della sua persona. La signorina Paolina, che s'affanna a trovargli un po' di biancheria pulita per rivestirlo, è da quella tolta che viene questo strano odore di sporco, e discute sull'abito da mettergli che sembra ne abbia uno solo decente che portava giornalmente. Qualche creditore, abbiamo detto, già batte alla porta. Le loro facce sono inequivocabili. Ecco però arrivare anche qualche personalità straniera. È il cavaliere Bunsen, ambasciatore di Prussia presso re Ferdinando, amicissimo del poeta e umanista egli stesso. C'è anche un giovane poeta tedesco. Ma c'è qualche figuro meno chiaro, ancora mandato dalla polizia. Una buona occasione per vedere quali tipi di liberali e framassoni possono trovarvisi. E vi giunge qualche gesuita ad accertarsi che la sua anima sia stata strappata a Satana. Nonostante i rischi del colera, i suoi veri amici non hanno voluto mancare di rendere omaggio alla sua salma. Dallo stupore generale esce improvvisamente piangendo e gridando il Ranieri, che quasi voglia recitare un'orazione funebre. Non si capisce più se è esagitato o addolorato. Prende a dire:
3: quest'uomo, degno per tutte le parti d'un secolo migliore, fu grandissimo e facilmente unico per la modestia e l'innocenza dei costumi. Si porta intatto nel sepolcro il fiore della sua verginità. E per questo medesimo amò due volte, benché senza speranza, come mai nessuno uomo aveva amato sulla terra. Giusto, umano, liberale, magnanimo e lealissimo. S'immaginò da principio che gli uomini fossero in tutto buoni. Tradito e disingannato del soverchio che ne aveva sperato, concluse da ultimo che erano in tutto cattivi. E solo la prematura morte l'impedì di giungere a quella terza e riposata disposizione d'animo, per la quale avrebbe stimato gli uomini quel che veramente sono. Né in tutto cattivi, né in tutto buoni.
1: Per desiderio del signor Ranieri è stato convocato un imbalsamatore per ritardare la decomposizione del cadavere e lo scultore Angelini per modellare la maschera del volto. È un bel cesto di triglie e calamari al parroco di San Vitale di Fuorigrotta per il funerale. Ranieri ha ottenuto dall'amico marchese di Pietracolle e dal ministro del Carretto che la salma non sia sepolta nel cimitero dei Colerosi, ma nella chiesetta di San Vitale.
2: Or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo che eterno io mi credei. Perì, ben sento, in noi di cari inganni, nonché la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra. Amaro è noia la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo. T'acqueta ormai, dispera l'ultima volta. Al gener nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te, la natura, il brutto poter che ascoso a comun danno impera, e l'infinita vanità del tutto.
4: Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La morte di Leopardi, di Raul Lunardi. Hanno partecipato gli attori Angela Baggi, Gastone Bartolucci, Pietro Biondi, Orazio Orlando, Marco Tulli. Regia di Carlo Di Stefano.

verità, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto?

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando

comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech & Tech in giallo con il commissario Montalbano nella forma dell'acqua. Il ciclo curato da Giacinto De Caro rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata e sullo sfondo i tanti paesaggi e i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Niccolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio, nella Mannara, una vecchia fornace, due netturbini ritrovano il cadavere dell'ingegner Luparello all'interno della sua auto. Si pensa subito a una morte naturale dopo un amplesso con una prostituta. A Montalbano qualcosa non torna e proprio per questo decide di non chiudere subito il caso, ma di investigare. Il commissario, dopo aver interrogato i due netturbini e la moglie della vittima, ha come sospettato principale la svedese Ingrid Sjöström, ma grazie alla sua collaborazione scoprirà che Rizzo, l'avvocato dell'ingegner Luparello, stava cercando di incastrarla.

0: Opi! Lo sai che ti dico? Il nostro capo squadra, quello stronzo di Pecorilla. E magari un cornuto.
1: Grandissimo.
0: Quello ci odia perché siamo diplomati, hai capito?
1: Ma per forza, è riuscito a prendere la terza media a 40 anni solo pagando.
0: E noi che siamo diplomati geometri ci vanno a pulire questo posto schifoso.
1: Cornuto.
0: Grandissimo. Guarda che c'è.
1: Senti, ma Piccinetto come sta?
0: Ah, come sta, Pepino? Sempre lo stesso. Di giorno pare che la febbre scende, di notte ritorna a salire. 39,5. Poverana, ma sta patendo. Non fa altro che piangere.
1: Ma non ti preoccupare, cose di bambini sono. Poi passa.
0: Non passa, Pino, non passa. È un anno che giro ospedale qua attorno. Niente, me lo devo portare lontano da questo paese, dove nessuno capisce niente. C'è bisogno di un dottore bravo. Ma come si fa? Ci vogliono i piccioli, tanti piccioli. Va bene, va. Io comincio qua e tu cominci laggiù.

0: Grazie! E ora lei!
1: Oh, e corri!
0: Arrivo! Che c'è?
1: Guardala!

0: Lasciami fare. Marie, è morto. Lo riconosci chi è? Mi pare di starmi facendo una sauna. Ora una botta fredda, ora una botta cauda. Allora che facciamo? Ma avvisiamo l'onorevole Cusumano o no?
1: Aspetta, aspetta, pensiamoci un attimo. Scusa, tanto tu, tanto io. Sappiamo che l'onorevole è un pupo nelle mani dell'ingegnere Luparello. E invece è... Anzi, era tutto. Morto Luparello, Cusumano non è noto.
0: Vero, eh? Che ci chiamava a fare? E allora?
1: Allora niente.
0: Rizzo. Rizzo? Io a quello non lo conosco.
2: E manco io.

0: L'avvocato Rizzo?
1: Sì, sono io.
0: Scusasse, avvocato, se la disturbo allora che è. Ma abbiamo trovato l'ingegnere Luvarello. A noi ci pare molto.
1: E perché lo venite a contare a me?
0: Come? Lei non è il suo migliore amico?
1: Vi ringrazio, ma prima di tutto è necessario che facciate il vostro dovere. Buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, Fazio sono, commissario. Abbiamo un cliente.
0: E chi è?
1: No, veramente ancora non lo sappiamo.
0: Come l'hanno ammazzato?
2: No, non sappiamo neanche questo. A dire il vero non sappiamo neanche se è stato ammazzato.
0: Fazio, ma fammi capire, tu mi chiami senza sapere una minchia.
1: Lo so, commissario. Chi l'ha trovato?
2: Due monnezzare alla Mannara dentro un'automobile.
0: Ma mi mia gelo, non c'è.
2: No, commissario, è ancora in ferie.
0: Ancora? Doveva tornare stamattina.
2: Lo so, commissario, doveva tornare stamattina, però poi ha avuto un
1: contrattempo.
0: Va bene, se senti, arrivo, tu intanto chiama Montelusa, di alla scientifica di venire.
1: Chiama anche il giudice Lo Bianco.
2: Va bene, commissario.
0: Livia, devo andare.
3: Fammi indovinare. Devi lavorare anche questo weekend, giusto?
0: No, ma che dici?
3: Salvo, vogliamo fare una scommessa?
0: Dai, Livia, non fare la catastrofica. Vado a vedere che è successo e torno.
4: Mm.

0: che non ci sono i giornalisti?
1: Li ho voluti io.
0: Che questa volta ti sparano che gli hai fatto bucare una notizia così.
2: Buongiorno commissario.
1: Buongiorno, si fa per dire.
0: Ma lo sai chi è morto?
1: No, chi è?
0: L'ingegnere Luparello.
1: Sì.
0: Ma lo sai com'è morto?
1: No, non lo so, Iacomo, non lo so, non lo voglio sapere, lo voglio vedere da me, posso?
3: Ah. Buongiorno dottore.
4: Buongiorno.
3: Com'è morto?
4: Guardi lei. Allora, è evidente, no? Lo sapeva che l'ingegnere era stato operato al cuore a Londra di recente?
1: No.
4: Gli avevano messo due bypass.
1: Ah, sinceramente non lo sapevo. L'avevo visto in televisione giorni fa, me la sembrava in ottima forma.
4: Voleva comparire in forma. In politica sono così, come i cani. Appena sanno che non puoi difenderti, ti azzannano. Quello che è successo qui è evidente. L'ingegnere si è voluto passare un capriccio e c'è rimasto. Non lo convinco?
1: No.
4: Perché?
1: Sinceramente non lo so nemmeno io. Senta, quanto mi dai i risultati dell'autopsia? Domani?
4: Domani? Ma vuole scherzare? Prima dell'ingegnere c'è quella picciotta di 20 anni che hanno trovato nella discarica. Poi c'è Fofo Greco che hanno trovato...
1: Parliamoci chiaro, quando mi fa avere questi risultati?
4: Prima che posso.
1: Va bene. Grazie, dottore. Arrivederci.
4: Se intanto non mi fanno correre a dritte e a mangina a vedere altri morti.
0: Salvo, è per te il giudice Lo Bianco.
1: Ah, grazie. Pronto, signor giudice, Montalbano sono.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ma è proprio vero che è morto l'ingegnere Luparello?
1: Sì, pare proprio di sì.
5: Allora senta, da quello che mi ha detto io tutto il corpo può essere rimosso. Prima ci sbrighiamo meglio. La saluto e mi raccomando,

0: di uno dei più importanti personaggi del nostro panorama politico siciliano. Dopo la brillantissima laurea al Politecnico di Milano, Luparello fece ritorno al paese per potenziare l'attività della famiglia, la nota dinastia di costruttori di Montelusa. Il padre progettò la vecchia stazione ferroviaria, il nonno il palazzo di giustizia. In politica aveva
1: è
0: seguito
1: il tuo morto.
0: Del nonno. In ogni manifestazione, celebrazione o comizio che fosse, appariva al fianco dei maggiorenti del partito, ma sempre un passo indietro, come a significare che lui stava lì per scelta e non per collocazione gerarchica. E così, mantenendosi sempre in secondo piano, era uscito illeso dal terremoto scatenato da alcuni giudici milanesi che aveva sconvolto la classe politica al potere da 50 anni. In poco meno di un anno era diventato l'alfiere del rinnovamento politico nel partito e solo 3 giorni fa era stato eletto a furore di iscritti segretario provinciale.
2: Ho ufficiato più volte a candidarsi alle elezioni politiche o amministrative che fossero. Si era sempre sottratto con nobilissime motivazioni, richiamandosi a quell'umiltà, a quel servire in ombra e in silenzio che sono le qualità proprie del cattolico.
3: Che hanno detto qualcosa di nuovo alla televisione?
1: No, niente.
3: E della collana?
1: Niente, niente.
3: Vado a vedere come sta Piccirillo.
0: Che ha combattuto e lottato sempre per la difesa dei diritti dei suoi amati cittadini. Ricordiamo peraltro che ha sostenuto e affiancato le rivolte studentesche contro la mafia. Ha sempre attaccato e combattuto perché la
3: sta meglio. Sembra che la febbre è calata.
1: Speriamo.
3: Senti, sai che faccio? Io domani mattina me la vado a vendere dai fratelli Siracusa appena apre il negozio.
1: Saro, Saro, noi oggi siamo persone per bene e mica ti puoi andare a vendere una cosa che non è la nostra.
3: E che vuoi che faccio? Che gliela consegni al caposquadra? Quel cornuto dopo 10 minuti se la va a vendere per conto suo.
1: Ma che ti vuoi far sentire da tutto il condominio? Senti, potremmo fare in un'altra maniera. Noi ci teniamo la collana e tu avvisi il tuo caposquadra e se qualcuno se la viene a ripigliare noi gliela diamo.
4: Sì, ma che ci guadagniamo?
1: 10%. Come lo era Luparello? Secondo te a quanto vale?
3: E che ne sai? 10, 15. Ma metti pure che vale 20 milioni. Ti spieghi come facciamo a pagare le cure per nostro figlio con 2 milioni?
1: Ciao.
3: Senti, guarda che facciamo, non diciamo niente a nessuno. Facciamo passare un'altra settimana. Poi se nessuno si presenta, andiamo a impegnare, eh?

Mi scusa se, avvocato, se la disturba l'ora che abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E lo venite a contare a me? No, no, non ho detto così. E perché lo venite a contare a me?

Avvocato Rizzo. Sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo all'ora che è. Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E perché me lo venite a contare a me?

0: Buongiorno.
1: Commissario.
0: Pace su.
1: Sì, sì, è già arrivato.
2: Buongiorno.
3: Allora, se vogliamo organizzare questa festa.
4: Al centralino, cammina.
5: Manco uno che si azzardi a dire come lo abbiamo trovato.
4: Faccio, non fare l'ingenuo, eh.
6: E le gare d'appalto truccate, le tangenti, tutte quelle altre belle cose che hanno fatto insieme all'avvocato Rizzo.
7: Se sai qualcosa, va dal giudice, lo bianco e parla, eh.
6: Commissario, a che serve? Sono voci, cose d'aria, di vento, tutti lo sanno, ma nessuno parla. L'avvocato Rizzo faceva da ponte per Luparello. Al Palazzo di Giustizia di Montelusa ci sta una pila alta così di richiesta di autorizzazione a procedere. Ma chissà dove sono finiti?
7: Faccio, tu ti devi informare, lo sai chi ha progettato e costruito il Palazzo di Giustizia? Il padre Luparello. Pronto, Montalbano sono.
8: Buongiorno, le devo trasmettere dei ringraziamenti.
7: Oh, signor questore, buongiorno. Da parte di chi?
8: Da parte del vescovo e del nostro ministro.
9: Monsignor Teruzzi si è compiaciuto della carità cristiana con cui lei...
8: Ha evitato che giornalisti e

0: fotografi potessero ritrarre e diffondere sconce immagini del cadavere.
1: Io quell'ordine l'ho dato che ancora non sapevo chi fosse il morto, l'avrei fatto per chiunque.
2: Sì, sì, lo so, me l'ha detto Iacomuzzi, ma perché disilludere il santo prelato sulla sua carità cristiana?
0: Pensi che il vescovo ha citato persino Pirandello?
1: Ma no.
0: Ma sì, i sei personaggi. Sai quando il padre dice che uno non può restare per sempre
2: agganciato ad un gesto poco onorevole dopo una vita integerrima a causa di un momentaneo sbaglio?
1: Come a dire che non si può tramandare posto l'immagine dell'ingegnere con i pantaloni momentaneamente calati.
2: Vedo che mi ha capito perfettamente. Comunque, Montalbano, prudenza.
1: Prudenza? E che c'entra la prudenza?
0: Prudenza. Io non lo so, la parola gliela passo para, come l'ho sentita dalla bocca del ministro. La saluto, commissario, mi raccomando, eh?
1: Prudenza.
3: Salvo, ma perché mi hai portato la Mannera? Potevamo rimanere a casa.
1: No, devo controllare una cosa.
3: Ah, è qui che l'hanno trovato, vero? E cosa sei venuto a cercare?
1: Non lo so ancora.
3: E così mi avresti portata qui per cercare quello che volevi senza dare nell'occhio, vero?
1: Sei molto perspicace.
3: E tu sei un gran bastardo.
1: Deve essere andata solo così.
3: Cosa?
1: L'auto di Loparello, quando l'abbiamo trovata, era con il muso da quella parte.
3: Beh, cosa significa?
1: Significa che può essere arrivata solo dalla spiaggia, non da dove siamo arrivati noi, dalla strada.
3: Dalla spiaggia? E come poteva arrivare dalla spiaggia?
1: Non lo so.
3: Va bene, adesso che cosa facciamo?
1: Adesso telefoniamo a Fazio. E poi, siccome domani tu parti, ci andiamo a mangiare le triglie in un ristorantino.
3: E che ne dici se invece ce ne andiamo a casa?
1: Tu preferisci andare a casa?
3: Sì.
1: Sì. Allora andiamo a casa.
4: Mi vuole spiegare dove cavolo si è andato a cacciare? È un'ora che l'aspetto. I suoi uomini qui non sapevano nulla.
1: Ce l'ha con me, dottor Pasquale?
4: Con lei, con l'universo creato ce l'ho.
1: Che le hanno fatto?
4: Ma lei che mi ha messo fretta. Ma dico io, questo Luparello deve avere la precedenza su tutti, anche da morto. E vi scommetto che ha un posto in prima fila anche al cimitero.
1: Quello ci può scommettere, dottore. Prego.
5: Commissario, commissario, il dottore Pasquale voleva vederla.
1: Ci stiamo vedendo, cadavere.
5: Il suo vice, dottor Augello, telefonò per confermare che entrerà nelle ferie il giorno, non ricordo. Gli agenti Galle e Galluzzo trovano stato attualmente assente.
1: Cadavere, ho capito, grazie. Prego, dottore, si accomodi.
6: Allora? Le anticipo quello che le manderò per iscritto. Niente di niente. L'ingegnere è morto per cause naturali, gli è scoppiato il cuore. Per il resto stava bene. Non gli funzionava solo la pompa ed è quello che l'ha fottuto.
1: C'erano altri segni sul corpo?
6: E dico?
1: Non so, ecchimosi, contusioni.
6: Gliel'ho detto, niente.
7: Arrivederci.
6: Ah, scordavo. L'ingegnere è morto, sì. Ma quello per cui era andato in quel posto è riuscito a farlo fino in fondo. Buon per lui.
0: Pronto?
1: Pronto, signor Questore, a Montalbano sono.
0: Mi dica.
1: Senta, la volevo avvertire che ho appena parlato con il dottor Pasquano.
0: Ti risparmi il fiato su tutto, mi ha telefonato Iacomuzzi che mi ha informato. Mi pare una gran bella cosa.
1: Che cosa, mi scusi, non ho capito.
0: Mi pare bello che qualcuno in questa nostra splendida provincia si decida a morire di morte naturale dando il buon esempio.
1: Sì.
0: Ah, mi scordavo, mia moglie si è inventata una nuova ricetta per i polipetti. Viene a cena da noi questo venerdì.
1: I polipetti, signor Questore, con piacere, grazie.
0: Allora l'aspettiamo. Le passo il giudice Lo Bianco. Arrivederci.
1: Sì, grazie.
8: Montalbano?
1: Signor giudice, buongiorno.
8: Iacomuzzi mi ha detto che non c'è nulla di anormale ed io ho già autorizzato l'inumazione.
1: E ancora Iacomuzzi.
8: Lei ha nulla in contrario?
1: No, niente, niente, mi scusi, dicevo tra me e me.
8: Allora posso ritenere il caso chiuso.
1: Mi potrebbe dare ancora 2 giorni di tempo?
8: Perché? Che c'è?
1: Non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo archiviato la cosa di Brescia perché non volevamo andare in fondo alla cosa. Sa, ci vuole poco a fare nascere quest'idea.
8: D'accordo, le concedo 48 ore di tempo.
1: Grazie, signor giudice. Arrivederla.

0: E scende, San Fu. Godiamoci dal bicchiere quest'aria buona. Cecce, come stai?
1: Buono.
0: Tua sorella, come sta?
2: L'ho portata a Barcellona. E lì c'è una clinica specializzata per l'occhio. Mi hanno detto che almeno il destro glielo dovrebbero recuperare.
0: Oh, mi raccomando, quando la senti saluta, non è?
2: Non mancherò. Certo che mi parla sempre di te, È solo un no preferito. Anche po' pace che non sono diventato una persona per bene come te. Anche se stavamo nello stesso banco insieme.
0: Già, tu copiavi e basta.
2: Abbiamo ora, e ora però mi sono preparato bene. Ma puoi interrogare.
0: Quante persone amministra la Mannara?
2: Una centina. C'è Bottanica, Russi di Pario Geno. Più Manuele che sta lì a badare che non succedono a bordello.
0: E che è successo l'altro giorno?
2: Da voi io non c'ero. Ad Anna che stava lì a lavorare. Si è spaventata perché ha visto questa BMW che scendeva dalla parte di Mondolusa a Randa Randoma.
0: Ma un momento, chi è questa Adanna?
2: Una senegalese. E me la sveglia, eh? Mm. Anzi, qua, guarda, io ti ho portato il nome e cognome veri. E anche l'indirizzo, non caso mai tu ci vuoi parlare.
0: Ah, ti ringrazio. E poi che è successo?
2: Adanna ha visto i due nella BMW che ficcavano.
0: Vabbè, che cosa ha visto esattamente?
2: A voi, ma che ti sei scordato come si fa a fottere?
0: Non mi fare perdere tempo, vai avanti.
2: E hanno fatto lei sopra e lui sotto. Poi, quando hanno finito, l'uomo è rimasto al suo posto e la donna si è allontanata lungo il muro di cinta della vecchia fabbrica, verso la strada. Bella femmina, eh? Mm. Alta, bionda, elegante, bossa a sacco. Non era cosa da Mannara. Fra l'altro, la macchina la guidava lei.
0: C'è altro?
2: Sì. Manuele, mio braccio destro, ha visto arrivare la femmina sulla provinciale e prendere il passaggio da un'auto.
0: No, un momento, l'ha vista proprio così, col pollice, per prendere un passaggio, qualcuno che la caricasse.
2: Davvero? Ma come fai?
0: Come fai? Sei proprio uno sbirronato. E è proprio questo il punto.
2: Che Manuele non si fa persuaso, perché la femmina non fece segnale. Però una macchina si è fermata con lo sportello aperto per farla salire. Davvero? Io ti ho detto tutto quello che sono riuscito a sapere sulla faccenda. E te l'ho detto nel mio interesse. Perché per me tu prima finisci le indagini e meglio è.
0: Dai, così poi la gente se ne scorda e tutti torniamo a lavorare tranquilli.
2: Anzi, fammelo andare che adesso alla Mannara siamo proprio in pieno business.
0: No, aspetta un attimo, aspetta. Tu che idea ti sei fatto?
2: Io? Ma lo sbirro sei tu. Ad ogni modo, se proprio lo vuoi sapere. A me la faccenda mi puzza. Diciamo che questa femmina è una buttana d'alto bordo, forestiera. A te pare che il loparello non sapeva dove portarsi.
0: E se invece non lo era?
2: Meno che mai, se la sarebbe portata alla Mannara. E poi, a parte il fatto che nessuno affida una macchina che vale quello che vale una buttana, davvero quella doveva essere una da fare spavento. Una che si fa la calata nel canneto senza problemi. Arriva, fotte, l'ingegnere le muore tra le cosce, lei che fa? Scende, si sistema, chiude lo sportello e se ne va. Ma ti pare normale?
0: Non mi pare normale.
2: Davvero? I pensieri che sono venuti nella testa all'uomo di legge sono precisi ai pensieri che sono venuti a me, uomo di delinquenza. E tu volevi vedere se combaciavano.
0: E ci pigliasti.
2: Difficile che mi sbaglio con te. Saluto.
0: Ciao, Giorgio, ti ringrazio.
2: A proposito, ma lo sai che eri veramente grazioso oggi alla Mannara, mano nella mano con la tua bella? Che hai detto che fate una bella coppia, eh?
0: Gegè, vaffanculo.

0: Fazio, che è successo?
1: No, niente, commissario. Anzi, mi scusi, sono venuto ad aspettarla sotto casa sua.
0: No, ma figurati.
1: Volevo riferirle di una cosa che mi sembra importante.
0: Dimmi.
1: Una cosa che ho raccolto da un collega di Montelusa. Dice, il collega, che un suo informatore gli ha detto che ieri un tale, non meglio identificato, si è fatto tutti i gioiellieri, tutti i Monte di Pegno e tutti i ricettatori della zona per dare un avvertimento. Se qualcuno si presentava per impegnare o vendere un certo gioiello, avrebbero dovuto avvertirlo subito. E dal modo in cui parlava, le persone interpellate hanno capito che era meglio fare come diceva lui.
0: Ma che gioiello?
1: Una collana d'oro massiccio ricoperta di brillanti, roba che si trova sulle bancarelle a 10-15 mila lire. Solo che questa, commissario, è vera e vale svariati milioni. E chi l'ha persa la rivola a tutti i costi.
0: Ho capito, ma perché dovrebbe interessarmi?
1: Ecco, arriviamo al punto, commissario. Perché ad uno dei ricettatori, il tale, ha detto che la collana forse è stata persa alla Mannara nella notte tra domenica e lunedì.
0: Ah.
1: No, dico, commissario, potrebbe essere una coincidenza, però...
0: Vabbè, certo. Vabbè. Dormiamoci sopra, poi ne parliamo domani in ufficio, eh?
1: Va bene, commissario.
0: Ah, Fazio.
1: Sì?
2: Bravo.
1: Dovere, commissario.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Polizia!
1: Oddio, guarda te! Non posso dormire!
2: Cosa vuole?
0: Parlarti. C'hai il permesso di soggiorno?
2: Io il soggiorno non ce l'ho. Lo sai, se tu aspettavi qualche giorno, io non ero più qua. C'è un signore che mi vuole molto bene e mi vuole sposare. È disposto anche a pagare. Ma adesso, se tu mi porti in galera, è tutto finito.

0: Vestiti. Io voglio solo una cosa da te. Se tu mi rispondi con sincerità, io me ne vado e tu ti rimetti a dormire. C'è qualcuno che ti ha chiesto se avevi trovato qualche cosa, la mannara?
1: Oh, sì. C'è il signor Gigi che ci ha chiesto se troviamo un collana d'oro, di portarglielo subito. Anzi, aspetta. C'ho il fotocopia, mi sa. Credo di sì. Ah, sì. Guarda, fotocopia del collana.
0: Ah, sai se l'hanno già trovata?
1: No, anche stanotte l'abbiamo cercato.
0: Vabbè, questa la tengo io, eh. Mettiti a dormire.
1: Ma in galera non ci vado, allora.
0: Come ti chiami?
1: Adana.
0: Adana. Auguri e figli maschi.

0: Signora, sono Gaetano, un amico di Pino.
1: Ah, mio figlio non c'è.
0: Ma come, non ha finito alla Splendor?
1: Ha finito, ma si chiude da un'altra parte.
0: Ah. Senta, signora, potrebbe aprirmi? Gli devo consegnare una busta.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, signora Gaetano. Ecco, questa è la busta. Ma dove se n'è andato quel lazzarone di suo figlio?
2: A Raccadali. Sta provando una commedia di Martoglio. Chi ne che parla di San Giovanni di Collato? Ci piace a me figlio fare teatro.
3: Signora, buongiorno, mi scusi. Mi potrebbe dare un'indicazione?
2: Se posso, certamente.
3: Non abita qua Peppuccio Spatola?
2: Peppuccio Spatola?
3: Sì.
2: No, mai sentito nominare.
3: Ma come? Se sono venuto manco 2 mesi fa ed abitava qua. Adesso ho visto che c'è un altro cognome sulla porta.
2: No, guardi che lei si sbaglia. Qua non c'è stato mai uno Spatola.
3: Ma com'è possibile? Io mi ricordo benissimo. La porta...

0: Avvocato Rizzo, sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo all'ora che è. Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello, ci pare, morto. E perché lo venite a contare a me? Ci pare morto. E perché lo venite a contare a me?
1: Fazio, pigliate la macchina. Torna al commissariato, io poi mi faccio due passi a piedi.
2: Va bene, commissario.

0: Buongiorno, signora Cessaro.
1: Buongiorno, si accomodi. No, torna subito.
0: Ah, ma
1: Venga, venga.
0: Dove è andato?
1: È andato in farmacia ad accattare i medicinali per Piccirito.
0: Ah.
1: Ma torna subito.
0: Ma perché? Che c'ha Piccirito?
1: È malato.
0: Ah.
1: I medici non se lo sanno spiegare.
0: Mi dispiace.
1: Scusi, ma lei chi è?
0: Ah, io sì, sono il ragionier Virduzzo. Lavoro alla Splenda.
1: E che vuole da Saro?
0: Veda, io credo di aver sbagliato per difetto l'ultima busta paga e vorrei vedere la sua busta.
1: Sì, ma non c'è bisogno di aspettare a Saro. La busta gliela posso fare vedere io.
0: Ah.
1: Venisse.
0: Grazie.

0: Αυτά.
1: Σάρο.
0: Ma che vuole?
1: Ragioniere Verduzzo.
0: Ma quale Verduzzo? Questo è il commissario Montalbano, eh.
2: Dove l'avete messa la collana? Quando l'hai trovata?
0: Lunedì mattino presto, la mano.
2: L'hai detto a qualcuno?
0: No, solo a mia moglie.
2: Qualcuno è venuto a spiarti se hai ritrovato una collana così e così?
0: Sì, Filippo De Cosmo, che è l'uomo di Gigi Gullotta.
2: E tu che gli hai detto?
0: Che non l'avevo trovata.
2: E lui ti ha creduto?
0: Sì, mi pare di sì. Ah, ha detto che se la trovavo dovevo consegnargliela senza fare lo stronzo, che la cosa era delicata assai.
2: T'ha promesso qualcosa?
0: Sì, legnate a morte se la trovavo e me la tenevo. 50.000 lire se invece la trovavo e gliela consegnavo.
2: Che ci volevate fare con la collana?
0: La volevamo impegnare, così abbiamo pensato io e mia moglie.
2: Non la volevate vendere?
0: E non era nostra. Ce l'abbiamo pensato come se ce l'avessero prestata. Non volevamo approfittare, commissario.
1: Siamo persone per bene, noi.
2: E quei soldi del pegno che ci volete fare?
1: Ci dovevano servire per curare il nostro figlio. L'avremmo potuto portare lontano da qui, dove ci sono dottori che capiscono.
2: Mm. Prendiamo due fogli di carta, va. Voglio che tu mi fai un disegno esatto della mannara, con il punto preciso dove hai trovato la collana, chiaro? Sei geometra, no? Tieni. Io sottoscritto, commissario Montalbano, dichiaro di ricevere in data odierna una collana in fede. Esatto, fammi vedere. Una perfetta.
0: Qui invece c'è la data sbagliata. Commissario, oggi ne abbiamo 11, non 9.
2: No, la data è giusta, anzi è giustissima. Tu la collana me l'hai portata il giorno stesso in cui l'hai trovata, solo che non me l'hai data subito perché non ti volevi far vedere dal tuo collega. Chiaro? Tieni la cara quella ricevuta, eh.
1: Che fa, me l'ha presto ora.
2: Perché, che ha fatto?
3: Arrivederci.
4: Commissario, vi lascio uno dei monnezzari che hanno trovato il cadavere dell'uparello alla mannara. Quello che siamo stati a casa
2: sua. Ah, sì, senti una cosa. Vai dai Comuzzi, gli porti questo, gli dici che abbiamo trovato la mannara, che ci facesse tutti i suoi giocherelli, impronte, fotografie, eccetera. Però gli raccomandi la massima discrezione, anzi gli dice che è una cosa che può portare a sviluppi assolutamente imprevedibili. Così vediamo se a bocca e spiffera tutto a tutti quanti. Vai. Oh, Fazio, come piace agli Comuzzi, eh?
5: Posso sapere perché è venuto a casa mia a fare il teatro che ha fatto? Non ho niente da nascondere.
6: Per non spaventare tua madre, se le dicevo che sono veramente capace che le veniva un colpo.
5: Ah, se le cose stanno così, grazie.
6: Prego, siedete.
2: Allora, come hai fatto a capire che ti cercavo?
5: Commissario, quando lei vuole farsi credere un altro, dovrebbe mettersi almeno una parrucca.
2: Senti, tu scrivi di teatro?
5: No, però mi piace recitare.
2: Allora questa che cos'è?
5: No, questa non è una scena di teatro. Questa...
2: Te vengo incontro. Questa è la trascrizione di una telefonata che uno di voi due ha fatto all'avvocato Rizzo appena ritrovato il corpo di Luparello e prima ancora di venire da me a denunciare il ritrovamento, è così?
5: Sì.
2: E perché avete avvertito Rizzo?
5: Perché abbiamo pensato che qualcosa si poteva ancora fare.
2: Che cosa? Venga ancora incontro. Si poteva spostare la macchia dalla mannara per far ritrovare il corpo di Luparello da un'altra parte. Questo pensavate che Rizzo avrebbe chiesto, giusto?
5: Sì.
2: E cosa speravate in cambio?
5: Che magari ci trovava un posto da geometri e ci levava da quel mestiere di monnezzare fitusi. Commissario, lei lo sa meglio di mia. Se uno non trova vento a favore, non naviga.
2: Volevate ricattare Rizzo?
5: È come con le parole. Le parole cose d'aria sono.
2: E allora?
5: Commissario, io glielo dico, poi se mi vuole credere mi crede, se no pazienza.
2: Mm.
5: Io la telefonata l'ho scritta perché non mi suonava, parlando da uomo di teatro.
2: Non te capisco.
5: Facciamo conto che questa è una scena scritta per il teatro, no? Allora io, personaggio Pino, telefono di prima mattina a personaggio Rizzo per dirgli che abbiamo trovato morta la persona di cui lui è. amico, segretario, compagno di politica, insomma più di un fratello. E personaggio rizzo se ne rimane fresco come un quarto di bollo. Le sembra una cosa che suona giusta questa?
7: No, continua.
5: Non mi domanda dove l'abbiamo trovato, come è morto, se l'hanno sparato, se ha avuto un incidente, niente di niente. Anzi, cerca di mettere spazio tra il morto e lui, come se si trattasse di una conoscenza di passaggio. E poi riattacca. Come commedia questa è tutta sbagliata, non funziona. Il pubblico si metterebbe a ridere.
8: Oggi, durante la riunione straordinaria della segreteria provinciale del partito, è stata eletta all'unanimità il dottor Angelo Cardamone, primario osteologo all'ospedale di Monteruse. Un uomo che ha sempre combattuto Luparella all'interno del partito, ma lealmente, a viso aperto.
9: Ci metterò tutto l'impegno possibile per non sfigurare davanti alla sacra immagine del mio compianto predecessore Luparello. Al partito rinnovato dono il mio proficuo lavoro e la mia scienza.
7: E meno male che ha donato al partito la scienza con tutti quelli che ha storpiato in sala operatoria.
8: I membri della segreteria hanno pregato l'avvocato Pietro Rizzo, erede spirituale dell'ingegner Luparello, di affiancare il neo segretario.
10: Vi assicuro che ho esitato a lungo prima di accettare l'incarico. L'ho fatto per restare fedele alla memoria del mio maestro e amico Luparello, la cui parola d'ordine era una e una sola: servire.
11: Avvocato, buonasera. Avvocato, scusi.
7: Pronto?
12: Pronto, commissario. Vorrei sprofondare sottoterra per averla disturbata a casa.
7: Non mi ha disturbato, chi parla?
12: Sono l'avvocato Pietro Rizzo, mi scusi ancora, ma ho bisogno di vederla.
7: Ora?
12: Ora no. Ma creda all'improcrastinabilità della cosa, devo incontrarla il prima possibile.
7: Va bene.
12: Mi creda, altrimenti non mi sarei mai permesso.
7: Sono a sua disposizione, possiamo fare domani mattina.
12: Se per lei va bene, visto che alle 10 ci sono i funerali di Luparello, io verrei alle 8 in ufficio da lei, tanto si tratta di cosa di pochi minuti.
7: Va benissimo, senta, ma siccome domani mattina lei probabilmente avrà poco tempo, mi può dare un'anticipazione della cosa?
12: Per telefono, ma non so se...
7: Un accenno.
12: Va bene, commissario, se proprio insiste... Mi è giunta all'orecchio, ma non so quanto la voce corrisponda a verità, che le sarebbe stato consegnato un oggetto trovato a terra, per caso. E io sono stato incaricato di recuperarlo. Pronto? Pronto, commissario, pronto?
7: No, pronto. No. Mi è caduta una penna, mi scusi, la stavo raccogliendo. No, va benissimo. Allora, domani mattina alle 8 in ufficio.
12: Ci sarò.
7: Va bene.
12: Grazie ancora.
7: La saluto.
12: Arrivederci.
7: Arrivederla. E bravo Iacomuzzi, hai abboccato.
13: Ma che tu sei rincoglionito? Mi fai venire a scapicollo da Monteruso a Vegata solo per sapere se io so dire una parola, che poi comunque io la parola la so dire.
7: E allora dilla la parola.
13: Ma che ci vuole? Improcrasti, improcrasta della miseria, improcrastinabilità.
7: No. Improcrastinabilità.
14: Così si dice.
7: Così si dice. Bisogna essere abile, molto abile.
14: E tu sei abile, sì.
7: Senti, Nicolò, ma com'è che a Rete Libera siete diventati tutti inglesi?
14: In che senso?
7: In che senso? Ma l'ingegnere Luparello muore in una specie di bordello all'aria aperta, coi pantaloni calati. E voi invece di cogliere al volo l'occasione, che fate? Stendete un velo pietoso sulla faccenda.
14: Non è nostra abitudine approfittarne.
7: Nicolò, ma fammi il piacere, va.
14: Vabbè, le cose stanno così. L'avvocato Rizzo si è precipitato dal nostro barone rosso Filò di Baucina e l'ha pregato, facendo appello al suo spirito di cavalleria, di non parlare dei pantaloni calati di Luparello.
7: E tu, Nicolò Zito, l'uomo che si è guadagnato la stima anche degli avversari, perché ha sempre detto quello che doveva dire, siccome il barone c'ha il 70-80% dell'emittente, che cosa fai? T'accucci.
14: Sì, mi accuccio.
7: Nicolò!
14: Sai perché? In primo luogo ti devo dire che io appartengo a una razza in via di estinzione, che è quella dei cronisti onesti. E poi ti spiego che secondo me l'avvocato Rizzo, che ha chiesto di non parlare delle circostanze della morte di Luparello, lo ha fatto per il male di Luparello, non per il suo bene.
7: No, questa non l'ho capita.
14: E te la spiego, innocente. Perché quando tu vuoi mettere a tacere uno scandalo, ne devi parlare. Parlare alla radio, alla televisione, sui giornali. Fin quando la gente si rompe i coglioni, si satura, non ne vuole sentire più. Hai capito?
7: E se invece metti la cosa in silenzio, il silenzio comincia a parlare.
14: Bravo.
15: Hai capito? Lo sai quante telefonate ci sono arrivate in redazione? Centinaia. E che è vero che all'ingegnere Luparello gli piaceva di farsene due alla volta in macchina, che voleva fare il sandwich con le buttane e che poi gli regalava gioielli favolosi. A proposito di gioielli, dice che ne hanno trovato uno alla Manna.
7: Di gioielli?
15: Eh?
7: No, a me mi sembra tutta una gran menchiata. Mangia, mangia.
15: Io mangio, mangio.
16: Cosa devo fare per farmi perdonare da lei?
7: Per cosa?
16: È per averla disturbata a casa sua.
7: Ma sta scherzando, se poi la questione è, come dice lei, improcrastinabile. Prego, si accomodi.
16: Grazie. Vengo subito al dunque. Una giovane coppia di persone, peraltro, rispettabilissime, nella tarda serata di domenica scorsa, si lascia andare a una sconsiderata mattana. La moglie convince il marito a portarla alla Mannara. La donna scende, ma subito dopo, infastidita dalle volgari profferte che le vengono rivolte, risale in macchina e i due vanno via. Arrivata a casa, però, la donna si accorge di avere perduto un oggetto prezioso che portava al collo, una collana di oro massiccio con delle pietre preziose.
7: Che strana combinazione.
16: Prego?
7: No, mi perdoni, riflettevo fra me e me che quasi alla stessa ora, nello stesso punto, moriva l'ingegnere Luparello.
16: Ci ho fatto caso anch'io, sa? Ma cosa vuole? Scherzi del destino. Ora, io sono venuto a chiederle di restituire l'oggetto ai legittimi proprietari. Ho qui una loro delega.
7: Me la fa vedere?
16: Certamente.
7: Grazie.
16: Sa, prima di mettere in piazza i nomi dei miei clienti, ho voluto accertarmi che lei fosse in possesso di quell'oggetto.
7: Ah, beh, certo. Chi è questo Giacomo Cardamone che firma la delega?
16: È il figlio del professore Cardamone, il nostro nuovo segretario provinciale.
7: Ma certo che è proprio strano, eh?
16: Come ha detto, scusi?
7: No, pensavo che il destino, come dice lei, su questa storia ci sta giocando un po' troppo.
16: In che senso?
7: Nel senso che il figlio del nuovo segretario politico si trova alla stessa ora, nello stesso punto in cui muore il vecchio segretario politico, il suo acerrimo nemico. Non le pare curioso?
16: Ora che me lo fa notare... Sì. Guardi, io escludo nel modo più assoluto che fra le due vicende ci sia il minimo rapporto.
7: Guardi, lo escludo anch'io, eh. Senta, di chi è questa firma accanto a quella del signor Cardamone?
16: È quella della moglie, una svedese, una donna un po' scapestrata.
7: Secondo lei questa collana quanto può valere?
16: Francamente io non me ne intendo, ma i miei clienti mi hanno detto sugli 80 milioni circa.
7: Va bene, allora guardi, facciamo così. Io più tardi telefono al mio collega Iacomuzzi, che è in custodia della collana, e me la faccio rimandare. E domani uno dei miei agenti gliela porta nel suo studio.
16: Commissario, io veramente non so come ringraziarla.
7: Oh, lei chiaramente mi dovrà firmare una ricevuta.
16: Certamente.
7: E un assegno di 10 milioni, che sarebbe la percentuale per chi ritrova preziosi e denari. Mi sono permesso di arrotondare la cifra della collana.
16: Mi sembra giustissimo. E a chi devo intestare l'assegno?
7: A Baldassarre Montaperto.
16: Baldassarre Montaperto?
7: Sì, è uno dei due spazzini che ha ritrovato il corpo di Luparello.
16: Uh-huh.
7: Fazio! Novità?
17: Sì, ha telefonato il giudice Lobianco. Ho detto che era fuori.
7: Hai fatto bene. Senti, vai da Iacomuzzi e ti rifà dare la collana subito, la riporti qui. Poi vai da Nicolo Zito a Rete Libera e gli dici di metterti per iscritto un promemoria su vita, morte e miracoli di Giacomo Cardamone e famiglia. Oh, gli dici che voglio sapere tutto, ma proprio tutto, magari le cose più stramme su lui e sua moglie, che pare che sia una svedese.
17: Come pare? È svedese, commissario. Uno stoppo di 1,80 m, bionda. Un paio di gambe e un paio di zinne che...
7: Ancora qua stai?
17: Vado.
7: Ah, buongiorno signora.
1: Che è successo?
7: No, niente, anzi, porto buone notizie. Suo marito è in casa?
1: Sì, sì, oggi smonto prima. S'accomodi.
7: Grazie.
18: Buongiorno, commissario.
7: Ah, buongiorno. Sedetevi, vi devo contare delle cose. Dove pensavate di portare vostro figlio con i soldi della collana?
18: Volevamo andare in Svizzera, lì ci sta mia frate, ci può pigliare in casa per qualche tempo.
7: I soldi per il viaggio ce li avete?
1: Risparmiando all'osso qualcosa l'abbiamo messo da parte.
7: Benissimo. Allora, oggi stesso tu vai alla stazione e ti fai il biglietto. Anzi no, vai a Raccadali. Là c'è un'agenzia, no?
18: Sì, ma perché devo andare fino a Raccadali?
7: Non voglio che qui a Vigata sappiano quello che intendete fare. Non dovete dirlo a nessuno, manca la gente di famiglia dove state andando, chiaro?
18: Sì, commissario, ma noi ci andiamo per curare nostro figlio. Lei ci dice di fare cose di nascosto come se stessimo facendo qualcosa contro la legge.
7: Saro, tu non stai facendo niente contro la legge. Solo che devi avere fiducia e fare quello che ti dico io.
18: D'accordo, commissario, ma forse lei se l'è scordato. In Svizzera che ci andiamo a fare? Se i soldi che abbiamo ci bastano sì e no per tornare?
7: No, i soldi ce li avrete. Domani a mattino un mio agente vi porta un assegno di 10 milioni.
18: 10 milioni? E perché?
7: È la vostra percentuale per il ritrovamento della collana. Oh, sono soldi che vi potete spendere a viso aperto. Domani mattina, però, appena ricevuto l'assegno, corro in banca e partite.
18: Di chi è l'assegno?
7: Dall'avvocato Rizzo.
18: L'avvocato Rizzo.
7: Saro, tu devi stare tranquillo, la cosa è in mano mia. Solo che è meglio prendere tutte le precauzioni possibili. Non vorrei che Rizzo facesse come i cornuti, che ci ripensano dopo, alla scordatina. 10 milioni, sono sempre 10 milioni.

0: Va bene, dai, ci vediamo in ufficio.
1: Commissario Montalbano, buongiorno.
2: Ah, signor giudice, buongiorno a lei. Come va?
1: Bene, grazie, bene. Mi permette una parola?
2: Prego.
1: Guardi che vengo adesso dal funerale, dove tra l'altro la vedova Luparello ha avuto un malore. Sono stato letteralmente assalito da autorevoli personaggi che mi hanno rivolto tutti la stessa domanda.
2: Perché il caso Luparello non è ancora chiuso.
1: Ha indovinato. Non vorrei che qualcuno in alto loco sa... Insomma, se non ha qualcosa di concreto in mano, chiuda la faccenda, dia retta a me.
2: Vede, signor giudice, lei ha ragione.
1: Ma io non riesco a farmi capace. Ma cosa vuole scoprire? L'ingegnere Luparello è morto di morte naturale. Ma lei si impunta, mi par di capire, solo perché è andato a morire alla Mannara.
2: No.
1: A me tolga una curiosità. Se fosse stato trovato sul bordo di una strada, lei avrebbe trovato niente da ridire? No, no, mi risponda.
2: No.
1: E allora, dove vuole arrivare? Il caso deve essere chiuso entro domani. Io retto a me.
2: Entro domani?
1: Sì.
2: D'accordo.
1: E grazie, commissario. Buona giornata, arrivederla.
2: Non si potrebbe fare fino a sabato compreso?
1: Va bene, ma guardi che se tarda sia pure di un'ora, io me ne lavo le mani.
2: D'accordo.
1: Buona giornata, arrivederla.

Montalbano. Ti mando il promemoria che mi hai chiesto su Giacomo Cardamone e famiglia. Come sai, è figlio del professor Cardamone, nuovo segretario politico dopo la morte di Luparello. È un giovinazzo, figlio di papà, ignorante come una cucuzza, che non ha mai voluto né studiare né applicarsi ad altro. È appassionato di macchine da corsa e di cavalli. In Svezia, infatti, ha conosciuto un meccanico pilota di rally, Ingrid Sjöström, una stanga bionda di 1,80 m. Colpo di fulmine e matrimonio. Vivono insieme da 5 anni. Lei cornifica il marito con svedese semplicità e disinvoltura. Anzi, sembra che il professor Cardamone padre, anche lui, ci abbia inzuppato il pane con la nuora. E io questa malignità te la passo con il beneficio d'inventario. Spero di essere stato pettegolo come desideravi, Nicola.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Benvenuti all'Ora delle Donne da Paola Guerci, un programma di approfondimento di Radio Rai Tech & Tech. Oggi insieme andremo a scandagliare ancora una volta gli archivi di Radio Rai per ascoltare voci, testimonianze, racconti e storie di donne. L'argomento di questa puntata è quello delle scienziate, un mondo e tante storie da scoprire. In tante hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo scientifico fin dall'antichità, donne che hanno dovuto affrontare e superare molte barriere per far esaminare ed accettare il loro lavoro. Malgrado le difficoltà incontrate, non sono poche le donne che hanno portato importanti contributi allo sviluppo della scienza. Oggi ascolteremo alcune delle loro voci qui su Radio Rai Tech & Tech. Partiamo da Rita Levi Montalcini, che è stata una neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, premio Nobel per la medicina del 1986. Negli anni 50, con le sue ricerche, scoprì ed identificò il fattore di accrescimento della fibra nervosa e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. È stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Torniamo indietro di qualche anno, nel 1980, e ascoltiamola nel programma di Radio 3 Noi, Voi, Loro, ai microfoni di Licia Conte. In questa intervista Rita Levi Montalcini parla dei pregiudizi sulle donne e la scienza.
3: Ogni donna ha lo stesso patrimonio intellettuale di un uomo, ogni donna ha il diritto di utilizzarlo al massimo. La scienza, o almeno la curiosità che ci spinge a quello, è uguale, la motivazione è la stessa dal punto di vista intellettuale. E io vedo con gioia, non soltanto, non farò oggi l'elenco di queste donne eccezionali partendo dalla Madame Curie, perché quasi questo detrae l'importanza del fatto che, come tu hai detto, è un fenomeno di massa. Quello che io vedo oggi con gioia è non soltanto l'emergere di qualche figura eccezionale, di qualche premio Nobel, potrebbero essere di più, ma c'è già un certo numero in brevissimo periodo, ma quello che mi pare estremamente importante è l'entusiasmo con quale le giovani donne stanno affrontando oggi la vita, particolarmente se noi vediamo le liceali, l'uscita di un liceo, se lo osserviamo, noi vediamo un ardore, un desiderio, tutte queste abbracciano, e io con loro magari la mia età, il movimento femminile come il movimento di liberazione, in quanto questo apre a loro le porte alla possibilità di entrare nei campi. Oggi la scienza naturalmente occupa il primo piano. Ritengo che sono ugualmente qualificate per dare dei contributi, particolarmente se la società verrà loro incontro, non dando tutto il peso della famiglia, dividendo quindi le loro possibilità, come è stato e ancora tutt'oggi, che sulla donna cade la responsabilità della famiglia. Avendo, come tu dicevi con ragione, uguali capacità e costituendo il 50% dell'umanità, è un dovere che si impone di dare a loro queste possibilità. Come dico, fortunatamente vedo nelle nuove generazioni che hanno ampia consapevolezza di queste loro possibilità e di penetrare in massa nel campo della ricerca.
2: Fra le scienziate più importanti e amate d'Italia non possiamo non ricordare Margherita Hack, l'amica delle stelle, come si era essa stessa definita. Margherita Hack è stata un'astrofisica di fama mondiale, la prima donna a dirigere in Italia un osservatorio astronomico, nota a livello internazionale per le ricerche nel campo della spettroscopia stellare e della radioastronomia. Anche lei, anche la Hack, parla delle difficoltà incontrate nella sua lunga carriera di scienziata. Dagli archivi RAI del 2000 ascoltiamola nel programma del GR Parlamento Arianna, i nodi del filo, ai microfoni di Milvia Spadi e Marina Pivetta.
4: In realtà grosse difficoltà non ne ho avute, però ho dovuto lavorare molto di più. Quando ho vinto la cattedra io avevo più del doppio di pubblicazioni dei miei colleghi e avevo avuto riconoscimenti dai prestigiosi istituti internazionali dove avevo lavorato. Però c'è anche, secondo me, anche le ragazze sono un po' meno combattive degli uomini e tendono, per esempio, in astronomia ci sono moltissime coppie, marito e moglie, in cui spesso la donna è quella che è più attiva, più trainante, ha migliori idee. Però quando si tratta di presentarsi un concorso o di presentare lavori a un congresso, che è poi quello che fa conoscere le persone, tendono spesso a cedere il passo al compagno. Sono ancora, secondo me, troppo poco combattive. In astrofisica, nel campo nostro.
0: Ma come mai è necessaria questa aggressività per emergere?
4: Perché tutti vogliono emergere, siccome la maggioranza è maschile, siccome nelle posizioni di potere ancora oggi sono quasi tutti uomini, e se uno è timido, si tira indietro, non si fa valere, è che io ho dovuto lavorare di più, avevo molti più lavori e era difficile mettermi dietro altri. Però i colleghi pensavano che non ce l'avrei fatta. E poi non vedo perché le donne debbano essere le donne a sacrificarsi al 100% per la famiglia, lasciare all'uomo tutto il tempo libero. Siamo in due a mettere sulla famiglia, siamo in due a lavorare, e quindi è giusto anche la famiglia, il lavoro per la famiglia, per la casa, la cura dei figli debba essere divisa al 50% fra uomini e donne.
2: Nel rapporto fra donne e scienza regnano stereotipi infondati e discriminanti, difficili da debellare. Ne parla in questa intervista del 2007 a Radio 3 nel programma Il Terzo Anello, protagoniste, la professoressa Jenny Tortora, preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Salerno, ai microfoni di Daniela Brancati.
5: E proprio dagli Stati Uniti però è partita qualche tempo fa una polemica molto forte. L'ex rettore dell'Università di Harvard, Lawrence Summers, infatti aveva provocatoriamente, ma non si sa, forse seriamente, detto che le donne hanno un cervello non adatto alla scienza.
6: Per quanto riguarda questo, la cosa non mi meraviglia. Non ho molti esempi da poter fare, però insomma si percepisce molto frequentemente che certamente le donne in assoluto nel mondo, nella gran parte degli stati avanzati, non hanno una facilità di accesso a posizioni anche di qualche rilievo. In realtà la cosa che mi stupì è una visita dell'84 a Hiroshima, all'Università di Hiroshima, e che in pratica non ho incontrato nessuna studentessa donna. Dopo di allora non ho visitato quell'istituzione, ma sarei stata curiosa di verificare se dall'84, in 6-20 anni, possono aver cambiato quegli scenari, che comunque sono fortemente connotati da un maschilismo dilagante.
2: Molti i casi che mostrano la discriminazione femminile nella scienza. Ascoltiamo dagli archivi di Radio Rai la voce della professoressa Laura Sesti, insegnante di matematica, componente dell'associazione Donne Scienza. Nel programma Le ragioni di Gurdulù di Radio 3 del 2001 parla di alcuni casi clamorosi di ingiustizia che lungo il corso della storia hanno costellato la vita di molte scienziate.
7: Ci sono delle pagine bruttissime nella storia della scienza che riguardano il fatto che molte donne meritassero il premio Nobel però non l'hanno ricevuto. Un caso clamoroso è quello di Jocelyn Bell, una scienziata irlandese, un'astronoma, che per la sua tesi fece un lavoro di ricerca che la portò a scoprire le pulsar. Bene, il premio Nobel per questa scoperta venne dato al relatore della sua tesi. Un altro caso terrificante è quello di Rosalind Franklin, che ha scoperto le prove sperimentali della struttura doppia elica del DNA. Queste prove le furono sottratte, ma proprio furono rubate. Le immagini che aveva fatto la Franklin di questi filamenti furono rubati dal suo laboratorio dai due ricercatori che poi per questa scoperta presero il premio Nobel. Un'altra scienziata discriminata è stata la cinese Chen Shun-Wu, che ha fornito le prove sperimentali che hanno portato alla negazione del principio di parità nel campo subatomico, una scoperta importantissima. Anche in questo caso il premio Nobel venne dato ai suoi colleghi che teorizzarono la scoperta. Ecco, queste sono un'altra serie di discriminazioni. Ecco, io vi ricordo che Helen Swallow, la scopritrice, la prima che ebbe attenzione sull'ecologia, ai suoi tempi vide bollata questa scienza col nome di economia domestica.
2: A proposito di astronaute, non possiamo non parlare di Samantha Cristoforetti, un'aviatrice ingegnere, astronauta militare, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. Nel maggio del 2009, attestandosi tra le 6 migliori astronaute all'interno di una selezione che ha riguardato 8.500 concorrenti, è stata selezionata come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, risultando la prima donna italiana in assoluto a rivestire un ruolo del genere. Con la missione Futura del 2014-2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo, 199 giorni. Ascoltiamo Samantha Cristoforetti, che nel 2012 a Radio 1 nel programma La Notizia Non Può Attendere parlava della sua missione futura.
8: Si tratta dell'assegnazione ad un volo di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, ed in particolare è un volo dell'Agenzia Spaziale Italiana, che appunto l'Agenzia Spaziale Italiana ha voluto assegnare a me in quanto rappresentante italiana nel corpo astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Si tratterà di un lancio a fine novembre 2014 dal cosmodromo di Baikonur sul veicolo russo Soyuz, 2 giorni dopo l'attracco alla stazione spaziale e poi all'incirca 5 mesi e mezzo di permanenza sulla stazione insieme ad un equipaggio internazionale composto in tutto da 6 persone, il cui compito, il nostro compito principale, sarà portare avanti il programma scientifico che verrà sviluppato per quella particolare missione.
9: Ecco, lei di che cosa si occuperà esattamente? Quali saranno proprio i suoi compiti durante quei 6 mesi di volo?
8: Beh, gli aspetti sono duplici. Quello che è già definito molto chiaramente è che durante le fasi di lancio, di avvicinamento alla stazione, di attracco, poi dopo 6 mesi di rientro a terra sul veicolo Soyuz, sarò ingegnere di bordo, quindi la persona che ha le conoscenze più approfondite, più compiute dei sistemi del veicolo, è in grado di supportare il comandante, ha peraltro esattamente lo stesso addestramento del comandante, quindi è in grado di supportare il comandante nelle decisioni, soprattutto se dovessero emergere delle situazioni di emergenza o comunque di avaria. E nei 6 mesi sulla stazione invece è ancora presto per dirlo, perché esattamente il contenuto scientifico della missione viene definito quando si è più vicina alla data di lancio. Adesso siamo ancora a 2 anni e mezzo di distanza, quindi è un po' presto, però diciamo che i pilastri della ricerca in microgravità sono 3, sono le scienze della vita, la fisiologia umana e le scienze fisiche, quindi in questi ambiti si spazierà per trovare esperimenti che possano dare beneficio.
2: E oggi com'è la vita di chi intraprende la carriera scientifica? Ne parliamo con la professoressa Paola Gallo, professore associato del Dipartimento di Matematica e Fisica all'Università Roma 3. Professoressa Paola Gallo, può raccontarci la sua esperienza?
10: Allora, io mi sono laureata in fisica nel 1990 alla Sapienza e ho fatto il dottorato all'Università dell'Aquila, un dottorato in fisica della materia condensata, e poi sono stata dal 1994 al 1996 al Massachusetts Institute of Technology, una delle università più note al mondo, nel Dipartimento di Scienza Nucleare e Ingegneria. Poi quando sono tornata dopo 2 anni alla Sapienza, dal 1998 sono adesso all'università, fino ad oggi, all'Università degli Studi di Roma 3. Sono stata qui assegnista di ricerca, poi ricercatrice.

0: Per invertire la rotta, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che si celebra l'11 febbraio. Secondo lei, perché ancora oggi le giovanissime pensano che la matematica e la fisica non siano materie adatte a loro?
1: Dunque, in realtà, statistiche alla mano, le giovanissime per quanto riguarda la matematica e la fisica pensano che sia una carriera adatta a loro, però diciamo fino al livello di raggiungere la laurea. Dopodiché invece il numero cala. Le faccio subito un esempio. Nel nostro dipartimento, per esempio, di matematica e fisica, noi abbiamo avuto il 40% delle donne immatricolate nell'ultimo anno, però poi addirittura laureate salgono al 50%, quindi le donne vanno anche meglio. Soltanto che poi col dottorato la presenza femminile cala e, per esempio, sempre diciamo un dato dell'ultimo anno, avevamo nell'ultimo anno il 21% di dottorande. Bisogna cercare appunto di cambiare un po' la mentalità. Però per quanto riguarda la matematica e la fisica, il problema potrebbe essere più relazionato al fatto che loro vedono la carriera scientifica, ecco, forse non alla loro portata.
0: Quali sfide sono prioritarie, secondo lei, per raggiungere la parità di genere nel mondo della scienza?
1: Devo dire che c'è stato anche un recente documento del MIUR, di maggio 2018, con le indicazioni positive del MIUR sui temi di genere nell'università e nella ricerca, che è un documento molto buono e secondo me focalizza molto bene i problemi che ci sono. E come abbiamo visto che le donne hanno assolutamente la capacità, possono diventare scienziate paritaria rispetto agli uomini, cioè si può arrivare al 50%. Si parla appunto del famoso soffitto di cristallo, cioè che è un pochino più difficile accedere a certe cose anche se non si capisce perché. Perché? Perché finché si è minoranza, donne o qualsiasi altra minoranza, c'è il rischio di una discriminazione inconscia, quindi aumentare il numero delle donne nelle commissioni. E poi un'altra cosa molto importante invece, su cui l'Europa si sta muovendo e l'Italia è piuttosto indietro, è la carriera di coppia, cioè quasi tutte le scienziate che hanno un marito, un compagno e vogliono avere dei figli lo hanno che è uno scienziato, perché queste sono carriere, diciamo, in cui noi spendiamo moltissimo tempo a fare ricerca, scienza, quindi la probabilità di trovare il compagno qui è alta. E negli Stati Uniti questa cosa è già da tempo, insomma, riconosciuta, e l'Europa anche spinge abbastanza per queste dual couple career, e la Germania ha già, diciamo, recepito le indicazioni europee e molte università hanno proprio uffici di counseling per aiutare le coppie a muoversi insieme. Ecco, questa sarebbe anche un'altra cosa estremamente importante per far sì che le donne non rinuncino a priori ad una carriera scientifica.
0: In molti non credevano all'esistenza del bosone di Higgs, finché Fabiola Gianotti non l'ha mostrato al mondo intero. Un onore che ha contribuito alla sua elezione a direttrice del CERN, la prima scienziata nella storia a ricoprire questo incarico. Tantissimi i riconoscimenti alla brillante carriera di Fabiola Gianotti, impossibile da sintetizzare. Indice del suo talento e della sua firma di prestigio come scienziata, il fatto che sia entrata di diritto nell'albo d'oro Forbes fra le 100 donne più potenti del mondo. In un'intervista del 2008, Fabiola Gianotti, allora ricercatrice del CERN, parla del contributo dell'Italia a quella che sarà una scoperta importantissima. Ascoltiamola su Radio 1 nella trasmissione Radio Anch'io condotta da Giorgio Zanchini.
2: Il nostro contributo, il contributo dell'Italia, è senz'altro di altissimo livello scientifico, di altissimo livello tecnologico, è importante numericamente. La comunità italiana,
3: Quanti siamo?
2: che parte, beh, 1500 fisici o più che lavorano al CERN, degli
3: Quanti?
2: esperimenti in totale, su un totale di circa 8500, quindi una partecipazione
3: Moltissimo.
2: importantissima e di altissima qualità. Quindi, e posso anche dirle, io sono un'italiana che ormai sta al CERN da molti anni, quindi vedo anche il contributo italiano modo un po' con un po' di prospettiva, perché sono un'italiana immigrata, diciamo, sì. E posso dirle che nella visione globale che io ho dei contributi di tutto il mondo, l'Italia è senz'altro

0: spicca per qualità, per idee, per capacità organizzative, per contributi tecnologici.
1: Le donne però stanno guadagnando terreno, perché c'è una donna tra i premiati con il Nobel per la fisica 2018. Il suo nome è Donna Strickland, è la terza a ricevere il premio da quando è stato istituito. L'ultima volta il Nobel per la fisica era stato assegnato a una donna nel 1963. Allora la vincitrice era stata Maria Goeppert-Mayer. Prima di lei, 60 anni prima, il Nobel per la fisica era stato assegnato a Marie Curie. Strickland è una professoressa canadese pioniera nello studio dei laser. Il Nobel le è infatti stato assegnato insieme al collega Gerard Monroe per i loro metodi nel generare pulsioni ottiche ultracorte e ad alta intensità. Abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella fisica, perché sono tutte lì fuori. Io sono onorata di essere fra loro. Questa è una delle prime dichiarazioni di Donna Strickland. La sua frase è riportata in un tweet della Fondazione Nobel, così come la sua prima esclamazione. È pazzesco, ha detto ricevendo la telefonata che le annunciava il riconoscimento. Dal 1901, 605 persone sono state insignite di un premio Nobel in una delle tre discipline scientifiche, medicina, fisica o chimica. Di queste, solo 20 donne, 12 in medicina, 5 in chimica e 3 in fisica. Ma la gigante Maria Zlodowska Curie conta doppio, perché è l'unica donna ad averne ricevuti due, uno in fisica e uno in chimica. Tra l'altro, il primo dei due, quello in fisica, lo ricevette assieme al marito Pierre nel 1903, solo perché lui si impuntò e minacciò di rinunciare al premio se non fosse stato dato anche alla moglie, della cui statura scientifica lui era ben cosciente. Ascoltiamo dagli archivi Rai, dal programma Un amore così grande del 1992, andato in onda a novembre, la storia dei coniugi Curie.
2: Un amore così grande.
3: Un cordiale saluto a tutti, amici. Un grande amore per la scienza può conciliarsi con il normale scorrere della vita? Marie Curie riuscì in questo e in altro ancora. Solo in apparenza piccola e fragile, in realtà un vero gigante. La polacca Marie Klodowska nasce a Varsavia nel 1867 da una famiglia colta. Studia in Polonia, avviata alla passione per le scienze dal padre, ma tanto valore rischiava di andar perduto. In Polonia le donne non erano ammesse all'università.
4: Dal 1885 al 1890 Marie lavorò come istitutrice per poter accumulare il denaro necessario per recarsi a Parigi, alla Sorbona. È questa la prima lezione di vita per noi oggi. La grandezza si raggiunge attraverso l'umiltà, accettando di passare anche attraverso sacrifici inaspettati.
3: Nel 1895 Marie sposa Pierre Curie, già stimato e conosciuto ricercatore scientifico, che condivide con lei l'interesse per gli studi di Becquerel sulle radiazioni dell'uranio. Nel 1887 nasce Irene, la prima figlia dei Curie. Irene è ancora molto piccola quando Marie propone di chiamare radioattività la proprietà di emettere radiazione e radioattivi i corpi che la posseggono.
4: Nel 1898 i coniugi Curie annunciarono all'Accademia delle Scienze la scoperta del polonio e alla fine dello stesso anno la scoperta del radio. I due elementi però emettevano una radioattività troppo debole e ne occorrevano grandi quantità per produrre prove scientifiche accettabili. Seguirono allora altri 4 anni difficili per Marie, la cui forza morale fece da supporto e da sprone ai momenti di stanchezza e di scoramento.
3: Finalmente, nel 1902, l'esperimento poté dirsi riuscito e Marie ricevette il titolo di dottore in scienze. Nel 1903 i coniugi Curie ebbero il premio Nobel per la fisica. A questo punto Marie avrebbe potuto riposarsi, viaggiare, dichiararsi appagata. Preferì invece impegnarsi di più nella sua vita di moglie e di madre. Così, nel 1904, ebbe la seconda figlia, Eva. Per Marie la vita era un grande cerchio, la cui circonferenza era composta da lavoro e affetti, e al cui interno stavano i suoi sentimenti, le sue sicurezze e il suo amore. Un amore, quindi, tanto grande da doversi suddividere tra l'impegno scientifico e i cari della sua famiglia.
4: Nel 1906 il cerchio rischia di spezzarsi. Pierre muore in un incidente stradale. Ma dalla perdita del marito, Marie trova nuovi spunti per la vita. Lo sostituisce alla cattedra della Sorbona, prima donna ad essere ammessa a tanto onore. Continuano gli studi di Marie, che nel 1911 torna ad essere insignita del Nobel, stavolta per la chimica. Il suo è l'unico caso di scienziato che ottiene per due volte il premio.
3: Dopo il secondo premio, Marie istituisce e dirige l'Istituto del Radio e predispone un'attrezzatura radiologica per l'esercito francese durante la Prima Guerra Mondiale. Marie, che sente sempre più precaria la sua salute, vuole comunicare il suo sapere, vuole che la sua vita e quella del marito sia proseguita da altri figli ideali. La prima a beneficiare di tanto slancio è la figlia Irene. Sposerà il fisico Joliot, allievo della madre, e avrà a sua volta il Nobel per la chimica.
1: Le donne nella scienza, all'università, nei centri di ricerca incontrano più ostacoli dei colleghi maschi nel fare carriera. Lo abbiamo ascoltato dalle tante testimonianze prese dall'archivio di Radio Rai, ma non per questioni di capacità e talento, per un perpetuarsi di stereotipi e pregiudizi che rendono le carriere femminili un percorso a ostacoli o, come abbiamo raccontato, un labirinto di cristallo. Per invertire la rotta, l'11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, istituita proprio nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo scopo è proprio quello di sensibilizzare e invitare gli Stati membri, le università, la società in generale a promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle scienze in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali. Perché se ricerca e innovazione sono decisive per affrontare le grandi sfide globali, e miope non valorizzare tutti i talenti maschili e femminili. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

Quando nel 1969 il congresso del PC di Bologna venne messo di fronte alla scelta tra Giorgio Napolitano ed Enrico Berlinguer per affiancare come vice segretario Luigi Longo, ormai gravemente malato, non ebbe dubbi e scelse il giovane sassarese che avrebbe fatto la storia della sinistra italiana contemporanea.

0: Il processo a Stalin fu iniziato da Khrushchev nel 1956 con un rapporto al 20° congresso comunista riunito in seduta segreta. Tale processo continuò fino all'autunno del 1961, quando al 22° congresso del partito Khrushchev espose in modo più diretto e più esteso le proprie critiche a Stalin e fu imitato dai suoi principali collaboratori. In conseguenza di ciò, la salma imbalsamata di Stalin fu rimossa dal mausoleo sulla Piazza Rossa. Stalingrado divenne Volgograd. Fu parzialmente modificata la storia ufficiale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Il cosiddetto culto della personalità fu formalmente ripudiato dai dirigenti e dai teorici comunisti sovietici.
1: L'ultima impressione che Stalin aveva lasciato nei paesi dell'est europeo era un'atmosfera medioevale di pogrom, un'ondata di terrore arbitrario e barbaro. Lo scrittore cecoslovacco Jan Prochaska parlerà di stalinismo zarista, un terrore che non risparmiò nessuna delle democrazie popolari. La dittatura del proletariato, installata nel 1948, era degenerata, secondo l'espressione dello scrittore ungherese Gyula Ilies, nel regno d'un sanguinario re

0: partire dalla primavera del 1965 il nome di Stalin appare incredibilmente spesso sui giornali e nelle pubblicazioni dell'Unione Sovietica, non più come un criminale ma come eminente teorico, grande rivoluzionario, geniale stratega, statista d'ampie vedute e perfino come amministratore prudente che sapeva aver cura delle risorse dello Stato. Il suo nome è stato pronunciato nel corso di riunioni ufficiali, riscuotendo gli applausi di molti. Alcuni funzionari di partito si proclamano orgogliosamente staliniani, senza rischiare d'essere puniti. Lo stalinismo non è più un semplice spauracchio. Lo stalinismo resta una minaccia reale, in forme nascoste o palesi.
1: Abbiamo perduto il nostro più grande amico, diceva il telegramma di condoglianze che Enrico Berlinguer aveva inviato a Mosca dopo la morte di Stalin. Ma dopo l'attentato che dovette subire in Bulgaria nel 1972, quando la sua auto rischiò di essere travolta da un camion pirata, si convinse che il momento dello strappo con i paesi dell'Est era ormai inevitabile. Con un nonno profondamente legato ai poteri forti e un padre tra i più efferati assertori dell'epurazione del dopoguerra, al punto da essere stoppato dallo stesso Togliatti, Berlinguer si prepara ora all'accordo per l'insediamento del PC nel governo, grazie alla mediazione del cardinale Bettazzi e all'interlocutore con la balena bianca nella persona di Aldo Moro. Giovane responsabile dell'Istituto delle Frattocchie, la scuola dei quadri del PC, Berlinguer era poco gradito a Giancarlo Pajetta, che dubitava dell'integrità ideologica del giovane dirigente, a suo avviso troppo predisposto alle fughe in avanti.
2: Io ritengo che proprio a livello profondo i valori in cui credono i comunisti italiani e in generale tutti coloro che si richiamano agli ideali del movimento operaio, che sono ideali di libertà, che sono ideali di giustizia, che sono ideali di uguaglianza, che sono ideali di affermazione di nuovi valori umani, possano oggi più che mai incontrarsi di fronte alle storture e alle ingiustizie di cui è portatore il capitalismo contemporaneo con i valori in cui credono grandi masse di cattolici che anch'essi sono profondamente colpiti e indignati dal stato attuale della nostra società.
1: Con la sua tragica scomparsa, Berlinguer aiutò per l'ultima volta il suo partito. Il PC alle europee del 1984 fu infatti l'unica volta in cui scavalcò la Democrazia Cristiana sull'onda emotiva della prematura scomparsa del suo segretario.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: presenta Luigi Di Diego.
1: Il campionato 94-95 fu, al contrario, uno dei peggiori campionati della storia del club lombardo. Il Brescia fu la prima squadra a retrocedere in Serie B, ottenendo solamente 12 punti in campionato. Il campionato, tuttavia, sembrò cominciare bene, con due punti raccolti nelle prime tre giornate grazie a due pareggi contro Juventus, 1-1, e Inter, terminata questa 0-0, ma poi arrivarono 8 sconfitte in 11 partite. A questo punto Corioni esonerò Lucescu, sostituendolo con Luigi Maifredi. Tuttavia, il tecnico bresciano ottenne 5 sconfitte in altrettante partite e questo portò a richiamare ancora, dopo la 20ª giornata, il tecnico di Mozzanica. Per la stagione 95-96 il presidente bresciano richiamò in panchina Lucescu, ma i risultati furono ancora una volta negativi. Il risultato che fece saltare ancora una volta la panchina di Lucescu fu la sconfitta per 5-0 subita alla 24ª giornata contro la Salernitana. A sostituirlo fu chiamato Edoardo Rechia. Alla fine del campionato i lombardi riuscirono a salvarsi, ottenendo 46 punti, uno in più della Fidelisandria e tre in più dell'Avellino. Decisiva fu la vittoria ottenuta dai lombardi all'ultima giornata contro il Cesena per 2-1, mentre il Genoa batté per 2-0 i pugliesi. La Serie A fu ritrovata con la stagione 96-97 che il Brescia riuscì a vincere senza troppi problemi. Con la riconferma di Edi Reja, la squadra azzurra poté contare tra l'altro sulla regia difensiva di Daniele Adani e del tedesco Manfred Binz. A centrocampo sulla grinta del pirata Luciano De Paola, rientrato dalla parentesi a Roma e Bergamo, e dei gemelli Filippini. Sulla verve offensiva di Maurizio Neri, oltre che sulle prime significative e stabili presenze di un giovanissimo Andrea Pirlo. Il Brescia vinse il campionato con 66 punti, 2 in più dell'Empoli, 3 in più del Lecce e 4 in più del Bari. La promozione arrivò grazie all'1-1 ottenuto alla penultima giornata contro la Regina in concomitanza con l'1-1 del Genoa contro il Ravenna, mentre invece il primo posto fu assicurato con la vittoria all'ultima giornata per 3-1 contro il Venezia, già salvo a quota 46. La permanenza in massima serie durò appena un anno, quella della stagione 97-98. I lombardi non riuscirono ad ottenere la salvezza poiché ottennero 35 punti, retrocedendo con Atalanta, Lecce 26 e Napoli 14. In quel campionato fece esordio con la maglia del Brescia Dario Hübner, che si presentò ai suoi nuovi tifosi mettendo a segno all'esordio in campionato contro l'Inter il suo primo gol. In quella stagione ne realizzò 16. Dario.
2: Sono arrivato nel 97 in Serie A e quell'anno là purtroppo siamo retrocessi. Quel debutto a San Siro con l'Inter è il mio debutto in Serie A, è stato sicuramente un giorno che ricordo ancora oggi con molto piacere, perché ripeto, ero più abituato a giocare a Cesena con stadi di 10-15.000 persone e trovarsi a San Siro davanti a 80.000 persone è sicuramente una cosa bellissima, è un ricordo bellissimo. Poi fare anche gol al debutto davanti a 80.000 persone è una cosa che mi è rimasta impressa. Poi, come dico sempre, ho avuto la sfortuna che Recoba si è svegliato e ne ha fatti due, abbiamo perso 2-1, se no poteva essere sicuramente una domenica da ricordare ancora di più.
1: Per la stagione 98-99 fu chiamato in panchina Silvio Baldini col compito di riportare in massima serie le rondinelle. La zona promozione fu mancata di solo 8 punti. Nel 1999 comincia la fortunata collaborazione con il direttore sportivo Gianluca Nani. Dopo un iniziale riconferma del tecnico massese nel 99-2000, la società chiamò Giacomo Violini per una partita e poi Nedo Sonetti. I lombardi riuscirono a ritornare in Serie A grazie al secondo posto, alla pari con Napoli e Atalanta, ottenuto con 63 punti. Il distacco dalla prima, il Vicenza, fu di 4 punti, mentre uno solo fu quello di vantaggio sulla Sampdoria. La promozione arrivò all'ultima giornata, quando con 3 punti di vantaggio sui liguri i bresciani pareggiarono 2-2 col Cosenza in trasferta, rendendo inutile la vittoria interna dei genovesi per 3-2 sull'Alzano Virescit. Dario, tu rimani con le rondinelle in Serie B e a furia di gol, 21 per la precisione, contribuisti a riportare la squadra in Serie A.
2: Sì, fu un anno bello, dico sempre bello perché sono quegli anni dove tutte le cose vanno bene. C'era Nedo Sodetti che era un allenatore bravissimo ad allenare, però anche mantenere il gruppo unito, chi giocava, chi non giocava, faceva parte del gruppo, ci trattava tutti nella stessa maniera, per cui quei giocatori che andavano in panchina tifavano la squadra e quando entravano davano il contributo, non c'era malumore, ognuno faceva quello che il mister gli diceva. Eravamo un gruppo più affiatato e una bella squadra sicuramente, perché eravamo una bella squadra e siamo tornati subito in Serie A e è stata sicuramente una grandissima soddisfazione.
1: In estate il presidente Luigi Corioni decise di puntare su un allenatore di grande esperienza nella massima serie. Era arrivato il momento di Carlo Mazzone. Anche grazie alla presenza di Mazzone in panchina, Corioni riuscì a compiere quello che si può considerare come il più grande colpo di mercato nella storia del Brescia, ingaggiando Roberto Baggio. Vincitore anche di un FIFA World Player e del Pallone d'Oro 1993, il divincodino arriva a vestire la maglia bianco-azzurra. La successiva stagione, quella del 2000-2001, fu la migliore delle rondinelle. L'esordio coincise con la sconfitta per 4-2 contro l'Udinese, ma dopo tre sconfitte, Lazio, Roma e Atalanta, e tre pareggi, Parma, Fiorentina e Juventus, arrivò la prima vittoria all'ottava giornata grazie al 3-0 di Reggio Calabria contro la Regina. La squadra collezionò ancora due successi con Perugia e Bari, due stop con Verona e Bologna e cinque pareggi con Napoli, Inter, Lecce, Vicenza e Milan. Nel corso della partita con il Lecce, Baggio si procurò uno stiramento calciando una punizione e dovette fermarsi per circa due mesi. Nella partita del rientro con la Fiorentina a Firenze segnò una doppietta permettendo al Brescia di raggiungere un insperato pareggio. Il Brescia inanellò una lunga serie positiva che consentì alle rondinelle di finire il campionato all'ottavo posto, suo miglior piazzamento di sempre. Ah beh sì, c'è una curiosità. In gennaio di quell'anno il Brescia riprese dall'Inter, in prestito per sei mesi, Andrea Pirlo. Carletto Mazzone lo mise davanti la difesa alle spalle di Roberto Baggio. Con quella intuizione Andrea costruirà le sue fortune e quella del Milan fino a diventare campione del mondo nel 2006. Dario, questa volta ti ritrovasti a fare coppia con Roberto Baggio, segnando 17 gol che aiutarono il Brescia a qualificarsi alla Coppa Intertoto.
2: Sì, fu un anno un po' a due facce, con un'andata, dico disastrosa, perché eravamo penultimi in classifica, e poi un girone di ritorno strepitoso, perché mi ricordo la terza giornata di ritorno, se non sbaglio, abbiamo perso il derby con l'Atalanta in campo neutro a Reggio Emilia, dove feci anche l'autogol io, il 3-0, eravamo penultimi. Ultimi, se non sbaglio, a 16 punti dell'Atalanta, e noi nelle successive 16 partite recuperammo l'Atalanta e arrivammo settimi a pari merito l'Atalanta, perché mi ricordo che abbiamo fatto un girone di ritorno strepitoso, abbiamo vinto con l'Inter in casa, abbiamo pareggiato con la Juve, abbiamo vinto tantissime partite, abbiamo fatto benissimo, penso che è stato forse un girone che non ho mai fatto in vita mia.
1: Come fu condividere lo spogliatoio e il campo con Roberto Baggio?
2: Ma sai, Roberto, oltre che essere un grandissimo giocatore, era una grandissima persona, non ci ha mai fatto pesare l'importanza che aveva, perché sicuramente era un giocatore che aveva giocato in grandissime squadre, era una persona che era seguita da tutta Italia, da tutto il mondo, per cui però si è messo, è entrato nello spogliatoio tranquillo e si è messo a disposizione, noi ci siamo messi sicuramente a disposizione sua, e devo dire che come persona è una persona stupenda, come giocatore poi lo conosciamo tutti, non devo io giudicarlo, che era un grandissimo campione, però come persona è quello che mi ha meravigliato, come persona è una grandissima persona.
1: Nell'estate del 2001 il Brescia disputò la Coppa Intertoto, arrivando a giocare la doppia finale del torneo che vide il club lombardo posto al Paris Saint-Germain. Ad uscire vittoriosi furono i francesi, dopo lo 0-0 dell'andata in Francia e l'1-1 del ritorno alla Rigamonti. La stagione 2001-2002 incominciò con il clamoroso ingaggio di Josep Guardiola e con lo strepitoso inizio di Roberto Baggio, capocannoniere con 8 gol dopo 9 giornate. Nella partita con il Venezia, Baggio ebbe un primo infortunio al ginocchio sinistro, se non che il 23 gennaio, mentre la squadra era a Parma per una partita di Coppa Italia, Vittorio Mero, che non prendeva parte alla trasferta in quanto squalificato, morì vittima di un incidente stradale. La partita non venne disputata e nel recupero della stessa Roberto Baggio fu vittima della rottura del legamento crociato anteriore con lesione del menisco interno del ginocchio sinistro. Il giocatore venne operato in Francia e con grande determinazione riuscì a rientrare in campo a 77 giorni dall'infortunio, un record per il tipo di infortunio subito, quando mancavano soltanto 3 giornate alla fine del campionato. Anche stavolta il rientro avvenne contro la Fiorentina e ancora una volta Roberto Baggio realizzò una doppietta, segnò un gol dopo appena 2 minuti dal suo ingresso in campo e raddoppiò poco dopo, tra gli applausi scroscianti di tutti i tifosi, compresi quelli viola. Baggio consentì al Brescia di raggiungere la salvezza con la vittoria per 3-0 contro il Bologna nell'ultima giornata. Il Brescia raggiunse le semifinali della Coppa Italia 2001-2002, ottenendo il miglior piazzamento di sempre in questa competizione. Nei 4 anni di Baggio al Brescia ottenne altrettante salvezze, riuscendo nell'impresa anche dopo il divorzio da Carletto Mazzone, che nel campionato 2003-2004 venne sostituito da Gianni De Biasi. Dopo il ritiro del suo capitano, il Brescia conobbe una stagione tribolata nel campionato 2004-2005. Dopo un discreto avvio, la squadra accusò una pesante flessione cui il presidente Corioni tentò di porre rimedio esonerando Gianni De Biasi, sostituendolo con Alberto Cavasin. La scossa impressa consentì di rimanere in lotta per la salvezza fino all'ultima giornata, in cui il Brescia incappò nella sconfitta di 3-0 contro la Fiorentina a Firenze, retrocedendo nuovamente in Serie B. Nel 2006-2007 la squadra, dopo un inizio di campionato poco entusiasmante e con un avvicendamento in panchina tra Mario Somma e Serse Cosmi, riuscì a raggiungere all'ultima giornata la zona playoff, che però non si disputarono. Vi furono infatti più di 10 punti di distacco tra terza e quarta classificata. Tuttavia merita di essere citata la clamorosa vittoria ottenuta sul campo neutro di Mantova contro la Juventus. Matatore della sfida fu Serafini, autore di una tripletta per il 3-1 finale. Nella stagione 2007-2008 la formazione bresciana si piazzò quinta e si classificò per i play-off promozione, nella semifinale dei quali affrontò senza successo l'Albino Leffe. Nella stagione seguente, con in panchina nelle ultime 2 partite l'allenatore Alberto Cavasin in seguito all'esonero di Nedo Sonetti, il Brescia, qualificatosi ai play-off, batté l'Empoli, quinta classificata, nella semifinale degli stessi. Il 14 giugno 2009 il Brescia, nella gara di andata dei play-off contro il Livorno, ottenne un pareggio 2-2 in rimonta. Tale risultato si rivelò insufficiente, in quanto nel ritorno il Brescia venne sconfitto per 3-0 dal Livorno, costringendo le rondinelle a rimanere in serie cadetta. Nel 2009-2010, in seguito della terza sconfitta nelle prime 8 gare, venne esonerato Cavasin, sostituito da Giuseppe Iachini. Dopo un inizio altalenante, il Brescia di Iachini, infilando una serie di risultati positivi, riuscì ad inserirsi nella lotta per la promozione diretta contro il Lecce ed il Cesena, ma sciupò l'occasione, perdendo all'ultima giornata 2-1 in casa del Padova. Il Brescia venne così costretto a disputare i play-off per la terza volta consecutiva. Dopo aver eliminato il Cittadella con vittoria in trasferta e sconfitta in casa, entrambe col punteggio di 0-1, il Brescia batté il Torino nella finale, pareggiando 0-0 all'andata e vincendo 2-1 il ritorno grazie ai gol di Possanzini e Caracciolo, ritornando così in Serie A dopo 5 stagioni. Ed eccolo allora arrivare l'airone Andrea Caracciolo al Super Club, che già nella stagione 2001-2002 approdò al Brescia per una prima chiamata, fermo poi passare in prestito al Perugia, mentre dal 2008 al 2011 tornò a Brescia, vivendo la vera e propria consacrazione con il suo ritorno. E che ritorno! Andrea Caracciolo diventa il secondo calciatore nella storia del Brescia con più presenze, 418 per la precisione, il marcatore che ha realizzato più gol nella storia del club, ben 179 realizzazioni. Terzo miglior marcatore della storia della Serie B con 132 gol più 3 reti segnate durante le partite di playoff. Andrea, che cosa ha significato per te il Brescia?
2: Ma Brescia per me

0: io stavo a Brescia e mi sentivo a casa. Io indossavo la maglia del Brescia e come se avessi superpoteri, perché poi andavo in giro a Palermo, Sampdoria, Genoa, Novara, e non riuscivo a fare quello che io facevo quando indossavo la maglia del Brescia. Quindi è magia, amore e magia tra me e Brescia.
1: Com'era l'atmosfera in quegli anni nel club?
0: Ma era un altro calcio. Allora a Brescia c'era il presidente Corioni che secondo me, cioè non secondo me, ha portato il Brescia a livelli che non c'è mai stato. Ha raggiunto anche un ottavo posto in Serie A, ha portato giocatori come Roberto Baggio, Guardiola, Luca Toni, Matusalemme, Mappià, cioè Calori, Petrucci, sono passati giocatori davvero importanti da Brescia. E era bello perché si stava bene, si viveva bene, se andavi allo stadio comunque c'era lo stadio quasi sempre pieno, ed era secondo me un altro calcio rispetto a quello di oggi. C'era anche un altro modo di vivere la maglia del Brescia ai tempi.
1: Senti, di tutti i gol realizzati, qual è quello più prezioso che conservi nella teca dei ricordi?
0: Guarda, avendo smesso non posso dirti che lo devo ancora fare però sicuramente mi piace ricordare quello della finale playoff contro il Torino, gol su rigore, però ricordo quando misi la palla sul dischetto e mi tremavano le gambe dalla tensione, dall'emozione. Era un rigore molto importante, eravamo in finale, ci giocavamo la promozione in Serie A. E quando ho visto la palla entrare era il 2-0 tra l'altro, quindi era stata un'emozione unica.
1: Il miglior allenatore, la migliore guida tecnica che credi di aver conosciuto?
0: Ma io sono stato fortunato, secondo me ho avuto diversi allenatori bravi, ognuno con le proprie caratteristiche, però vabbè, ricordo con molto affetto Mazzone, secondo me è stato uno degli ultimi allenatori, diciamo, d'altri tempi. Poi mi sono trovato molto bene con Giuseppe Iachini, con lui che abbiamo ottenuto la promozione in Serie A. Poi ho avuto un bel rapporto anche con tanti altri. Ho avuto modo di stimare Guidolin a Palermo, anche se litigavamo spesso. Però sicuramente bravo allenatore. Gigi Del Neri a Palermo, avevamo con lui anche fatto una corsa incredibile. Però sono questi, insomma, quelli che ricordo con maggior affetto. Poi vabbè, c'è stato Gigi Cagni a Brescia quando eravamo in Serie B, rischiavamo di retrocedere, è arrivato Gigi Cagni, è stato fantastico perché ha portato un modo di lavorare, un modo di interpretare gli allenamenti e le partite che secondo me è stato proprio l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto.
1: Senti, so che c'è un aneddoto in particolare che riguarda te e mister Mazzone, ce lo racconti?
0: Mister è stato un grande, vabbè, tutti ricordano la sua corsa sotto la curva dell'Atalanta in quel derby lì. Io particolarmente ricordo un episodio che prima di andare a Perugia eravamo in ritiro a Vipiteno, il mister ci lascia il sabato sera liberi con ritrovo la domenica sera. Allora noi, in modo poco intelligente, io e altri 3-4 miei compagni, abbiamo deciso di prendere la macchina, venire a Brescia e fare una serata in discoteca a Brescia. Solo che questa serata andò a finire male perché ci fu un incidente, no? In macchina. E allora il giorno dopo, a tornare in ritiro, io ragazzino, arriviamo in albergo e io cerco di nascondermi, dico devo evitare il mister, devo evitare il mister. Entro in hotel, chiamo l'ascensore e dico dai, è andata tutto bene. Si apre l'ascensore e compare Mazzone. È stato incredibile, sono diventato bianco. Lui mi ha detto ah, ragazzi, ti mando a giocare a Cosenza, come ti mando a giocare il più lontano possibile. Poi invece no, poi ci eravamo chiariti, mi ha spiegato l'errore che ho fatto essendo comunque molto giovane, essendo in ritiro, era una cosa da non fare.
1: Con l'obiettivo di inaugurare un nuovo ciclo di permanenza nella massima serie, il presidente Gino Corioni e il suo nuovo uomo mercato Gianluca Nani diedero luogo ad una campagna acquisti molto più dispendiosa rispetto alle abitudini. Dopo aver confermato l'allenatore, quindi i giocatori principali della rosa promozione perfezionarono l'ingaggio di giocatori di nomi quali Jonathan Zebinà, Panagiotis Kone, Eder, Alessandro Diamanti, Matteo Sereni e Antonio Filippini. Dopo un inizio davvero positivo, che vide per qualche giornata il Brescia addirittura in zona Coppe Europee, la squadra, pur mantenendo una certa qualità nel gioco, incominciò un lento ma costante declino di risultati che condusse all'esonero di mister Iachini. Al suo posto venne chiamato Mario Beretta, che non riuscì ad invertire la tendenza, inducendo dopo poche giornate la dirigenza biancoazzurra ad un clamoroso richiamo di Giuseppe Iachini. Inizialmente il rientro dell'allenatore della promozione diede una scossa all'ambiente, quindi anche alla squadra, portando le rondinelle a soli 2 punti dalla zona salvezza, ma la pesante scoperta

0: sconfitta con il Genoa e la partita con il Milan condussero il Brescia al penultimo posto. L'8 maggio 2011, dopo essere stata sconfitta in casa dal Catania con il risultato di 2-1, la squadra retrocesse matematicamente in Serie B con 2 giornate d'anticipo dopo un solo anno passato in massima serie. La retrocessione ebbe una pesante ricaduta sulla situazione economica della società e di conseguenza sulle ambizioni della squadra. Si decise dunque di mettere sul mercato i giocatori di maggior valore come Diamanti, Coné, Etemai e Caracciolo e di puntare sui giocatori provenienti dal settore giovanile e reduci dall'esperienza nelle serie minori. La stagione 2013-2014 altrettanto non fu positiva anche a causa dei 3 cambiamenti in panchina, prima Giampaolo, poi Bergodi, Iaconi. Il Brescia terminerà la stagione al 13° posto, non qualificandosi ai playoff. Al termine della stagione, una grave crisi di liquidità mise a rischio l'iscrizione della squadra al campionato di Serie B. Nel febbraio 2015, sotto la regia di UbiBanca e del presidente degli industriali bresciani, Marco Bonometti, la proprietà passò nelle mani della fiduciaria milanese Profida e affidata alla gestione di Rinaldo Sagaramola, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Nel maggio dello stesso anno, la società nominò Alessandro Triboldi nuovo presidente. Il 16 maggio 2015 il Brescia concluse la difficile stagione retrocedendo con 2 giornate di anticipo ancor prima di disputare il posticipo serale della penultima giornata contro il Bari, anche a causa dei 6 punti inflitti per i ritardati pagamenti. Venne tuttavia ripescato il 3 agosto dello stesso anno e riammesso fra i cadetti al posto del Parma non iscritto. Per la stagione 2015-2016 venne scelto come nuovo tecnico Roberto Boscaglia, che dopo un ottimo girone di andata ottenne la salvezza nonostante un girone di ritorno in calata. Nella stagione seguente il nuovo allenatore Christian Brocchi venne sostituito a marzo dal bresciano Luigi Cagni, con la squadra terzultima in classifica. A fine campionato le rondinelle ottennero la salvezza diretta sconfiggendo all'ultima giornata con il risultato di 2-1 il Trapani di Alessandro Calori, grazie alle reti di Ernesto Torregrossa e Andrea Caracciolo. Per la stagione successiva il presidente Cellino decise una profonda revisione dell'organico, rinunciando tra l'altro al rinnovo del contratto della bandiera Andrea Caracciolo per puntare sul centroavanti Alfredo Donnarumma e affidando la panchina all'esordiente David Suaso. Altri arrivi importanti, quali Enrico Alfonso, Stefano Sabelli, Alex Mateiu, Simone Romagnoli e Luca Tremolada, e il ritorno di Leonardo Morosini contribuirono a rinnovare la squadra. L'inizio fu altalenante e portò all'esonero dell'allenatore honduregno, sostituito dal bresciano Eugenio Corini. In breve tempo la squadra recuperò posizioni raggiungendo la vetta della classifica. La stagione vide le rondinelle ottenere, con 2 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, la tanto desiderata promozione in Serie A, tornando così a disputare la massima serie dopo 8 anni. Ad una giornata dal termine arrivò anche la certezza del primo posto finale, con la squadra che venne così premiata con la Coppa Ali della Vittoria. 10 agosto 2017 Massimo Cellino torna a vivere il calcio che conta e lo fa acquistando un altro glorioso club, il Brescia. Nel giro di un anno crea un centro sportivo di proprietà, rinnova lo storico stadio Rigamonti, allestendo una squadra davvero competitiva. Che emozione è stata quel ritorno, presidente?
1: Ma diciamo pure che io avevo deciso di smettere di far calcio dopo il 21 inglese, però a casa mia mi vedevano troppo triste e troppo di fronte alla televisione, poco in giro a lavorare. Allora mi hanno buttato fuori di casa i miei familiari. C'è stata questa occasione a Brescia che mi ha chiesto di venire disperatamente, sono venuto sottovalutando anche l'impegno, pensavo fosse un impegno molto più, diciamo, meno oneroso di quanto quello è stato. Pensavo di, dico sinceramente, trovare anche un po' più di strutture qui a Brescia, invece purtroppo la società era un po' trascurata dopo la morte di Gino Corleone, amministrazione, diciamo, più o meno fatte per tenere vita la squadra. E sono venuto qui pensando di farci poco, invece i primi anni sono stato poco a Brescia, poi dopo il 2020 che è arrivato a Covid mi sono rispostato qui a Brescia per lavorare seriamente, però il Covid ha portato delle disgrazie. Dopo il Covid io non ho più visto nulla, la luce del sole. Ho retrocesso alle Serie B, 2 anni di playoff andati male, tanti denari investiti senza avere il minimo ritorno. Vicende giudiziarie che non mi hanno aiutato sicuramente, anzi mi hanno massacrato, qualche acciacco in più fisico, e mi trovo anche un pubblico di Brescia che penso che mi sia divertito io a fare certe cose, o che il governo ha fatto che la squadra non stia andando bene adesso, perciò sono molto, penso proprio che questo sia il mio ultimo anno da presidente della squadra di calcio. Volete o non volete, arrivo ai 67 anni, sono passati 33 anni a quando sono Cagliari e mi sono 33 giorni, però ormai sono vecchietto del calcio. I vecchietti si lamentano troppo e non hanno più voglia di lavorare.
0: Presidente, però lei il calcio lo ama davvero, insomma lo ha dimostrato in tutti questi 33 anni, quindi una storia romantica del genere non può non aspettarsi il risorgere del sole che arriva puntuale dopo ogni notte, per quanto lunga possa sembrare.
1: Bene, io oggi per la società è iscritta al campionato con 150 milioni di debiti, società super indebitate, normative che non si capiscono, si legge di plusvalenza, destra e sinistra. Non si capisce più le regole, chi le rispetta o che regole vanno rispettate. Non ho più riferimenti nel tempo, sinceramente. Ripeto, ci sono tanti presidenti che non si conoscono, società sono tutte figlie di fondi, di investimento o di società finanziarie. Non ci sono più presidenti di un tempo per sedersi, parlare, affrontare il problema di un calcio che sta magari cambiando e porci qualche rappezza tutti insieme per ricostruire qualcosa. Non c'è più questo spirito che c'era prima, io dico sinceramente. Perciò io non cambio più, il mio calcio non funziona più. Io sono, quando vado, 23 giocatori convocati, di quali 5 o 6 non giocano mai e vengono lo stesso. I 5 cambi e la VAR, cosa cavolo succederà? Meglio che vada via adesso al calcio, per vedere il peggio del peggio. Io sinceramente, io dico un po' cuore, trovo che ci sia una grossa ingiustizia di regole, di stress eccessivo, perché non siamo più amici tra di noi. Gli interessi sono tanti. Oggi una retrocessione di Serie B alla Serie A vuol dire la devastazione economica di una società. Il Brescia oggi, che è l'ultimo posto in classifica, con una squadra che ho gestito, che le posso garantire poteva competere tranquillamente per giocarsi la promozione, la trovo penultima in classifica quando mi è stata restituita la società praticamente il 28 di gennaio, è stata sequestrata precedentemente e sono qui a cercare di riparare e di combattere contro la mia tristezza interiore, cercando di non esternarla ai miei giocatori, ai miei allenatori. Non mi sento più un supporto per la squadra, ma mi sto sentendo veramente anche un peso per la squadra. È una sensazione che non posso trovare.
0: Presidente, tornando alle ultime due domande sul Brescia, io non posso non ricordare, insomma, che immediatamente nella stagione 2018-19 lei ed il Brescia conquistaste dopo 8 lunghi anni la promozione in Serie A. Massimo Cellino riportò le rondinelle nella massima serie. Quella è stata un'emozione forte. Che emozione è stata?
1: È stata un'emozione impressionante. Abbiamo fatto ristrutturato uno stadio in 2 mesi. Io è stata una bellissima cosa, però l'ha cancellata velocemente gli infortuni gravi che avevamo di giocatori importanti, come Sistana, Bisoli, tornare, si infortunarono tutti, più questo Covid che arrivò, poi eravamo a Brescia, noi non a Cagliari, perciò il Covid l'abbiamo visto veramente, noi abbiamo visto gli occhi del Covid, a 4 occhi abbiamo affrontato il Covid, perciò le nottate chiuse a casa solo, con le sirene che suonavano, con i medici, analisi, partite incerte, classifica bassa, cosa non succedette l'anno, Dio santo, e da allora non mi sono più ripreso. E da allora, guardi, non ce l'ho fatta più, siamo retrocessi con malamente, senza combattere, in una situazione in Brescia che era, ripeto, noi vivevamo il Covid in una maniera acuta, non immaginare come altre realtà. Mi ricordo che mia moglie e i miei figli erano a Cagliari, erano giusti a Cagliari a un certo punto, perché lì il Covid praticamente non esisteva. Io a Brescia, io ho passato 3 mesi e mezzo chiuso a casa, poi venivo a portarmi le medicine, mangiare fuori da casa mia, non uscivo. l'ufficio era chiuso, tutto deserto, non sapevamo come erano gli allenatori, però c'era da pagare ugualmente gli stipendi, bisognava muoversi, quasi. Da allora non mi sono più ripreso, è stato troppo breve il momento, non sono riuscito a goderlo proprio quel momento, è stato un momento che si è intravista. Io speravo di portare via subito il Brescia investendo, come ho fatto l'anno successivo e nel seguente, che fu l'anno scorso, siamo arrivati in playoff e poi abbiamo persi in un momento nel quale io non ero più Massimo Cellino, perché già c'era quelle indagini che mi hanno fatto. Conviverci non è facile, specialmente quando pensi di essere onesto, di non aver fatto nulla. E tutti dicono le cose, si mettono a posto, le verità vengono fuori, ma purtroppo le limite della giustizia italiana sono quella dei tempi. E non sono più così ottimista come lo ero tanti anni fa nei confronti dei tempi. Ti ripeto, non ho operato con la tranquillità e la lucidità dovuta, e questa è una giustificazione che ho con me stesso. Ecco. Però quel momento lì del Brescia che è ritornato in Serie A l'ho goduto talmente poco che non l'ho potuto neppure assaporare.
0: La stagione 2019-2020 in massima serie si rivelò complicata per il club. Malgrado due vittorie nelle prime quattro giornate, la squadra inanellò una serie di risultati negativi che portarono all'esonero di Corini, sostituito da Fabio Grosso, a sua volta esonerato dopo sole tre partite per dar spazio a Diego Lopez. I cambi tecnici non sortirono l'effetto sperato ed il Brescia retrocedette in serie cadetta con quattro turni d'anticipo rispetto alla fine del campionato, in seguito alla sconfitta esterna contro il Lecce. Per il campionato di Serie B 2020-2021 le rondinelle vengono inizialmente affidate a Gigi Del Neri, che viene però esonerato solo dopo due partite di campionato e sostituito dalla rientrante Lopez. A causa dei risultati negativi, anche l'uruguaiano dopo la decima giornata venne sollevato dall'incarico e temporaneamente rimpiazzato da Daniele Gastaldello, che guidò la squadra biancoazzurra per una sola giornata prima della nomina di Davide Dionigi. Anche Dionigi vive una gestione breve, conclusasi dopo 10 giornate con l'esonero, cui segue l'ingaggio di Pep Clotè. Dopo un girone d'andata deludente, il Brescia migliora nel girone di ritorno e chiude il campionato al settimo posto, qualificandosi ai play-off, ma esce al primo turno contro il Cittadella. Nel campionato seguente la squadra venne affidata a Filippo Inzaghi, a un buon girone d'andata nel quale il Brescia occupò più volte il primo posto in classifica, seguì però un girone di ritorno in flessione nel quale la squadra ottenne molti pareggi. Nella settimana tra la 21esima e la 22esima giornata la società annunciò l'esonero di Inzaghi e il ritorno di Diego Lopez, tuttavia Inzaghi rimase alla guida tecnica della squadra dopo il ripensamento del tecnico uruguaiano ed il chiarimento avvenuto tra il presidente Cellino e lo stesso Inzaghi. Dopo il pareggio sul campo del Pordenone, ultimo in classifica la 31esima giornata, il Brescia scese in quinta posizione e Inzaghi venne esonerato e sostituito da Eugenio Corini. La squadra concluse la stagione regolare al quinto posto, classificandosi al turno preliminare dei play-off, nel quale batté il Perugia per 3-2 dopo i tempi supplementari, qualificandosi per le semifinali, dove venne però eliminata dal Monza. Nella più recente stagione 2022-2023 il Brescia è retrocesso in Serie C. Presidente, è stata davvero una stagione travagliata per lei e i tifosi del Brescia. Che saluto vuole dare ai suoi tifosi?
1: Lei pensi che io non vado allo stadio perché i miei tifosi mi contestano e non li voglio disturbare con la mia presenza allo stadio. Il saluto e vi auguro il più grosso bene possa essere questa squadra, e mi dispiace non avergli dato quello che avrei voluto darci. Questa è la realtà. Non sono venuto qui a far del male e neppure ad arricchirmi. Non sono mai stato ricchissimo, ma sicuramente qui economicamente ci siamo impoveriti più di prima. Però, ripeto, ho cercato di portare nel limite delle mie possibilità tutto quello che potevo economicamente e tutto il mio sacrificio fisico e la mia presenza. Ho vissuto solo, lontano dalla famiglia per tanto tempo qui a Brescia, per impegno e perché volevo fare del bene. Se non ci sono riuscito mi dispiace tanto, avrei voluto fare un bel regalo. Speriamo che Brescia vada avanti perché è una bella società, io ho fatto tanto e spero che possa proseguire un percorso sportivo di successo come si merita.
2: Rai Radio Tech e Te.

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
1: Lo sapevo.
2: Ma cosa c'è da ridere? Trattiamo un argomento tristissimo stasera.
3: Quello del ridere al nightclub era tremendo.
4: Ma perché c'erano così tante canzoni ironiche una volta? Aspetta, pensaci se vuoi. Questa è una domanda. Sì, sì. Pensaci, perché questo c'è l'annuncio della trasmissione.
5: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
4: Hai riflettuto?
6: Ammazza che veloce. No, ci sono anche adesso. Comunque, allora c'era più spettacolo teatrale e anche in musica si faceva. C'era tutta una tradizione di macchiette teatrali infinita nel teatro leggero italiano. C'era la rivista, quindi bisognava fornire i comici anche di materiale musicale.
4: E queste canzoni poi, Endrigo, entravano nelle scalette, diciamo, del
2: sì,
4: night?
2: Sì, sì, erano cose obbligatorie. Riccardo Rauchi, siccome veniva dall'orchestra del Carosone, anche lui tentava di fare certi esperimenti, certe cose che a me personalmente non facevano ridere, però la gente non si divertiva.
4: Cioè, tu non ridevi mai
6: dicevo
4: su,
6: prima
4: su queste cose qua?
2: Io ridevo con Totò, Alberto Sordi, che ne so. Poi l'ultimo comico che ho apprezzato moltissimo è stato Paolo Villaggio. Questi comici di oggi non mi fanno per esempio ridere, non so perché, e ognuno ha la sua come si può dire, la sua vena, no?
6: No, e poi soprattutto anche la comicità ha un'età, voglio dire, cioè, tu sei più sensibile a quello che ti ha fatto ridere e sei meno sensibile a altre maniere di far ridere attuali. Questo è molto normale. È vero, dicevo prima che era tremendo far ridere, perché a un certo momento il mio capo orchestra Piero Cristiani, il più importante che ho avuto, stabiliva che bisognava far ridere la platea suonando, e tu magari, non so, avevi litigato con l'amorosa, avevi la mamma che aveva il mal di denti, non ti sentivi, eccetera eccetera, e dovevi far ridere con un repertorio.
4: Questa è un po' la legge di tutto lo spettacolo, no?
6: Certo.
2: The show must go on.
4: Esatto, ma per quanto riguarda per esempio Renato Carosone, che è stato uno dei re del nightclub, il suo repertorio è ricchissimo di canzoni.
6: Certamente.
4: Ironiche.
6: Lui aveva come paroliere un genio dello scrivere parole, che era Nisa, tra l'altro padre di un altro paroliere, Salerno, che è l'autore di Donne, di Zucchero per esempio. E Nisa era un continuatore di una tradizione squisitamente napoletana, squisitamente teatrale, che era quella delle macchiette, no? Da Maldacea in poi, e cioè dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 40, la macchietta era stata uno dei perni del far ridere in musica. Pisano e Cioffi erano i due grandi autori delle macchiette, ne ha scritte più di 200, quasi tutte di successo. Quindi Nisa, continuatore, Carosone, interprete. Caravan.

0: la yaga wana yaga yala
1: kala mi ni
0: ay wala ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad

0: Allora, tanto questo è il complesso di Carosone, ma è Gegé di Giacomo,
1: certo,
0: che canta.
1: Sono almeno tre geni all'opera. Uno è Carosone, che ha scritto la musica e ha arrangiato in questa maniera colorita, con tutto quello che di medio orientale sapeva. Nota bene che lui era stato in Etiopia a lungo, prima, e quindi ne sapeva abbastanza, devo dire, di quella musica lì. Poi c'è Nisa, il paroliere, che ha fatto un misto di attualità, voglio dire, nella canzone del 58, quindi era l'epoca della motorizzazione in Italia, del boom. I problemi era l'epoca di Mattei, dell'Eni, dell'Italia che non aveva abbastanza benzina, eccetera. E al night si trasformava tutto in una festa, oltretutto, essendo napoletani, di tutti e tre i geni di cui stiamo parlando, diventava una festa colorita di folk.
2: Gegé di Giacomo è l'esempio più clamoroso del famoso batterista cantante spiritoso, no? Questa frase, canta Napoli, eccetera, eccetera, perché si usava molto spesso in orchestra un batterista che ogni tanto diceva delle battute, o che addirittura, come ho detto, era un mio caporchetto Geropi, che cantava certe cose che lui riteneva comiche, insomma, non lo so se lo fossero o meno. Ma c'è, certo, questo batterista cantante.
1: Il batterista, calcolare che la batteria è lo strumento con meno tradizione nell'orchestra italiana, perché se andiamo nei complessi piccoli, perché prima i complessi non avevano la batteria, sto parlando degli anni 20, capito? È stata inserita dopo, e quindi era visto ancora un pochino come l'elemento che aveva studiato meno, aveva meno obblighi, doveva dimostrare meno degli altri di essere serio e bravo. Quindi all'epoca era facile trovare batteristi fantasisti.
0: Voi pensate ci siano state delle gelosie fra Carosone e Gegé di Giacomo a un certo punto?
1: Non lo so, mi auguro di no.
0: No, così chiedo, perché come mai il gruppo non è rimasto unito? Come mai poi Carosone ha fatto a meno, penso, no? Di Giacomo.
1: Dobbiamo chiederlo a lui, credo.
0: Già,
1: non lo so. Mi auguro che non ci sia stato niente, perché era un matrimonio straordinario. La simpatia travolgente.
0: Essendo lui il capo orchestra, Carosone era il capo, però poi questa presenza di questo batterista che aveva la sua fetta di successo, no?
2: Certo.
0: Ecco, probabilmente, no? Voi
2: Io ho conosciuto Gegé negli anni 60, avevano messo su un locale sulla riviera, come si chiama? Delle Marche, un locale da ballo, gestito insieme a Riccardo Rao, che io ho fatto la mia serata lì, ma purtroppo pioveva.
0: Allora, un altro dal repertorio con diverse canzoni allegre, ironiche, particolari, Fred Buscaglione.
1: E beh, col suo Nisa, che era Leo Chiosso, un altro genio.
3: Esta è la canzone de Porfirio Villarosa, che faceva el manoval alla viscosa.
4: Porfirio!
3: Che, me conosci?

Conoscete Porfirio Villarosa dalla bocca fascinosa. Lo credevano spagnolo portoghese, egli è invece torinese. Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere, che era un piacere. Ora invece Porfirio Villarosa todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede.

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

rosa è soltanto più un ricordo, la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

0: è soltanto più un recuerdo la viscosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone per Porfirio Villa Rosa,
2: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!
3: C'è sicuramente da dire qualche cosa su questa canzone.
4: Sì, questa è, non è neanche una canzone comica, è una canzone satirica vera e propria, voglio dire, è un passo doble, voglio dire, il tempo.
5: Sì,
4: il
5: questo
4: tempo
5: dimostra anche la versatilità che dicevo dei musicisti, che sapevano adattarsi a tutti i generi musicali.
4: E certo, questo è il genere da corrida, proprio il genere, il passo doble è uno dei tempi che si ballano in Spagna e si ballano anche nel liscio, però fare un passo doppio, perché il personaggio si chiama Porfirio Villarosa, è il passo è breve, è una presa in giro di Porfirio Rubirosa, che era un playboy dell'epoca. Ora devi considerare che il playboy per l'Italia del 56, più o meno era di quell'anno lì la canzone, era un mestiere inconcepibile, cioè si era 4 milioni di anni luce lontani dall'idea che uno per mestiere potesse fare il bell'imbusto o il bell'uomo o il playboy, appunto.
5: È sposato una delle Zazà.
4: Sì, Zazà Gabor, viene citata anche nella canzone, viene divorzia tante volte, eccetera. Per esorcizzare questo personaggio assolutamente incomprensibile, gli si fa una rima facile, Rubirosa, Porfirio Rubirosa, che faceva il manovale alla viscosa. Poi non si può dire Rubirosa, dice Villarosa, ma è chiaramente. E quindi ridotto a una realtà suburbana torinese per esorcizzarlo, insomma. Quindi è una canzone in cui il paroliere è andato giù di brutto, in poche parole.
3: Enrico, torniamo al tuo rapporto.
4: Anche perché Rubirosa era un frequentatore di Night Romani, attenzione. Quindi si poteva incontrare un giorno o l'altro.
3: Ah beh, questa ce la dobbiamo appuntare. Il tuo rapporto con queste canzoni, ci dicevi prima?
5: Ma ascoltarle mi piaceva molto, cantarle molto meno. C'è una canzone che chiamiamo la canzone, è uno scherzo, diciamo, che sentiremo adesso, dove addirittura proprio su imposizione di Riccardo Rau, che io falso la mia voce, non canto con la mia voce naturale, normale, canto in modo diverso.

0: agli occhi che se guarda fulmina, la bocca che se bacia morsica, è il tipo del vampiro femmina.
1: Ma chi è?
0: Rosita. Ha il viso infarinato e pallido e parla con accento esotico, eppure fa la

0: E così l'autore di Io che amo solo te, 4 anni prima, parlava di vampiri femmine, eh? Ma non li firmavi questi
1: dischi? Al ricordo mi viene da ridere, allora non ridevo assolutamente.
2: Ma questa è firmata da te, questa canzone?
3: No, no, ci mancherebbe altro. No, gli autori, te lo dico tra un attimo.
2: Sì, va bene, vai.

0: Gli autori sono Delgrado Testoni. Beh, Testoni mi sembra era molto conosciuto, no?
1: Accidenti. Testoni è un paroniere, un nostro collega, adesso non c'è più, però era un autore illustre. Beh, sono un pelino stupito.
2: Ma insomma, questa canzone perché si era deciso di inciderla? Io sono sempre curioso di queste cose qua. Cioè, si faceva un disco di questa canzone?
0: Eh sì, questo è un disco, un 45 giri. Si faceva perché forse si sperava che avesse successo, io non lo so, non ho un'idea. Io non partecipavo, io ero un semplice esecutore, cantavo le cose che Rauchi mi diceva di cantare, per cui ho cantato anche tante altre canzoni. C'è una canzone anche di Migliacci, di Ippolito Migliacci, Notte lunga notte. Ci sono tante cose, ma questa qui è proprio una cosa veramente a parte. Insomma, io non ho mai cantato una cosa simile in vita mia, prima di questa volta e neanche dopo.
2: E va bene, questo è un documento, però mi dicevi, no, Bardotti, che il destino delle canzoni non si sa mai quale possa essere, no?
1: Sì, sì,
2: questa
1: ma...
2: in un modo o nell'altro poteva essere una canzone famosissima.
1: Ho i miei dubbi.
2: Va bene, perché non è successo. Perché non è successo?
1: No, va bene, è talmente strana. C'è un pezzettino di testa,
2: sì,
1: testa,
2: vero,
1: in testa. Dire. Poi dopo ha quest'aria strana messicana con le terze in alto, sì, dei due fiati. Però il ritmo non lo è. Insomma, mi sembra un pochino un dovere verso un editore che è stato assolto, credo. Beh. Si vede che bisognava inciderla per qualche motivo extra artistico, non lo so, mi sembra veramente un pochino un'avventura questo pezzo.
2: Va bene.
1: Comunque è toccato a tutti, a me toccava tutte le sere che il Signore mandava in terra per un certo periodo, cioè per 200-300 sere, fare la seguente azione. A un certo momento su una tromba di tipo blues del mio caporchestra Piero Cristiani mi dovevo stendere sul pianoforte e mentre il basso cominciava un giro di blues, io suonando al contrario da sopra, cioè il pianoforte, dovevo cantare Sono stanco, mentre il sassofonista mi teneva il microfono a penzoloni e ogni tanto dovevo sbadigliare un pezzo di Bruno Martino. Questo era il nostro numero, anche se non avevi voglia ti toccava farlo perché al gestore
0: la gente rideva.
2: Allora, in un extended play di Marino Marini, la cui canzone principale è Honeymoon, della quale parleremo quando un giorno affronteremo la

0: argomento film, le canzoni dei film nel nightclub. Okay. In questa stand and play c'è una canzone che si intitola Miguel. Io riconosco, credo di riconoscere tra le voci, la voce di Totò Savio, che faceva parte del gruppo di Marino Marini,
1: il chitarrista.
0: E quindi
1: poi è diventato uno degli autori di grandissimi successi.
0: Sì,
1: poi
0: ha fatto anche Cuore matto, Maledetta primavera.
1: Certo. E poi ha fatto anche parte degli Squallor.
0: Ecco, e vedi, e le cose tornano.

0: Bene, Miguel.
1: Un ucal che vale per tre. Scusate la provincia, la capire. Pronuncia lombarda.
0: Era un gallo, un callo.
1: Un callo,
0: un
1: non
0: gallo.
1: Riesce a ballare perché ha un callo che vale per tre. E l'espressione si ride meglio in dialetto, diciamocelo francamente, perché l'italiano è una lingua che si è presa molto sul serio, si è sempre molto presa sul serio, cioè hai dei ricordi scolastici che sono poi la Divina Commedia, e sempre, ti senti sempre dietro un fardello di cultura, per cui è abbastanza difficile far ridere in italiano, te lo dico per esperienza diretta. Quando ti liberi nel dialetto, ecco perché, voglio dire, ridi di più con le canzoni in dialetto, ecco perché ridi più, e c'è appunto.
0: Ma va bene, esatto.
1: naturalmente il napoletano non è un dialetto, è una lingua vera e propria, con una grande tradizione, soprattutto in canzoni. E quindi quando fai riferimento a una canzone allegra fai spessissimo riferimento a Napoli e ai suoi protagonisti.
0: Ti è sembrato anche a te che fosse Totò Savio a cantare?
1: Credo di sì.
0: Penso, almeno non ne abbiamo la certezza, ma glielo chiediamo a lui.
1: Certamente.
0: Appuntiamoci anche quest'altro nome. C'era un momento nella serata del Night in cui si potevano cantare queste canzoni?
2: Beh sì, il momento proprio centrale della serata.
0: Ah, ecco,
2: sì, quando,
0: ah, ecco, ecco.
2: Quando il pubblico si divertiva, ballava questi famosi balli che abbiamo detto, c'è Ciaccià, lo Spirù, il Mambo, eccetera, e si mettevano queste canzoni.
1: E poi c'erano alcuni complessi specializzati proprio, tipo Carosone, tipo Van Voon.
0: Quindi il pubblico se le aspettava queste
1: certamente
0: canzoni,
1: andava lì per quello, lì perché erano quello. Solo loro che le facevano, hai capito? Cioè era come andare a sentire un CD e lo sentivi solo nel posto dove suonava Carosone, hai capito?
0: E poi volevo dire, invece ogni tanto mi torna in mente il varietà. Che cos'era questo varietà? Perché può darsi che anche qualcuno abbia questo.
1: Il varietà è una forma spettacolare nata negli anni 30 e poi continuata negli anni 40, anche durante la guerra, voglio dire, c'era un film. Il film di Polvere di Stelle.
0: No, il varietà all'interno serata del Night.
1: Sì.
0: No, non in generale.
1: Il varietà era le attrazioni. Le attrazioni
2: c'erano dei balletti, dei tri di ballo, delle soliste.
1: Dei contorsionisti, il genere del music hall portato in piccolo.
0: Gli orchestrali si facevano da parte in quel momento?
1: No, dovevano accompagnare.
0: Perché questo faceva parte.
2: Poi
0: del
2: più tardi sono arrivati con i nastri registrati, cioè, però nel periodo che ho fatto io il Night abbiamo sempre suonato noi. Infatti c'erano le prove del pomeriggio, ogni 15 giorni arrivavano questi balletti, si provava, eccetera. Mi ricordo una volta che ero a Firenze da Oliviero e il direttore ci ha detto: guardate che arriva il varietà, guardate che c'è anche un travestito, e ne abbiamo provato tutte queste figure che sono venuti e poi alle 8 non si vedeva questo travestito, siamo andati dal metro e gli ho detto: senta, ma questo travestito quando arriva? Dice: ma no, dice, è quella bionda che avete provato prima.
1: E beh, all'epoca era meno all'epoca. Ma il problema del varietà è che non tutti i complessi hanno accompagnato il varietà. Non credo che Peppino Di Capri era lui l'attrazione.
2: Certo.
1: Quindi da un certo momento in poi il varietà nel Night è finito. Insomma.
0: Anche dopo una serata passata ridendo, arrivava il momento delle canzoni.
1: Di stringersi.
0: Quello. E arrivava comunque quel momento.
2: Sì, il balli del mattone, cosiddetti, no?
1: E posso aggiungerti che se una donna aveva riso con te, si stringeva anche meglio.
0: E per quanto riguarda queste canzoni, si ascoltavano anche le più recenti, si suonavano
2: sì,
0: anche
2: certo. Oltre
0: le
2: ai classici,
0: più recenti.
2: I vari classici americani, che sono gli anni 20-30, c'erano queste canzoni nuove che arrivavano, che avevano un grandissimo successo e venivano chiaramente suonate nel Night. Questa è famosissima.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: bambino, la moglie, un figlio militare, gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Oh, pover pulcello.
0: Nel senso del maiale.
2: Silve, ape, silve, ape.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Rai Radio Techete.
1: State ascoltando Rai Radio Techete.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale dei teatri alla radio sulle ruine tragiche prosegue con l'ascolto di una delle opere più famose di Euripide, Le Troiane. Un atto di accusa nei confronti della spietatezza e dell'inutile crudeltà dei vincitori, in questo caso dei greci, nei confronti dei vinti, cioè le donne sopravvissute alla mattanza della loro città, Troia, distrutta con un incendio dagli Achei. E la tragedia di Euripide, come spiega molto bene il critico Alessandro D'Amico nel corso di un programma da lui curato per Radio 1 agli inizi degli anni 70, esalta proprio la dignità delle donne troiane di fronte al triste destino che le aspetta, quello di diventare schiave dei greci. Infatti, la forza morale e l'umanità che, malgrado tutto, contraddistinguono ogni loro gesto, sono simboli di eroismo ben più forte di quello dei vincitori.

0: Storia del teatro da Eschilo a Beckett.
1: Le Troiane di Euripide. Presentazione di Alessandro D'Amico.
2: Dopo Eschilo e Sofocle è la volta del terzo e ultimo grande poeta tragico, Euripide. Poco più di un decennio lo divide da Sofocle, ma il mondo di Euripide è totalmente diverso. È stato detto che Sofocle dipinge gli uomini come dovrebbero essere, mentre Euripide li dipinge come sono. Il nuovo poeta è imbevuto di spirito critico, deforma le figure mitiche, irride alle tradizionali immagini dell'eroismo, smantella fantocci non più capaci di rispecchiare una più sottile visione del mondo e della trascendenza. È insomma il primo dissacratore nel senso moderno del termine. Euripide volle capire piuttosto che credere, penetrare le contraddizioni della vita, mista di ragione e di istinto, di brutto e di bello, di pianto e di riso, di pessimismo e di speranze. Poeta quindi della ricerca, del possibile, tragico della debolezza, del sentimentalismo, del patetismo. Predilesse i personaggi femminili, Fedra, Medea, Ifigenia, Alcesti, tutte figure di donne vinte dalla passione. La tragedia che vi presentiamo questa sera ha appunto come protagoniste le donne troiane. La città di Priamo è stata già sconfitta e saccheggiata. Sullo sfondo della scena si intravedono l'acropoli, i templi e i palazzi semidistrutti dall'incendio. Siamo in un angolo del campo greco, davanti ad alcune tende e baracche dove sono rinchiuse le donne fatte prigioniere in attesa di conoscere la loro sorte, di sapere cioè a quale capo greco verranno assegnate come schiave. Nel prologo compaiono Poseidone, il dio del mare protettore dei troiani, e Atena, la dea amica dei greci. Irritata dalla impietà con cui questi hanno macchiato la loro vittoria, i greci hanno infatti saccheggiato i templi e violato l'altare di Apollo, Atena chiede al suo rivale di scatenare una tempesta che travolga la flotta greca sulla via del ritorno. Finito il prologo, che ci ha messo al corrente dell'antefatto, ha principio la tragedia vera e propria. Al centro la figura di Ecuba, regina, madre, sposa, che riassume in sé le sofferenze di tutti. È l'unico personaggio a essere sempre in scena, l'elemento costante che dà unità materiale e spirituale alla tragedia. Dinanzi a lei compaiono via via Cassandra, Andromaca, Elena, e con lei dialoga spesso il coro delle altre donne troiane prigioniere. L'azione è scandita dai reiterati interventi del messaggero greco Taltibio, che viene ad annunciare le decisioni dei vincitori. Terminati così i vari episodi, momenti successivi della passione troiana, viene dato l'ordine ai soldati di incendiare gli ultimi resti della città e alle prigioniere di recarsi sulle navi greche. Ecuba tenta di precipitarsi tra le fiamme, ma viene trattenuta. Contemporaneamente gli ultimi edifici crollano nell'immenso braciere, trema la terra, l'acropoli scompare inghiottita dal suolo e ogni traccia della città troiana è cancellata per sempre. Lo schema della tragedia è dunque di estrema semplicità. Eppure la nostra attenzione non viene mai meno. Euripide è il primo grande maestro di teatralità, anche sul piano visivo dello spettacolo. Già nell'entrata del coro c'è la ricerca di un effetto nuovo e pittoresco. Le donne prigioniere non entrano, come di consueto, in un solo gruppo, ma in due semicori che escono dalle tende separatamente, indossando i coloriti costumi asiatici, per stringersi poi intorno a Ecuba. A questa prima scena lirica segue a contrasto quella travolgente di Cassandra, che irrompe danzando con una fiaccola in mano e vestita da sacerdotessa di Apollo. Andromaca invece attraverserà la scena su un carro, trainato da guerrieri greci, stringendo al petto il piccolo Astianatte e circondata dalle spoglie troiane, tra le quali brilla il gigantesco scudo di Ettore. Altra teatralissima apparizione è quella di Elena, trascinata a forza dalle guardie di Menelao, sovranamente agghindata e profumata in tutto il suo splendore orientale. Concludendo, abbiamo piena fiducia che la bellezza di questa tragedia di Euripide giunga ancora oggi intatta all'ascoltatore moderno, senza bisogno di troppi chiarimenti. La disperazione di Ecuba, la mitezza di Andromaca, la violenza di Cassandra, la perfidia di Elena, l'umanità di Taltibio sono tutti sentimenti lineari, semplici, immediati, che non hanno bisogno di troppi intermediari. Più utile, casomai, ricordare qualche circostanza storica. Euripide scrive e fa rappresentare le troiane nel 415 avanti Cristo. La scelta del tema è evidente. Il poeta vuole ammonire il popolo di Atene sostenendo che ogni guerra di conquista genera orrendi crimini e terribili castighi. Per dimostrarlo, il poeta ebbe il coraggio di prendere la pagina più gloriosa del mito ellenico, la favolosa conquista di Troia, l'impresa eroica per eccellenza che da secoli l'arte e la poesia greca avevano celebrato, e di capovolgerne il senso. La gloria non è più dei vincitori, ma dei vinti, delle vittime, dei troiani. Ai greci non resta che la condanna e il castigo per i crimini commessi. Ed è da rilevare che Euripide non si limita alla pietà per i vinti, i quali già nell'Iliade erano visti con simpatia, ma aggiunge il disprezzo dichiarato per i vincitori. La lezione per il pubblico ateniese era tutt'altro che astratta. Bisogna tenere presente che pochi anni prima che Euripide scrivesse le Troiane, la civilissima Atene era giunta ad uccidere tutti gli uomini validi e a rendere schiavi le donne e i bambini di alcune città vinte. E pochi mesi dopo la rappresentazione della tragedia, gli ateniesi avrebbero dato inizio alla spedizione in Sicilia, che si concluse in una catastrofe e fu il preludio di una irreversibile decadenza. L'avvertimento del pacifista Euripide si mutò dunque in profezia.
3: Le Troiane di Euripide. Personaggi e interpreti: Ecuba, Lilla Brignone; Andromaca, Rossella Falk; Cassandra, Elena Zareschi; Elena, Luisella Visconti; Poseidone, Antonio Crasta; Atena, Lia Curci; Taltibio, Romolo Valli; Menelao, Antonio Battistella. Regia di Guglielmo Morandi.
4: Dai flutti amari dell'Egeo profondo, dove muovono a cerchi o nudi cori di Nereidi le belle orme del piede, io Posidone giungo. Mai l'amore per la città dei Frigi dal mio animo è caduto, da quando Febo ed io turrite mura alzammo intorno a questo suolo di Troia. Ora essa è tutta un alto fumo di cenere, una vista sola di rovina, crollata è sotto i colpi del ferro argivo. Quell'epeo focese del Parnaso, ispirato dai consigli di Pallade, un cavallo edificò pesante d'armi e lo condusse dentro le mura, luttuoso simulacro. Ora nei boschi sacri è solitudine, il sangue scorre nei templi divini, Priamo ucciso cadde sui gradini dell'altare di Zeus che proteggeva la sua casa, gli Achei portano spoglie e molto oro alle navi nell'attesa che da poppa benigno spiri il vento e li conduca lieti a rivedere, dopo 10 anni lunghi d'aspra strage e di terrore, i volti delle spose e dei figli. Da poi che Atena ed Era, signora d'Argo, mi hanno vinto, unite per travolgere i Frigi al danno estremo, la grande Ilio abbandono e le mie are. Quando un tristo deserto scende sopra una città, languisce anche ogni culto, né più s'adempie all'onore divino. Lo scamandro risuona di lamenti acuti, e il pianto delle prigioniere, che la sorte consegna nuovi despoti, queste agli arcadi e ai tessali, quest'altre toccano ai principi di Atene, figli di Teseo. Le troiane, quelle ancora non scelte a sorte, sotto queste tende giacciono riservate ai condottieri. Con loro è la tindaride spartana Elena, non a torto giudicata, anch'essa prigioniera. E per chi vuole vederla, eccola qui, su questa soglia, a terra l'infelice ecuba stesa, che versa molte lacrime per molti. A lei morta è la figlia paziente e taciturna, Polissena, sulla tomba d'Achille, morti gli altri figli, e Priamo non è più. Quella da Febo, abbandonata vergine al delirio, Cassandra, salirà costretta il talamo segreto di Agamennone, che perde il rispetto del nume. Addio, città, un tempo fortunata, tu di belle rocche superba, se del tutto Pallade non ti avesse annientata, certo ancora oggi ti leveresti alta da terra.
5: Il grande e onorato fra i numi fratello di mio padre mi consente di venire a parlargli, deposta l'antica discordia.
4: La tua presenza è una lusinga per me, un conforto amabile, o Atena.
5: Lodo il tuo mite sentire. Io ti reco parole di comune premura, signore.
4: Ti fai messaggera di ordini celesti, di Zeus forse, o di quale altro nume?
5: No, sono qui per Troia. Chiedo la tua potenza per unirla alla mia.
4: Immagino che non sarai venuta in memore del tuo lungo odio al compianto di Troia, ridotta ora a un cumulo nero di polvere.
5: Ritorna a quanto dicevo. Vuoi prender parte al mio intento e disporti con me a raggiungerlo?
4: Subito, ma dovrei pure conoscere il tuo pensiero prima, se è rivolto agli Achei o ai Troiani.
5: Desidero far lieti i Troiani, che un tempo odiavo, e spingere gli Achei verso un ritorno doloroso.
4: Tu muti sempre di animo all'improvviso e per caso. Ora odio, ora amore ti prende, senza limiti.
5: Non sai che hanno offeso me e il mio tempio.
4: Lo so, quando Aiace strappò via di forza Cassandra dal santuario.
5: Nessuno degli Achei lo punì, né fece parola.
4: Eppure han distrutto Ilio col tuo soccorso.
5: Per questo vorrei con te punirli atrocemente.
4: Son pronto al tuo volere, per quanto posso. Che cosa farai?
5: Un ritorno infelice li dovrà colpire.
4: In terra dove ancora...

0: Così mi ha detto il fulmine per colpire e bruciare le navi degli Achei. Tu per tua parte solleverai le onde dell'Egeo con uno strepito turbinoso e colmerai di cadaveri le concave cale dell'Eubea. Imparino così gli Achei a rispettare, se è possibile, in futuro i miei templi e a venerare gli dèi.
1: Sarà così, senza lunghi discorsi. Sconvolgerò l'Egeo, le irte coste di Micono, le rupidi dee, lo Sciro e Lemno e il capo Cafereo avranno una moltitudine pallida di morti annegati. Ma sali all'Olimpo a prendere i dardi della folgore dalle mani paterne e attendi che la flotta argiva sciolga le vele al primo vento. Insensato mortale, chi distrugge le città e fa dono di templi e di tombe, asilo dei morti, allo squallore, non potrà che perire.

Oh infelice suda terra il capo, il collo. Troia più non esiste. Non sono più regina di Troia. Rassegnati alla sorte mutata. Segui il valico nuovo della fortuna squallida. Non dirigere contro l'onda la prora della vita.

Che cosa intorno a me non è di lacrime desideroso? Patria, sposo, figli scomparsi. Oh, fasto alto degli avi precipitato, il tuo splendore antico era un segno del nulla. Tacere, non tacere, lamentarsi di che questo giacere sulla pietra mi stanca. Oh, la mia testa, volgersi sui fianchi ogni momento. Ah, potesse lo spasimo del corpo sorgere alto e seguire la triste vertigine del canto, il suono del mio lungo dolore. È musica anche la sciagura che grida senza danno.

Oh, prore di navi veloci, dai porti dell'Ella devolte sul mare purpureo alle sacre rive di Troia, intonando al suono festoso dei flauti un orrido canto di guerra, alle rade d'Iglio approdaste per seguire le orme di quella spartana feroce. Vergogna di Castore, quel disonore dell'Eurota, quella che lascia Priamo sgozzare sull'ara, padre di 50 figlioli, e me su queste aride foci, me, povera Ecuba, spinge. Eccomi ferma qui,

presso la tenda di Agamennone. Schiava così vecchia mi portano lontana dal mio tetto, con la chioma recisa, devastata dal lutto. O spose disgraziate dei troiani di bronze armi coperti, o vergini che tristi nozze attendono, ilio brucia, si perde in una nube lenta di caligine. Unite al mio gemito il vostro. Come la madre manda il grido del richiamo ai pennuti uccelletti, così per voi la strofe io levo del mio canto. Oh, non sarà più quello che stringendo lo scettro di Priamo intonavo a onore degli dèi nella cadenza delle frigie danze.

0: Ecuba, che vuol dire la tua voce d'affanno? Questo suono alto di gemiti. Ho udito penetrare nella tenda il tuo pianto. Un terrore scuote il petto delle troiane. Oh, sospirosa attesa di servitù.
1: Figliuole, già gli Achei si muovono a salire sulle navi.
0: Sarò così trascinata per mare, dalla terra materna, forse subito.
1: Non so, ma sento certa una sciagura.
0: Uscite dalle tende, sventurate troiane, a sostenere dura pena gli argivi. Si preparano a partire.
1: Oh, non chiamarmi fuori adesso quella delirante Cassandra, quella menade della nostra miseria. Non accrescermi il dolore. Tu sei scomparsa, Troia, Troia infelice, e come te infelici quanti per sempre ti hanno abbandonata, i vivi e quelli che per te sono morti.
0: Tremante, per udire la tua voce ho lasciato le tende di Agamennone, o regina. Hanno forse la mia morte gli Achei deciso? Oppure i naviganti si curvano sui remi alla partenza?
1: Tieni desto il tuo animo, figliola. La paura mi vigila dall'alba.
0: È forse giunto un araldo dei Danai? A chi mai, trista serva, giacerò vicino?
1: Sarai presto sorteggiata.
0: In qual terra, in quale isola lontana da Troia mi trarranno? Ad Argo, a Ftia?
1: Dove, in quale terra servirò io, vecchia, debole, forma vana della morte? E sarò la custode di una porta, nutrice di fanciulli. Io, che di Troia i fastigi conobbi da sovrana.
2: Stupisco al canto della tua rovina. Io non farò più scorrere la spola sul telaio ideo. L'ultima volta è questa che contemplo i figli nella luce. L'ultima. Vado incontro a miserie più dure. Io sarò spinta al letto di un greco. Quella notte sia maledetta insieme al destino, e dovrò, umile ancella, attingere sacre acque alla fonte di Pirene. Fossi almeno condotta alla felice terra di Teseo. Stare lungi vorrei dai vortici dell'Eurota, dimora odiatissima d'Elena. Là mi dovrei piegare, serva di Menelao, danno di Troia. Ho udito che la valle del Peneo, sacra, si stende ai piedi dell'Olimpo, bellissima e fiorente di frutti. Ecco la terra dove io desidero giungere, se in quella mai di Teseo non potrò. E sceglierei anche i piani dell'Etna, madre dei monti Siculi, paesi dove splende bella fama di atleti incoronati. Ecco un messo dei Danai, viene con passi svegli a spargere parole. Che recherà? Che dice? Ma tanto, siamo ormai serve dei Greci.
3: Ecuba, tu sai che sono venuto a Troia più volte come araldo degli Achei, e mi conosci. Io, Taltibio, sono qui per annunziarvi gli ultimi ordini.
1: Troiane care, temevo il vero.
3: Siete state sorteggiate, se questo era il vostro timore.
1: Quale città della Tessaglia, o della Ftiotide, o della terra di Cadmo è stabilita per me?
3: Siete toccate in sorte ciascuna per ogni guerriero.
1: A chi è toccata in sorte ciascuna? Qual è questa sorte felice?
3: Chiedimi una cosa alla volta.
1: Chi si prenderà la mia creatura, dimmi, la povera Cassandra?
3: L'ha scelta per sé come preda il re Agamennone.
1: Per donarla schiava alla sua sposa spartana?
3: No, ma per tenerla sposa segreta del suo talamo.
1: È proprio la vergine di Apollo, lei che il dio dall'aurea chioma ha eletto a una vita senza nozze.
3: Amore per la fanciulla ispirata l'ha ferito.
1: Ah, figliola, getta via le chiavi sacre. Getta, strappa le bende che ti velano.
3: Come? Non è onore grande ottenere l'amore di un re?
1: L'altra figlia che mi avete tolta, dov'è? Che cosa fa?
3: Polissena, vuoi dire?
1: Sì. A quale gioco l'ha stretta la sorte?
3: C'è ordine che sia addetta alla tomba di Achille.
1: Povera me, l'ho generata per guardare una tomba. Amico, ma che rito è mai questo? Quale costume presso gli elleni?
3: Tua figlia sta bene. Puoi ritenerla fortunata.
1: Che significa questo che dici? Vive ancora?
3: Una sorte l'ha raggiunta che la scioglie da ogni dolore.
1: È la moglie del mio Ettore Indomito, Andromaca. Che sorte ha avuto?
3: L'ha scelta per sé come preda il figlio di Achille.
1: E io a chi sono toccata? Chi debbo servire? Io che ho bisogno d'un bastone per muovere il mio corpo vecchio.
3: Ti prende schiava Ulisse, il signore di Itaca.
1: Percuoti, misera, il tuo capo rasato. Graffia il tuo viso rugoso con le unghie. Mi consegnano a un immondo ingannatore, a un nemico indefesso della giustizia, a un mostro senza legge che mistifica tutto, che tutto deforma con la sua lingua falsa, che porta il deserto dell'odio dove regna l'amore. Donne di Troia, piangete sopra di me, caduta nella miseria ultima.
2: Regina, hai conosciuto il padrone del tuo destino, ma quale sarà il mio?
3: Servi, andate. Si deve portar fuori Cassandra al più presto per consegnarla al condottiero supremo. Poi condurrò le altre prigioniere scelte agli altri capitani. Che cos'è quel bagliore di fiaccole che divampa là dentro? Bruciano le tende o che fanno le troiane? O forse dan fuoco ai loro corpi perché debbono lasciare la patria e partire per Argo? Chi è abituato a vivere libero non può tollerare la schiavitù. Aprite, aprite! Che non vada mia colpa la fine che giova a costoro.
1: Non è l'incendio. È la figlia mia demente, Cassandra, che si precipita fuori.
4: Manda in alto la luce. Luce porto. Son io che illumino. Son io che spargo il fuoco santo. Guarda, guarda le fiaccole accese nel mio tempio. Oh, Imeneo, signore, benedetto lo sposo. Benedetta son io, futura sposa in Argo al talamo di un re. Oh, Imeneo, signore. Tu piangi, madre misera. Chiami il dolore. Il padre morto, la patria cara. E allora invece tua son io che porto in alto il raggio del mio giubilo, la fiamma delle nozze, per dare a te splendore, o Imeneo, a te Ecate luce. Questo è il fuoco, questo è il rito nuziale delle vergini. Solleva il piede, spingi nell'etere la danza, evoe, come nei giorni lieti di mio padre. La danza è santa, Febo, guidala ora tu. Nel recinto, fra i lauri del tuo tempio, io vengo al sacrificio. Imene! Danza, madre, anche tu, segui a tempo il mio piede, gridate l'Imeneo alla sposa felice. E voi, figlie dei frigi vestite a festa, fate col canto onore all'uomo che sul talamo il fato mi concede.
5: Regina, ferma tu questa fanciulla vaneggiante, che il suo passo impetuoso non corra verso il campo dei greci.
1: Efesto, che accendi le fiaccole nelle nozze dei mortali, ora la tua luce è triste, così lontana dalle mie grandi speranze. Figliola, chi pensava che un giorno la tua festa di nozze fosse all'ombra delle spade argive? Dammi la fiaccola. Non puoi reggerla bene tu nella furia. Eppure la sventura ti ridona il senno, non ti muta il dolore. Spegnete le fiaccole, portatele via, o troiane, date lacrime a questa che canta l'Imeneo.
4: Madre, incorona la mia testa vittoriosa, esulta le mie nozze regali. Fammi scorta, spingimi forte se vedi che il mio zelo è scarso. Se Apollo esiste, il grande Agamennone, re degli Achei, avrà in me una sposa più funesta di Elena. Sì, perché lo ucciderò. Sarò io la rovina della sua casa, io la rovina che lo punirà della morte dei miei fratelli e di mio padre. Ma di questo voglio tacere. Non canterò la scure a doppio taglio, i colpi sul collo mio e di altri, né il matricidio che seguirà dalle mie nozze, né la casa di Atreo, che un'infamia atroce dissolverà. Questa città è più felice degli Achei. Ora ve lo dimostro. È vero. Il Dio mi invade, mi tormenta, ma cercherò di stare fuori dal delirio almeno il tempo che mi basti a parlare. Gli Achei, per gareggiare alla conquista di una bella femmina, Elena, e per goderla sono morti a migliaia. E quel comandante, così valente, così nobile, osò perdere per una cosa nefanda quanto aveva di più caro. Sua figlia, quella che gli rallegrava il focolare, per restituire al fratello una donna volontariamente fuggita. E vennero qui, sulle rive dello Scamandro, a cadere uno dopo l'altro, non per difendere i confini della patria lontana e sicura. Quelli poi che Ares uccise non videro i loro figliuoli all'ultima luce, né braccia amate li avvolsero nel manto funebre, sepolti in terra straniera. E nella loro patria altri mali accadevano. Spose che morivano abbandonate e padri senza figli, li avevano nutriti, allevati, cresciuti per altri. E nessuno c'è che si accosti a quelle tombe per compiere i riti della morte, per offrire sangue di vittime alla terra. E un esercito non può avere lode più alta. Tacere mi conviene le oscenità. La mia musa non sa cantare le vergogne.
1: I troiani sono morti per la patria, e questa è lode santa. E i morti sul campo furono portati alle loro case dagli amici, e furono coperti dalla terra materna, e composti in candidi panni da mani pietose. E quanti dei frigi non caddero alle prime battaglie, poterono ogni giorno vedere e la sposa e i figliuoli, gioie che gli Achei non conobbero. Il destino di Ettore ti sembra doloroso, e invece non è. Ha ottenuto, morendo, fama di eroe. E causa di questo è la venuta degli Achei. Se fossero rimasti in patria, il suo valore non l'avremmo saputo. Paride sposò la figlia di Zeus. Diversamente, il silenzio avrebbe oscurato la sua casa. Chi pensa veramente bene eviterà la guerra. Ma quando la guerra è costretto, bella morte sarà la sua. Se intrepida e degna della patria, brutta, se vile. Per questo, madre, tu non devi compiangere né la patria né le mie nozze, perché saranno proprio le mie nozze a distruggere i nemici miei e tuoi più feroci.
5: Come dolcemente sorridi ai mali della tua patria. Ne sembri contenta. Tu canti cose vane.
3: Se Apollo non ti avesse travolto la mente, non accompagneresti impunita col tuo malaugurio i miei signori che lasciano questo lido. Ma i grandi e saggi, nel concetto umano, non valgono più della gente da nulla, a quanto pare. Il gran condottiero dei Greci, il figlio di Atreo, ha voluto innamorarsi di questa Menade. Io sono povero, sì, ma non l'avrei scelta mai per mia sposa. Tu parli al vento, sei dissennata, e do i tuoi insulti al vento che li disperda. Seguimi alle navi, tenero trastullo del mio duce. E tu, appena Ulisse ordinerà di condurti via, obbedisci. Sarai la serva di una donna casta, come dice chiunque venga ad Ilio.
1: Strano davvero il servo. E li chiamano araldi, questi famuli di tiranni e di città, questi ciarlatani aborriti dal genere umano. Tu dici che mia madre entrerà nelle case di Ulisse. E dove sono gli oracoli di Apollo a me rivelati? Lei deve morire qui. Il resto non è da... E Ulisse ignora le pene che patirà. Cose d'oro gli sembreranno i mali miei e dei frigi. 10 anni sopporterà di sciagure, oltre quelli passati qui prima di giungere in patria. Solo. Egli non sa la tremenda Cariddi che gira intorno a opposte rupi marine, né il ciclope crudele sul monte, né Circe Tirrena che agli uomini dà forma di porci, né i naufragi del mare, né l'oblio dolce del loto, né le giovenche sacre del sole, che un giorno parleranno dalle carni uccise. Amara lingua per Ulisse. Finalmente scenderà vivo nell'Ade e, scampato dal mare, troverà la sua casa piena di mali innumerevoli. Ma perché sto qui indugiando a narrare le sventure di Ulisse? Cammina veloce! Ade mi aspetta le nozze! Tu, miserabile, sarai miseramente sepolto di notte, non di giorno! Tu che sembri ora felice! Signore dei Danai, io, schiava di Apollo, sarò dalle voragini sonore d'acque cadavere nudo sbattuta sulla tomba dello sposo contro la fame delle belve. Corone del Dio che amo, infule profetiche, addio,
4: Lascio le feste sacre della mia allegrezza. Andate via, lontane dal mio corpo. Ecco, vi lacero, così. Finché sono pura, affido questi ornamenti virginei alle brezze spiranti perché li portino a te. Dio profeta! Dov'è la nave? Voglio salire, partire adesso! È più forte del tuo il mio desiderio del vento sulle vele. Verrò con te, sì, ma come un Erinni! Addio, madre, non piangere. Cara patria, voi fratelli caduti nell'ombra, e tu, padre, che ci hai dato la vita, non mi aspetterete a lungo. Giungerò fra le ombre vittoriosa a dirvi la rovina degli Atridi.
5: Ancelle, non vedete la vostra regina? È caduta a terra senza più voce. Non la sollevate, lascerete una vecchia così distesa. Tenete in piedi il suo corpo.
1: Lasciatemi così. Niente è grato, fanciulle mie, senza desiderio. Così, lunga al suolo. Non altro che stare a terra conviene alle sventure che ho patito e patisco. Patirò. Oh, numi! Invoco tristi alleati. Eppure è un'illusione che dà conforto questo invocare gli dèi quando si cade. Mi piace ricordare la fortuna mia passata. Una regina fui e sposa di un re. Ebbi figlioli valorosi, non prole vana, ma forte, come nessuna donna, né troiana, né greca, né barbara può vantarsi di avere generato. E li vidi morire tutti di spada. E lasciai queste mie chiome recise sulle tombe. E Priamo il genitore con questi occhi ho visto, non d'altra voce al racconto, ma io stessa sgozzato cadere sull'ara. E la città precipitare nel fuoco. Le figlie vergini che avevo serbato a nozze di fulgore mi furono strappate dalle braccia come le avessi cresciute per altri. Né speranza più di rivederle. E in ultimo, culmine supremo di tutto questo male, trascineranno la mia vecchiezza schiava nell'Ellade. Alla mia età così tarda saranno imposte fatiche non tollerabili. Una portinaia sarò, io, la madre di Ettore. O mi diranno di fare il pane. Dormirò sulle pietre nude con la mia schiena grinzuta, dal talamo regale alle pietre. Besti logore copriranno la mia pelle consunta, dal fasto ai cenci, ai brindelli. per le nozze di una donna, quanto squallore. E tu, Cassandra, tu, vergine scossa da brividi divini, perdi ora la tua purezza. Dove sei tu, Polissena? Infelice anche tu. Nessuno mi aiuta dei miei figli. E ne ho partoriti tanti. Perché volete sollevarmi? A quali speranze? Guidate il mio passo un tempo superbo in Troia, servile ora e tremante, in qualche lembo di terra solitaria. Mi basta una pietra coperta di foglie per stendermi e morire di lacrime. Nessuno, per quanto favorito dal caso, può ritenersi felice prima che sia morto.
5: Musa, per Ilio un canto funereo chiedo in lacrime nuovo. Un lamento suoni alto su Troia e dica del quadrupede carro l'inganno che mi rese infelice rapina di guerra quando i greci lasciarono davanti alle porte un cavallo con le briglie dorate pieno d'armi e mandava lungo strepito al cielo. Dalla rocca la gente gridò: voi siete liberi ormai, fate salire l'immagine di legno al tempio della Vergine Pallade. Chi dei giovani, chi non corse dei vecchi dalle case e cantavano e tendevano lieti le mani alla sciagura? Tutti alle porte scesero d'impeto per guardare quell'insidia formata dall'abete montano alla strage dei Dardani, dono all'Eterna Vergine. Come uno scafo nero di nave lo trascinano con funi torte in lino alle sedi marmoree di Pallade, il cui suolo beve sangue troiano. Poi, quando sulla gioia il buio della sera calò dopo la grande fatica, il flauto lì nel silenzio le frige melodie e le fanciulle uscirono al ritmo di una lieve danza cantando il giubilo, finché la luna vinse il bagliore dei fuochi nelle case e quell'ultima veglia spense nel sonno. Io cantavo una lode danzando all'immortale figlia di Zeus, regina dei monti, quando un grido di morte irruppe dentro i palazzi di Pergamo. I fanciulli stupiti gettarono le braccia alle vesti materne. Uscivano i veleni di Ares dall'agguato per volere di Pallade. E cominciò la strage dei Frigi intorno all'Are. Il deserto dei Talami offrì alla Grecia un lauro di poca gloria. Queste giovani donne in preda e alla patria il dolore.

0: incuba. Guarda su cocchio straniero l'apparire di Andromaca. Al suo seno ansioso stringe il caro Astianatte, figlio d'Ettore. Dove ti conducono? Seduta accanto alle armi del tuo sposo e alle spoglie dei frigi che il figliuolo di Achille recherà lontano ai templi di Ftia. Dono superbo di vittoria.
1: Gli Achei, i padroni, mi portano via.
2: Quanta pena.
1: Sei tu a cantare il mio peana di gemiti.
2: Quale destino?
1: Il peana del mio dolore.
2: Oh, Zeus.
1: E di questa sciagura.
2: Figli miei.
1: Noi siamo un ricordo.
2: Troia è dispersa. La fortuna è caduta.
1: Un passato di ombre.
2: Caduti i miei figli forti.
1: Di ombre che rifulsero.
2: Sì, piangi su me.
1: Sui mali.
2: Sorte maledetta.
1: La patria.
2: Un fumo di cenere.
1: Vieni, sposo, ritorna.
2: Chiami lui, mio figlio nell'Ade, sventurata.
1: Vieni a difendermi.
2: E tu, Priamo, accompagnami all'Ade vicino a te a dormire.
1: Sogni grandi.
2: Li vedi bene questi dolori?
1: Adesso che la patria è perita.
2: Crescente cumulo di dolori.
1: Per l'ira degli dei avversi. Da quando tuo figlio, sfuggito alla morte, fu causa di questa rovina con le sue nozze odiose. Ed ecco, davanti al tempio di Pallade, cadaveri stesi, sanguinante preda di corvi. Ottenne così la schiavitù di Troia.
2: Patria sventurata.
1: Io ti abbandono e piango.
2: Tu guardi la sua fine.
1: E la mia casa, dove partorì.
2: Figli miei, io resto sola una madre che vi perde. Lacrime e lacrime nelle nostre case. Dimenticare. Morire. I morti, essi almeno dimenticano il dolore. Essi non piangono.

0: Il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti da Angelo Sabatini, dal microfono di Radio 1 per la telefonata. L'ospite di questa sera ci consente di conversare di due argomenti molto interessanti: potere e giornalismo. Si dice con insistenza e si ripete in ogni occasione che il volto più torbido e pernicioso della politica è il potere, l'esercizio cioè di prerogative riconosciute o rapinate dalla classe politica di gestire il mandato della rappresentanza politica secondo regole e indirizzi che conducono più alla realizzazione di interessi privati o di gruppi organizzati piuttosto che il conseguimento del bene della collettività. Ora, le forme di manifestazione di tale tendenza sono molteplici, alcune sono abbastanza manifeste e altre vivono in modo non sempre percettibili, ma sono comunque percettibili queste forme per opera di alcuni osservatori che vivono dentro il palazzo e quindi sanno percorrere le stanze con occhio attento e orecchio teso. Quanti sono i narratori di questa straordinaria e singolare avventura che è la politica? Non credo che ce ne siano molti tra coloro che vivono dentro la notizia, proprio nell'ambiente in cui la notizia nasce, da cui parte e dentro l'animo degli attori della notizia. Tra costoro, certamente dobbiamo annoverare l'autore del libro uscito in questi ultimi giorni e di cui parleremo un po', dal titolo abbastanza emblematico, La Velina. Emblematico perché? Perché il titolo richiama il nome dell'autore e l'autore richiama il titolo. Difatti dire velina nel mondo politico e giornalistico significa evocare la figura e il nome di Vittorio Orefice, che è ospite della nostra telefonata. Orefice, buonasera.
2: Buonasera.
1: Ecco, io ho fatto un preambolo un po' lungo perché mi premeva appunto mettere in risalto quello che è, secondo me, il valore essenziale di questo libro, ma anche della lunga tua militanza nel giornalismo, sia di quello scritto che di quello parlato o vissuto nella televisione, perché questo libro forse capita a proposito nel momento in cui la discussione tra potere e giornalisti è diventata una discussione ricorrente. Intanto a te vorrei subito chiedere: è legittimo questo gran parlare che si fa del giornalismo e del rapporto tra giornalismo e politica attraverso i tanti libri che si scrivono sui giornalisti, dei giornalisti, a favore e contro i giornalisti?
2: Beh, innanzitutto volevo precisarti che La Velina è un titolo provocatorio.
1: Certamente.
2: Vuole essere così una dimostrazione di come si fa la vera, autentica informazione.
1: Sì.
2: Ora, tu mi parli di rapporto tra giornalisti e potere.
1: Sì.
2: Bene, il nostro paese sta vivendo l'avventura affascinante del passaggio dalla società industriale a quella dell'informazione. 800 società agricola, 900 società della macchina, 2000 società della conoscenza. Ora io voglio dire che se la risorsa della società industriale è il capitale, quella della società della conoscenza è la notizia.
1: Ecco, ma quale scusa, mi pare che tu affermi cosa abbastanza esatta, tanto che ormai poi la notizia, tra l'altro, è diventata essa stessa un bene economico.
2: Certo, io voglio dire che la nuova fonte del potere non è il denaro nella mano di pochi, ma sì, l'informazione nelle mani di molti. Ora, chi produce e distribuisce l'informazione, sì, detiene dunque il potere.
1: Ecco, ma come il capitale può essere motivo di attuazione di alcuni interventi nocivi per l'umanità, perché il capitale non è necessariamente soltanto la fonte del benessere, ma può essere anche uno strumento di repressione, eccetera. La notizia, ecco, proprio per il grande valore non solo politico, ma ormai economico e sociale che ha, non è un elemento che va gestito con oculatezza, con preparazione, professionalità.
2: Perché, certo, è un fatto di cultura.
1: Ecco.
2: Ora, il giornalista è colui che produce notizie, così certo, come si producono automobili, ciclomotori o elettrodomestici.
1: Sì.
2: Il giornalista è dunque una forza trainante della società.
1: Sì.
2: Ora, l'immagine del giornalista, schiavo e prezzolato, è non solo distorta, è decrepita. Il giornalista è il potere, o se si vuole una buona parte, ed è tanto più efficace quanto più è al servizio della notizia. Sua maestà la notizia ha una carica esplosiva di verità inarrestabile, ha più forza di penetrazione, diffusione e persuasione di qualsiasi commento.
1: Ecco, a proposito di verità, qual è il senso specifico, particolare, che tu hai dato al sottotitolo? Perché il sottotitolo del libro porta "Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità".
2: Sì, io ho inserito questo sottotitolo
1: sì,
2: perché nei mesi nei quali stavo redigendo il mio libro,
1: sì,
2: gli amici che erano al corrente
1: sì,
2: mi chiedevano: ma dirai tutta la verità? Beh, sì, io mi propongo di dire tutta la verità, però, professore, stai attento,
1: sì,
2: dire la verità non significa svelare segreti di palazzo che nelle sedi istituzionali non esistono, non ci sono. Si tratta di chiarire, illustrare, di prendere per mano il lettore, la gente, e portarli nelle stanze dei bottoni.
1: Ecco, sì, tu dici giustamente, ecco, mi pare di capire che tu attribuisci alla funzione del giornalista una funzione che è di fatto manifestazione della verità.
2: Conoscitiva.
1: Conoscitiva. Ecco, ora, e ritieni, scusa, perché questo è molto interessante, perché proprio la domanda dei tuoi amici che dice "ma dirai tutta la verità", molti ritengono, e tu smentisci che questo sia la realtà, ritengono che ci sia sempre dietro la notizia qualche cosa che non viene detto perché non va detto.
2: Beh, e ti rispondo subito.
1: Sì.
2: Il giornalista nell'esercizio della professione ha straordinarie risorse di libertà e autonomia, purché lo voglia.
1: Certo.
2: È in un certo senso un artista che non può essere scelto nelle liste di collocamento. Vuole dire che il campanile di San Giorgio è immobile e identica a se stesso nei secoli.
1: Sì.
2: Carrà lo vede e lo dipinge con la fantasia e la genialità del grande pittore. Il crostarolo ne ricava un'immagine modesta e deturpata. Ora, le stesse considerazioni valgono per il giornalista. Il fatto è uguale per tutti, ma la competenza e l'estro con i quali viene tradotto in notizia determinano l'inequivocabile gerarchia dei valori.
1: Ecco, scusa, tu hai detto in una intervista, mi pare, su Italia Oggi, che hai affermato: la mia cultura è opposta a quella dello sfascio.
2: Sì, sì, ecco, sì, sì.
1: Ecco,
2: sì, sì,
1: perché
2: sì, sì,
1: c'è una diffusa cultura, o se vuoi un'azione negativa nei confronti del giornalismo da parte degli stessi giornalisti.
2: Ma sì,
1: no?
2: Quello è il giornalista angolista, capito?
1: Sì.
2: È il giornalista che fuori dai centri del potere imbraccia il canocchiale e scruta. Ma
1: sì,
2: io ti ho già detto prima proprio sì. nell'esordio della sì. nostra conversazione, che il giornalista è potere, è una parte del potere. Quindi questa distinzione tra il giornalista che giudica, commenta, discerta e che dà i voti sì. è un'immagine un po' provinciale, un po' modesta, è un po' ipocrita.
1: Ecco, questo tuo lavoro, che è in fondo un diario scritto oggi ma vissuto giorno per giorno, come si dice in gergo sportivo, minuto per minuto, ormai da 44 anni mi pare, vero?
2: Sì, 4 anni e mezzo. Sì.
1: Di 44 anni
2: no,
1: e mezzo.
2: No, 4 anni e mezzo, sì.
1: 4 anni e mezzo per... Quindi da molti anni,
2: sì,
1: anche perché...
2: Parecchio.
1: Entrasti così in questo mondo certamente interessante, che eri giovanissimo, eh?
2: Sì, sì.
1: Eri giovanissimo. Ora, questo diario è anche un po', a volte ha il tono di qualcosa che è irriverente, no?
2: Ma vedi, non è
1: dissacrante.
2: Il mio libro è un atto di fiducia nelle istituzioni. Direi in un certo senso è controcorrente.
1: Già, perché?
2: Certo. Perché è la cultura opposta a quello dello sfascio, delle carte false, dei testimoni bugiardi con l'indice puntato su che? Sul vuoto della presunzione e dell'arroganza. Ora, le nostre generazioni hanno ereditato un paese sfasciato dal fascismo, distrutto sì. dalle bombe, con le file davanti ai negozi, le donne con i tacchi di sughero, te le ricordi?
1: Sì. Come no, come no.
2: Con la miseria e con la fame, e nel bene o nel male l'hanno portata ad essere il quinto, se non il quarto paese più industrializzato del mondo.
1: Certo, certo.
2: Quindi con questo non è che io voglio ignorare quelle che sono le contraddizioni, quelli che sì. sono gli errori, quello che c'è da modificare, perché anzi il mio libro vuol dire siamo arrivati a questo punto, riflettiamo sì. un momento per procedere oltre, andare avanti, quindi è un atto di fiducia, di speranza, io sono ottimista. Anzi, voglio raccontarti, lo cito proprio nel mio libro,
1: sì.
2: La testimonianza di un collega americano, il quale mi confidò tempo fa
1: sì.
2: che i primi tempi che era venuto in Italia, vedendo la televisione, ascoltando la radio, leggendo i giornali, inviava nella sua città, il suo giornale, era il giornale di Los Angeles, corrispondenze drammatiche sul nostro paese, l'Italia in agonia, l'Italia alla vigilia del collasso. Poi quando venne la notizia che invece l'Italia, appunto come dicevo prima,
1: sì.
2: era il quarto o quinto paese più industrializzato del mondo, rischiò il licenziamento in tronco.
1: Certo.
2: Da allora io ho capito che per giudicare il vostro paese non bisogna mai fermarsi alle apparenze.
1: Ecco, ma allora se questo giornalista amico rischiava il licenziamento, io ho l'impressione che in Italia molti giornalisti dovrebbero essere licenziati, perché c'è questa tendenza.
2: Ma sai, è una tendenza

0: Anche la politica si affronta e si illustra e si descrive sempre con enfasi.
1: Sì.
0: Si ha sempre la sensazione che stia succedendo qualche cosa di drammatico, di essere giunti al punto del non ritorno. Poi invece ci
1: ecco, ma questo
0: conto.
1: Che succede? Che spesso poi questa tendenza al catastrofismo che ricorre spesso, poi va ad ondata, no? Ci sono momenti in cui tutti devono concorrere a dire che le cose vanno male, poi si raddrizza il tiro, eccetera. Questo poi finisce col trasferirsi con lo stesso effetto anche nel giudizio sui giornalisti, perché libri come quelli di Panza, di altro, no? Ormai noti e arcinoti, danno proprio l'impressione che non solo le cose vanno male, ma poi i giornalisti vanno ancora peggio delle cose che vanno male.
0: Va bene, ma vedi, secondo me questi libri che sono scritti da giornalisti
1: valenti,
0: certamente valenti ed illustri,
1: sì,
0: hanno il difetto di non giustificare le affermazioni,
1: sì,
0: con la illustrazione dei fatti.
1: Ecco,
0: cioè, spesso sono parole.
1: Sono giudizi generali,
0: sono giudizi,
1: no?
0: Cioè, invece il giudizio deve essere fondato sulla verifica delle circostanze. È certo il problema del linguaggio, il problema dell'immagine, che oggi sono molto importanti, capito? Mm-hmm.
1: Senti, ma è ingiustificato o giustificato l'atteggiamento di un lettore, uno storico come Tamburano, quando ha parlato del tuo libro dicendo che in fondo molte cose non sono state dette nel
0: libro? Ma che cosa vuole che si sia detto? Perché non le dice lui? Lui fa lo storico.
1: Ecco,
0: ma
1: allora,
0: che cosa pensa che se ci fossero stati dei fatti,
1: cioè,
0: di cui io sono stata a conoscenza, perché non le avrei forse comunicati al pubblico?
1: Certo, insomma non trovavi
0: questa morbosità sul retroscena, sulla,
1: sì,
0: dietrologia,
1: cioè,
0: il fatto di voler dire, allora ha detto così, dunque vuol dire esattamente il contrario, capito?
1: Sì.
0: E questo è un po' un modo,
1: ecco,
0: un
1: ma
0: modo
1: tu,
0: opposto,
1: certo,
0: alla,
1: certo,
0: forza di quella che ti dicevo io, che è la forza della notizia, la forza dei fatti.
1: Ecco, ma diciamo però che hanno anche queste osservazioni il valore di accendere una discussione che poi in fondo fa sempre bene, diciamo, no? Anche
0: sì,
1: se,
0: sì,
1: certo,
0: sì, non sta, però bisogna essere più
1: aderenti
0: più
1: alle
0: aderenti
1: cose,
0: alla realtà.
1: Ecco,
0: capito?
1: Tu nel libro, anzi no, nell'intervista,
0: sì,
1: tu hai affermato con molta sicurezza, devo dire, e questo poi fa parte del tuo carattere, quello di essere, di dire con sicurezza ciò di cui sei convinto, no?
0: Mm-hmm.
1: Ecco, tu dici, sono convinto di aver fatto una bella cosa, utile, che fra 10 anni ci sarà bisogno di consultare,
0: beh,
1: anche
0: sì, perché,
1: nelle scuole.
0: Beh, sì, perché il mio libro, che è un affresco, io non ho avuto la pretesa,
1: sì,
0: di scrivere la storia degli ultimi 40 anni, no?
1: Sì.
0: Ma di parlare dei protagonisti, raccontare gli avvenimenti più significativi, come li ho visti, li ho vissuti, raccordandoli con le sedi del potere e delle istituzioni, ma anche una funzione pedagogica.
1: Ecco, perché, scusa, perché purtroppo siamo proprio al limite del tempo. Io,
0: sì.
1: Tu hai anche detto che suggerisci una lettura istituzionale, una storica, uno di costume, una aneddotica. Io avrei aggiunto, e lo volevo fare questa sera, ma purtroppo il tempo se n'è andato così, che c'è anche una lettura psicologica del,
0: beh, certo,
1: personaggio.
0: Io cerco di far capire al lettore, quando si trova di fronte De Mita o di fronte Craxi o di fronte Andreotti, voglio far capire al lettore perché De Mita parla in quel modo, perché si muove in quel modo, perché Craxi compie quei gesti.
1: Ecco, purtroppo la sigla ci toglie la parola. Non mancherà occasione di vedere quest'altro risvolto del libro. Intanto Ti ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, ti auguro una buona notte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Vittorio Refice. Buonanotte.
2: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni B.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, La Telefonata. A tutti buonasera da Anna Benassi. Io vorrei tranquillizzare i fedelissimi della telefonata che non ascoltano, che stasera non stanno ascoltando la voce autorevole del professor Sabatini, ma vorrei tranquillizzarli perché domani sera il professore sarà qui di nuovo da questi microfoni e io invece ho l'occasione, l'opportunità di parlare, tornare alla radio, e per questo sono grata a Gianni Bisiak, perché la radio è veramente, come dice sempre anche Arbore, è veramente il primo amore per tutti noi, anche chi fa televisione torna sempre molto volentieri alla radio. L'ospite di questa sera l'ho già in linea, è una voce nota, ma soprattutto un volto, e io vorrei che fosse quasi una sorpresa, non vi anticipo nulla. Pronto Mario?
1: Pronto.
0: Come stai? Bene, bene. Un grande caldo questa sera, hai sentito le ultime
1: sì.
0: Temperature, sono veramente un'estate pazzesca.
1: Sì, si sta bene sulle mie montagne. So che sono venuto via troppo presto, si vede.
0: Ecco, mi pare che non ci sia il caso, però non sia proprio il caso di dire nulla. Mario Pastore, grazie per essere qui, al telefono ovviamente.
1: Grazie a te.
0: E che averti costretto in questa serata calda romana a stare a casa in qualche modo. Ecco Mario, io vorrei parlare con te, che sei un personaggio, che sei di una cosa che forse non tutti così hanno modo di chiederti. Tu sei noto, oltre che per, come si dice, una vita per il giornalismo, per il mestiere, un po' anche perché sei un personaggio un po' polemico, no? Un po' sei stato soprattutto così noto per certe tue, diciamo, piccole polemiche televisive, che sono sempre state stuzzicanti e gradevolissime, che secondo me ti hanno anche, oltre che la simpatia personale, ha aiutato a passare un po' il video. E io mi ricordo in particolare uno stop televisivo addirittura con Pannella. E poi un'altra cosa sulla caccia. Siccome domani c'è l'apertura alla caccia, volevo chiederti, tra l'altro, che se ricordavi in questa occasione...
1: Lo ricordo, sì. Io, sai, sono da 2 anni presidente della LIPU, che è una delle più autorevoli, diciamo, associazioni naturalistiche, la Lega Italiana Protezione degli Uccelli, e quindi mi sento in prima fila nel protestare contro i cacciatori, anche se sono tra quelli, come molti soci della LIPO, tra quelli che non considerano tutti i cacciatori persone da condannare per diversi comportamenti che hanno nello svolgere di questa loro attività. Diciamo che ci sono troppi cacciatori che si chiamano cacciatori indebitamente, che sarebbe meglio definire bracconieri. Diciamo che in questo paese purtroppo abbiamo avuto la grande delusione dell'impedimento allo svolgimento del referendum, che non era, come troppo spesso si è detto, per l'abolizione della caccia, ma era per una regolamentazione più civile e più europea di questa attività, che qualcuno definisce sportiva e io soprassiedo, ecco.
0: Bene, torniamo allora comunque al giornalismo, al giornalismo televisivo. Sai che c'è questa qualifica che non troppo bella, ma ormai così usata, di mezzo busto. Questo termine ti ha mai infastidito in passato?
1: No, perché tutto sommato è una definizione che fotografa una situazione reale. Io ho sempre pensato di essere un mezzo busto, né più né meno, come Walter Cronkite, il grande mezzo busto americano, pagato 500 volte più di me, ma comunque si faceva il mio stesso mestiere, una bellissima Barbara. Se facevo il mezzo busto io, facevano il mezzo busto anche loro. A fin dei conti è un modo abbastanza singolare, tutto sommato, di definire una funzione, ecco.
0: Certo, senti, secondo te qual è la formula del successo? Che cosa per passare il video, a che cosa si deve il fatto, per esempio, della simpatia di un giornalista più o meno simpatico?
1: Beh, tu mi induci a parlare tutto sommato di me stesso, ma lo faccio senza... Oddio, diciamo pure... Sì, con un po' di difficoltà. Sì, io credo che sia importante dimostrare alla gente di dire quello che si pensa, cioè sotto il profilo tecnico, dimostrare che si raccontano delle notizie, si fanno dei commenti che vengono fuori dalla tua testa e che sono il prodotto della tua elaborazione, della tua esperienza. Questo da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista sostanziale, io credo che chi segue un telegiornale si accorge se ha di fronte a sé un manichino oppure qualcuno che ha una sua personalità, che è un uomo come tanti altri, che fa un lavoro con un tentativo di semplicità. Ecco quindi il discorso delle parole semplici, del rifiuto delle formulette antiche del giornalismo, del parlare come si parla in casa. Io per esempio posso dire di non aver mai detto, di non aver mai usato i verbi, peraltro italianissimi, recarsi e giungere, perché in casa uno non chiede alla propria moglie se si reca a fare la spesa, ma gli chiede se va a fare la spesa, e quando qualcuno arriva si dice che arriva, non che giunge. Io, sia ben chiaro che giungere e recarsi è perfetto italiano, ma non è un linguaggio comune. La gente si accorge se tu gli parli con il linguaggio di tutti i giorni o se costruisci qualche cosa che è lontano da lei.
0: E per, secondo te, le persone, il telespettatore percepisce anche di più della personalità di un giornalista, di un giornalista che fa il mezzo busto, perché è ancora più difficile, si apre di meno di quanto possa fare magari un conduttore. Ecco, secondo te la gente avverte anche al di là di quello che possono scrivere i giornali certe caratteristiche, della personalità?
1: Sì, senz'altro. Io mi sono sempre chiesto perché, per esempio, due giornalisti televisivi che hanno una media di presenza sul video identica, uno è molto conosciuto e l'altro è di lui, dell'altro per esempio non si parla mai. Non sono mai stato in grado di dare una risposta, chiariamo, però ho sempre notato questo e mi sono sempre chiesto come mai. La risposta che ho tentato di dare è che uno ha una personalità, magari in negativo se vuoi, e l'altro non ce l'ha, e la gente, il pubblico percepisce questo attraverso il video.
0: Senti, il giornalista è un mestiere, secondo te, che si può ancora fare oggi? Cioè ci sono ancora giornalisti liberi, giornalisti, insomma, è un mestiere che tu...
1: Sì, assai più di prima. Il problema è sempre, sai, ormai è un modo di dire, al quale io peraltro credo molto, il giornalista che vuole essere libero in questo paese può essere libero. Io sono tra quelli che considerano l'Italia uno dei 5-6 paesi più liberi del mondo. Il problema è di scegliere una strada. Io dico sempre che certamente è d'accordo con me Giampaolo Pansa, che lo disse in una inchiesta che io feci sul rapporto tra informazione e potere, che il giornalista che cerca a tutti i costi i gradi difficilmente poi è un giornalista libero. Il giornalista che aspira a diventare presidente di una finanziaria pubblica difficilmente sarà un giornalista libero. Il giornalista che ama il suo mestiere, che sa che rende conto soltanto alla propria coscienza, alla propria professionalità e al proprio pubblico, in Italia, se vuole, con qualche rinuncia, può essere un giornalista libero.
0: Ecco, ma come si impara il mestiere? Che cosa diresti a un ragazzo che vuole cominciare? Cioè, pensiamo anche magari ai ricordi, ai tuoi esordi, se vuoi.
1: Sì, ma vedi, i miei esordi sono stati in tempi, agli inizi degli anni 50, quando la situazione era completamente diversa da oggi. Allora c'era un aspetto negativo, cioè molti giovani che si presentavano nei giornali venivano presi, li si faceva lavorare per magari per anni e poi si rimettevano in mezzo a una strada, scegliendo tra i 10 o i 20 che si erano presentati quell'uno, quei due che poi dimostravano di saper fare del giornalismo, ed era indubbiamente, aveva il suo aspetto positivo, quello della possibilità veramente di scegliere il meglio. Aveva l'aspetto negativo che molti giornali, specialmente piccoli giornali di provincia, finivano per sfruttare un lavoro che poi non veniva in qualche modo riconosciuto. Poi siamo passati all'eccesso opposto, per cui oggi un direttore di giornale che prende un praticante,
0: un ragazzo,
1: se gli capita, magari perché era comandato, un cretino o un incapace, se lo deve tenere per tutto il tempo che ce l'ha lì, perché non c'è una possibilità poi di rescissione del contratto. È l'eccesso di sindacalizzazione che anche nel settore giornalistico, come sai,
0: certo,
1: è affermata nel nostro paese.
0: Ecco, tu sei, per quanto riguarda il futuro, più ottimista o meno ottimista? Cioè, vuol dire, sì, per quanto riguarda sempre il lavoro di questi giovani?
1: Ma secondo me,
0: non essendoci più questi grandi figure anche di maestri, diciamolo pure, non ci sono più, dico, un certo tipo di scuola, di gavetta, ecco, proprio per le ragioni che dicevi.
1: Ma io, quindi, se devo dire la verità, la dico proprio, guarda, la dico proprio come se parlassimo tra noi, senza che nessuno ci sentisse. Molto ottimista no, perché guarda, io mi ricordo quando avevo 26-27 anni, così, che la mia vera scuola è stato il Giorno di Milano, dove c'era un grande maestro che era Angelo Rozzoni, e Silvano Rizza come redattore capo a Roma, oggi è direttore di Paese Sera, è stato condirettore del Messaggero, grandi giornalisti che a noi più giovani facevano rifare 1, 2, 3, 4 volte un articolo sbagliato, un pezzo sbagliato, e stavano lì chini sul tavolo con noi a dire: no, vedi, non si fa così, si comincia in quest'altro modo, questa regola non è rispettata. Io qualche volta ho provato a farlo con dei giovani, mi sono visto guardato come un marziano, qualche volta addirittura mi sono sentito rispondere: ma guarda che io sono giornalista da 2 anni. Cioè c'è secondo me una grande presunzione. Giovani di oggi è un rifiuto a volere imparare. Strano però, guarda, stai attenta, non faccio dei nomi, ma per esempio 2 o 3 giovani che vedo adesso nel TG2 veramente che si stanno affermando,
0: sono molto bravi.
1: Sono quelli che 7 o 8 anni fa non solo accettavano, ma venivano da noi più anziani a chiedere dei consigli.
0: A questo mi fa piacere, pensiamo tutti alle stesse persone, immagino.
1: Sì, credo anch'io.
0: Senti Mario, che differenza c'è tra la carta stampata e il giornalista e il giornalismo televisivo? Che difficoltà ci sono?
1: Beh, io ho fatto tutte e due, potrei dire che da una parte ci sono delle difficoltà, dall'altra delle difficoltà diverse, però tutto sommato credo che nella carta stampata, il lavoro del giornalista a carta stampata offre maggiori possibilità di riflessione, perché maggiori possibilità di tempo di lavoro e di riflessione, e di possibilità di correzione di eventuali errori. Il giornalista televisivo, soprattutto il giornalista che lavora in diretta, fa un lavoro che viene egualmente giudicato, no? Come definitivo, ma in realtà certe volte è costruito in 2 o 3 minuti, 30 secondi prima della messa in onda una notizia viene ricevuta, valutata e raccontata. E beh, questo credo che sia un aspetto di difficoltà molto forte, e in più, questo può riguardare anche la radio, per la televisione l'esigenza sempre di appoggiarsi a delle immagini, un fatto non è sufficiente che sia raccontato, deve essere anche visto, e spesso la gente non sa qual è la difficoltà di corredare delle parole con delle immagini che siano realmente significative, che siano tempestive, quindi raccolte tempestivamente anche.
0: Certo, Mario, parliamo un momentino di progetti. Tu sei molto più tranquillo da qualche tempo, non so se mi sbaglio, sei proiettato in certe bellissime cose che stai facendo. Perché non ne parliamo qui insieme dei progetti televisivi futuri, immediati?
1: Ma più che progetti sono delle cose ormai decise. Io farò, non si sa bene a partire da quando, perché forse c'è qualche difficoltà, farò una trasmissione antimeridiana per TV2, che sarà la lettura commentata dei giornali. Credo che sia una trasmissione molto stimolante, interessante, anche se faticosa. Mi dovrò alzare
0: presto,
1: a notte fonda forse. È una trasmissione che durerà mezz'ora, dalle 8 alle 8 e mezza, che io sto cercando di immaginare insieme con i responsabili della struttura di Rai 2 che si occuperà di questo. Anzi, siccome sto cercando anche qualche bravo giornalista e brava giornalista che venga a lavorare con me, approfitto di questa telefonata per lanciarti un messaggio.
0: Ti ringrazio.
1: Sei veramente ben accolto.
0: Ti ringrazio.
1: Sto cercando una donna giornalista per i commenti sulla stampa femminile, per esempio.
0: Ah, benissimo.
1: Pensaci un po'.
0: Guarda che ci penso seriamente. Senti, Mario, un'altra cosa ancora.
1: Poi farò anche per il TG2 una serie di interviste, perché il TG2 sta preparando un programma. Non sono autorizzato a parlarne, ma insomma non credo che ci sia un gran mistero attorno a questo, un programma per il telegiornale delle 13 dedicato settimana dopo settimana all'approfondimento, all'inchiesta su temi di grande interesse per il pubblico, come funzionano i telefoni, come funzionano le ferrovie, come non funzionano gli ospedali, eccetera, eccetera. A conclusione di ogni lunga inchiesta, che comporterà una serie di servizi, a me si chiederà di intervistare il responsabile del settore. Insomma, io passo per uno che fa delle interviste senza il tappetino, come si usa dire, cioè un po'
0: certo. Fuori
1: dai denti. Io spero di riuscire anche in questo.
0: Tra l'altro, il tema dell'approfondimento è un fatto molto importante. Io giorni fa, mi pare proprio ieri, anzi, c'è stata la presentazione di un programma di Zavoli dove appunto si parlava di giornalismo, di televisione, quello che si deve fare nel futuro, e diceva appunto che c'era forse quello che ci manca un pochino, che col telegiornale non riesce a fare perché data la urgenza, è proprio l'approfondimento, cioè tornare proprio a una riflessione sui fatti. Ed è probabilmente, dico, questa è una chiave di successo, insomma.
1: Poi a proposito di Zavoli e di questi tipi di trasmissioni, c'ho anche il progetto di riprendere poi a suo tempo per TV3 quella serie di film più che hanno avuto un certo successo, che ho fatto a fine primavera, insomma.
0: Certo.
1: Spero di fare anche quello.
0: E questo subito dopo questi programmi qui, cioè quando non sai i tempi ancora?
1: Sì, adesso mi sono diventato, come si usa dire, un freelance.
0: Comunque stare lontano dal telegiornale così ti costa un pochino?
1: No, proprio no.
0: Ti dà più tranquillità?
1: Sai che io non credo che nessuno in Rai abbia fatto per 19 anni consecutivi il telegiornale come ho fatto io. A un certo momento proprio ne avevo le scatole piene.
0: Che cosa significa questo nel carattere, nella modificazione?
1: Come dici?
0: Che cosa significa tutto questo nella modificazione di un carattere di una persona? Cioè tutto questo tempo dedicato a... Cioè la vita cambia un pochino?
1: Sì, cambiano i tempi, cambiano le abitudini, cambiano le situazioni nelle quali lavori, quindi... Però, devo dire, sono quasi sempre cambiati in meglio. E quindi io sono contento, tutto sommato, di quello che ho fatto.
0: Senti, ancora abbiamo ancora qualche minuto. Volevo chiederti, intanto, tu come fruitore, come si dice, di televisione, passi molto tempo davanti alla televisione?
1: La sera sì. Durante il giorno no, la sera però il programma di prima serata lo vedo quasi sempre se sono in casa, qualche volta anche di seconda serata, e qualche volta ti dirò che mi ci addormento anche davanti al telefono. Questa sera tenevo gli occhi ben aperti perché sapevo che dovevi telefonarmi.
0: Ti ringrazio. E la radio l'ascolti qualche volta?
1: Sì, la radio la mattina, ma credo che questo sia un criterio che è seguito da gran parte del pubblico, insomma, no? Io, cioè, il non so che tipo di sfondamento potrà avere anche TV2 mattina, dopo 1 mattina, eccetera, per l'abitudine radicata ormai in tanta gente di ascoltare la radio la mattina, capisci?
0: Certo, certo. Senti, Mario, volevo dirti ancora un'altra cosa. In qualche modo io penso ci vedremo tra poco, perché c'è un appuntamento con la moda e penso tu ci verrai, no? Il venerdì prossimo, sempre per Rai 2.
1: A Milano. Il Gran Ballo in Rosso. Non è il mio ambiente, io di stilisti ne conosco poco, conosco solo Elvira Gramano, per la verità è una conoscenza che vale per 10.
0: Ah, la signora delle spose, degli avvisi da sposa, diciamo.
1: È un caso che vale per 10, però ci vengo molto volentieri e ci vedremo lì. Come ti vesti di rosso anche tu?
0: Sono molto imbarazzata, perché saranno tutte vestite di rosso le signore, quindi sai, essere sempre così, tutti sai, la donna ha sempre il problema di essere un pochino più, diciamo, guardata rispetto alle altre. Allora se saremo tutte uguali, bisogna trovare...
1: coppia.
0: Certamente, è una promessa. Mario, credo che siamo proprio alla fine. Io ti ringrazio intanto per la tua cortesia, è stata una cosa piacevole, poi parlare con te è sempre veramente...
1: Grazie.
0: Io ti considero un maestro. Guarda che accetto l'invito a venire alla tua trasmissione.
1: I maestri di solito sono vecchi, io poi non sono così vecchio.
0: È vero. Allora, venerdì prossimo, e intanto ti ringrazio, sento già la musica sottofondo, e a presto per
1: ciao.
0: Milano Moda. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Naturalmente mi congedo a tutti voi, grazie a tutti. Domani sera sarà di nuovo il professor Sabatini a questi microfoni. Da Anna Benassi a tutti, buonanotte.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Archimede, il racconto della scienza. Oggi qui si parla di evoluzione e genetica. Siamo su Radio Tech & Tech, io sono Danilo Angelelli, benvenuti. E al centro del programma di archivio, che stavolta arriva dal 1979, troviamo gli stessi temi, con l'intervento allora del genetista e biologo Giuseppe Montalenti. Continuiamo con i collegamenti, gli intrecci, le differenze e similitudini tra passato e presente che caratterizzano questa trasmissione. Anche il nostro ospite è un genetista e svolge le sue lezioni di genetica umana nell'aula intitolata proprio a Montalenti. Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Benvenuto Beniamino Trombetta.
3: Grazie per avermi invitato.
2: Poi di Montalenti ricorderemo un po' la figura di studioso prima di ascoltarlo. Trombetta, la sua attività di ricerca si concentra sulla genetica delle popolazioni, che studia la frequenza di geni e genotipi in gruppi di individui e la variazione di quelle frequenze in generazioni successive. Si parte comunque sempre da lì, dal padre della genetica, Gregor Mendel.
3: Assolutamente sì, grazie alle leggi di Mendel è possibile adesso, studiando, utilizzando determinate tecniche statistiche, fare tutta una serie di studi. Tutto parte da lì e applicando le leggi di Mendel alle popolazioni umane, che sono quelle di cui mi occupo, è possibile ricostruire tutta una serie di informazioni, ad esempio la storia demografica delle popolazioni.
2: A proposito, noi italiani siamo particolari sempre e anche nel DNA di ogni nostra cellula. Prendiamo due individui qualsiasi, che so, uno ad Asti e uno a Foggia. Le loro differenze genetiche le potremmo paragonare a due persone di due paesi europei diversi. Negli altri paesi in Europa non ci sono così grandi differenze all'interno della popolazione della stessa nazione. Il caso italiano è solo il risultato di millenni di migrazioni?
3: Questo è il risultato di tante cose, è il risultato di migrazioni, di selezione naturale, anche isolamenti a cui queste popolazioni sono andate incontro in tutta la loro storia evolutiva. Tutte queste differenze, diciamo, e queste somiglianze sono dovute fondamentalmente anche al fatto che il pool genico europeo dell'intera Europa è stato influenzato dai medesimi macro eventi. Noi sappiamo, ad esempio, che molti anni fa, a un certo punto, dalla mezzaluna fertile c'è stata una grossa migrazione di persone che, conoscendo l'agricoltura, hanno rimpiazzato le vecchie popolazioni paleolitiche che si trovavano in Europa. Tuttora noi vediamo le tracce di questa antichissima migrazione in tutti gli individui europei. Quindi le somiglianze tra le popolazioni europee sono dovute anche a migrazioni molto antiche che hanno contribuito al pool genico di tutta l'Europa.
2: L'esempio della Sardegna. Nell'isola ci sono tracce del DNA più antico d'Europa. Le vicende storiche italiane, parliamo di millenni, hanno dato un grosso contributo agli studi della genetica.
3: Assolutamente sì, è giusto quello che dice. In Sardegna troviamo tracce, diciamo, di quello che poteva essere il pool genico molti anni fa, e questo è dovuto al fatto che la Sardegna è stato un isolato geografico per molti anni e quindi ha in parte conservato questa identità. Tant'è che adesso sta nascendo, diciamo, è ancora agli inizi la disciplina dell'archeogenetica, e cioè dello studio del DNA di popolazioni umane antiche, e alcune popolazioni umane antiche risalenti all'età del rame e anche a età più antiche si è visto che in qualche modo assomigliavano ai sardi. E ovviamente questo ha creato un po' di divertimento, abbiamo trovato dei sardi, no, invece è solo una rappresentazione del fatto che i sardi hanno mantenuto un po' di quella diversità genetica.
2: E il livello di altissima precisione con cui lei può affermare questo e tanto altro è dovuto soprattutto al sequenziamento del genoma umano. Nel 2023 questo sequenziamento ha compiuto 20 anni, infatti nel 2003, dopo 13 anni di ricerche, qualche migliaio di scienziati è riuscito a sequenziare un genoma, il DNA, di un essere umano, quindi a pubblicare la prima mappa del genoma umano. Trombetta, come sono trascorsi poi questi 20 anni, ormai 21, che ci separano dalla prima volta?
3: Questi 20 anni che ci separano dalla prima volta, questa è una bella domanda perché storicamente è molto interessante. Diciamo che quello che ha governato l'evoluzione di queste tecnologie un po' è stata anche l'economia. Hanno cercato molti scienziati di abbassare i costi fondamentalmente per rendere la scienza più accessibile, la conoscenza più accessibile. E questa spinta all'abbassamento dei costi ha fatto sì che è stato possibile creare nuove tecnologie, nuove reazioni chimiche che hanno, oltre ad abbassare i costi, hanno portato all'aumento di informazione per ogni reazione chimica che veniva fatta. E quindi da che nei primi anni, con molta difficoltà, con più di 20 anni di ricerca, è stato sequenziato un singolo genoma, adesso siamo in grado di sequenziare centinaia di genomi a prezzi molto bassi e in un tempo molto molto molto breve.
2: E quando parla di prezzi a cosa si riferisce precisamente?
3: Intendo esattamente il costo dei reagenti e delle reazioni chimiche.
2: Quanto si spende oggi per sequenziare un genoma umano?
3: Adesso per sequenziare un genoma umano intero spendiamo nelle nostre ricerche ovviamente intorno ai 500 euro, tra i 4 e i 500 euro.
2: Beniamino Trombetta, nel 2023 abbiamo avuto un altro anniversario tondo, e cioè i 70 anni dalla scoperta della struttura del DNA. Era il 1953. C'è però ancora tanto da sapere. Quali i principali interrogativi oggi degli scienziati in questo senso?
3: Adesso stiamo cercando a livello strutturale di capire ancora molte cose. Abbiamo avuto la struttura del DNA e adesso stiamo cercando di studiare in maniera approfondita la struttura dei cromosomi. I cromosomi sono degli organelli composti da DNA e proteine che si trovano nel nucleo delle cellule. Sappiamo molto, ma non tutto. Ci sono alcune porzioni di questi cromosomi, ad esempio i centromeri e i telomeri, che sono le porzioni centrali e le porzioni terminali di queste strutture, che sono ancora un po' una materia oscura. Fino a poco tempo fa era impensabile riuscire a sequenziarli, infatti era tutta una parte del genoma che mancava nelle analisi di sequenza. Adesso abbiamo nuove tecnologie che ci permettono anche di sequenziare queste porzioni del genoma ed è una nuova linea di ricerca che ha iniziato in questi ultimi anni.
2: E concretamente quali passi avanti ci permetterà di compiere?
3: Ci porterà a capire dei meccanismi biologici fondamentali come la divisione cellulare. Comprendere la divisione cellulare è fondamentale per comprendere la proliferazione delle cellule cancerose, ad esempio.
2: Gli studi di genetica hanno ovviamente rivoluzionato anche la medicina. Grazie al DNA in molti casi si può prevedere se un neonato avrà ad esempio la distrofia muscolare, ma per il cancro, le malattie cardiocircolatorie, se si presenteranno in un soggetto e quando, ancora non si è riusciti a capirlo. Si può prevedere quando e se saremo in grado di fare ancora più chiarezza?
3: Purtroppo una previsione io non sono in grado di farla perché è molto difficile, in quanto molte patologie, lei per esempio ha citato la distrofia, quella è una malattia chiamata proprio mendeliana, cioè la presenza di una mutazione, di un gene danneggiato, implica la presenza della malattia. Mentre per la maggior parte delle malattie esiste un qualche tipo di ereditarietà, ma esiste anche l'interazione con l'ambiente, che purtroppo è imprevedibile. Quindi noi possiamo associare, ad esempio, una probabilità all'insorgenza di una patologia, ma non ne abbiamo la certezza, appunto perché per la formazione del fenotipo il genoma impatta con l'ambiente. Sono le cosiddette malattie multifattoriali per le quali è difficilissimo fare delle previsioni certe in un futuro breve.
2: E Trombetta, il tabagista che a 40 anni sviluppa un tumore ai polmoni e il tabagista di 90 anni che muore per tutte altre cause. È dunque la questione ambientale a fare il grosso della differenza?
3: La questione ambientale è particolarmente preponderante, però è impossibile dire mai, è impossibile dare certezze nell'altro senso. Continueremo a studiare per cercare di capire quanto l'ambiente influenza e soprattutto che tipo di ambiente influenza. Se si dovesse arrivare a una conoscenza completa di tutta la fisiologia del genoma e di tutto l'ambiente in cui le persone entrano in contatto, non escludo che si potrà arrivare a una previsione del 100%, però mi sembra che sia estremamente complicato arrivare a una conoscenza anche solo dell'ambiente in cui ci sviluppiamo, a una conoscenza totale anche solo dell'ambiente in cui ci sviluppiamo.
2: Noi qui dedichiamo sempre un breve spazio alla riflessione sulla comunicazione della scienza, come da nostro sottotitolo, Il racconto della scienza. Tanto più con lei che fa parte del consiglio didattico scientifico del Master La scienza nella pratica giornalistica, sempre del Dipartimento di Biologia e Biotecnologia Charles Darwin, Sapienza Università di Roma. C'è un proliferare di master, corsi post lauream sulla comunicazione della scienza, corsi davvero di qualità tenuti da grandi professionisti. Questo fenomeno risponde a un interesse sempre crescente dei giovani nei confronti della divulgazione?
3: Credo di sì, credo che ci sia un interesse crescente dei giovani nei confronti della divulgazione, ma credo che ci sia anche una richiesta della società. Non ci scordiamo quanto è successo in pandemia, in cui la figura del giornalista scientifico era fondamentale nel mediare l'informazione che veniva da un medico, da uno scienziato, nei confronti delle persone che non si occupavano di scienza. Ovviamente lì serve una persona estremamente preparata, in grado di comprendere anche quando uno scienziato semplifica e magari falsifica leggermente un'informazione. Un giornalista non preparato potrebbe malinterpretare le parole dello scienziato. Quindi, oltre a un interesse, credo che ci sia anche una richiesta sempre maggiore da parte della società di figure di questo tipo.
2: E com'è cambiato negli anni il racconto della scienza? Noi lo sperimentiamo in ogni puntata di Archimede, ascoltando chi ce ne parla oggi, in questo caso lei, Trombetta, e come se ne parlava nel passato, la puntata di archivio che ascolteremo tra poco, del 1979. Appunto, com'è cambiata negli anni la comunicazione delle questioni scientifiche?
3: Nel tempo è cambiato molto, da che anche quando io ero studente era difficile trovare libri di divulgazione e si trovavano solo saggi magari di grandi nomi del passato. Adesso sempre più si trovano saggi che riescono a descrivere con parole estremamente semplici anche concetti molto complicati come l'evoluzione umana e altri argomenti di questo tipo. Si sta divulgando di più e la cosa mi sembra che stia interessando di più la popolazione generale.
2: Nel programma di archivio interverrà, lo abbiamo detto, Giuseppe Montalenti, che è stato un precursore. Avviò numerosi studi nel campo della genetica, fondò diversi centri.
3: Assolutamente sì, lui ha girato tanto, è stato a Napoli, è stato a Roma, ha difeso strenuamente anche la stazione zoologica di Napoli, è stato un precursore della genetica italiana, il maestro di tutti i genetisti italiani.
2: La teoria dell'evoluzione per lui rappresentava una svolta, lo sentiremo parlare di Darwin.
3: Diciamo che lui è sempre stato un difensore della teoria darwiniana, giustamente dal mio punto di vista, ha sempre combattuto ferocemente per sostenerla e per trovare anche le relazioni, le conferme della teoria darwiniana nelle ricerche della genetica.
2: Per capire l'evoluzione, è ovvio, serve la genetica. Ma evoluzione e genetica all'inizio procedevano ognuno per la propria strada, in maniera indipendente. Si sono incontrate per non lasciarsi più quando?
3: Ma si sono incontrati per non lasciarsi più lentamente nel corso del tempo, non c'è stata una data specifica. Diciamo che ovviamente Darwin non aveva le conoscenze genetiche per poter inquadrare la sua teoria all'interno di un contesto di eredità mendeliana. Col tempo molti scienziati, a volte anche cercando di andare contro a Darwin probabilmente, si accorgevano invece che non si riusciva e quindi hanno trovato sempre più un incontro tra le teorie genetiche e la teoria darwiniana, che ha avuto, diciamo, la sua massima espressione e fusione in quella che è la genetica delle popolazioni, che studia proprio la modellizzazione matematica nell'evoluzione delle frequenze degli alleli, delle frequenze delle mutazioni dei geni all'interno delle popolazioni sotto diverse forze evolutive, come pure la selezione naturale descritta da Darwin.
2: E se ne parla in Appuntamento con la Scienza, una trasmissione che è andata in onda ininterrottamente dalla fine degli anni 70 alla seconda metà degli anni 80 su Radio 3, cadenza settimanale il martedì alle ore 21. La puntata che ascoltiamo è tratta da una delle prime serie, 1979. Ci ritroviamo qui tra poco con Beniamino Trombetta. Buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Franco Graziosi, a cura di Lucia Mazzone.
1: Questa sera in studio per Appuntamento con la scienza Giuseppe Montalenti. Montalenti è professore di genetica nell'Università di Roma ed è un genetista che, a parte la sua lunga esperienza, diciamo, in questa disciplina specifica, ha anche una, certamente una assai più vasta cultura biologica e anche un

0: gli esseri viventi e che gli esseri viventi subiscono, diciamo, tuttora le leggi che regolano queste trasformazioni diciamo così, tutte le problematiche di vario genere che si sono associate con questa tematica. Quindi io direi Montalenti di dare un'impostazione storica, tanto per introdurre l'argomento, quindi ti pregherei allora di vedere un aggiornamento della teoria dell'evoluzione da Darwin ai nostri giorni.
1: Va bene, da Darwin, come è noto, parte, diciamo, l'avvento della teoria dell'evoluzione nelle scienze biologiche e nella cultura moderna. 1859 è la data della pubblicazione della celebre opera che aveva tenuto impegnato Darwin per più di 20 anni, l'origine delle specie per selezione naturale. Questo avvenimento ebbe un grande riflesso nella cultura del tempo e destò naturalmente molti entusiasmi nei giovani, questa teoria che veniva a dare una spiegazione scientifica, una spiegazione razionale dei fenomeni della biologia, e anche destò certo molte polemiche, molti contrasti da parte dei conservatori che vedevano questa teoria come demolitrice di concezioni tradizionali molto antiche,
0: quella della
1: eccetera.
0: fissità della
1: Fissità
0: specie.
1: della specie, la creazione del mondo, è vero, così, tra le quali
0: Ecco,
1: come noi
0: il
1: lo
0: racconto della
1: vediamo, cioè,
0: Genesi,
1: il racconto
0: il
1: della
0: racconto della
1: Genesi.
0: Genesi.
1: E tutto il periodo successivo, fino agli inizi di questo secolo, fervono queste polemiche, e intanto però la teoria dell'evoluzione dà un enorme impulso allo sviluppo delle scienze biologiche, quindi si sviluppano l'embriologia, l'anatomia comparata, la paleontologia, cioè la ricerca
0: Certo,
1: dei fossili,
0: allora.
1: eccetera. Quindi c'è stato questo grandissimo sviluppo, su questo non c'è dubbio. Poi succede un periodo di scetticismo e Julian Huxley, il nipote del grande collaboratore di Darwin, lo chiama il periodo dell'eclisse della teoria dell'evoluzione. Fine del secolo scorso, inizi di questo secolo, perché praticamente Darwin aveva lamentato due grandi punti oscuri nella nostra conoscenza biologica, due grandi lacune. Dice: non sappiamo niente sulle teorie dell'eredità, sul modo come si ereditano i caratteri, e niente sui principi della variazione. Ora, voi capite bene
0: Quindi,
1: che quando
0: cioè
1: si
0: della
1: parla di
0: variazione
1: evoluzione,
0: ereditaria, della variazione ereditaria.
1: non si sa come sono le leggi dell'eredità, non si sa come avvengono le variazioni sulla quale è basata appunto l'evoluzione, e Darwin era conscio di questo.
0: Certo.
1: Ignorava che proprio contemporaneamente a lui,
0: Quando,
1: ma rimasto
0: quasi, sì.
1: completamente ignorato, nel 1866, Gregorio Mendel aveva scoperto le leggi dell'eredità, ma queste furono riscoperte solo nell'anno 1900. Quindi
0: Esatto,
1: rimaste
0: all'inizio
1: completamente
0: proprio del secolo.
1: sconosciute. E quindi c'è tutto questo periodo che è, soprattutto nel nostro paese, in Italia, anche caratterizzato dal risorgere di filosofie idealistiche in contrasto col materialismo, col positivismo, eccetera.
0: Ecco, però ecco, questo è un punto che io non ho mai capito bene, Montale, se vogliamo perdere un minuto, perché
1: Dimmi, dimmi.
0: questo periodo di eclissi effettivamente è molto interessante, perché non è che fossero nate evidenze contrarie all'evoluzione, diciamo. Certo, c'erano argomenti che si potevano portare per mettere in dubbio teorie specifiche, ma l'evoluzione era un fatto davanti agli occhi di tutti, l'evidenza dei fossili, insomma.
1: Sì, ma
0: Come mai questa?
1: praticamente si diceva, insomma, non c'è una prova, delle prove vere dell'evoluzione. Qualcuno si era illuso di poter in laboratorio facilmente modificare le specie, poi si è visto che le specie sono
0: Certo,
1: molto più stabili di
0: però
1: quello che
0: per
1: si
0: esempio i geologi,
1: pensava.
0: perfino Cuvier, non so, era stato, diciamo, che era un fervente credente, vero? Era
1: Sì.
0: stato costretto ad ammettere che, diciamo, la divinità avesse dovuto fare parecchi atti creativi per spiegare i fatti della paleontologia, che altrimenti
1: Sì,
0: sarebbero
1: questo
0: stati inconciliabili, vero?
1: non è completamente esatto. Cuvier, come credente protestante, ammetteva una sola creazione, però aveva ammesso le catastrofi per
0: Sì.
1: spiegare la successione dei fossili sulla Terra, ma non è che dopo le catastrofi avvenissero delle altre
0: Ah,
1: creazioni.
0: quindi era per scomparsa
1: Questa
0: graduale.
1: comparsa, no, catastrofica, e poi il ripopolamento della zona da parte di
0: sopravvissuti
1: o di aree contigue. Questo è un errore che purtroppo si è ripetuto molto spesso, in cui sono caduto anch'io.
0: Io non lo sapevo, io credevo che lui pensasse ad atti creativi.
1: Sono caduto anch'io in questo errore pubblicamente, ho dovuto poi ritrattarmi.

0: che possa
1: andare
0: connettere il
1: dottore Borghese sull'enciclopedia italiana, eccetera. Si parla delle ipotesi delle creazioni successive, ma non è vero. Lui ammetteva una sola creazione. Poi le catastrofi e il ripopolamento delle zone da parte di...
0: quindi si perdeva qualcosa, ma non c'era niente di nuovo.
1: Comunque, c'era questo periodo di scetticismo, i biologi non riuscivano a dimostrare effettivamente questa evoluzione, e quindi ci fu questo periodo.
0: Certo, in Italia c'era stato anche, diciamo così, un attivo soffocamento di queste idee. Per esempio Fogazzaro, che non era un biologo, però che si era entusiasmato di queste cose, aveva cercato di... in un certo senso conciliare la sua fede religiosa,
1: sì,
0: con... è vero, però fu aspramente redarguito tutto
1: ma sommato. Perché vedi lì quando praticamente il pubblico colto, diciamo così, si rese conto che era impossibile prendere una posizione assolutamente negativa contro l'evoluzione come certo. Fatto storico avvenuto sulla Terra, e allora furono trovati dei surrogati alla interpretazione del meccanismo dell'evoluzione, e si disse sì, l'evoluzione è avvenuta perché tutta predisposta dalla mente divina, oppure
0: certo, come un programma,
1: un programma, l'evoluzione programmata, e questa naturalmente non è un'interpretazione
0: scientificamente,
1: questa era l'idea di Fogazzaro e di tanti altri, si è poi riprodotta,
0: però malgrado anche in questa forma non fu accettata, le cose rimasero.
1: Ma
0: tutto sommato, non avevano torto questi che avevano dato torto a Fogazzaro, adesso per fare
1: sì, dal punto di vista scientifico, dal certo, dal punto di vista strettamente scientifico.
0: Certo.
1: Comunque, che cosa avvenne dopo? Avvenne che dopo la riscoperta delle leggi di Mendel sorse e si sviluppò la genetica. E sì. Allora finalmente quelle due incognite che erano tanto lamentate da Darwin, cioè le leggi dell'eredità e le leggi della variazione, la mutazione, certo. La comparsa delle mutazioni, furono abbastanza rapidamente
0: certo.
1: Elaborate e naturalmente sviluppate nei primi decenni di questo secolo. In primo tempo questa eredità mendeliana, questa eredità alternativa, così pareva mal conciliarsi col principio dell'evoluzione graduale come l'aveva messa Darwin.
0: Sì.
1: Ma poi si vide... sviluppi che sarebbe un po' troppo lungo adesso di citare, si vide che effettivamente la genetica poteva dare
0: una, base,
1: una
0: sì.
1: Spiegazione del meccanismo dell'evoluzione, del modo come l'evoluzione...
0: Certo, anche la scoperta dei caratteri quantitativi,
1: l'arricchimento
0: della genetica,
1: esatto,
0: dal punto di vista teorico.
1: Esatto. E allora nei primi, verso tra il 1920 e il 1930, ci furono i primi approcci a questa cosiddetta genetica di popolazione, cioè invece di studiare il comportamento dei geni in piccoli gruppi familiari, eccetera, si cominciò a studiare la frequenza dei geni nelle popolazioni,
0: certo.
1: Le variazioni di questa frequenza, le cause che possono determinare queste variazioni, e quindi si riprese in esame il problema dal punto di vista della genetica. E si ebbero degli sviluppi veramente molto interessanti, molto notevoli. Nacque questa genetica evoluzionistica o genetica di popolazioni e praticamente si confermò la validità della teoria darwiniana della selezione naturale.
0: Questa certo. Però non tutto il pensiero di Darwin si può dire esce confermato, perché Darwin aveva naturalmente un bagaglio del suo tempo che poi è caduto inevitabilmente.
1: Ecco,
0: l'idea che gli organismi di per sé si evolvano, questa è un'idea che è caduta, non sono gli organismi che si evolvono, gli organismi nascono, si sviluppano e muoiono, è vero? E quindi non si evolvono, quello che si evolve sono le popolazioni.
1: Le popolazioni, le specie.
0: Cioè, però che cos'è che si evolve? Perché io spesso un tempo ho fatto questo, mi sono divertito a fare questo confronto. Se uno fa, per esempio, l'archeologo, vede le case, vede delle le capanne, poi le palafitte, poi le case di mattoni, poi i palazzi, sembra che le case si siano evolute, in realtà le case non si sono evolute. Ma che cos'è che qualcosa si è evoluto anche? Cos'è che si è evoluto? Si è evoluto diciamo l'informazione necessaria per fabbricare una casa.
1: Sì.
0: Io credo che per l'evoluzione è la stessa cosa. Quello che si è evoluto non sono gli organismi come singoli organismi.
1: Si
0: è evoluto il programma genetico che si contengono e
1: certo.
0: Che permette di costruire.
1: Certamente,
0: questo mi pare il punto. Mi pare che sia molto, molto buono questo.
1: Infatti, oggi che sappiamo dove il programma genetico è scritto, cioè sul DNA,
0: certo.
1: Prima sui cromosomi si è scoperto. poi dopo si è scoperto che nei cromosomi è localizzato nell'acido desossiribonucleico, il famoso DNA.
0: Certo.
1: Infatti adesso i problemi dell'evoluzione in gran parte si studiano proprio a questo livello, anche a livello, diciamo, molecolare, quindi si sono fatti dei progressi veramente molto, molto sensibili.
0: Ecco, senti Montalenti, però ecco, in questo quadro, adesso questa è un po' la storia, diciamo, per cui la teoria dell'evoluzione, diciamo, in senso neodarwiniano, cioè con l'apporto della genetica, dei primi decenni di questo secolo, ecco, questa teoria, quindi, che è neodarwinista, non darwinista in modo pure semplice, diciamo, tiene il campo ormai in maniera senza più alcun dubbio. Però, tuttavia, anche messa in questi termini, prima di tutto la teoria dell'evoluzione, pure, diciamo, quella di cui sto parlando ora, non è che sia esente da problemi e da lacune o da aspetti insoddisfacenti. Secondo, diciamo, noi assistiamo in questi anni anche a degli sviluppi sia teorici che sperimentali, perché
1: certo,
0: l'evoluzione
1: certo.
0: Una volta era solo una scienza osservativa, diciamo una scienza, diciamo, di ricostruzione del passato sulla base della paleontologia o dell'anatomia comparata, la somiglianza, eccetera. Oggi diventa addirittura qualche volta scienza sperimentale.
1: Sì, certo.
0: Quali sono i problemi grossi che la teoria dell'evoluzione ha lasciato? Non vorrei dire insoluti, ma senza una risposta pienamente soddisfacente.
1: Beh, diciamo che sono molti, insomma, vero? Sulla base di questo che ho detto, cioè della riconosciuta validità dell'impostazione darwiniana della selezione naturale, naturalmente ci sono molti problemi specifici, cioè di andare a vedere nei singoli organismi o nei singoli gruppi di organismi come si è sviluppata l'evoluzione, come ha lavorato la selezione naturale. Poi domandarci se la selezione naturale è sufficiente a spiegare l'evoluzione. Oggi, dal 1968, è venuta fuori una dimostrazione, appunto, perlomeno una teoria basata sulla possibilità di mutazioni che non avrebbero un valore selettivo, i cosiddetti geni neutrali. E uno studioso genetista e matematico giapponese, il Kimura, ha proprio cercato di dare una grande importanza a questo tipo di evoluzione puramente casuale.
0: Questa è un'evoluzione del materiale genetico, cioè accumulo di piccoli cambiamenti che sono senza significato, però che poi globalmente col passare del tempo cambiano la struttura chimica del materiale genetico.
1: È stato fatto in base a studi sulla velocità dell'evoluzione, sulla frequenza di mutazioni, eccetera, tutti gli argomenti un po' complessi. Sullo studio chimico del DNA, ma poi basato prevalentemente appunto su considerazioni matematiche del tempo necessario perché si accumulino queste mutazioni, eccetera. Quindi il problema, diciamo, anche del meccanismo dell'evoluzione è ancora aperto.
0: Ecco, ma scusa, cioè, mi pare un problema più grosso, cioè una volta mi pare che c'è stato uno stadio nella storia dell'evoluzione per cui la gente era convinta che la cosiddetta microevoluzione era perfettamente spiegata dalle teorie neodarwiniste. Microevoluzione
1: perché
0: era una
1: teoria sintetica dell'evoluzione,
0: sintetizza
1: il darwinismo con i dati della genetica.
0: Esatto, la teoria sintetica, a me non mi è piaciuta questa definizione.
1: Ma la data Julian Huxley intorno al 1940.
0: Ecco, ad ogni modo questa, insomma, la microevoluzione, cioè i cambiamenti che vediamo avvenire sotto i nostri occhi nelle popolazioni, trovano tutti una spiegazione e una teoria soddisfacente. Quello che invece sembrava difficile da spiegare con l'evoluzione, ancora con questi meccanismi, erano i grossi cambiamenti, cioè il fatto che a un certo punto, diciamo, si forma una specie come quelle che conosciamo noi, diciamo, complicate.
1: A livello di specie ci si arriva con questi meccanismi.
0: Certo,
1: a livello
0: genere, la famiglia,
1: a livello più elevato, il genere, la famiglia, l'ordine e soprattutto i grandi tipi. Come sono nati i vertebrati, e da quali invertebrati, eccetera.
0: Come se la natura abbia fatto dei salti che la genetica non sappia ancora spiegare.
1: Sono grossi problemi. Lì ci sono le teorie, appunto, hai parlato di salti, c'è una teoria che parla delle saltazioni, saltations. Le grandi cambiamenti che sarebbero intervenuti, eccetera.
0: Rarissimi.
1: A cui i genetisti sono poco inclini a credere. E altri invece ritengono che anche sulla base di questi relativamente piccoli cambiamenti protratti per molte generazioni si possa arrivare a capire la,
0: questo
1: la,
0: è quello che ci appare
1: anche
0: più
1: la
0: macroevoluzione,
1: cioè. Quello che sembra più probabile. E adesso abbiamo delle aperture nuove, recenti, nei problemi dell'evoluzione, soprattutto con la scoperta dei cosiddetti polimorfismi biochimici. Si è viste, si sono introdotti nell'analisi genetica dei metodi di indagine molto più raffinati di prima. Prima si guardava così macroscopicamente
0: il
1: o
0: fenotipo,
1: magari, il fenotipo, occhi rossi, occhi bianchi, nella drosofila, il numero delle setole, eccetera. Adesso invece si può analizzare dal punto di vista biochimico proprio il prodotto primario dei geni, cioè
0: certo.
1: proteine enzimatiche o non enzimatiche, per mezzo dell'elettroforesi si possono studiare e quindi si ha il duplice vantaggio di conoscere qual è l'azione prima del gene, che poi certo. si amplifica,
0: cioè,
1: si manifesta,
0: cosa fa quel
1: certo
0: gene
1: all'inizio, determina la formazione di determinata proteina, poi c'è tutto il processo embriologico per cui poi alla fine vengono fuori gli occhi bianchi
0: certo.
1: o le ali ridotte o quelli che certo. sono i caratteri visibili. Quindi siamo arrivati a questo livello molto importante e ci siamo arrivati tra l'altro anche nella specie umana.
0: Non c'è dubbio.
1: Certo. Perché la famosa emoglobina S della cosiddetta drepanocitemia o sickle cell, eccetera, è ormai sono conosciuti tutti i passi della sua formazione, dalla mutazione conosciuta a livello di DNA.
0: Certo, vero, fino al prodotto proteico,
1: fino al prodotto proteico
0: al cambiamento in
1: aminoacidi, fino alle manifestazioni cliniche certo. che dà questa
0: certo, vabbè, questa cosa. Indilazione del quindi, gene oggi, quindi
1: questa diciamo, è
0: l'espressione
1: molto
0: genica è completamente.
1: E non solo questo è il punto fondamentale, ma un altro punto fondamentale è che in questo modo si è scoperta una variabilità a questo livello molto maggiore di quella che si pensava
0: questo,
1: prima.
0: Questo è il punto interessante.
1: E questo è un punto molto interessante. Con tutto ciò, oggi...
0: No, vogliamo spiegare meglio questo punto, forse, perché questo sì. cosa vuol dire una variabilità? Cioè, di una certa proteina, in ogni organismo abbastanza complicato, ad esempio un uomo, un animale superiore, ce n'è varie versioni, sempre della stessa proteina. Come se ci fossero parecchi geni indipendenti, ognuno dei quali fa una
1: non
0: versione
1: indipendente, no, parecchi alleli.
0: Sì, naturalmente.
1: Parecchi alleli geni, dello, comunque, stesso,
0: certo,
1: gene.
0: Geni indipendenti,
1: indipendenti
0: nel senso della loro espressione.
1: Della loro espressione.
0: Cioè, ognuno dei quali fa una versione leggermente diversa.
1: Diversa.
0: Il significato di
1: quindi
0: questo,
1: si hanno questi cosiddetti polimorfismi genetici. Beh, uno diciamo conosciuto certo. da lunghissimo tempo è quello dei gruppi sanguigni nell'uomo.
0: Certo.
1: I gruppi sanguigni nell'uomo già sono un polimorfismo, poi non solo del gruppo AB0,
0: poi
1: ma anche altri gruppi, l'immunologia, poi ne abbiamo una quantità anche difficile.
0: Ma credo che ogni carattere che oggi è esaminato negli organismi superiori
1: si trova questa regola. Che ci sono delle alleli diversi che danno delle proteine leggermente diverse. E allora, studiando la frequenza di questi alleli e quindi la frequenza di queste proteine in popolazioni, e alcuni sono molto rari, altri sono più frequenti, altri certo. sono addirittura di una frequenza quasi totale, e allora si può vedere, si può studiare perlomeno, se la frequenza di questi alleli è soggetta ad una selezione, cioè certo. se alcuni di questi alleli sono più favorevoli in un determinato ambiente che non altri,
0: cioè una certa versione del gene che fa sempre la stessa cosa però è più premiata dalla selezione naturale che
1: naturale
0: non altre
1: in determinato ambiente, perché certo. la selezione naturale va sempre considerata in relazione all'ambiente
0: naturale, premiata nel senso in quelle condizioni
1: certo. non è che certo. si può parlare di così genericamente di selezione naturale, no, la selezione opera certo, in quel determinato certo, ambiente certo, condizionata certo. da quel determinato ambiente.
0: Beh, no, conosciamo parecchie situazioni in cui sembra un paradosso, no? Quello che sembra peggio invece è meglio.
1: È meglio, per esempio.
0: Tu hai studiato il caso
1: della
0: microcitemia.
1: La microcitemia, certo, che certo. è diffusa nelle zone dove c'è stata per lungo tempo un'endemia malarica, perché questo gene, che in fondo è un gene sfavorevole,
0: certo,
1: tant'è vero che allo
0: stato
1: omozigote determina addirittura gravissimi
0: guai,
1: una malattia mortale, e invece è molto frequente nelle zone di endemia malarica. Perché? Perché gli individui eterozigoti, cioè che hanno questo gene e uno accanto ad uno normale, sono per così dire difesi dalla...
0: cioè il plasmodio non è, il parassita non è, non entra in questi globuli, non entra,
1: c'entra
0: meno,
1: difficilmente, c'entra difficilmente, si trova male, non si
0: ecco,
1: sviluppa
0: quindi, ecco, quindi un caso
1: proprio tipico.
0: Ecco, quindi un caso che sarebbe considerato inferiore, invece che predomina, sì, perché sì, in quelle quindi, condizioni, ma credo che ne conosciamo tantissime.
1: Di queste anche, se ne conoscono moltissime, anche negli animali, eccetera, e nelle piante. E quindi siamo adesso a questo livello di avere una possibilità di indagine molto più vasta di quella che avevamo soltanto anche un decennio, un paio di decenni fa, su questo punto fondamentale che è la variabilità,
0: certo,
1: che è la base fondamentale dell'evoluzione. Con tutto ciò non è che possediamo ancora tutto lo spettro della possibile variabilità genetica.
0: No,
1: ci sono ancora, c'è tutto il problema dei geni regolatori, questi geni di cui si parla producono delle proteine, degli enzimi, si chiamano appunto le proteine
0: regolatrici, diciamo,
1: sostanziali, eccetera. Poi ci sono altri settori ampi del genoma,
0: sì,
1: del DNA, che sono ancora praticamente sconosciuti.
0: Ecco, qui si apre un punto molto importante, Vare Montanetti, che adesso diciamo credo che sia l'argomento maggiore di discussione, cioè c'è un punto che è stato, di cui si è arricchita la teoria dell'evoluzione. Una volta, fino in fondo a pochi anni fa, si pensava all'evoluzione come a una progressiva complicazione delle forme viventi attraverso la combinazione, diciamo, la simbiosi di un numero sempre maggiore di geni, quindi diciamo sempre più geni, un genoma sempre più complicato e quindi un animale sempre più complicato. Quindi complicazione progressiva sulla base di un aumento della complessità genetica, come diciamo mettere insieme più elementi di prima. E adesso invece si pensa, oltre che a questo, naturalmente questo è un meccanismo ovvio, a un'evoluzione dello stesso gene, e questo mi sembra una grossa novità. Cioè adesso che abbiamo imparato a conoscere i geni dei virus, dei batteri, degli insetti e dei mammiferi, per esempio, ecco, per fare un quadro diciamo abbastanza completo di quello che possono essere i livelli strutturali del gene, si vede che i geni di questi organismi sono progressivamente più complicati, che non sono tutti uguali dal punto di vista della complicazione, sono tutti fondati sul DNA, tutti fondati sul codice genetico che è uguale per tutti, eccetera. Però certo, per esempio, hai visto il gene dei mammiferi, può essere un gene straordinariamente complicato, insomma, gene come quello per esempio non so della o albumina anche negli uccelli, per esempio, ecco, questi geni.
1: Questa è una scoperta ultima di questi ultimi anni, proprio 2 o 3 anni fa. Quel gene, quella gene che noi concepivamo come una catena continua di DNA.
0: Esatto, è vero, ininterrotta,
1: costituita da tante triplette di nucleotidi,
0: certo,
1: di basi, eccetera, e pensavamo che fosse tutta quanta trascritta in condizione, adesso invece ci sono state delle osservazioni, delle scoperte, esatto, per cui questo gene non è continuo, c'è cioè delle zone, i cosiddetti introni,
0: esatto,
1: che non vengono letti. E altri invece che...
0: Ecco, la genovina c'ha ben 8 introni, cioè effettivamente questo è un gene enormemente complicato. Ecco, per esempio questo tipo di complicazione nei batteri noi non
1: no,
0: troviamo.
1: No, nei batteri no.
0: Che
1: no,
0: vuol
1: no,
0: dire no, che il gene si è evoluto.
1: Certo, si è evoluto anche.
0: Del resto noi non siamo sorpresi adesso a posteriori all'idea che il gene stesso si evolva, perché è una struttura anche il gene,
1: certo,
0: e come tutte le altre strutture può evolversi. Però questo mi sembra effettivamente un aspetto fondamentale.
1: È un punto molto importante sul quale,
0: certo,
1: si sta indagando.
0: È la cosa
1: adesso,
0: più
1: diciamo,
0: interessante di questo.
1: È una delle, cose più interessanti, ce ne sono molte. E questo, sai, molte volte il pubblico così non particolarmente addentro in questi problemi crede che la scienza porti la soluzione di tutto.
0: Una volta per tutte.
1: Crede anche che, per esempio, il problema dell'evoluzione si possa risolvere così con una formuletta semplice. E non è così. La scienza è sempre in cammino, è sempre in via di sviluppo.
0: Quindi abbiamo idee sempre nuove.
1: E ci sono sempre delle sorprese, sempre delle cose nuove. Quando si va avanti si vede anche che non è concepibile, per un processo così complesso come l'evoluzione, di trovare una semplice formuletta che dia la spiegazione di tutto.
0: Poi l'evoluzione
1: è un settore
0: così, diciamo, particolarmente complesso, per la verità riguarda tutti gli esseri viventi,
1: la sterminata varietà e la complessità enorme di ciascuno di essi. Quindi anche per quello che riguarda l'evoluzione evidentemente ci sono stati dei passi diversi, ci sono dei canali diversi nei quali si sviluppa. Per esempio c'è il fatto dato del paleontologico, alcuni gruppi di organismi si sono evoluti molto rapidamente, sempre in termini geologici, altri sono rimasti immutati da moltissimi anni, perché non lo sappiamo, è difficile dire. Dobbiamo anche fare una diciamo dichiarazione di umiltà. Certo. Molte cose le sappiamo, le stiamo studiando, eccetera.
0: A parte sempre però dell'origine, poi, che è anche grande problema in studio, anche dell'evoluzione, anche se sono fatti progressi, però ancora sostanzialmente.
1: Ancora non c'è.
0: Senti, in questi ultimi 2-3 minuti che ancora ci restano, forse conviene di puntualizzare bene, diciamo, un punto che è rimasto quasi non discusso, quasi scontato, ma che tuttavia non è completamente scontato. Cioè, la posizione della coscienza religiosa di fronte all'evoluzione, diciamo, no? Questo è stato uno dei temi di grandissimo contrasto in questo campo. Come mai poi, quietamente, pare che il problema non esista più?
1: Ma non direi.
0: Ecco, no, tu che pensi a questo?
1: Ma rimasto? Io, dal punto di vista...
0: Se no, diciamo... noi vediamo oggi, insomma, il mondo religioso non ha più contrasti, nel senso accetta senza troppe difficoltà.
1: Non è detto.
0: Nelle scuole queste cose si insegnano dappertutto.
1: Non è detto. Guarda che in America...
0: parliamo in Italia.
1: Vabbè, ma anche in Italia, per dire in America, che noi consideriamo come un paese molto evoluto, eccetera, c'è una violenta, in alcuni casi, ostilità contro l'evoluzione. Qui da noi la cosa è un po' sopita, però insomma c'è sempre.
0: Ma sai, in America ci sono tante sette religiose, tante confessioni.
1: Sono i fondamentalisti.
0: Quindi c'è sempre da aspettarsi di tutto. Ma in Italia, dove abbiamo una autorità religiosa, diciamo, che ha il suo,
1: certo,
0: diciamo così, la sua solidità e così via, sembra che insomma si sia pacificata a questo riguardo.
1: Beh, io non so.
0: Tu dici che è una pausa, che cosa dici?
1: No,
0: io
1: pausa,
0: non credo.
1: No. Beh, insomma, se tu leggi i libri, per esempio, fatti, non so, del sacerdote Marcozzi, eccetera,
0: sì,
1: e loro vedono,
0: è un po' vecchi, però,
1: vedono l'evoluzione, beh, ma insomma loro vedono l'evoluzione come un'evoluzione programmata, che ha avuto come fine la creazione dell'uomo, e poi quella che è, diciamo, il problema fondamentale della religione, cioè l'anima immortale,
0: eccetera,
1: è quello lì, loro ammettono che sia un intervento divino diretto.
0: Né Darwin né nessun biologo ha mai voluto discutere dell'origine dell'anima. Senti, contanti, qui questa abbiamo aperto anzi, diciamo così, un argomento che meriterebbe di per sé un'analisi, diciamo, sia storica.
1: Ci vorrebbe anche
0: la persona, l'interlocutore adatto. Ecco, purtroppo il nostro tempo è scaduto, comunque. Mi pare che abbiamo detto tutto l'essenziale, quindi io ti ringrazio vivamente anche a nome di chi ci ha ascoltato, e insieme con te ringrazio anche i nostri ascoltatori.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Ancora una puntata di Appuntamento con la Scienza contenuta in Archimede. Interveniva il genetista e biologo Giuseppe Montalenti, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza Università di Roma ha intitolato a Montalenti una delle sue aule, dove spesso fa lezione un altro genetista, Beniamino Trombetta, oggi nostro ospite. Trombetta, abbiamo sentito Montalenti dire che il problema del meccanismo dell'evoluzione è ancora aperto. Quanto lo è ancora oggi, a 44 anni da quelle parole?
3: Lo è molto. Questo è un problema annoso, perché l'evoluzione è una realtà. Dobbiamo capire qual è il meccanismo. Darwin ha proposto un meccanismo. E nel corso del tempo però ne sono stati proposti altri, ad oggi validi. Ad esempio, il professor Montalenti cita il matematico e genetista Kimura, che ha elaborato quella che si chiama teoria neutrale dell'evoluzione. Senza assolutamente negare il darwinismo, lui si è accorto, e adesso noi sappiamo che è così, che ci sono molte mutazioni che non sono soggette all'azione della selezione naturale. Ci sono degli aneddoti molto divertenti, perché a lungo la comunità, diciamo, di genetisti di popolazione era divisa tra neutralisti, che seguivano al 100% la teoria di Kimura, e selezionisti, che negavano la teoria di Kimura e abbracciavano la selezione naturale, e litigavano ferocemente ai congressi, quasi arrivavano alle mani. C'è stata una soluzione, però. La soluzione venne dalla moglie di Kimura, che elaborò la teoria quasi neutrale e riuscì a unire sia la teoria neutralista del marito che la teoria della selezione naturale di Darwin con una formulazione matematica bellissima che è riuscita, diciamo, a mettere pace tra le due idee.
2: Montalenti cita la teoria delle saltazioni, che poi è stata abbandonata.
3: Anche se in alcune situazioni particolari viene considerata ancora possibile, ci sono dei cambiamenti a livello del genoma che permettono questi salti. Però, come dice anche il professor Montalenti, ora sappiamo dall'analisi dei polimorfismi biochimici, che successivamente è diventata analisi dei polimorfismi genetici, che c'è una grandissima diversità e che questa diversità è continua. Lo studio di questa diversità ci ha permesso di capire anche nell'uomo come la specie umana si è evoluta e come è cambiata nel tempo. Ad esempio, cosa molto interessante, noi adesso sappiamo che ci sono stati degli incroci tra l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens molti e molti anni fa, e tuttora noi portiamo nel nostro genoma un po' del DNA neandertaliano.
2: Beniamino Trombetta, lei ha detto oggi sappiamo. Siamo in chiusura e le chiedo cosa saprete, sapremo domani. Qual è il passo avanti che presto faremo grazie ai vostri studi?
3: Beh, dal mio punto di vista posso dire che sapremo sicuramente la struttura, conosceremo sicuramente la struttura dei cromosomi in maniera molto più dettagliata, con tutto quello che ci aiuterà a scoprire. Avremo sempre maggiori informazioni su quella che è la storia dell'uomo.
2: E questo ci permetterà di?
3: Beh, questo dipende un po' dall'immaginazione umana intanto. Ricordo che ad esempio il premio Nobel per la medicina è andato a Svante Paabo per i suoi studi sull'evoluzione umana. Questo cosa significa? Significa che l'evoluzione ci permette di dare delle interpretazioni e ci permette di fare delle previsioni riguardo a quello che sarà il futuro. Potremmo studiare l'evoluzione umana, l'evoluzione delle malattie, per cercare di prevedere l'insorgenza delle malattie e capire come agire.
2: Buon lavoro a Beniamino Trombetta.
3: Grazie a lei.
2: E grazie a chi ci ha seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: C'ero anch'io. Radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La morte di Leopardi, di Raul Lunardi. Regia di Carlo Di Stefano.
1: Troppo felice e lieta, nostra misera sorte parve lassù. Se il giovanile stato, dove ogni ben di mille pene è frutto, durasse tutto della vita il corso. Troppo mite decreto, quel che sentenzia ogni animale a morte. S'anco la mezza via, lor non si desse in pria della terribil morte, assai più dura. Di intelletti immortali degno trovato, estremo di tutti i mali, ritrovarli eterni, la vecchiezza, ove fosse incolume il desio, la speme estinta, secche le fonti del piacer, le pene maggiori sempre, e non più dato il bene.
2: La città è tutta attraversata da queste grida. Lunghe processioni di penitenti, di preti, di frati si riversano nelle chiese o portano immagini sacre per le strade. Le scuole sono chiuse, i negozi deserti, chi può fugge in campagna. I poveri sono accalcati nei bassi. I luoghi dove l'epidemia è stata più virulenta sono contrassegnati da una croce. L'unico suono che si ode è il tintinnio del campanellino del prete che porta il viatico ai moribondi.
3: Gli morti di cavi, gli morti di cavi.
4: Signore misericordia, fratelli della misericordia.
2: Il giovane De Santis è venuto al giornale a chiamarmi. Anche il conte Leopardi sta morendo. Non si sa ancora la natura del male. Non ce n'era uno che egli non ne avesse, ma dati i tempi. Il conte Leopardi non è che avesse molti amici a Napoli, all'infuori dei giovani. La polemica con i progressisti napoletani per i suoi ultimi lavori satirici, I nuovi credenti e La batra comiomachia, non potevano servire che ad allenarli maggiormente le simpatie degli intellettuali napoletani che vi vengono derisi.
3: Gli amorti di cavi! Gli amorti di cavi!
4: Signore misericordia, fratelli della misericordia,
3: gli amorti di cavi! Gli amorti di cavi!
2: Nell'attesa che venga il dottore si sentono i soliti mormorii delle camere dei malati, l'ansimare del poeta che fa difficoltà a respirare. L'uno o l'altro dei servitori esce ogni tanto dalla camera per rientrarvi subito dopo. Sono soprattutto sali o altri eccitanti che vengono portati al malato per farlo riprendere, o panni asciutti per tergergli il sudore che gli cola sul viso abbondantissimo. La sorella del dottor Ranieri, donna Paolina, non lo lascia mai. Ecco il dottor Ranieri di ritorno dall'aver chiamato il medico. Dunque, dottor Antonio.
5: Posso assicurarvi, non è colera. Vengo da casa del professor Mannella, che tra poco sarà qui. Voglia il cielo che il mio amico non debba morire di quel male orribile che tanto lo spaventava, specie dopo la notizia della morte avvenuta a Siracusa del suo giovane amico, il poeta tedesco von Platen. Per quanto egli abbia invocato sempre la morte, pure in questi tempi, a vedersela sempre intorno, si direbbe che l'abbia temuta. Non si può chiamare bella e pietosa, come egli era solito dire, la morte che ora è in agguato a Napoli. Sapete, sorella Paolina, disse un giorno, che mi accade una strana cosa. In questi giorni la morte non mi appare più con quei colori di poesia che aveva per me una volta. Le seduzioni del suo volto, del suo sguardo, del suo sorriso non mi ammaliano più. Pensando alla mia prossima distruzione, mi sembra di vedermi disteso in un fosso dove la moltitudine dei ribaldi e degli sciocchi mi venga a ballare sul ventre.
2: Ma cosa è accaduto? Volete raccontarmi?
5: Era già scodellata la minestra ed egli, postosi a sedere a messa più gaio del solito, tolte due o tre cucchiaiate, chiese a mia sorella un'abbondante limonata gelata. Paolina gliene fece portare una doppia. Impensieriti non della stranezza della granita in mezzo al brodo, che di altrettanto ne faceva dovizia, ma della prova del brodo ritentata invano, gli sedemmo accanto entrambi per confortarlo. Quando, rivoltosi a me, mi sento un pochino crescere l'asma, che così insisteva a chiamare i sintomi del suo male. Si potrebbe chiamare il dottore, perché no, gli risposi, andrò io di persona. Credo che, malgrado tutti gli sforzi, doveva trasparire dal viso il mio turbamento, perché mi guardò scherzando e sorrise, dicendo della lunga vita che era riservata agli asmatici.
1: S'era deciso, dietro le nostre insistenze, a trasferirsi nell'aria balsamica della campagna di Torre del Greco, e, fattosi beffe del latte d'asina che il professor Mannella gli aveva prescritto e della dieta, che nelle idropisie deve essere rigorosissima, quel giorno stesso della partenza, oltre l'abbondante colazione di cioccolata, aveva desiderato che gli si recasse da desinare, mentre ci attendeva già la carrozza che doveva recarci in villa, dove si proponeva di cenare verso le 4 o le 5 della mattina seguente, prima della quale ora non era stato mai possibile di ridurlo nel letto.
0: Il dottore, presto!
5: Eccolo, si veste e viene.
0: Occorre fare presto. Malgrado le nostre caldissime preghiere, 3 volte si è voluto levare dal letto, così ancora vestito com'era, e 3 volte si è voluto rimettere a mensa per desinare. Ma ogni volta, ai primi sorsi, è stato costretto di smettere di riappressarsi a letto. Ma ecco il dottore, finalmente.
2: Professore, è certo dunque che non si tratti di colera?
4: Direi certamente di no. Ma di questi tempi, con il morbo che da febbraio ha ripreso ad infuriare con più violenza, i morti ci contano a decine ogni giorno. Ognuno che si ammali è naturalmente sospetto. Quella che Leopardi si ostina a chiamare asma nervosa, per ingannare se stesso, è in realtà una congestione cardiaca cronica provocata dalla deformità del torace sui polmoni e sul cuore. Temo si tratti proprio di un collasso cardiaco, che è la morte tipica dei gobbi.
2: Mentre il professore, seguito dal dottor Ranieri e dalla sorella, entrano, e non mi è possibile naturalmente seguirli, posso vedere ciò che avviene nella stanza da uno spiraglio della porta rimasta aperta. Il malato ha ancora la forza di sorridere al dottore e di scherzare sul suo male, sulle prescrizioni di latte d'asina e sul mal di nervi, la certezza di mitigarlo con il cibo, il desiderio di volersi alzare per andare in villa, e tutto con un parlare sommesso, la grande testa infossata, il volto bianco e un sorriso dolcissimo. Ma ecco la scena improvvisamente cambiare. Il dottore chiama in disparte l'amico Ranieri, che corre verso di me con un servo, al quale raccomanda sottovoce perché il malato non senta.
4: Correte presto al vicino convento degli Agostiniani Scalzi per un prete.
2: Poi il dottore ritorna al letto del malato, il quale, come sovrappensiero, preso da un improvviso infausto stupore, mentre Paolina gli tiene il capo asciugandogli il sudore, guarda fisso l'amico e gli dice, sospirando: io non ti vedo più. Il conte Leopardi, il poeta della Ginestra, sta morendo, come avete inteso, nella stanza accanto a quella a cui parlo. Il nobiluomo Ranieri, l'amicissimo del poeta, come egli stesso ama chiamarsi, gli è accanto con la sorella Paolina, mentre il servo è corso al convento degli Agostiniani Scalzi a chiamare il frate, che dovrebbe arrivare a momenti, ma non in tempo, probabilmente, per potergli somministrare l'estrema unzione. Né si può dire se egli, essendo cosciente, l'avrebbe richiesta. Se morirà o no da cristiano sarà una questione che terrà occupati molti studiosi e estimatori nei prossimi anni, data la grandezza dell'uomo e i suoi comportamenti in proposito molto controversi. Soprattutto, chi si incaricherà di tornare su questo spinoso argomento, in realtà non del tutto chiaro nemmeno a noi che stiamo assistendo al suo trapasso, sarà la famiglia, che è molto cattolica, come si sa, con la quale però il Leopardi aveva, a quanto si dice, rapporti molto freddi anche per questo. Vengono in mente alcuni tra gli ultimi versi del poeta.
1: Morte ti chiama al cominciar del giorno, l'ultimo istante.
2: È È anche probabile che negli ultimi tempi egli stesse ritornando alla religione degli avi e si opponesse soltanto alla maniera con cui alcuni sfruttavano la credulità umana.
6: È peraltro fatale, egli disse un giorno a mio fratello, che Leibniz, Newton, Colombo, Petrarca, Tasso avessero fede nella religione cristiana e che noi non possiamo per nessun verso acquietarci le dottrine della Chiesa.
5: Sicuro che sarebbe meglio poter credere, ma se non possiamo perché ripugna alla ragione, qual colpa è la nostra?
6: Aveva risposto mio fratello, al che Leopardi, ma perché la ragione di Leibniz, Newton, di Colombo non era ripugnante come la nostra?
2: Forse questo dialogo che ci è stato riproposto potrebbe rispondere all'interrogativo che ci siamo posti e che anche voi in questo momento forse vi ponete, sapendo come egli, fino agli ultimi scritti, abbia negato tutto e abbia parlato, più che del Dio cristiano misericordioso, del brutto poter che ascoso a comun danno impera e l'infinita vanità del tutto. L'amico Ranieri e la sorella Paolina, accanto al suo letto, si disperano. Su questo strano sodalizio, che ormai per Don Antonio dura da 7 anni e per la sorella da 3, si è molto parlato qui a Napoli e probabilmente più ancora si tornerà a malignare di una presunta omosessualità del poeta, pura volgarità. Era certamente un sodalizio letterario in cui Leopardi con la sua personalità sovrastava gli altri due e si imponeva, ma era anche, da quello che qui ora abbiamo modo di vedere, un'unione del cuore, d'affetti e anche di più, perché vi è una venerazione per lui a cui si unisce la servitù. Il professor Mannella è voluto rimanere anche egli accanto al malato. Veramente si direbbe che in quel corpo così gracile, deforme, in quella fronte grande, bianchissima, e in quel volto si nasconda una forza dolcissima che affascina, come del resto è di tanti versi.
6: Sovra campagne inargentate ed acque.
2: È giunto il padre Felice da Sant'Agostino. Tocca e ritocca il polso e il cuore del Leopardi. L'amico Ranieri, stravolto, dimentica le sue stesse idee atee e chiede al frate di accompagnare religiosamente il passaggio di quell'anima. Ma l'anima di Leopardi è già trapassata.

0: non resta che recitare le preghiere dei morti.
1: Il frate detta il certificato di morte.
0: Si certifica al signor parroco qualmente istantaneamente è passato a miglior vita il conte Giacomo Leopardi di Recanati, al quale ho prestato l'ultima prece dei morti. Ciò dovevo e non altro. Padre Felice di Sant'Agostino, agostiniano scalzo, AD 14 giugno 1837.
1: Sarà difficile evitare il camposanto dei colerosi.
2: No, potete dire che cercherò di evitargli in ogni modo la fossa comune. Ha cantato e invocato sempre la morte, che ponesse termine ai suoi mali e a quelli del genere umano. Ma nessuno ne ha avuto come lui più paura alla fine e più ha temuto di essere confuso con i colerosi. Sembrava che lo presentisse. Pochi giorni fa, parlandone con mia sorella Paolina, dopo aver lavorato tutti e tre assieme alle sue opere, perché egli non aveva più la possibilità di scriverlo ormai personalmente.
1: E la ginestra? E il tramonto della luna? E le tre satire politiche?
2: Non più di tre righe al giorno ne poté scrivere. Il resto lo dettava, a me o a Paolina. Dunque, mentre lavoravamo all'edizione delle sue opere, la sola che approvò per l'editore Le Monnier, disse a Paolina: io ho parlato sempre e solo di morte.
1: Anche d'amore, devo dire.
3: Sì, anche d'amore. Ma quale unico antidoto alla morte? Unico ristoro ai mali che la natura matrigna ci ha dato nascendo. Ma ora, morto, ci disse, mi sembra di sentire sulla mia testa, nella fossa, i piedi di tutti i passanti.
1: Sempre allegro, non c'è che dire.
3: Ciò che è peggio è che solo per questo lo ricorderanno. E non per la dolcezza e serenità dei suoi versi. Non per avere amato come pochi altri la vita, che gli è stata così nemica. Ha sofferto come pochi uomini hanno sofferto. E non solo questo, ma praticamente quasi in miseria, in lotta, continuamente con cambiali e creditori.
1: Volete perciò dire per i nostri ascoltatori chi era, in poche parole?
2: Era un grande poeta. Un grande filosofo morale e un grande letterato, ma era soprattutto uno che aveva capito tutto.
1: Tutto che cosa? Siate chiaro, non tutti possono capire se parlate così per sottintesi.
2: Tutto quello che gli uomini si ostinano a non voler vedere.

0: sovra campagne inargentate ed acque, infralunde tranquille, e rami e siepi e collinette e ville, scende la luna e si scolora il mondo.
1: Già, i posteri non lo ricorderanno per versi come questi, ma perché era gobbo, un ranavuotolo.
2: Un ranavuotolo?
1: Appunto, era l'espressione con cui lo chiamavano per canzonarlo gli intellettuali, scrittori ed artisti napoletani che frequentavano il caffè di Piazza San Ferdinando. Un ranocchio. Essi non lo amavano ed egli non li amava. Li diceva ipocriti.
3: È morto proprio di giugno, il mese delle ginestre. La carrozza di Danzica, il cocchiere che avrebbe dovuto condurlo in villa per sfuggire il colera, è ancora davanti al portone e in questo momento si sente che se ne sta lentamente andando. Gli zoccoli del cavallo sul selciato ci ricordano un'altra carrozza di Recanati che partiva portando via il suo primo amore e sembrano i passi stessi del cavallo del suo funerale. Era la carrozza che avrebbe dovuto portarlo invece a rivedere il Vesuvio fiorito di ginestre.
0: Qui, sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, ove null'altro alberga arbor né fiore, i tuoi cespi odorosi intorno spandi, solitaria ginestra, contenta dei deserti.
3: La curiosità del mondo si appunterà sull'uomo che adesso non è più e non su quei versi che invece non moriranno, con cui si tormenterà inutilmente la gioventù nelle scuole. Mentre il nobiluomo Ranieri ha l'amabilità di parlare pur in tanto dolore che gli si legge in viso e si esterna continuamente in lacrime, e mentre tutto un correre e un piangere e amici che arrivano, parenti del dottor Ranieri, l'amicissimo greco Margaris, il poeta Poerio, il marchese Puoti con i suoi allievi, e mentre qualche creditore si presenta discretamente a chiedere notizie, i fedeli domestici Pasquale e Francesco sono intorno al corpo per lavarlo e vestirlo per la sepoltura. Il cattivo odore arriva fin qua. Egli non aveva, a quanto sembra, molta cura della sua persona. La signorina Paolina, che s'affanna a trovargli un po' di biancheria pulita per rivestirlo, è da quella tolta che viene questo strano odore di sporco, e discute sull'abito da mettergli che sembra ne abbia uno solo decente che portava giornalmente. Qualche creditore, abbiamo detto, già batte alla porta. Le loro facce sono inequivocabili. Ecco però arrivare anche qualche personalità straniera. È il cavaliere Bunsen, ambasciatore di Prussia presso re Ferdinando, amicissimo del poeta e umanista egli stesso. C'è anche un giovane poeta tedesco. Ma c'è qualche figuro meno chiaro, ancora mandato dalla polizia. Una buona occasione per vedere quali tipi di liberali e framassoni possono trovarvisi. E vi giunge qualche gesuita ad accertarsi che la sua anima sia stata strappata a Satana. Nonostante i rischi del colera, i suoi veri amici non hanno voluto mancare di rendere omaggio alla sua salma. Dallo stupore generale esce improvvisamente piangendo e gridando il Ranieri, che quasi voglia recitare un'orazione funebre. Non si capisce più se è esagitato o addolorato. Prende a dire:
4: quest'uomo, degno per tutte le parti d'un secolo migliore, fu grandissimo e facilmente unico per la modestia e l'innocenza dei costumi. Si porta intatto nel sepolcro il fiore della sua verginità e per questo medesimo amò due volte, benché senza speranza, come mai nessuno uomo aveva amato sulla terra. Giusto, umano, liberale, magnanimo e lealissimo. S'immaginò da principio che gli uomini fossero in tutto buoni. Tradito e disingannato del soverchio che ne aveva sperato, concluse da ultimo che erano in tutto cattivi. E solo la prematura morte l'impedì di giungere a quella terza e riposata disposizione d'animo, per la quale avrebbe stimato gli uomini quel che veramente sono.

0: né in tutto cattivi, né in tutto buoni.
1: Per desiderio del signor Ranieri è stato convocato un imbalsamatore per ritardare la decomposizione del cadavere e lo scultore Angelini per modellare la maschera del volto. È un bel cesto di triglie e calamari al parroco di San Vitale di Fuorigrotta per il funerale. Ranieri ha ottenuto dall'amico marchese di Pietracolle e dal ministro del Carretto che la salma non sia sepolta nel cimitero dei Colerosi, ma nella chiesetta di San Vitale.
2: Or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo che eterno io mi credei. Perì, ben sento, in noi di cari inganni, nonché la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra. Amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo. T'acqueta ormai, dispera l'ultima volta. Al gener nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te, la natura, il brutto poter che ascoso a comun danno impera e l'infinita vanità del tutto.
3: Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, radiocronache immaginarie dei nostri inviati speciali. La morte di Leopardi, di Raul Lunardi. Hanno partecipato gli attori Angela Baggi, Gastone Bartolucci, Pietro Biondi, Orazio Orlando, Marco Tulli. Regia di Carlo Di Stefano.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Bentornati per un nuovo appuntamento di Radio Tech & Tech in giallo con il commissario Montalbano nella forma dell'acqua. Il ciclo curato da Giacinto De Caro rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli di Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata e sullo sfondo i tanti paesaggi e i tesori architettonici e artistici della nostra terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Niccolò Zito nei suoi reportage. In questo episodio, nella Mannara, una vecchia fornace, due netturbini ritrovano il cadavere dell'ingegner Luparello all'interno della sua auto. Si pensa subito a una morte naturale dopo un amplesso con una prostituta. A Montalbano qualcosa non torna e proprio per questo decide di non chiudere subito il caso, ma di investigare. Il commissario, dopo aver interrogato i due netturbini e la moglie della vittima, ha come sospettato principale la svedese Ingrid Sjöström, ma grazie alla sua collaborazione scoprirà che Rizzo, l'avvocato dell'ingegner Luparello, stava cercando di incastrarla.

0: Opi! Lo sai che ti dico? Il nostro capo squadra, quello stronzo di Pecorilla. E magari un cornuto.
1: Grandissimo.
0: Quello ci odia perché siamo diplomati, hai capito?
1: Ma per forza, è riuscito a prendere la terza media a 40 anni solo pagando.
0: E noi che siamo diplomati geometri ci vanno a pulire questo posto schifoso.
1: Cornuto.
0: Grandissimo. Guarda che c'è.
1: Senti, ma... Ma Piccinetto come sta?
0: Ma come sta, Pepino? Sempre lo stesso. Di giorno pare che la febbre scende, di notte ritorna a salire. 39 e mezzo. Povrana, ma sta patendo. Non fa altro che piangere.
1: Ma non ti preoccupare, cose di bambini sono. Poi passa.
0: Non passa, Pino, non passa. È un anno che giro ospedale qua attorno. Niente, me lo devo portare lontano da questo paese, dove nessuno capisce niente. C'è bisogno di un dottore bravo. Ma come si fa? Ci vogliono i piccioli, tanti piccioli. Va bene, va. Io comincio qua e tu cominci laggiù.

0: Luce!
1: Sì, ora lei.
0: Oh, e corri!
1: Arrivo. Che c'è?
0: Guardala.

0: T'as jamais faim? E mi pare di starmi facendo una sauna. Ora una botta fredda, ora una botta calda. Allora che facciamo? Lo avvisiamo l'onorevole Cusumano o no?
1: Aspetta, aspetta, pensiamoci un attimo. Pensiamo. Scusa, tanto tu, tanto io sappiamo che l'onorevole è un bubo nelle mani dell'ingegnere Luparello. E invece è... anzi, era tutto. Morto Luparello, Cusumano non è noto.
0: Vero, che ci chiamava a fare? E allora?
1: Allora niente.
0: Rizzo. Rizzo? Io a quello non lo conosco.
2: E manco io.

0: L'avvocato Rizzo?
1: Sì, sono io.
0: Scusasse, avvocato, se la disturbo allora che è. Ma abbiamo trovato l'ingegnere Luvarello. A noi ci pare morto.
1: E perché lo venite a contare a me?
0: Come? Lei non è il suo migliore amico?
1: Vi ringrazio, ma prima di tutto è necessario che facciate il vostro dovere. Buongiorno.
0: Buongiorno.

0: pronto?
1: Pronto, buongiorno, Fazio sono, commissario. Abbiamo un cliente.
0: E chi è?
1: No, veramente ancora non lo sappiamo.
0: Come l'hanno ammazzato?
2: No, non sappiamo neanche questo. A dire il vero non sappiamo neanche se è stato ammazzato.
0: Fazio, ma fammi capire, tu mi chiami senza sapere una minchia.
1: Lo so, commissario. Chi l'ha trovato?
2: Due monnezzare alla Mannara dentro un'automobile.
0: Ma mi mia Augello non c'è.
2: No, commissario, è ancora in ferie.
0: Ancora? Doveva tornare stamattina.
2: Lo so, commissario, doveva tornare stamattina, però poi ha avuto un
1: contrattempo.
0: Va bene, se senti, arrivo. Tu intanto chiama Montelusa, dia alla scientifica di venire.
1: Chiama anche il giudice Lo Bianco.
2: Va bene, commissario.
0: Olivia, devo andare.
3: Fammi indovinare. Devi lavorare anche questo weekend, giusto?
0: No, ma che dici?
3: Salvo, vogliamo fare una scommessa?
0: Dai, Livia, non fare la catastrofica. Vado a vedere che è successo e torno.
4: Mm.

0: che non ci sono i giornalisti.
1: Li ho voluti io.
0: Che questa volta risparano che gli hai fatto bucare una notizia così.
2: Buongiorno commissario.
1: Buongiorno, si fa per dire.
0: Ma lo sai chi è morto?
1: No, chi è?
0: L'ingegnere Luparello.
1: Sì.
0: Ma lo sai com'è morto?
1: No, non lo so, Iacomo, non lo so, non lo voglio sapere, lo voglio vedere da me, posso?
3: Ah. Buongiorno dottore.
4: Buongiorno.
3: Com'è morto?
4: Guardi lei. Allora, è evidente, no? Lo sapeva che l'ingegnere era stato operato al cuore a Londra di recente?
1: No.
4: Gli avevano messo due bypass.
1: Ah, sinceramente non lo sapevo. L'avevo visto in televisione giorni fa, me era sembrato in ottima forma.
4: Voleva comparire in forma. In politica sono così, come i cani. Appena sanno che non puoi difenderti, ti azzannano. Quello che è successo qui è evidente. L'ingegnere si è voluto passare un capriccio e c'è rimasto. Non la convinco?
1: No.
4: Perché?
1: Sinceramente non lo so nemmeno io. Senta, quanto mi dai i risultati dell'autopsia? Domani?
4: Domani? Ma vuole scherzare? Prima dell'ingegnere c'è quella picciotta di 20 anni che hanno trovato nella discarica. Poi c'è Fofo Greco che hanno trovato...
1: Parliamoci chiaro, quando mi fa avere questi risultati?
4: Prima che posso.
1: Va bene. Grazie, dottore. Arrivederci.
4: Se intanto non mi fanno correre a dritte e a mangina a vedere altri morti.
0: Salvo, è per te il giudice Lo Bianco.
1: Ah, grazie. Pronto, signor giudice, Montalbano sono.
5: Buongiorno. Ma è proprio vero che è morto l'ingegnere Luparello?
1: Sì, pare proprio di sì.
5: Allora senta, da quello che mi ha detto Iacomuzzi, il corpo può essere rimosso. Prima ci sbrighiamo meglio, La saluto e mi raccomando, mi tenga giornalmente informato sullo sviluppo delle indagini.
1: Ci mancherebbe, d'accordo, signor giudice, arrivederla. Andiamo in commissariato, se ti metti a correre ti spacco le corna.
6: Ma commissario?
1: Se ti metti a correre ti spacco le corna.

0: di uno dei più importanti personaggi del nostro panorama politico siciliano. Dopo la brillantissima laurea al Politecnico di Milano, Luparello fece ritorno al paese per potenziare l'attività della famiglia, la nota dinastia di costruttori di Montelusa. Il padre progettò la vecchia stazione ferroviaria, il nonno il palazzo di giustizia. In politica aveva seguito le idee del nonno. In ogni manifestazione, celebrazione o comizio che fosse, appariva al fianco dei maggiorenti del partito, ma sempre un passo indietro, come a significare che lui stava lì per scelta e non per collocazione gerarchica. E così, mantenendosi sempre in secondo piano, era uscito illeso dal terremoto scatenato da alcuni giudici milanesi che aveva sconvolto la classe politica al potere da 50 anni. In poco meno di un anno era diventato l'alfiere del rinnovamento politico nel partito e solo 3 giorni fa era stato eletto a furore di iscritti segretario provinciale.
1: Ho officiato più volte a candidarsi alle elezioni politiche o amministrative che fossero. Si era sempre sottratto con nobilissime motivazioni, richiamandosi a quell'umiltà, a quel servire in ombra e in silenzio che sono le qualità proprie del cattolico.
2: Che hanno detto qualcosa di nuovo alla televisione?
3: No, niente.
2: E della collana?
3: Niente, niente.
2: Vado a vedere come sta un picciriggio.
0: Che ha combattuto e lottato sempre per la difesa dei diritti dei suoi amati cittadini. Ricordiamo peraltro che ha sostenuto e affiancato le rivolte studenteschi contro la mafia. Ha sempre attaccato e combattuto perché la
2: sta meglio. Sembra che la febbre è calata.
3: Speriamo.
2: Senti, sai che faccio? Io domani mattina me la vado a vendere dai fratelli Siracusa appena apre il negozio.
3: Saro, Saro, noi oggi siamo persone per bene e mica ti puoi andare a vendere una cosa che non è la nostra.
2: E che vuoi che faccio? Che gliela consegni al caposquadra? Quel cornuto dopo 10 minuti se la va a vendere per conto suo.
3: Ma che ti vuoi far sentire da tutto il condominio? Senti, potremmo fare in un'altra maniera. Noi ci teniamo la collana e tu avvisi il tuo caposquadra e se qualcuno se la viene a ripigliare noi gliela diamo.
2: Sì, ma che ci guadagniamo?
3: 10%. Come lo era Luparello? Secondo te a quanto vale?
2: E che ne sai? 10, 15. Ma metti pure che vale 20 milioni. Ti spieghi come facciamo a pagare le cure per nostro figlio con 2 milioni?
3: Già.
2: Senti, guarda che facciamo, non diciamo niente a nessuno. Facciamo passare un'altra settimana. Poi se nessuno si presenta, andiamo a impegnare, eh?

Mi scusa se, avvocato, se la disturba l'ora che abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E lo venite a contare a me? No, no, non ho detto così. E perché lo venite a contare a me?

Avvocato Rizzo. Sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo allora che... Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello. Ci pare morto. E perché me lo venite a contare a me?

0: Buongiorno.
1: Passare, va su. Sì, sì, è già arrivato.
2: Buongiorno.
3: Allora, se vogliamo organizzare questa festa.
1: Al centralino,
4: cammina. Manco uno che si azzardi a dire come lo abbiamo trovato.
1: Faccio, non fare l'ingenuo, eh.
5: E le gare d'appalto truccate, le tangenti, tutte quelle altre belle cose che hanno fatto insieme all'avvocato Rizzi.
6: Se sai qualcosa, vado al giudice, lo bianco e parla, eh.
5: Commissario, a che serve? Sono voci, cose d'aria, di vento, tutti lo sanno, ma nessuno parla. L'avvocato Rizzo faceva da ponte per Luparello. Al Palazzo di Giustizia di Montelusa ci sta una pila alta così di richiesta di autorizzazione a procedere. Ma chissà dove sono finiti?
6: Fazio, tu ti devi informare. Lo sai chi ha progettato e costruito il Palazzo di Giustizia? Il padre Luparello. Pronto, Montalbano sono.
7: Buongiorno, le devo trasmettere dei ringraziamenti.
6: Oh, signor Questore, buongiorno. Da parte di chi?
7: Da parte del Vescovo e del nostro Ministro.
8: Monsignor Teruzzi si è compiaciuto della carità cristiana con cui lei...
7: ha evitato che giornalisti e fotografi potessero ritrarre e diffondere...

0: Comunque Montalbano, prudenza.
1: Prudenza? E che c'entra la prudenza?
2: Prudenza. Io non lo so, la parola gliela passo para para, come l'ho sentita dalla bocca del ministro. La saluto, commissario, mi raccomando, eh?
1: Prudenza.
3: Salvo, ma perché mi hai portato la Mannera? Potevamo rimanere a casa.
1: No, devo controllare una cosa.
3: Ah, è qui che l'hanno trovato, vero?
1: Uh-huh.
3: E cosa sei venuto a cercare?
1: Non lo so ancora.
3: E così mi avresti portata qui per cercare quello che volevi senza dare nell'occhio, vero?
1: Sei molto perspicace.
3: E tu sei un gran bastardo.
1: Deve essere andata solo così.
3: Cosa?
1: L'auto di Loparello, quando l'abbiamo trovata, era con il muso da quella parte.
3: Beh, cosa significa?
1: Significa che può essere arrivata solo dalla spiaggia, non da dove siamo arrivati noi, dalla strada.
3: Dalla spiaggia? E come poteva arrivare dalla spiaggia?
1: Non lo so.
3: Va bene, adesso che cosa facciamo?
1: Adesso telefoniamo a Fazio. Mm. E poi, siccome ormai tu parti, ci andiamo a mangiare le triglie in un ristorantino. Mm.
3: E che ne dici se invece ce ne andiamo a casa?
1: Te preferisci andare a casa?
3: Sì.
1: Sì. Allora andiamo a casa.
4: Mi vuole spiegare dove cavolo si è andato a cacciare? È un'ora che l'aspetto. I suoi uomini qui non sapevano nulla.
5: Ce l'ha con me, dottor Pasquale?
4: Con lei, con l'universo creato ce l'ho.
5: Che le hanno fatto?
4: Ma lei che mi ha messo fretta. Ma dico io, questo Luparello deve avere la precedenza su tutti, anche da morto. Vi scommetto che ha un posto in prima fila anche al cimitero.
5: Su quello ci può scommettere, dottore. Prego.
6: Commissario, commissario, il dottore Pasquale voleva vederla.
1: Ci stiamo vedendo, cara lei.
6: Il suo vice, dottor Augello, telefonò per confermare che entrerà nelle ferie il giorno, non ricordo. Gli agenti Galla e Galluzzo trovano attualmente assente.
1: Cara lei, ho capito, grazie. Prego, dottore, si accomodi.
7: Allora? Le anticipo quello che le manderò per iscritto. Niente di niente. L'ingegnere è morto per cause naturali, gli è scoppiato il cuore. Per il resto stava bene. Non gli funzionava solo la pompa ed è quello che l'ha fottuto.
1: C'erano altri segni sul corpo?
7: Che dici?
1: Non so, ecchimosi, contusioni.
7: Gliel'ho detto, niente.
8: Arrivederci.
7: Ah, scordavo. L'ingegnere è morto, sì. Ma quello per cui era andato in quel posto è riuscito a farlo fino in fondo. Buon per lui.
2: Pronto,
1: signor Questore, a Montalbano sono.
2: Mi dica.
1: Senta, la volevo avvertire che ho appena parlato con il dottor Pasquano.
2: Ti risparmi il fiato su tutto, mi ha telefonato Iacomuzzi che mi ha informato. Mi pare una gran bella cosa.
1: Che cosa? Mi scusi, non ho capito.
2: Mi pare bello che qualcuno in questa nostra splendida provincia si decida a morire di morte naturale dando il buon esempio.
1: Sì.
2: Ah, mi scordavo, mia moglie si è inventata una nuova ricetta per i polipetti. Viene a cena da noi questo venerdì.
1: I polipetti, signor Questore, con piacere, grazie.
2: Allora l'aspettiamo. Le passo il giudice Lo Bianco. Arrivederci.
1: Sì, grazie.
9: Montalbano?
1: Signor giudice, buongiorno.
9: Iacomuzzi mi ha detto che non c'è nulla di anormale ed io ho già autorizzato l'inumazione.
1: Ancora Iacomuzzi.
9: Lei ha nulla in contrario?
1: No, niente, niente, mi scusi, dicevo tra me e me.
9: Allora posso ritenere il caso chiuso.
1: Mi potrebbe dare ancora 2 giorni di tempo?
9: Perché? Che c'è?
1: Non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo archiviato la cosa di Brescia perché non volevamo andare in fondo alla cosa. Sa, ci vuole poco a fare nascere quest'idea.
9: D'accordo, le concedo 48 ore di tempo.
1: Grazie, signor giudice. Arrivederla.

0: E scende, San Bu. Godiamoci dal bicchiere quest'aria buona. Cecce, come stai?
1: Buono.
0: Tua sorella, come sta?
2: L'ho portata a Barcellona. E lì c'è una clinica specializzata per l'occhio. Mi hanno detto che almeno il destro glielo dovrebbero recuperare.
0: Oh, mi raccomando, quando la senti salutami, eh?
2: Non mancherò. Chiedo che mi parla sempre di te, È solo un no preferito. Anche po' pace che non sono diventato una persona per bene come te. Anche se stavamo nello stesso banco insieme.
0: Già, tu copiavi e basta.
2: Abbiamo ora, e ora però mi sono preparato bene. Ma puoi interrogare.
0: Quante persone amministra la Mannara?
2: Una centina. C'è Bottani, che è russo di Parigi, più Manuele che sta lì a badare che non succedono bordelli.
0: E che succede?

0: visto l'altro giorno.
1: Da voi io non c'ero. Ad Anna, che stava lì a lavorare, si è spaventata perché ha visto questa BMW che scendeva dalla parte di Mondolusa a Randa Randoma.
2: Ma un momento, chi è questa Ad Anna?
1: Una senegalese. E me la sveglia, eh? Mm. Anzi, qua, guarda, io ti ho portato nome e cognome veri. E anche l'indirizzo, non casomai tu ci vuoi parlare.
2: Ah, ti ringrazio. E poi che è successo?
1: Ad Anna ha visto i due nella BMW che ficcavano.
2: Vabbè, che cosa ha visto esattamente?
1: Da voi, ma che ti sei scordato come si fa a fottere?
2: Non mi fare perdere tempo, vai avanti.
1: E hanno fatto lei sopra e lui sotto. Poi, quando hanno finito, l'uomo è rimasto al suo posto e la donna si è allontanata lungo il muro di cinta della vecchia fabbrica, verso la strada. Bella femmina, eh? Mm. Alta, bionda, elegante, bossa a sacco. Non era cosa da mannare. Fra l'altro, la macchina la guidava lei.
2: C'è altro?
1: Sì. Manuele, mio braccio destro, ha visto arrivare la femmina sulla provinciale e prendere il passaggio da un'auto.
2: No, un momento, l'ha vista proprio così, col pollice, per prendere un passaggio, qualcuno che la caricasse.
1: Da voi? Ah. Ma come fai?
2: Come
1: fai? Sei proprio uno sbirronato. E è proprio questo il punto. Che Manuele non si fa persuaso, perché la femmina non fece segnale. Però una macchina si è fermata con lo sportello aperto per farla salire. Da voi? Io ti ho detto tutto quello che sono riuscito a sapere sulla faccenda. E te l'ho detto nel mio interesse. Perché per me tu prima finisci le indagini e meglio è. Dai, così poi la gente se ne scorda e tutti torniamo a lavorare tranquilli. Anzi, fammelo andare che adesso alla Manera siamo proprio in pieno business.
2: No, aspetta un attimo, aspetta. Tu che idea ti sei fatto?
1: Io? Mm. Allo sbirro sei tu. Ad ogni modo, se proprio lo vuoi sapere, a me la faccenda mi puzza. Diciamo che questa femmina è una bottana d'alto bordo, forestiera. A te pare che l'operello non sapeva dove portarsi.
2: E se invece non lo era?
1: Meno che mai, se la sarebbe portata alla Manera. E poi, a parte il fatto che nessuno affida una macchina che vale quello che vale una bottana, da voi quella doveva essere una da fare spavento. Una che si fa la calata nel canneto senza problemi. Arriva, fotte, l'ingegnere le muore tra le cosce, lei che fa? Scende, si sistema, chiude lo sportello e se ne va. Ma ti pare normale?
2: Non mi pare normale.
1: Da voi. Mm. I pensieri che sono venuti nella testa all'uomo di legge sono precisi ai pensieri che sono venuti a me, uomo di delinquenza. E tu volevi vedere se combaciavano.
2: E ci pigliasti.
1: Difficile che mi sbaglio con te. Saluto.
2: Ciao, Giuseppe, ti ringrazio.
1: A proposito, ma lo sai che eri veramente grazioso oggi alla Manera, mano nella mano con la tua bella? Che hai detto che fate una bella coppia, eh?
2: Gegè, vaffanculo.

0: pazzo. Che è successo?
1: No, niente, commissario. Anzi, mi scusi, sono venuto ad aspettarla sotto casa sua.
0: No, ma figurati.
1: Volevo riferirle di una cosa che mi sembra importante.
0: Dimmi.
1: Una cosa che ho raccolto da un collega di Montelusa. Dice, il collega, che un suo informatore gli ha detto che ieri un tale, non meglio identificato, si è fatto tutti i gioiellieri, tutti i montedipegno e tutti i ricettatori della zona per dare un avvertimento. Se qualcuno si presentava per impegnare o vendere un certo gioiello, avrebbero dovuto avvertirlo subito. E dal modo in cui parlava, le persone interpellate hanno capito che era meglio fare come diceva lui.
0: Ma che gioiello?
1: Una collana d'oro massiccio ricoperta di brillanti, roba che si trova sulle bancarelle a 10-15 mila lire. Solo che questa, commissario, è vera e vale svariati milioni. E chi l'ha persa la rivola a tutti i costi.
0: Ho capito, ma perché dovrebbe interessarmi?
1: Ecco, arriviamo al punto, commissario. Perché ad uno dei ricettatori, il tale, ha detto che la collana forse è stata persa alla Mannara nella notte tra domenica e lunedì.
0: Ah.
1: No, dico, commissario, potrebbe essere una coincidenza, però...
0: Vabbè, certo. Vabbè. Dormiamoci sopra, poi ne parliamo domani in ufficio, eh?
1: Va bene, commissario.
0: Ah, Fazio.
1: Sì?
2: Bravo.
1: Dovere, commissario.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Polizia!
1: Oddio, guarda te! Non posso dormire! Guarda!
2: Cosa vuole?
0: Parlarti. C'hai il permesso di soggiorno?
2: Io il soggiorno non ce l'ho. Lo sai, se tu aspettavi qualche giorno, io non ero più qua. C'è un signore che mi vuole molto bene e mi vuole sposare. È disposto anche a pagare. Ma adesso, se tu mi porti in galera, è tutto finito.

0: Vestiti. Io voglio solo una cosa da te. Se tu mi rispondi con sincerità, io me ne vado e tu ti rimetti a dormire. C'è qualcuno che ti ha chiesto se avevi trovato qualche cosa alla Mannara?
1: Oh, sì. C'è il signor Gigi che ci ha chiesto se troviamo una collana d'oro di portarglielo subito. Anzi, aspetta. C'ho il fotocopia, mi sa. Credo di sì. Ah, sì. Guarda, fotocopia del collano.
0: Ah, sai se l'hanno già trovata?
1: No, anche stanotte l'abbiamo cercato.
0: Vabbè, questa la tengo io, eh. Mettiti a dormire.
1: Ma in galera non ci vado, allora.
0: Come ti chiami?
1: Adana.
0: Adana. Auguri e figli maschi.

0: Signora, sono Gaetano, un amico di Pino.
1: Ah, mio figlio non c'è.
0: Ma come, non ha finito alla Splendor?
1: Ha finito, ma si mio da un'altra parte.
0: Ah. Senta, signora, potrebbe aprirmi? Gli devo consegnare una busta.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, signora Gaetano. Ecco, questa è la busta. Ma dove se n'è andato quel lazzarone di suo figlio?
2: A Raccadali. Sta provando una commedia di Martoglio. Chi ne che parla di San Giovanni di Collato? Ci piace a me figlio fare teatro.
3: Signora, buongiorno, mi scusi. Mi potrebbe dare un'indicazione?
2: Se posso, certamente.
3: Non abita qua Peppuccio Spatola?
2: Peppuccio Spatola?
3: Sì.
2: No, mai sentito nominare.
3: Ma come? Se sono venuto manco 2 mesi fa ed abitava qua. Adesso ho visto che c'è un altro cognome sulla porta.
2: No, guardi che lei si sbaglia. Qua non c'è stato mai un Uggio Spatola.
3: Ma com'è possibile? Io mi ricordo benissimo.
4: Bianchi, brizzolati, biondi, un simpaticone, la

0: Avvocato Rizzo, sono io. Mi scusasse, avvocato, se la disturbo all'ora che è. Abbiamo trovato l'ingegnere Luparello, ci pare, morto. E perché lo venite a contare a me? Ci pare morto. E perché lo venite a contare a me?
1: Fazio, pigliate la macchina. Tornate al commissariato, io poi mi faccio due passi a piedi.
2: Va bene, commissario.

0: Buongiorno, signora Cessaro.
1: Buongiorno, si accomodi. No, torna subito.
0: Ah, ma
1: venga, venga.
0: Dove è andato?
1: È andato in farmacia ad accattare medicina all'opopiccerito.
0: Ah.
1: Ma torna subito.
0: Ma perché? Che c'ha l'opopiccerito?
1: È malato.
0: Ah.
1: I medici non se lo sanno spiegare.
0: Mi dispiace.
1: Scusi, ma lei chi è?
0: Ah, io sì, sono ragionier Virduzzo. Lavoro alla Splenda.
1: E che vuole da Saro?
0: Veda, io credo di aver sbagliato per difetto l'ultima busta paga e vorrei vedere la sua busta.
1: Sì, ma non c'è bisogno di aspettare a Saro. La busta gliela posso fare vedere io.
0: Ah,
1: venisse.
0: Grazie.

0: Sara.
1: Saro.
0: Ma che vuole?
1: È ragioniere Verduzzo.
0: Ma quale Verduzzo? Questo è il commissario Montalbano, eh.
2: Dove l'avete messa la collana? Quando l'hai trovata?
0: Lunedì mattino presto, la mano.
2: L'hai detto a qualcuno?
0: No, solo a mia moglie.
2: Qualcuno è venuto a spiarti se hai trovato una collana così e così?
0: Sì, Filippo De Cosmo, che è l'uomo di G.G. Gullotta.
2: E tu che gli hai detto?
0: Che non l'avevo trovata.
2: E lui ti ha creduto?
0: Sì, mi pare di sì. Ah, ha detto che se la trovavo dovevo consegnargliela senza fare lo stronzo, che la cosa era delicata assai.
2: T'ha promesso qualcosa?
0: Sì, legnate a morte se la trovavo e me la tenevo. 50.000 lire se invece la trovavo e gliela consegnavo.
2: Che ci volevate fare con la collana?
0: La volevamo impegnare, così abbiamo pensato io e mia moglie.
2: Non la volevate vendere?
0: E non era nostra. Ce l'abbiamo pensata come se ce l'avessero prestata. Non volevamo approfittare, commissario.
1: Siamo persone per bene, noi.
2: E quei soldi del pegno che ci volete fare?
1: Ci dovevano servire per curare il nostro figlio. L'avremmo potuto portare lontano da qui, dove ci sono dottori che capiscono.
2: Prendiamo due fogli di carta, va. Voglio che tu mi fai un disegno esatto della mannara, con il punto preciso dove hai trovato la collana, chiaro? Sei geometra, no? Tieni. Io, sottoscritto, commissario Montalbano, dichiaro di ricevere in data odierna una collana con fede. Esatto, fammi vedere. Una perfetta.
0: Qui invece c'è la data sbagliata. Commissario, oggi ne abbiamo 11, non 9.
2: No, la data è giusta, anzi è giustissima. Tu la collana me l'hai portata il giorno stesso in cui l'hai trovata, solo che non me l'hai data subito perché non ti volevi far vedere dal tuo collega. Chiaro? Tieni la cara quella ricevuta, eh?
1: Che fa, me l'ha presa ora?
2: Perché, che ha fatto?
3: Arrivederci.
4: Commissario, vi lascio uno dei monnezzari che hanno trovato il cadavere dell'uparello alla mannara. Quello che siamo stati a casa
2: sua. Ah, sì, senti una cosa. Vai dai Comuzzi, gli porti questo, gli dici che abbiamo trovato la mannara, che ci facesse tutti i suoi giocherelli, impronte, fotografie, eccetera. Però gli raccomandi la massima discrezione, anzi gli dice che è una cosa che può portare a sviluppi assolutamente imprevedibili. Così vediamo se a bocca e spifferà tutto a tutti quanti. Vai. Oh, Fazio, come piace agli Comuzzi,
5: Posso sapere perché è venuto a casa mia a fare il teatro che ha fatto? Non ho niente da nascondere.
6: Per non spaventare tua madre, se le dicevo che sono veramente capace che le veniva un colpo.
5: Ah, se le cose stanno così, grazie.
6: Prego, siedete. Allora, come hai fatto a capire che avevo che ti cercavo?
5: Commissario, quando lei vuole farsi credere un altro, dovrebbe mettersi almeno una parrucca.
6: Senti, tu scrivi di teatro?
5: No, però mi piace recitare.
6: Allora questa che cos'è?
5: Ah?
6: Eh?
5: No, questa non è una scena di teatro. Questa...
6: Te vengo incontro. Questa è la trascrizione di una telefonata che uno di voi due ha fatto all'avvocato Rizzo appena ritrovato il corpo di Luparello e prima ancora di venire da me a denunciare il ritrovamento, è così?
5: Sì.
6: E perché avete avvertito Rizzo?
5: Perché abbiamo pensato che qualcosa si poteva ancora fare.
6: Che cosa? Te venga ancora incontro. Si poteva spostare la macchia dalla mannara per far ritrovare il corpo di Luparello da un'altra parte. Questo pensavate che Rizzo avrebbe chiesto, giusto?
5: Sì.
6: E cosa speravate in cambio?
5: Che magari ci trovava un posto da geometri e ci levava da quel mestiere di monnezzare fitusi. Commissario, lei lo sa meglio di mia. Se uno non trova vento a favore, non naviga.
6: Volevate ricattare Rizzo?
5: È come con le parole. Le parole cose d'aria sono.
6: E allora?
5: Commissario, io glielo dico, poi se mi vuole credere mi crede, se no pazienza. Io la telefonata l'ho scritta perché non mi suonava, parlando da uomo di teatro.
6: Non te capisco.
5: Facciamo conto che questa è una scena scritta per il teatro, no? Allora io, personaggio Pino, telefono di prima mattina a personaggio Rizzo per dirgli che abbiamo trovato morta la persona di cui lui è. amico, segretario, compagno di politica, insomma più di un fratello. E personaggio rizzo, se ne rimane fresco come un quarto di bollo. Le sembra una cosa che suona giusta questa?
6: No, continua.
5: Non mi domanda dove l'abbiamo trovato, come è morto, se l'hanno sparato, se ha avuto un incidente, niente di niente. Anzi, cerca di mettere spazio tra il morto e lui, come se si trattasse di una conoscenza di passaggio. E poi riattacca. Come commedia questa è tutta sbagliata, non funziona. Il pubblico si metterebbe a ridere.
7: Oggi, durante la riunione straordinaria della segreteria provinciale del partito, è stata eletta all'unanimità il dottor Angelo Cardamone, primario osteologo all'ospedale di Montelusa. Un uomo che ha sempre combattuto Luparella all'interno del partito, ma lealmente, a viso aperto.
8: Ci metterò tutto l'impegno possibile per non sfigurare davanti alla sacra immagine del mio compianto predecessore Luparello. Al partito rinnovato dono il mio proficuo lavoro e la mia scienza.
6: E meno male che ha donato al partito la scienza con tutti quelli che ha storpiato in sala operatoria.
7: I membri della segreteria hanno pregato l'avvocato Pietro Rizzo, erede spirituale dell'ingegner Luparello, di affiancare il neo segretario.
9: Vi assicuro che ho esitato a lungo prima di accettare l'incarico. L'ho fatto per restare fedele alla memoria del mio maestro e amico Luparello, la cui parola d'ordine era una e una sola: servire.
10: Avvocato, buonasera.
6: Pronto?
11: Pronto, commissario. Vorrei sprofondare sottoterra per averla disturbata a casa.
6: Non mi ha disturbato, chi parla?
11: Sono l'avvocato Pietro Rizzo, mi scusi ancora, ma ho bisogno di vederla.
6: Ora?
11: Ora no, ma creda all'improcrastinabilità della cosa. Devo incontrarla il prima possibile.
6: Va bene.
11: Mi creda, altrimenti non mi sarei mai permesso.
6: Sono a sua disposizione, possiamo fare domani mattina.
11: Se per lei va bene, visto che alle 10 ci sono i funerali di Luparello, io verrei alle 8 in ufficio da lei, tanto si tratta di cosa di pochi minuti.
6: Va benissimo, senta, ma siccome domani mattina lei probabilmente avrà poco tempo, mi può dare un'anticipazione della cosa?
11: Per telefono, ma non so
6: se... Un accenno.
11: Va bene, commissario, se proprio insiste... Mi è giunta all'orecchio, ma non so quanto la voce corrisponda a verità, che le sarebbe stato consegnato un oggetto trovato a terra, per caso. Io sono stato incaricato di recuperarlo. Pronto? Pronto, commissario, pronto?
6: No, pronto. No. Mi è caduta una penna, mi scusi, la stavo raccogliendo. No, va benissimo. Allora, domani mattina alle 8 in ufficio.
11: Ci sarò.
6: Va bene.
11: Grazie ancora.
6: La saluto.
11: Arrivederci.
6: Arrivederla. E bravo Iacomuzzi, hai abboccato.
12: Ma che tu sei rincoglionito? Mi fai venire a scapicollo da Montelusa a Vicata solo per sapere se io so dire una parola, che poi comunque io la parola la so dire.
6: E allora dillo la parola.
12: Ma che ci vuoi? L'improcrasti... improcrasta della miseria, improcrastinabilità.
6: No. Improcrastinabilità.
12: Così si dice.
6: Così si dice. Bisogna essere abile, molto abile.
12: E tu sei abile, sì.
6: Senti, Nicolò, ma com'è che a Rete Libera siete diventati tutti inglesi?
12: In che senso?
6: In che senso? Ma come? L'ingegnere Luparello muore in una specie di bordello all'aria aperta, coi pantaloni calati. E voi invece di cogliere al volo l'occasione, che fate? Stendete un velo pietoso sulla faccenda.
12: Non è nostra abitudine approfittarne.
6: Nicolò, ma fammi il piacere, va.
12: Vabbè, le cose stanno così. L'avvocato Rizzo si è precipitato dal nostro barone rosso Filò di Baucina e l'ha pregato, facendo appello al suo spirito di cavalleria, di non parlare dei pantaloni calati di Luparello.
6: E tu, Nicolò Zito, l'uomo che si è guadagnato la stima anche degli avversari perché ha sempre detto quello che doveva dire, siccome il barone c'ha il 70-80% dell'emittente, che cosa fai? T'accucci.
12: Sì, mi accuccio.
6: Nicolò...
12: Sai perché? In primo luogo ti devo dire che io appartengo a una razza in via di estinzione, che è quella dei cronisti onesti. E poi ti spiego che secondo me l'avvocato Rizzo, che ha chiesto di non parlare delle circostanze della morte di Luparello, lo ha fatto per il male di Luparello, non per il suo bene.
6: No, questa non l'ho capita.
12: E te la spiego, innocente. Perché quando tu vuoi mettere a tacere uno scandalo, ne devi parlare. Parlare alla radio, alla televisione, sui giornali. Fin quando la gente si rompe i coglioni, si satura, non ne vuole sentire più. Hai capito?
6: E se invece metti la cosa in silenzio comincia a parlare.
12: Bravo. Hai capito? Lo sai quante telefonate ci sono arrivate in redazione? Centinaia. E che è vero che all'ingegnere Luparello gli piaceva di farsene due alla volta in macchina, che voleva fare il sandwich con le buttane e che poi gli regalava gioielli favolosi. A proposito di gioielli, dice che ne hanno trovato uno alla Manna.
6: Dei gioielli?
12: Eh?
6: No, a me mi sembra tutta una gran menchiata. Mangia.
12: Io mangio.
10: Cosa devo fare per farmi perdonare da lei?
6: Per cosa?
10: È per averla disturbata a casa sua.
6: Ma sta scherzando, se poi la questione è, come dice lei, improcrastinabile. Prego, si accomodi.
10: Grazie. Vengo subito al dunque. Una giovane coppia di persone, peraltro rispettabilissime, nella tarda serata di domenica scorsa, si lascia andare a una sconsiderata mattana. La moglie convince il marito a portarla alla Mannara. La donna scende, ma subito dopo, infastidita dalle volgari profferte che le vengono rivolte, risale in macchina e i due vanno via. Arrivata a casa, però, la donna si accorge di avere perduto un oggetto prezioso che portava al collo, una collana di oro massiccio con delle pietre preziose.
6: Che strana combinazione.
10: Prego?
6: No, mi perdoni, riflettevo fra me e me, che quasi alla stessa ora, nello stesso punto, moriva l'ingegnere Luparello.
10: Ci ho fatto caso anch'io, sa? Ma cosa vuole? Scherzi del destino. Ora, io sono venuto a chiederle di restituire l'oggetto ai legittimi proprietari, ho qui una loro delega.
6: Me la fa vedere?
10: Certamente.
6: Grazie.
10: Sa, prima di mettere in piazza i nomi dei miei clienti, ho voluto accertarmi che lei fosse in possesso di quell'oggetto.
6: Ah, beh, certo. Chi è questo Giacomo Cardamone che firma la delega?
10: È il figlio del professore Cardamone, il nostro nuovo segretario provinciale.
6: Ma certo che è proprio strano, eh?
10: Come ha detto, scusi?
6: No, pensavo che il destino, come dice lei, su questa storia ci sta giocando un po' troppo.
10: In che senso?
6: E nel senso che il figlio del nuovo segretario politico si trova alla stessa ora, nello stesso punto in cui muore il vecchio segretario politico, il suo acerrimo nemico. Non le pare curioso?
10: E ora che me lo fa notare... Sì. Guardi, io escludo nel modo più assoluto che fra le due vicende ci sia il minimo rapporto.
6: Guardi, lo escludo anch'io, eh. Senta, di chi è questa firma accanto a quella del signor Cardamone?
10: È quella della moglie. Una svedese, una donna un po' scapestrata.
6: Secondo lei questa collana quanto può valere?
10: Francamente io non me ne intendo, ma i miei clienti mi hanno detto sugli 80 milioni circa.
6: Va bene, allora guardi, facciamo così. Io più tardi telefono al mio collega Iacomuzzi, che è in custodia della collana, e me la faccio rimandare. E domani uno dei miei agenti gliela porta nel suo studio.
10: Commissario, io veramente non so come ringraziarla.
6: Oh, lei chiaramente mi dovrà firmare una ricevuta.
10: Certamente.
6: È un assegno di 10 milioni, che sarebbe la percentuale per chi ritrova preziosi e denari. Mi sono permesso di arrotondare la cifra della collana.
10: Mi sembra giustissimo. E a chi devo intestare l'assegno?
6: A Baldassarre Montaperto.
10: Baldassarre Montaperto?
6: Sì, è uno dei due spazzini che ha ritrovato il corpo di Luparello.
10: Ah.
6: Fazio! Novità?
13: Sì, ha telefonato il giudice Lo Bianco. Gli ho detto che era fuori.
6: Hai fatto bene. Senti, vai da Iacomuzzi e ti rivedere la collana subito, la riporti qui. Eh? Poi vai da Nicolo Zito a Rete Libera e gli dici di metterti per iscritto un promemoria su vita, morte e miracoli di Giacomo Cardamone e famiglia. Oh, gli dici che voglio sapere tutto, ma proprio tutto, magari le cose più strane su lui e sua moglie, che pare che sia una svedese.
13: Come pare? È svedese, commissario. Uno stoppo di 1,80 m, bionda. Un paio di gambe e un paio di zinne che...
6: Ancora qua stai?
13: Vado.
6: Ah, buongiorno signora.
1: Che è successo?
6: No, niente, anzi, porto buone notizie. Suo marito è in casa?
1: Sì, oggi smonto prima. S'accomodi.
6: Grazie.
14: Buongiorno, commissario.
6: Ah, buongiorno. Sedetevi, vi devo contare delle cose. Dove pensavate di portare vostro figlio con i soldi della collana?
14: Volevamo andare in Svizzera, lì ci sta mia frate, ci può pigliare in casa per qualche tempo.
6: I soldi per il viaggio ce li avete?
1: Risparmiando all'osso qualcosa l'abbiamo messo da parte.
6: Benissimo. Allora, oggi stesso tu vai alla stazione e ti fai il biglietto. Anzi no, vai a Raccadali. Là c'è un'agenzia, no?
14: Sì, ma perché devo andare fino a Raccadali?
5: Non voglio che qui a Vigata sappiano quello che intendete fare. Non dovete dirlo a nessuno, manca la gente di famiglia dove state andando, chiaro?
14: Sì, commissario, ma noi ci andiamo per curare nostro figlio. Lei ci dice di fare cose di nascosto come se stessimo facendo qualcosa contro la legge.
5: Saro, tu non stai facendo niente contro la legge. Solo che devi avere fiducia e fare quello che ti dico io.
14: D'accordo, commissario, ma forse lei se l'è scordato. In Svizzera che ci andiamo a fare? Se i soldi che abbiamo ci bastano sì e no per tornare.
5: No, i soldi ce li avrete. Domani a mattino mia gente vi porta un assegno di 10 milioni.
14: 10 milioni? E perché?
5: È la vostra percentuale per il ritrovamento della collana. Oh, sono soldi che vi potete spendere a viso aperto. Domani mattina, però, appena ricevuto l'assegno, corro in banca e partite.
14: Di chi è l'assegno?
5: Dall'avvocato Rizzo.
14: L'avvocato Rizzo.
5: Saro, tu devi stare tranquillo, la cosa è in mano mia. Solo che è meglio prendere tutte le precauzioni possibili. Non vorrei che Rizzo facesse come i cornuti, che ci ripensano dopo, alla scordatina. 10 milioni, sono sempre 10 milioni.

0: Va bene, dai, ci vediamo in ufficio.
1: Commissario Montalbano, buongiorno.
2: Ah, signor giudice, buongiorno a lei. Come va?
1: Bene, grazie, bene. Mi permette una parola?
2: Prego.
1: Guardi che vengo adesso dal funerale, dove tra l'altro la vedova Luparello ha avuto un malore. Sono stato letteralmente assalito da autorevoli personaggi che mi hanno rivolto tutti la stessa domanda.
2: Perché il caso Luparello non è ancora chiuso.
1: Ha indovinato. Non vorrei che qualcuno in alto loco sa... Insomma, se non ha qualcosa di concreto in mano, chiuda la faccenda, dia retta a me.
2: Vede, signor giudice, lei ha ragione.
1: Ma io però... non riesco a farmi capace. Ma cosa vuole scoprire? L'ingegnere Luparello è morto di morte naturale. Ma lei si impunta, mi par di capire, solo perché è andato a morire alla Mannara.
2: No,
1: mi tolga una curiosità. Se fosse stato trovato sul bordo di una strada, lei avrebbe trovato niente da ridire? No, no, mi risponda.
2: No.
1: E allora, dove vuole arrivare? Il caso deve essere chiuso entro domani. Io retto a me.
2: Entro domani?
1: Sì.
2: D'accordo.
1: E grazie, commissario. Buona giornata, arrivederla.
2: Non si potrebbe fare fino a sabato compreso?
1: Va bene, ma guardi che se tarda sia pure di un'ora, io me ne lavo le mani.
2: D'accordo.
1: Buona giornata, arrivederla.

Montalbano, ti mando il promemoria che mi hai chiesto su Giacomo Cardamone e famiglia. Come sai, è figlio del professor Cardamone, nuovo segretario politico dopo la morte di Lupanello. È un giovinazzo, figlio di papà, ignorante come una cucuzza, che non ha mai voluto né studiare né applicarsi ad altro. È appassionato di macchine da corsa e di cavalli. In Svezia, infatti, ha conosciuto un meccanico pilota di rally, Ingrid Sjöström, una stanga bionda di 1,80 m. Colpo di fulmine e matrimonio. Vivono insieme da 5 anni. Lei cornifica il marito con svedese semplicità e disinvoltura. Anzi, sembra che il professor Cardamone padre anche lui ci abbia inzuppato il pane con la nuora. E io questa malignità te la passo con il beneficio d'inventario. Spero di essere stato pettegolo come desideravi, Nicola.

0: sentir que me quiere.
1: Rai Radio Techete.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
3: Poco lontano dalle Alpi Bellunesi, ad Alano di Piave, il 18 gennaio 1950 nasceva un ragazzone che sarebbe cresciuto fino a 2 metri e 4 centimetri, con una grande passione per la pallacanestro, fino a farne una professione e raggiungendo successi inizialmente inattesi. Il ragazzone è diventato il campione Dino Meneghin, che si è confrontato e scontrato sotto canestro sui campi di basket di tutto il mondo. E dopo una carriera costellata di tante vittorie e tanti trofei, a 44 anni ha smesso i panni del pivot sul parquet e ha vestito prima i panni di teenager e poi di presidente della Federazione Italiana di Pallacanestro per dare uno slancio all'intero settore. Ecco, ma cosa resta oggi di quel ragazzo di Alano di Piave che arriva a Varese per realizzare il suo sogno? Viaggio nel tempo lo fa raccontare da lui direttamente. Presidente Dino Meneghin è conosciuto innanzitutto come grande campione sul parquet di basket e poi dal 2009 al 2013 come presidente della FIP per rilanciare la pallacanestro italiana. Ma come si riesce a mantenere sempre alta l'attenzione da parte dei mass media per uno sport che comunque è il quarto in Italia per numero di praticanti?
4: Guarda, è una cosa molto difficile perché diciamo che il mondo sportivo italiano è, diciamo, colmo di calcio. Ci sono sport molto importanti come il calcio, motociclismo, automobilismo e quindi sono sport molto seguiti. C'è il grande successo della pallavolo che continua da tanti anni, il nuoto che dà sempre grandissimi risultati. Quindi per rimanere sempre sulla cresta dell'onda come notizie, come attenzione, curiosità, chiaramente bisogna ricorrere ai risultati, i risultati che passano attraverso i buoni risultati della nazionale e poi dei club non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Quindi diciamo che da una parte è compito della pallacanestro dimostrare la propria forza non solo ai propri tifosi ma anche a quelli che non sono tifosi di basket e cercando di inseguire i risultati più prestigiosi. E poi ci vorrebbe un po' di buona volontà da parte dei media, e mi riferisco a Rai, Mediaset e quant'altro, i giornali che pur consapevoli del fatto che, come detto prima, sono sport assolutamente più importanti e più seguiti del basket, un po' più di attenzione, un po' più di notizie che riguardano magari i telegiornati sportivi, magari eventi in diretta, in prima serata, sicuramente gioverebbero molto alla conoscenza del nostro basket, non tanto per trovare nuovi campioni, ma per spingere i nostri ragazzi a praticare il basket, uno sport molto molto completo.
3: Assolutamente.
5: E Dan Peterson, coach che lo ha avuto tra i suoi giocatori all'Olimpia Milano, elogia le grandi doti del Dino nazionale.
6: Allenare Dino Meneghin è stato una gioia e un piacere ogni singolo giorno, ogni allenamento, ogni trasferta, ogni partita, ogni incontro. Uno che metteva la squadra prima di tutto. A me piace dire anche ai giovani che ho avuto Dino per 6 anni, dall'81 all'87. L'ho visto 6 anni fare una sola schiacciata e non mi ricordo neanche una stoppata. Tutti che fanno schiacciate e stoppate oggi. Ed era Hall of Fame perché sapeva giocare.

0: Lei ricorderà bene Aldo Giordani, un nostro radio telecronista, ma soprattutto precedentemente giocatore di basket, e un grande aveva creato anche Super Basket. Lei se lo ricorderà, sarà stato intervistato tantissime volte da lui. In quel periodo, ecco, le partite di basket andavano prima su Rai 2, poi su Rai 3. In modo, però c'erano dei personaggi, Meneghin, c'era lei, c'era Marzorati, c'erano altri personaggi su cui si lavorava e che facevano da veicolo poi a tutto il resto. Oggi i personaggi ci sono, anzi ce ne sono probabilmente troppi, probabilmente. Sono andati nell'NBA, Bellinelli è andato nell'NBA, hanno fatto tante cose, però l'attenzione è calata. Lei se lo spiega questo in qualche modo?
1: Guardi, ritorniamo sempre al discorso che ho fatto prima, ci vorrebbe un po' più di buona volontà. Mi riferisco soprattutto alle televisioni di Stato, dove devono fare comunicazione ad ampio spettro. Chiaramente le televisioni commerciali di Mediaset devono guardare il profitto, quindi assolutamente mettere le cose che sono più seguite per la pubblicità e quanto sappiamo. La RAI invece, secondo me, dovrebbe passare leggermente sopra anche questi interessi economici che sono assolutamente importanti. Però il loro scopo e lo scopo della RAI dovrebbe essere quello di documentare, di insegnare, di far vedere e di rendere più visibile il tutto. Quindi con più visibilità sicuramente potremo avere un
0: Più
1: po' più di
0: attenzione.
1: seguito. Le faccio un esempio banalissimo. Quando Andrea, mio figlio, era piccolino, abbiamo assistito in diretta a una gara di marcia e lui è rimasto colpito da come camminavano i marciatori. E per una settimana è andato avanti a camminare per casa marciando come un marciatore. Io dicevo, cammina bene che dopo mi prendi il vizio e mi cammini sempre così.
0: Certo.
1: Ma per dire che l'aveva colpito il gesto tecnico, è per quello che dico, se facciamo vedere più scherma, più nuoto, più basket, eccetera, eccetera, magari i nostri giovanotti vedono la bellezza di quegli sport e cercano di imitare i grandi campioni.

0: Ancora Dan Peterson, allenatore dell'Olimpia Milano del ciclo magico.
1: Grande tecnica, grande cuore, grande cervello, grande senso di appartenenza, senso della squadra, attaccamento alla maglia, attaccamento ai compagni, allo staff tecnico, alla società, tutto un leader con la L maiuscola. Dico che Dino e Mike mi hanno fatto diventare un allenatore, quindi non posso che ringraziare il numero uno.
2: Pierluigi Marzorati, Manuel Raga, Mike D'Antoni, Bob Morse, Aldo Ossola, Antonello Riva e tantissimi altri campioni con i quali ha giocato insieme. Ecco, presidente Meneghin, qual è la dote che differenzia un grande atleta da un campione?
3: Beh, allora bisogna nascere, secondo me, con il talento che il buon Dio ci può dare. E poi scoprire quale sia il talento, che in questo caso può essere la pallacanestro. Dopodiché avere una grande passione, bisogna amare questo sport, non mettere da parte l'orologio, per cui sapersi sacrificare, saper lavorare, per lavorare intendo allenarsi oltre più del dovuto, avere dei buoni maestri, dei buoni allenatori, ma quello che differenzia appunto il buon atleta dal campione è la costanza nel lavoro, la costanza che viene data dal grande sacrificio giorno per giorno, costruita in anni e anni e anni, e non ritenersi mai soddisfatto, nel senso che molti, ho visto molto molto spesso che alcuni raggiunto alcuni successi, per vincere il campionato italiano, poi spariscono, mentre quella deve essere proprio la benzina che ti fa andare avanti. Provate quelle sensazioni, quelle gioie, tu le vuoi riprovare e ci puoi pensare solo a riprovarle attraverso il sacrificio, il lavoro e la dedizione. Certo. Sono parole che molto spesso vengono dimenticate, ma senza il grande allenamento e il lavoro purtroppo non si va da nessuna parte.

0: Questo, presidente Meneghin, è una cosa importante, un aspetto importante per lo sport, ma è un aspetto importante nella vita. Cioè non si arriva mai, anche avanti col tempo, con l'età, non si finisce mai di imparare. E lo sport è un grande insegnamento di vita, il basket poi in particolare, insomma, in qualche modo.
1: Assolutamente. Sai, come uno studente che va a scuola e prende un brutto voto. Non è che abbandona la scuola. La studia, eccetera, eccetera, si aggiorna e quant'altro per migliorare se stesso. Nello sport è la stessa cosa, nel senso che tu non ti devi abbattere alle prime sconfitte, alle prime amarezze, ma devi fare tesoro delle cose negative che hai visto sul campo e su te stesso, e il giorno dopo ritornare in palestra e lavorare con più vigore per diventare più bravo, perché solo attraverso l'esercizio l'attenzione si può migliorare.
0: Assolutamente sì.

0: Meneghin, lei è molto attaccato al numero 11, che è stato sempre il suo numero di maglia, ma c'è stato un motivo particolare perché l'ha scelto all'inizio e l'ha mantenuto dopo?
1: Ma guardi, quando ho iniziato, avevo 16 anni, sono arrivato in prima squadra a Varese con la Indus di Varese, mi hanno dato questo numero perché apparteneva all'americano che si chiamava Toby Kimball, che era tornato in America, e l'unico numero disponibile a quel tempo era l'11. Per cui mi hanno detto, te becca questo numero e che fatelo star bene. Per cui poi alla fine mi è piaciuto, perché in pratica sono due numeri uno, e poi ho visto che nel tempo con gli avversari quasi tutti i centri europei avevano questo numero, parlo di Krešimir Ćosić, di Zidek, di Tachenko, poi alla fine anche Arvidas Sabonis. Quindi era diventato, secondo me, quasi un simbolo del numero di centro, come può essere il numero uno per il portiere, ecco, di
0: Certo,
1: calcio.
0: certo,
2: certo. Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta la finale del campionato europeo di pallacanestro. Radiocronisti Giacomo Crosa, Gianni De Cleva, a voi Nantes.

0: Il basket, presidente Medichin, è da sempre un gioco di alta strategia, con meccanismi studiati e sperimentati più volte, in cui tutti e cinque i giocatori sono sia attaccanti che difensori. Ecco, a sua memoria, chi è stato il suo più acerrimo marcatore, appunto in attacco, quando lei era in attacco, e quale giocatore le ha creato più problemi quando lei si è trovato in difesa?
1: Allora, per quanto riguarda il mio attacco, tutti, mi hanno dato fastidio tutti i grandi giocatori, nel senso che sicuramente ho avuto la fortuna e la sfortuna di incontrare grandissimi campioni che mi hanno reso la vita difficile. Per quanto riguarda l'attacco, la difesa io verso gli avversari, ci sono due in particolare, anzi tre. Uno è Vladimir Tkachenko, un pivot russo che era alto 2,20, pesava 130 kg, praticamente era un armadio a quattro ante. Quando facevo, ora che avevo finito di fare il giro attorno a lui, era finito il primo tempo, per cui fisicamente ha sofferto molto. Tecnicamente, quello che è stato da sempre il mio idolo, che era Krešo Ćosić, che era un centro croato di grandissima levatura, che ha giocato anche qui in Italia, che era molto tecnico, lui sapeva giocare in cinque posizioni diverse, poteva fare anche il playmaker, pur essendo un 2,11 m. Era magro, ma molto rapido, molto veloce, ma soprattutto molto intelligente, statisticamente parlando e anche non. E quindi lì è stato molto molto difficile giocare contro di lui. Il terzo è sicuramente Arvydas Sabonis,
0: Sì.
1: che io ho avuto la fortuna di incontrare solo quando io stavo finendo e lui stava iniziando, era diciottenne.
0: Quindi era ancora un
1: E
0: po' alle prime armi lui, diciamo così.
1: sì, però ho visto subito il grandissimo potenziale che aveva, perché mi ricordo un'azione, eravamo in attacco, sbagliamo il tiro, lui parte in contropiede. Gli passano la palla e lui, io cercavo di inseguirlo e lui a un certo momento ha staccato in terzo tempo, è andato su con tutto il braccio sopra il canestro e ha schiacciato con violenza. E allora dentro di me ha detto, questo qui mi sa che diventa buono, cosa che poi ha fatto perché ha giocato anche nell'NBA.
0: Oh, lì Meneghino non c'erano tagliafuori che tenessero, naturalmente.
1: No, no, purtroppo no. C'era il bisogno del lavoro di tutta la
0: Di tutta la
1: squadra.
0: squadra, certo.

0: 1980, Olimpiadi di Mosca. La nazionale italiana di basket, guidata con sapienza e maestria da un'altra grande leggenda della pallacanestro, Sandro Gamba, conquista per la prima volta la medaglia d'argento olimpica, e Meneghin è uno dei pilastri, insieme con Pierluigi Marzorati, Renato Villalta, Mike Silvestre, l'Oriundo, Roberto Brunamonte, l'attuale coach della nazionale Romeo Sacchetti, per citarne solo alcuni. Ecco, quel clima è stato quasi unico nella storia della pallacanestro italiana, che non si è riproposto successivamente anche con altre vittorie, naturalmente. Qual è stato il segreto?
1: Ma quella era una squadra assolutamente fatta di belle persone e di grandi giocatori, allenata in maniera eccellente da Coach Gamba. È una squadra fatta di giocatori che potevano essere o comparse o primi attori a seconda della necessità della partita. Nessuno si offendeva se magari il coach li faceva giocare di meno, o potevano stare in campo 40 minuti senza problemi. Soprattutto la forza di quella squadra era l'amicizia che ci legava, quindi lo stare bene insieme, senza gelosie, invidia e quant'altro, e la capacità di lavorare proprio in gruppo e lavorare bene. Nessuno si tirava indietro dalla fatica che ci faceva fare Coach Gamba, e alla fine i risultati come sempre arrivano. Noi abbiamo finito con il campionato europeo dell'83, soprattutto la medaglia d'argento a Mosca,
0: Certo.
1: perché questi sono risultati proprio frutto del lavoro di tutta la squadra. Per lungo tempo, perché il problema è proprio lavorare insieme bene per tanto tempo, con grande intensità, stando lontano da casa e quant'altro, però la concentrazione è puntata sul risultato.
0: Sandro Gamba, coach della nazionale alle Olimpiadi di Mosca 80, esalta il rapporto padre-figlio con Meneghin.
2: Lui è diventato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi per il temperamento e l'atletismo. E poi quando era in grande forma tu gli parlavi in campo e lui faceva. Questo non è di tutti i giocatori. E ci siamo affezionati come papà e figlio. E io quando gli insegnavo qualcosa in allenamento, lui cercava sempre di farlo al meglio. Gli parlavo e gli parlavo da vecchio allenatore e da vecchio giocatore. E abbiamo trovato proprio il modo di unirci nel giusto modo, positivo, per vincere soprattutto vincenti.
0: Oh, Presidente Meneghini, ci sono dei cicli nello sport come nella vita, quindi un gruppo di giocatori con un allenatore di un certo tipo che riesce a creare l'amalgama e che riesce a fare un gioco di squadra prima negli spogliatoi e poi anche caratterialmente e alla fine in campo naturalmente. Questi cicli sono periodici poi in qualche modo.
1: Sì, sono assolutamente periodici perché sono dovuti chiaramente ai giocatori che il mercato, diciamo così, offre al momento. Ci sono giocatori che maturano più tardi, altri che maturano un po' più precocemente. La bravura dell'allenatore è saper scegliere i vari giocatori e formare la squadra come un patchwork. Ogni pezzettino va al suo posto e quando ha completato questo patchwork, allora il risultato è sicuramente assolutamente positivo. Però, come dicevamo prima, la cosa più importante, secondo me, è saper stare bene insieme senza gelosie e invidia.
0: Il collante principale
1: Sì,
0: sostanzialmente.
1: assolutamente.

0: Presidente Meneghin, per la nazionale italiana di basket sono state significative, tra le altre, anche le vittorie agli europei di Francia, come diceva lei prima, del 1983, agli europei di Germania dell'85, sempre con Alessandro Gamba, coach, poi agli europei del 99 con Boša Tanjević, allenatore, ed ancora l'altra medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004, allenatore Charlie Recalcati e team manager Dino Meneghin. Ecco, sono vittorie significative, cicli sportivi e momenti diversi. Ecco, da team manager con una forte sensibilità da psicologo, come si fa a creare periodicamente una mentalità vincente con personalità diverse nel corso degli anni, naturalmente?
1: Ma guardi, lì la cosa più importante, come ho detto prima, è l'allenatore. L'allenatore e i vice allenatori che sono assolutamente importanti per costruire la squadra e non fargli pesare più di tanto il lavoro, tenere sempre il ritmo molto alto. Il mio lavoro è sempre stato marginale. Ecco, ogni tanto, siccome loro avevano già tre capo allenatori, due assistenti allenatori, il preparatore atletico, per cui erano già quattro persone che gli stavano sulla testa. Il mio, ogni tanto, vista l'esperienza, mi permettevo di dare qualche piccolo consiglio su come stare in campo, se vedevo che magari un giocatore non si sentiva tanto bene, aveva dei piccoli problemi. In base all'esperienza ne parlavo prima con l'allenatore, col giocatore, dopodiché se vedevo che era una cosa importante ne parlavo con l'allenatore e le cose si sistemavano. Però per fortuna ho avuto pochissimo lavoro da fare, ecco, per fortuna, perché erano già giocatori e uomini formati.
0: C'era un grande team anche nello staff degli allenatori e comunque della nazionale in generale, oltre che in campo, naturalmente.
1: Assolutamente, è basilare la scelta del capo allenatore, il quale sceglie poi gli assistenti, che devono essere assolutamente sotto comando del capo allenatore, diciamo così, anche se è un termine forte, però ognuno con le specifiche forze. C'è un assistente che magari si dedica a quello che è l'attacco, un altro che si dedica alla difesa, e quindi in base alla visione dei filmati delle partite degli avversari, riportarle in piccoli pezzetti che poi vanno fatti, vanno perso, che va fatto vedere ai giocatori nelle azioni salienti. Quindi è un lavoro che poi, finita la partita, non termina lì,
0: Certo.
1: perché dietro a questo c'è un lavoro enorme fatto anche di notte per costruire l'allenamento e soprattutto le partite.

0: Dino Meneghin, lei è nato il 18 gennaio 1950 ad Alano di Piave, nel Bellunese, ed è cresciuto sui campi di basket divertendosi in un gioco appunto intelligente, ma comunque non ancora sviluppato rispetto a quando poi ha lasciato a 44 anni. Età avanzatissima anche per un campione longevo di pallacanestro. Ecco, giochiamo con il tempo. Se Meneghin tornasse giovanissimo sui campi oggi, come dovrebbe rapportarsi al basket di questi giorni?
1: Guardi, prima di tutto avrei la fortuna di iniziare un 6 anni prima, perché adesso i bambini e le bambine iniziano a mini basket a 6, 5, 6 anni, eccetera. Io invece ho preso il primo pallone in mano a 13 anni, quindi avrei un 6 anni barra 7 di tecnica pura già, scusate, acquisita. Però adesso vuol dire avrei a disposizione dei tecnici assolutamente molto, molto validi che conoscono bene il loro lavoro, che insegnano bene i fondamentali, che insegnano la tecnica, si gioca in palestra, in palazzetti di prestigio, l'abbigliamento, le scarpe sono sicuramente
0: Molto più
1: adeguate al
0: comodi.
1: ritmo,
0: Io
1: sì, beh.
0: vedevo le immagini in questi giorni, ecco, sfogliando vari siti internet, pantaloncini corti aderenti, magliette corte. Adesso sono pantaloni, praticamente sembrano che vanno a fare le ballerine, però comodissimi per tutti i movimenti, no? E
1: No, è
0: pensavo a
1: vero, è
0: lei,
1: vero.
0: dico, come avrà sofferto Meneghin in quegli abitini tirati?
1: Non me ne parli, infatti anche a me viene da ridere perché guardando le vecchie fotografie, i vecchi filmati, vedo questi pantaloncini attillatissimi e sembra che siamo pronti per andare in piscina.
0: Sì,
1: Per cui...
0: è
1: Adesso
0: vero.
1: quello che dico è che è stata un'evoluzione incredibile, per fortuna in meglio, per quanto riguarda l'abbigliamento tecnico, che parte dalle scarpe, magliette, calzoncini, tutte, i palazzetti sono.

0: migliori il pallone, migliore. Adesso si gioca con, da tempo si gioca con un pallone di pelle, allora era un pallone, il Voigt, il pallone di gomma, quello che aveva la pallina dentro, per cui che ti spezzava le dita. E quindi sono cambiati i palazzetti, i sistemi di gioco, adesso il gioco è molto più tecnico, più veloce, più rapido, più fisico, e quindi vediamo che i giocatori tutti hanno una tecnica straordinaria, possono giocare sia dentro che fuori, pazzesco per l'uno contro uno, e per cui questo diventa un pochettino il frutto di un lavoro di attenzione, soprattutto guardando quello che è il meglio del basket mondiale, che è l'NBA, e quindi attraverso quelle, guardare quelle partite, guardare i loro sistemi di allenamento negli anni, anche i nostri allenatori sono diventati bravi, tanto è vero che due nostri allenatori, Ettore Messina e Scariolo, sono andati a fare gli assistenti allenatori in due squadre dell'NBA, uno a San Antonio e l'altro a Toronto. Questo sta a significare che la qualità dei nostri tecnici è diventata straordinaria.
1: È significativa.

0: Dino Meneghin, dall'alto dei suoi 2,4 metri, da quale prospettiva si vede il mondo? E non solo quello naturalmente cestistico.
1: Ma guardi, a volte è abbastanza scomodo, diciamo, per quanto giocare in basket va benissimo, mi è andata bene, ringrazio i miei genitori e i miei nonni. Per quanto riguarda il vivere normale è abbastanza scomodo, perché se lei per esempio cammina per strada, vede un bel vestito in vetrina, entra, lo prova, lo compra e va. Io devo andare dal sarto, scegliere la stoffa, fare le prove, ci metto un mese. La macchina per me è un problema, l'automobile è un problema, devo praticamente non posso comprare le mini car, se no dovrei comprare due smart, mettermene una per il piede e cioè, usarli come pattini a rotelle, oppure comprarmi un camion, per cui è un problema.
0: È un problema,
1: Però
0: certo.
1: per il resto va bene,
0: Va
1: insomma,
0: bene.
1: è divertente, è divertente.

0: Senta, Meneghin, una domanda da giocatore. Ha conosciuto coach del livello di Asa Nikolic, Sandro Gamba, Dan Peterson e anche altri, naturalmente, ma questi sono i principali, con i quali ha condiviso davvero tante vittorie ed emozioni. C'è una ricetta particolare per far girare bene una squadra e farla diventare vincente?
1: Guardi, allora, prima di tutto ci vuole la professionalità, la competenza degli allenatori, la tecnica, il saper acquisire in anni, magari hanno fatto prima i giocatori e quant'altro, per cui poi hanno studiato tantissimo. I nomi che ha citato lei, per non dire tanti altri, vengono da un lavoro durissimo fatto di grande studio e poi di pratica, di esperienza sul campo. Quindi negli anni loro hanno potuto verificare sul campo attraverso allenamenti, qual era la cosa migliore da fare, quale da togliere, dove spingere di più, quale intensificare, quale no. E parlo proprio dalla preparazione tecnica a quella fisica, atletica. Quindi loro sono diventati grandi per il grande ingegno che avevano sul basket e tutto questo sta nel cappello della grande passione. Cioè, questi erano malati di basket, glielo dico io perché li ho vissuti in prima persona. Loro molto spesso hanno messo al primo posto la basket piuttosto che la famiglia e questo alla fine ha pagato. Loro sono diventati grandissimi allenatori a livello internazionale, hanno scoperto grandi giocatori, li hanno lanciati anche rischiando il loro posto di lavoro, perché negli allenatori sempre di più si pretende il risultato tutto e subito, mentre purtroppo i risultati arrivano attraverso una serie molto lunga, più o meno lunga, di grande lavoro, di costruzione, di pazienza, di mettere i pezzetti al punto giusto come un orologio in modo che poi alla fine funzioni tutto bene. E quindi alla base di tutto, cioè io metterei prima tutto passione, competenza e spirito di sacrificio e lavoro, che dura anni, tantissimi anni.
0: Con il ricordo dei grandi allenatori come Asa Nikolic e Sandro Gamba si chiude la prima parte dell'intervista a Dino Meneghin per Viaggio nel Tempo. A fra poco.
2: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

0: Io Meneghin ricordo delle cose poi viste più volte per filmati. La Box and One di Asa Nikolic a Bologna, quando stava con non era la Sinudine, non mi ricordo.
1: La fortitudo.
0: E poi gli altri giochi fatti da Alessandro Gamba in tante situazioni create ad hoc e create al momento, idee create sul campo per far fronte alla situazione specifica dell'altra squadra e anche in nazionale. Qui mi sembra che ci sia poi una grandezza particolare di questi allenatori che sanno capire la situazione e stravolgere anche gli schemi e i meccanismi creati e studiati nel tempo, nella settimana, anche ripassati più volte, e saperli adattare alla propria squadra. E lì la nazionale, voi avete, ecco, funzionato molto bene in quel periodo, perché poi Gamba aveva queste caratteristiche di sapersi adattare anche al momento, ecco, con situazioni impreviste sostanzialmente.
1: Esattamente, nel senso che l'allenatore di basket, gli allenatori di basket sono un po' come due giocatori di scacchi. Uno deve stare attento a quello che, alle mosse che deve studiare, che vuole studiare per mettere in difficoltà l'avversario. L'altro deve prevenire quello che forse farà l'avversario, prendere le contromisure, nel senso che io cambio un giocatore per aumentare il ritmo o per abbassarlo, per cui l'altro allenatore deve prendere le contromisure. Quindi è un lavoro molto sottile di attenzione e, come dicevo prima, di genio. È lì che subentra il genio. Quando un allenatore negli ultimi secondi, magari c'è da costruire uno schema per fare l'ultimo tiro per vincere la partita, lì magari l'allenatore in 30 secondi si inventa uno schema, qualche cosa che fa vedere i giocatori per permettere a loro di andare in campo a cercare di segnare questo benedetto canestro. Non
0: Assolutamente.
1: sempre funziona, però la mente dell'allenatore è proprio preposta a questo. Deve prendere le decisioni in pochissimi secondi, in un secondo, e questo per far vincere o che magari può far perdere la partita.
2: 104 Italia, 94 Spagna, 10 punti di vantaggio, 8 secondi da giocare. Tutta la formazione azzurra in piedi, applaude ai giocatori in campo che sono vecchiato. Villalta, Brunamonte, Calieri e Romeo Sacchetti. Attacco disperato ma ormai inutile della Spagna. Corbalanzi ferma, la sospensione realizza. 2 secondi, 1. Italia campione d'Europa. 105 Italia, Spagna 96. Gli uomini d'oro dell'Italia sono Calieri, Soruz, Bonamico, Girardi, Costa, Brunamonte, Villalta, Meneghin, Riva, Vecchiato, Martorati e Sacchetti.

0: Nel basket 30 secondi sono una vita. Spesso ci avete abituato anche lei in campo che una partita è stata ribaltata all'ultimo momento proprio per uno schema, per una palla lunga, per una palla corta, per un qualsiasi movimento, per un fallo fatto fare dagli avversari in qualche modo e vinto all'ultimo secondo per vincendo una stagione, un periodo, un ciclo, una cosa molto significativa, insomma.
1: Guardi, la bellezza del basket è proprio questa, nel poter e saper ribaltare quasi tutti i risultati. E questo sempre di più da anni, perché è subentrato anche il tiro da 3 punti. Da 30 secondi si è passati a 24 secondi per ogni azione, quindi è uno sport che si basa sui secondi. E quindi è logico che l'attenzione deve essere massima dal primo all'ultimo minuto, ed è per questo che qualsiasi errore conta. Gli allenatori predicano sempre questo, che bisogna essere attenti a qualsiasi azione, anche già al primo secondo, perché se io sbaglio è un tiro facile già al primo secondo, questo è un risultato che magari si riporta fino alla fine quando perdiamo di un punto. E quindi ci vuole grande attenzione e grande concentrazione, che non è sempre difficile, non è sempre facile, perché poi finché giochi in casa magari hai il supporto del tuo pubblico, dei tifosi, eccetera, ma quando davanti giochi in un campo avversario, dove magari giochi davanti a 10, 15.000, 20.000 tifosi avversari che ti urlano addosso, ti fischiano e mettono a dura prova dei giocatori la forza morale di questi che possono passare anche sopra questa cosa.

0: Meneghin, una domanda d'obbligo. Qual è il suo quintetto ideale?
1: Ah, qui diventa difficile. Io ho avuto la fortuna di giocare con tantissimi campioni che mi hanno fatto vincere tantissimo, quindi è molto molto difficile. Se penso ai giocatori della Ignis di Varese, da Aldo Ossola, da Dorusconi, Bob Moss, Manuel Raga, Bisson, Zanatta, Iellini, lì c'è solo Vittori, c'è solo Flavorea, c'è solo l'imbarazzo della scelta.
0: Ci sono
1: A
0: 4-5
1: Milano,
0: squadre eventualmente. 4-5
1: come...
0: squadre, dico.
1: Sì, bisognerebbe fare una squadra di 40 giocatori, allora ce li possono mettere dentro tutti. A Milano ho giocato con Mike D'Antoni, Premier, John Gianelli, Bob McAdoo, J.B. Carroll, persone straordinarie, giocatori straordinari che mi hanno fatto vincere tanto, perché io sono campione d'Italia, lei prima ha parlato di campione d'Italia, campione d'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io ho vinto perché giocavo con questi mostri sacri qui. Se avessi giocato con delle scamorze, non avrei vinto
0: Beh, diciamo che
1: niente.
0: lei ha dato il suo contributo non da poco, insomma.
1: Beh, io ci ho messo un po' del mio, ecco, diciamo, però giocare con i grandi campioni è molto più facile.
0: Certo, questi erano campioni innanzitutto fuori campo, persone umanamente di un certo livello, e poi campioni in campo.
1: Assolutamente, guardi, con molti di loro sono ancora in contatto nonostante siano passati tantissimi anni. Parlo di Mike D'Antoni, Bob McAdoo, Bob Moss che vivono negli Stati Uniti, per non parlare degli ex giocatori di Varese, di Milano o di Trieste. Quindi sa cos'è la bellezza di questa amicizia che si è creata negli anni? Che noi magari non ci possiamo vedere per uno, due, tre, quattro anni, ma nel momento in cui ci rivediamo per un qualche cosa di beneficenza, una cena, un ritrovo, è come se ci fossimo lasciati il giorno prima. Questo a significare che si è creato proprio quel clima di amicizia, di collaborazione, ma io direi proprio di amicizia vera che è rimasta inalterata per tanti anni.
0: Molto profonda.
1: Assolutamente.
0: Mike D'Antoni, playmaker della storica Olimpia Milano e compagno di tante battaglie sui parquet di basket, usa parole di grande apprezzamento per Meneghin.
2: Mi ha fatto è la migliore decisione che ho preso nella mia vita. Secondo me Dino è il migliore italiano, se mai stato da tutti i tempi, sua cattiveria, grinta, non esiste molto. Roberto non ha mai sbagliato un tiro decisivo. Ogni volta che è importante.

0: Presidente Medellin, lei è stato un campione in due piazze italiane di basket molto importanti. Parliamo di, come diceva lei prima, Ignis Varese e Olimpia Milano. Quali caratteristiche ha un ambito di provincia rispetto a quello delle grandi città?
1: Ma guardi, io alla base ci metterei l'organizzazione della società, nel senso che c'era un magnate che era il presidente proprietario, a Varese era la famiglia Borghi, a Milano c'era la famiglia Gabetti quando sono arrivato, poi c'era un general manager come Giancarlo Gualco a Varese, qui a Milano Tony Cappellari, e poi un allenatore a Varese o Gamba o Nikolic, a Milano Dan Peterson, che in tre persone decidevano cosa fare e come costruire la squadra. Quindi, quando sono solo tre persone che decidono, il lavoro è molto più semplice. Quando hai 10 consiglieri, 14 vicepresidenti o quant'altro, diventa tutto molto, molto difficile. Quindi, parlo di organizzazione societaria e la differenza è che Varese era in pratica Davide contro Golia, nel senso che una realtà, diciamo, provinciale di 60.000 abitanti che, rispetto a Milano, che ha 1 milione, 1 milione e mezzo di abitanti, sembrava una pulce a confronto. E soprattutto la rivalità fra Varese e Milano era proprio dovuta alla vicinanza, quindi il derby lombardo per eccellenza era Varese-Milano e molto spesso si decideva con degli spareggi perché le forze in campo erano le stesse.
0: Sì, equivalevano.
1: Sì, allora diciamo che noi per Varese, almeno nel mio periodo, battere Milano voleva dire battere Golia, perché Milano rappresentava il basket, perché era la società più vincente, fatta di grandi giocatori, le mitiche scarpette rosse, aveva un allenatore eccezionale prima come Cesare Rubini, e quindi vincere contro di loro era una grande soddisfazione, ma soprattutto godevano i nostri tifosi, perché battere Milano era sicuramente una grande soddisfazione.
0: Assolutamente sì.
1: Al contrario, quello che mi piaceva di più è stata una partita di un derby giocato negli primi anni 70 a Milano, dove per fortuna allora il tifo era ancora, fra virgolette, moderato, cioè c'erano degli sfottò ma non si passava agli insulti. E allora mi ricordo che allora i tifosi di Milano insultavano i tifosi di Varese dicendo provinciali, provinciali. Per cui a un certo momento di panico tra i nostri tifosi di Varese. Dopo un 5 minuti si sente inquinati, inquinati. Per cui questo era il massimo dell'insulto, che è stata una cosa bellissima. Ha fatto ridere anche noi in campo, no?
0: Certo,
1: Bellissimo,
0: certo.
1: bellissimo.
0: Erano altri tempi anche del tifo, bisogna
1: Sì,
0: dire.
1: sì, sì, sì,
0: Più
1: sì, sì. C'era grande rivalità,
0: puri.
1: assolutamente. Grande rivalità, ma diciamo
0: Aveva in un quadro più, diciamo, di
1: più
0: rispetto, delle
1: di
0: regole,
1: rispetto, più di
0: ecco.
1: rispetto, sì.

0: Oh, Presidente Meneghin, la sua carriera conta 12 scudetti, mi corregga naturalmente, 6 Coppe Italia, 7 Coppe Campioni, 4 Coppe Intercontinentali, una Coppa Korać, 2 Coppe delle Coppe, un argento alle Olimpiadi di Mosca, un oro, agli Europei dell'83 in Francia. Questo da giocatore naturalmente, escludendo il team manager o il presidente. Ma può rivelarci qual è stata la sfida più difficile?
1: Dunque, la sfida più difficile, beh, diciamo in generale quando si gioca una finale di Coppa dei Campioni, Coppa del Mondo o parte decisiva alle Olimpiadi. Diciamo che quella che mi ha dato, una di quelle partite, quelle vittorie che mi ha dato più gioia, sicuramente quando abbiamo battuto i russi nelle Olimpiadi dell'80 a Mosca, abbiamo battuto i russi in casa loro, che erano, diciamo che tutti che avrebbero vinto le Olimpiadi, anche perché in quelle Olimpiadi mancavano gli americani per le questioni politiche e quant'altro. E quindi mi ricordo che quando loro sono entrati in campo, sono entrati con sufficienza, troppo spavaldi. Uno aveva un gagliardetto infilato nei calzettoni, e questo mi aveva fatto un po' innervosire. E adesso ti facciamo vedere dove lo metti quel gagliardetto. Però la squadra ha giocato benissimo, li abbiamo battuti, e quella è stata veramente, ci ha permesso di andare a giocare poi la finale. E quella è stata una cosa che ricordo con grande, grande gioia. E poi, beh, penso anche allo spareggio che abbiamo fatto a Roma contro il Simmental, il primo spareggio fatto a Roma nei primi anni 70. E abbiamo giocato al Palazzo dell'Eur, che era strapieno di gente, penso avesse fatto il record di 15.000 erotti spettatori negli anni 70, che è una cosa incredibile.
0: Incredibile, sì.
1: Ed era una cosa bellissima perché il palazzo entrando era diviso in due: da una parte c'erano i tifosi Simmental, dall'altra i tifosi Ignis, con i colori societari, perché da una parte bianco-rosso e dall'altro giallo-blu. Avevano fatto dei treni speciali, pullman, auto, una cosa incredibile. E battendo lì in primo spareggio, partita secca, che era in pratica una finale, primo spareggio sicuramente è stata una cosa molto difficile perché Simmental giocava bene, ma soprattutto era una cosa molto aspettata da tutti.

0: Ecco, Meneghin, ma è preferibile la partita secca in finale oppure come negli Stati Uniti l'NBA è al meglio di sette partite?
1: Dunque, più stressante è sicuramente la finale secca, per cui già che con la Italia non sai che non c'è un domani, o vinci o perdi. Giocare i playoff invece in un certo senso ti dà più possibilità, nel senso che puoi perdere anche le prime due partite, però hai l'occasione di rifarti nelle partite successive, quando hai capito dove hai sbagliato, cosa puoi migliorare, eccetera. Per cui dal punto di vista emotivo di stress, sicuramente la partita secca.

0: Lei è famoso in tutto il mondo ed è l'unico cestista italiano presente nella Hall of Fame di Springfield. Negli anni 2000 è stato anche inserito nella Hall of Fame d'Europa, ma soprattutto è stato il primo italiano ad essere scelto nel draft NBA, quando non era molto facile, no? Anzi, era praticamente impossibile. Gli americani, gli statunitensi stavano su un altro pianeta allora rispetto al resto del mondo in qualche modo. Anche il basket quindi si è globalizzato, ma come e quanto è cambiato il pianeta pallacanestro nel tempo?
1: È cambiato tantissimo, basta guardare magari un filmato di una partita degli anni 60 che già in bianco e nero e soprattutto si vedono in campo giocatori che tecnicamente giocano ma non hanno la tecnica sopraffina che hanno adesso i nostri ragazzi. E gli atleti, i giocatori adesso sono fisicamente dotatissimi. Per fare un esempio, adesso schiacciano tutti a canestro, la famosa schiacciata che è una delle azioni più spettacolari del basket. Lo sanno fare quasi tutti perché sono potenti fisicamente. I passaggi, non so, il passaggio dietro la schiena, il palleggio in mezzo alle gambe, dietro la schiena, è un qualche cosa in più di tecnico che affascina come si chiamano, i tifosi, quant'altro. Ricordo quando ero ragazzino che uno aveva fatto un passaggio dietro la schiena e l'allenatore ha fatto, passa bene, non farlo americano, per dire,
0: Perché
1: ci veniva in un certo senso bloccati, ecco.
0: allora solo i Globetrotters facevano queste cose, ma per spettacolo, non per gioco.
1: Esatto. Per quello che dico che è cambiato in tutto e per fortuna in meglio e migliorerà sempre di più, il gioco diventerà sempre più veloce, diventerà quasi sa, come una partita di hockey su ghiaccio, che sono da una parte all'altra in maniera velocissima, rapida. Il basket è già un po' così, si punterà sempre di più sul tiro da tre, sulla qualità e sulla tecnica dei giocatori e soprattutto sulla fisicità dei giocatori. Però non giocatori forti fisicamente, con i muscoloni, tipo sollevatori di peso e quant'altro, proprio dotati fisicamente dal punto dell'agilità, dell'elevazione, della rapidità dei movimenti, dell'intelligenza di gioco, ecco, matureranno sempre di più in questo senso.
0: Questo mi fa venire in mente come profilo Magic Johnson, praticamente un playmaker della sua altezza che poteva giocare, ecco, come altri giocatori, per carità, in tanti ruoli differenti, con una versatilità incredibile. Questo lo vedo
1: Sì.
0: come giocatore anche in prospettiva, diciamo così, cioè giocatori che
1: Sì,
0: si possono cambiare abbastanza di ruolo, diciamo, per la loro capacità fisica.
1: l'evoluzione del giocatore consiste proprio in questo. Già adesso non vediamo più il centro, è molto raro vedere il centro statico, il pivot che gioca di statico sotto canestro in attacco, per cui fa un po' da boa, ma però diventa adesso. Molti, soprattutto i lunghi, sono tutti capaci di uscire dall'area di 3 secondi, fare un blocco all'attaccante e o buttarsi dentro in uno contro uno oppure uscire con i piedi dalla riga dei 3 punti e tirare loro stessi da 3 punti. Quindi un giocatore che magari esce dai 3 punti per smistare la palla. Quindi giocatori che non sono più 2,20 m, 2,25 m, adesso tutta gente di 2,10, 2,15 m, che però, nonostante l'altezza, sono molto abili, molto agili e molto tecnici, quindi è l'evoluzione stessa, non c'è più il pivot classico, ma un pivot polivalente. E dall'altro canto anche i playmaker non sono più sempre i più piccoli. Adesso vediamo dei playmaker di 1,90 m, 2 m che giocano. Mio figlio, che era 2 m, che è 2 m, giocava playmaker. Quindi l'evoluzione del gioco consiste anche in questo. Ogni giocatore è intercambiabile. Senza così si crea anche più problemi alla difesa.
0: Certo.

0: Presidente Meneghin, il Meneghin che noi conosciamo ha trovato sempre nuovi stimoli, anche restando spesso nell'ambito del basket, ma ci può svelare quali sono i progetti del futuro, nel futuro di questo giovanotto di 72 anni?
1: Allora, grazie per il giovanotto. I 72 anni però rimangono. Quindi in questo momento, in questo punto della mia vita, io cerco di godermi quello che vedo in campo, nel senso che gioisco dei successi della nazionale, dei club a livello internazionale. E se poi vince Milano, Varese o Trieste, sono ancora più contento, sono le squadre dove ho giocato. Mi guardo i giovanotti, quelli giovani che si avvicinano, si affacciano alla ribalta dei professionisti e faccio il tifo per loro, sperando che un giorno possano avere le grandi soddisfazioni che ho avuto io nella mia carriera sportiva. E quindi guardo, mi piace la pallacanestro, seguo sia l'NBA, chiaramente l'Eurolega, il campionato italiano, noi parliamo, e quindi mi guardo lo spettacolo, commento con mia moglie, oppure alla fine della partita ci telefoniamo con i miei amici per spiegare o dirci questo ha giocato male perché l'allenatore ha fatto questo e quest'altro. Quindi per il momento mi godo come Fantozzi, no? Sai, quello del famoso film,
0: Sì,
1: pizza
0: sì,
1: di
0: sì.
1: cipolle, eccetera. Ecco, sono su quella falsariga lì.
0: Assolutamente. Spesso, Presidente Meneghin, col passare del tempo, si apprezzano molto le partite dei ragazzi. Nel senso, col tempo uno, ha più piacere a vedere una partita di ragazzini di 10 anni, di 8 anni, di 13 anni, 14 anni. E non una partita di adulti, perché lì probabilmente si vede la prospettiva del futuro. Ecco, lei sia da giocatore, sia da team manager e sia da presidente, che emozione prova quando vede una partita, ecco, di ragazzi in erba sostanzialmente, ecco.
1: Allora, se volete proprio divertirvi, andate a vedere una partita di mini basket. Allora, lì si vede la gioia del giocare, si vede il divertimento, la purezza, l'insicurezza di certi movimenti. Comunque, sono tutti ragazzini che si buttano sul pallone come una touche di rugby, per cui sono tutti lì addosso. Ed è sicuramente una bellezza per la vista e per il cuore. Non si vede ancora la malizia, non si vede ancora il trucco, non si vede ancora la professionalità, ecco, per cui consiglio a tutti di andare a vedere almeno una partita di mini basket. Tornerete a casa, non si paga il biglietto prima di tutto, si gioca al coperto, quindi al riparo da intemperie, e però la bellezza di questi ragazzini che corrono avanti e indietro, poi ascoltano quello che gli dice l'allenatore e assorbono come una spugna, non protestano mai, non litigano mai, non fanno mai i musi lunghi. È uno spettacolo per la vista e soprattutto per il cuore.
0: Presidente Meneghin, grazie della sua disponibilità e in bocca al lupo per tutte le sue attività e auguri per i 72 anni e oltre. Grazie,
1: Grazie a
0: grazie.
1: voi, grazie dello spazio che mi avete dedicato. Grazie mille.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione, come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile. No, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
3: Mara?
2: Mara?
3: Canà.
2: Esatto! Signori, si comincia! Il 14 luglio 1980 nacque la società ginnastica Braccio Forte Braccio. L'esordio ufficiale della squadra avvenne nel 1907, quando proprio a Perugia venne organizzato un triangolare con la partecipazione della Lazio e della Robur di Siena. Tra il 1911 ed il 1912 la squadra della Braccio Forte Braccio partecipò ai tornei interregionali organizzati dall'Umbria Sportiva. Il 1912 è anche l'anno in cui si costituì il comitato promotore per la costruzione di un grandioso stadio perugino. Difatti, fino ad allora le gare e gli allenamenti delle squadre si svolgevano al campo di Piazza d'Armi, delimitato con il gesso. Nel 1922 il campo da gioco di Piazza d'Armi venne ampliato con l'aggiunta di una tribuna in legno. In quegli anni il club ebbe un'attività prevalentemente regionale, incontrandosi con formazioni come Terni, Siena, Ancona, Tiferno, Foligno, Tolentino e Maceratese. Intorno al 1928 vennero chiamati a Perugia invece alcuni maestri della cosiddetta scuola danubiana. Si trattò dei primi veri allenatori nella storia dei grifoni. L'ungherese Emerich Herrmann fu il tecnico della squadra che nella stagione 29-30 vinse il girone regionale di terza divisione e grazie ad un doppio salto di categoria dopo la riforma federale fece il suo debutto in prima divisione. Nella stagione 31-32 il Perugia arrivò ad un passo dalla Serie B, concludendo in vetta il girone E del campionato, ma nei seguenti gironi finali, data la sconfitta per 3-2 a Genova in casa della Sampierdarenese, arrivò dunque esclusivamente il secondo posto, che costò la mancata promozione, che invece finì ad appannaggio dei Liguri. Nel campionato 33-34, allenati da Cesare Migliorini, i grifoni arrivarono vicini per la prima volta alla Prodo in Serie A. L'anno dopo emersero pesanti difficoltà finanziarie che andarono ad intaccare l'intelaiatura della squadra, che di fatto venne smantellata per necessità di fare cassa, dovendo dunque saldare molti debiti. Difatti, al termine della stagione 34-35, i grifoni retrocedettero, chiudendo qui il primo ciclo vincente della loro storia. Il 1937 fu una data importante per il calcio a Perugia, dal momento che ebbe inizio la costruzione del primo stadio cittadino inteso come tale, il Santa Giuliana. Il Perugia debuttò al Santa Giuliana esclusivamente un anno dopo, il 4 settembre 1938, in occasione della prima stagione di Serie C. Sempre nel 1938 esordì in squadra il mediano Guido Mazzetti, predestinato in futuro a scrivere pagine davvero molto importanti nella storia del club. Nella stagione 39-40 il Perugia fu inattivo per motivi dunque finanziari. Al suo posto nella prima divisione Umbra scese in campo la nuova formazione del GUF Perugia. La storica società biancorossa si riorganizzò l'anno successivo, venendo dunque iscritta alla Serie C. Affidata all'allenatore ungherese Alexander Feix, la formazione si ritrovò dopo poche giornate in testa alla classifica, salvo poi cessare l'attività a causa degli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Mazzetti, una volta lasciata l'attività agonistica, divenne dunque subito uno dei più famosi allenatori nella storia del Perugia, sedendo sulla panchina del club, chiaramente a periodi alterni, per 14 stagioni. Nella stagione 45-46 il Perugia, allenato da Mario Malatesta e trascinati da Alberto Galassi, uno dei più prolifici attaccanti italiani, vinse il campionato e conquistarono dunque la seconda promozione in Serie B della loro storia. La squadra rimase in Serie Cadetta per sole due stagioni, salvo poi risprofondare negli anni successivi addirittura in quarta serie. Il ritorno in Serie C avvenne nel 1959 grazie ad una riforma dei campionati ad opera della FIGC. In quegli anni la formazione biancorossa veniva allenata da alcuni allenatori che rimasero storicamente nelle memorie dei tifosi, come Guido Mazzetti, Julius Korostelev ed Egizio Rubino,
4: Tra l'altro, emersero molti giocatori come il portiere Folignate Lamberto Boranga, il centravanti Ilario Castagnier, capocannoniere del girone B dell'annata 63-64, e l'attaccante perugino Dante Fortini. Nel 1966, invece, arrivò al vertice del club Lino Spagnoli, imprenditore perugino e grande appassionato di sport. La stagione 66-67 è quella della promozione in Serie B all'ultima giornata. La matematica promozione arrivò il 21 maggio 1967 e l'autore della rete decisiva contro la San Benedettese fu un attaccante perugino, Eros Lolli. La squadra era allenata ancora da Guido Mazzetti, mentre i protagonisti dell'annata furono la mezzala Carlo Azzali, le punte Gigi Gabetto, figlio di Guglielmo del Grande Torino, e Angelo Montenuovo. Stabilizzatosi in Serie B a cavallo tra gli anni 60 e 70, fu nel campionato 74-75 che avvenne la vera e propria svolta della storia del Perugia. La società si rinnovò profondamente con l'avvento alla presidenza dell'imprenditore pugliese Franco D'Attoma e con un nuovo staff tecnico e dirigenziale con Ilario Castagnier in veste di nuovo allenatore e Silvano Ramaccioni in qualità di direttore sportivo. Nuovi volti anche nella squadra, tra cui l'estremo difensore Roberto Marconcini, il libero Pierluigi Frosio, la mezzala Franco Vannini, il compagno di reparto Renato Curi e la punta Paolo Sollier. Insomma, un buon mix tra elementi di esperienza e giovani promesse. Il Perugia si mantenne nelle posizioni di testa fin dalle prime domeniche di campionato, riuscendo a tenere il passo del più quotato Verona, retrocesso a tavolino dalla Serie A e dato come favorito per la vittoria del campionato. La matematica certezza della promozione arrivò il 15 giugno grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Pescara. Il Perugia ottenne la promozione in Serie A con 3 punti di vantaggio sul Como e ben 4 sul Verona. A quella stagione risale anche l'ultima partita giocata al Santa Giuliana, e sì, perché da lì in poi si passò al comunale di Pian di Massiano. E in quella partita il Perugia vinse 2-1 contro il Novara, suggellando una meravigliosa stagione davvero indimenticabile. Nel corso delle prime 3 stagioni in Serie A, tutti i giornali iniziarono a parlare insistentemente del Perugia dei miracoli. La squadra umbra stava difatti ottenendo dei risultati davvero molto positivi, giocando un calcio moderno ed efficace, esaltato da giocatori con un elevato tasso tecnico come Salvatore Bagni, Renato Curi, Walter Novellino e Franco Vannini. I grifoni stazionavano stabilmente nella prima parte della classifica, riuscendo a competere ad armi pari contro le avversarie ben più blasonate. I biancorossi iniziarono a farsi conoscere anche fuori dai confini italiani, tant'è che nel maggio del 1978 arrivò la prima affermazione in campo internazionale grazie alla vittoria della Coppa d'Estate, un'edizione speciale della Coppa Intertoto. E nonostante la tragedia che colpì la squadra il 30 ottobre 1977 con la prematura scomparsa di Renato Curi, stroncato da un arresto cardiaco all'età di 24 anni durante la sfida interna contro la Juventus, nello stadio che di lì in avanti prenderà il suo nome, nella stagione 78-79 il Perugia divenne la prima squadra a completare il campionato di Serie A senza mai perdere una partita. Difatti i grifoni rimasero in lotta fino alle ultime giornate per la conquista dello scudetto, realizzando ben 19 pareggi su 30 partite. Il Perugia si classificò al secondo posto dietro al Milan, che vinse quell'anno il 10° scudetto valido per la Stella. E questo il miglior piazzamento degli umbri nella massima serie, e i grifoni furono la prima squadra nella storia del girone unico a rimanere davvero imbattuta per un'intera stagione. Il Perugia, allenato sempre da Ilario Castagnier, propose un gioco innovativo d'avanguardia. Memorabile fu la partita giocata il 4 febbraio 1979 al Curi contro l'Inter, terminata questa in parità. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, il Perugia era sotto di 2 reti e vedeva la sua imbattibilità a rischio, ma nella ripresa Franco Vannini accorcia da prima le distanze e, quando i giochi sembravano ormai fatti, al terzo minuto di recupero Antonio Ceccarini trova il gol del definitivo 2-2 nell'ultima azione utile della gara, che salvò il primato dei biancorossi. Quell'anno il Perugia approdò per la prima volta nella sua storia in Coppa UEFA. La stagione 84-85, nella quale i grifoni mancarono il ritorno in Serie A per un solo punto, resterà memorabile per un altro record tuttora in essere, ovvero quello del minor numero di sconfitte, una soltanto, e del maggior numero di pareggi, 26 su 38, nella Serie B. Sembrò l'inizio di un'inversione di tendenza, difatti invece il declino proseguì proprio fino alla doppia retrocessione d'ufficio in Serie C2, che avvenne nel 1986, dato il coinvolgimento della squadra umbra nel caso Totonero Bis. dopo aver ottenuto una retrocessione sul campo dalla Serie B. Dopo due stagioni, nell'87-88, arrivò la vittoria del campionato e dunque il ritorno in Serie C1. La squadra artefice della promozione, allenata da mister Mario Colautti, era ricca di giovani talenti come Giovanni Bia, Angelo Di Livio e il prodotto del vivaio biancorosso Fabrizio Ravanelli, il miglior marcatore di quel campionato. E allora diamo il benvenuto al primo ospite del Super Club, Fabrizio Ravanelli.
2: Fabrizio, la tua storia calcistica nasce nel club della tua città, Perugia. Il debutto con quella maglia avvenne proprio nella stagione 86-87 in Serie C2. Che cosa significò per te quel momento?
5: Ma significò qualcosa di veramente importante, era l'avverarsi di un sogno, perché poter far parte della grande Perugia, dove io ero cresciuto nel settore giovanile, avevo assistito al Perugia dei miracoli di Castagna, era nel 78 col papà, andavo a vedere le partite, quindi poter essere protagonista in quel campo dove c'erano stati grandi giocatori, da Paolo Rossi a Bagni, a tanti giocatori straordinari, poter rappresentare anche se in una categoria inferiore il Perugia era qualcosa di veramente incredibile, quindi mi ha dato una spinta fuori dalla norma e ogni giorno cercavo sempre di potermi migliorare e di far sì che il mio sogno, che era nel cassetto da bimbo, di diventare un calciatore importante, si potesse avverare.
2: Senti, nella stagione immediatamente successiva accade qualcosa di davvero importante per te e di Perugia, di mister Colautti. Fabrizio Ravanelli quell'anno segnò 23 gol vincendo il titolo di capocannoniere del torneo ed il Perugia conquistò la seconda promozione di fila, questa volta in Serie C1.
5: Sì, fu un anno magico per me, perché riuscì a battere il record che in quel momento era di 23 gol in Serie C, e fu qualcosa di incredibile, anche perché io avevo compiuto durante quell'anno 18 anni, quindi ho giocato anche una parte dell'anno a 17 anni. Fu una esperienza incredibile, soddisfazioni sono arrivate a grappoli e quindi gol bellissimi, e le mie prestazioni sono state anche esaltate da un pubblico che era sempre più partecipe, perché nonostante giocavamo in Serie C, però la gente di Perugia ci seguiva alla grande e eravamo riusciti anche a riempire lo stadio, quindi era un traguardo per me incredibile.
4: E non poteva mancare certo lui, Angelo Di Livio. Angelo, che ricordo hai di quelle due stagioni al Perugia?
6: Beh, ricordo bellissimo, c'erano, sì, c'era Ravanelli come hai sottolineato tu, ma c'era anche Giovanni Bia, eravamo dei giovani molto molto promettenti, c'era un mix tra giovani e esperti, c'era il nostro capitano che vorrei sempre ricordare, Tiziano Manfrini, che purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato, però è stata una stagione indimenticabile guidata da Mario Colautti, dove ha fatto le cose giuste, ci ha inquadrati, ci ha messo bene in campo e siamo riusciti a ridare alla piazza di Perugia una gioia importante, visto il fallimento precedente, quindi c'è stata una risalita per quanto riguarda il Perugia, ecco. Purtroppo non siamo riusciti a ripeterci sotto l'aspetto del risultato, vincere il campionato, però io credo che per me, per Ravanelli, fu un trampolino di lancio quella stagione, perché poi da lì gli anni dopo comunque eravamo richiesti anche da categorie superiori e quindi per noi era un trampolino di lancio.
4: Una nuova svolta nella storia della società avvenne sul finire del 1991, quando Luciano Gaucci, imprenditore romano, già vicepresidente della Roma, rilevò un Perugia che si barcamenava in Serie C1. Le cronache narrano, tra l'altro, in piena crisi societaria, insomma, vicini al fallimento. Il nuovo presidente dichiarò immediatamente le sue intenzioni: riportare quanto prima il Perugia in Serie A, obiettivo raggiunto nell'arco di appena 5 anni. Nella stagione 91-92 il club, dopo un'importante campagna acquisti che fece arrivare a Perugia l'esperto Giuseppe D'Ossena e il bomber delle serie minori Giovanni Cornacchini, chiuse terzo sfiorando la promozione in Serie B, ottenuta questa l'anno dopo al termine di uno spareggio contro la Cireale a Foggia, vinto

0: Mentre il campionato con Cornacchini che si aggiudicò per il secondo anno consecutivo la classifica dei cannonieri e poté dunque tornare in Serie B. I grifoni raggiunsero inoltre la finale della Coppa Italia di Serie C, dove uscì però sconfitto per mano della Triestina a causa di due pareggi, dove soltanto la regola del gol fuori casa fu la reale discriminante. La squadra rimase in Serie B per due anni, dal momento che nella stagione 95-96 i grifoni con mister Giovanni Galeone in panchina e trascinati in campo dal capitano Federico Giunti e dai gol di Marco Negri compirono il grande salto. Dopo un incredibile duello nell'ultima parte del campionato con la Salernitana, i biancorossi riuscirono a staccare in classifica i campani, dunque cogliendo quel terzo posto che valse il ritorno nella massima categoria dopo 15 anni esatti dall'ultima apparizione. Ed eccolo l'uomo delle promozioni, mister Giovanni Galeone. Mister, benvenuto al Super Club. Che emozione fu riportare il Perugia dopo 15 anni in Serie A?
1: Anche quella fu una cavalcata splendida, bellissima. Anche col Perugia si creò un bellissimo ambiente. Cambiai qualcosa in quella squadra. Venne aiutato anche lì dai giocatori stessi che mi dettero alcune indicazioni molto interessanti. Prendemmo Allegri, che non giocava nel Padova. Modificammo un po' la squadra, avevo già avuto molti giocatori con le mie dipendenze come Pagano, come Giacomino Di Cara, come Camprone, che li avevo già avuti a Pescara, quindi mi fui facilitato nel dare un'impostazione. Squadra anche quella molto tecnica, c'era Chico Giunti e Marco Negri lì davanti, insomma. Quando hai davanti gente come Pagano, Negri e Priaschi, è un bel giocare, Chico Giunti, Goretti e Max Allegri a metà campo, insomma, io dico che è un bel giocare. In difesa qualche piccolo problemino lo potevamo avere, anche perché sì, io non facevo giocare Materassi, per esempio. Cioè, avevo delle scelte un po' particolari, dico la verità, che anch'io nelle scelte tecniche qualche volta si può anche sbagliare. Io Materassi non facevo mai giocare, né mai avrei pensato potesse diventare un grande giocatore. Avrei puntato tutto su Giacomino Di Cara. Giacomino Di Cara ha giocato in Serie A, sì, abbastanza, ma non tantissimo. Ma Marco è diventato campione del mondo, ha vinto un triplete e ne ha fatto di tutti i colori, come vede.
0: Lo ha più rivisto poi Materazzi, mister?
1: L'ho rivisto in una partita un paio di volte, soprattutto una partita che abbiamo giocato quando c'è stato il terremoto in Giappone, che Zaccheroni aveva organizzato un incontro a Perugia per beneficenza, roba del genere, quindi era venuto giù anche lui, era venuto Marco Negri, era venuto Gattuso, Allegri e compagnia bella, Chico Giunti, un po' di gente, insomma, avevamo fatto questa partita.
0: Gli ha detto qualcosa?
1: No, lui non aveva un grandissimo rapporto con me e aveva ragione, perché non lo trattavo molto bene.
0: Quell'anno mister Galeone consentì l'esordio con la maglia del Perugia ad un giovane diciottenne, Gennaro Gattuso. Rino, benvenuto al Super Club. La tua storia nel calcio giocato ebbe inizio nei primi anni 90 nelle giovanili del Perugia. 7 anni con i giovani grifoni, durante i quali arrivasti a vincere 2 scudetti primavera consecutivi, quello 95-96, dove tra l'altro segnasti in finale contro il Parma, e quello 96-97, torneo dal quale ne uscisti come miglior giocatore. Contestualmente, nella stagione 95-96 arrivò dunque la convocazione in prima squadra e il 10 marzo del 1996 mister Giovanni Galeone ti concesse l'esordio in Serie B. In quella mitica stagione il Perugia conquistò la Serie A. Che ricordo hai di quegli anni a Perugia e che emozione fu conquistare con quella squadra la massima serie?
2: No, ma tanti ricordi, perché avevo 12 anni e mezzo, feci un provino, direttore sportivo era Walter Sabatini. Il provino durò solo 15 minuti, perché con la mia eroenza stavo calcio a destra a manca, e dopo 15 minuti Sabatini mi disse che bastava, pensavo che era andato male. Invece mi hanno preso e è diventata, sono stati 7 anni, grandissima esperienza. Stavamo in un conflitto di 30-35 ragazzi, ogni anno vedevo che andavano via ragazzi, tornavano ragazzi nuovi, e ne ho vissute tante.

0: una professionalità da parte della natura, della famiglia Gaucci, che non ci faceva mancare nulla, e ho avuto la fortuna di giocare a livello giovanile, di riuscire a vincere due scudetti, di essere sempre, di giocare sempre da protagonisti, perché a livello giovanile ho fatto un grandissimo lavoro. La fortuna di esordire alla favorita, ho mangiato un gol a porta vuota e la fortuna di quella partita ha vinto un milione di massacro, però l'anno dopo nel 97 8 partite in Serie A e dopo era appena uscita Reggie Bosman e non avendo avuto 8 presenze in Serie A, non avendo un contratto a quell'epoca Reggie Bosman era qualcosa di nuovo e si mi offrirono un contratto molto molto importante.
1: Ecco, in quella stagione, Rino, nelle memorie di tutti i tifosi resterà anche una notte di primavera del 1997. Rino Gattuso lasciò Perugia d'impeto per trasferirsi in Scozia in forza al Glasgow Rangers. Rino, che cosa accadde quella notte?
0: Accadde che c'era il minimo contrattuale, scattava la decima presenza, c'era questa regola, mancavano due partite. Ricordo che all'epoca mi seguiva Tibero Cavalieri, direttore sportivo della Montabonana di Ermanno Pieroni, adesso non c'è più, e non si riusciva a trovare una soluzione. Erano convinti che mancavano ancora due partite. Con Scala giocavo tante partite, giocavo da terzino destro, che era una centrocampista, ed è riuscita, è venuta fuori la roba dei Glasgow Rangers, con la legge Bosman che ti spiegavo prima. Avevo fatto 5-6 mesi prima europeo in Francia con l'anno 18 con la media nazionale, più le 8 partite in Serie A, i Rangers mi hanno subito per 5-6 mesi e proposto questo contratto qua. Dopo c'è stato un indennizzo da parte dei Glasgow Rangers, perché i Rangers, che arrivò anche Marco Negri nella stagione 97-98, e i Glasgow Rangers pagò un indennizzo per il Perugia.
1: La permanenza in Serie A durò solo un anno. Al termine di un campionato davvero difficile, segnato anche dall'esonero di mister Galeone e dall'arrivo a Perugia di mister Nevio Scala, i biancorossi tornarono immediatamente in massima serie con un campionato decisamente faticoso, che vide alternarsi sulla panchina dei Grifoni ben 4 allenatori. Aprì la stagione mister Perotti, seguito poi da Alberto Bigon, quindi Gaucci richiamò mister Perotti e infine arrivò definitivamente in panchina mister Ilario Castagnier. Con un finale di campionato da record, l'allenatore del Perugia dei Miracoli riuscì ad agganciare il Torino al 4° posto, ultimo posto utile per la promozione. E nello spareggio di Reggio Emilia arrivò il trionfo sui Granata ai calci di rigore, che significò riportare il Perugia in Serie A. Uno dei protagonisti indiscutibili di quella stagione fu proprio Marco Materazzi. Marco, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica nel Perugia ebbe inizio nel 1995, quando nelle giovanili del Grifo conquistasti il campionato primavera, per poi passare in prestito al Carpi. Terminata la breve parentesi con il Carpi, nel gennaio del 1997 facesti ritorno al Perugia e quell'anno ritrovaste la Serie B. Nel campionato successivo, in quella squadra, gli unici superstiti dello zoccolo duro venutosi a creare anni prima foste tu e Milan Rapaic. La guida tecnica della squadra venne inizialmente affidata al mister Attilio Perotti, il quale però, dopo solo 8 giornate, si dimise. Così il presidente Luciano Gaucci ingaggiò mister Bigon, il quale però non ebbe miglior sorte, tant'è che il 6 gennaio del 98 Gaucci richiamò mister Perotti. La squadra faticava ad avere un rendimento costante e il 22 marzo, dopo la sconfitta subita contro il Padova, arrivò definitivamente mister Ilario Castagnier. Da quel momento i Grifoni trovarono maggiore convinzione. Alla penultima giornata di campionato, il 7 giugno del 1998, vinceste lo scontro diretto contro il Torino, agganciando così Granata al 4° posto in classifica. Ultima posizione utile per accedere ai play-off. A fine campionato, Perugia e Torino restarono quarti pari merito, servì uno spareggio. E allora il 21 giugno del 1998 sul neutro di Reggio Emilia andaste a giocare la partita della vita. 120 minuti di puro agonismo, niente da fare, il punteggio rimase 1-1. Si va ai calci di rigore. Dorigo centra il palo, Tovalieri la mette dentro, il Perugia conquista il ritorno in Serie A. Che emozione provasti, Marco?
2: Ma grande, anche perché io ero in retrocesso con il Perugia a Piacenza e quindi avevo questo obbligo nei confronti della città di riportarla dove l'avevo trovata, dove l'avevo lasciata, sì. E quindi fu un'impresa, perché a metà campionato eravamo in grande processione come hai descritto te. E invece poi siamo trovati a lottare contro il Torino, a vincere lo scudetto fondamentale dopo che loro hanno pareggiato, siamo riusciti a ribaltarla un'altra volta e siamo riusciti ad arrivare allo spareggio dopo l'ultima partita che dicevamo noi a Monza. E quindi ricordo quella partita con molto calore da parte di tifosi e con molto caldo. Infatti giocammo 120 minuti, fu una lotta fisica proprio. Ma poi la spuntammo e per me fu una grandissima rivincita, anche perché era stata

sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, no. Non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così, con la faccia lavata, bella.